di pubblico, non di critica. Ho avuto, ecco, la più grande soddisfazione della mia vita con Il tuo amore, cioè tutti gli archi, la sezione d'archi dell'orchestra che alla fine della prova generale si è alzata in piedi battendomi l'archetto sul violino, che è la cosa che fanno proprio alla Scala, mi sembrava un po' immeritata, anche perché io non so la musica, sono uno dei tanti cantautori italiani che non conoscono assolutamente il pentagramma, o perlomeno lo conoscono di vista. Questo non mi ha impedito di scrivere una canzone, ci ho messo 7 minuti, era un pomeriggio di pioggia, ero in casa di Silverio Piso, aspettavo che lui tornasse, era andato a prendere le sigarette, dovevamo partire per le vacanze, era il 7 d'agosto di tanti anni fa, del 63, e io ho scritto una canzone in quel momento, l'unica canzone fortunata.

La canzone comunque che io amo di più di tutte quelle che io ho scritto è una canzone un po' profetica, forse, purtroppo, che io ho scritto 10 anni fa. E non sto andando in ordine cronologico, sto andando in ordine di temperamento mio. Cioè, io di solito a questo punto sento bisogno di parlare di questa mia canzone, che è una canzone dedicata all'osservazione della vita in provincia. A quell'epoca vivevo a Varese, e l'osservazione così della vita delle balere della Valganna, eccetera, cominciavo a avere 18 anni, 20, era interessante come cosa. E mi ha indicato così questo personaggio che poi dovevo essere io. Cioè, la canzone doveva dire: tutti parlano di lui e lui parla solo di te. E poi è venuto fuori che nessuno parlava di lui, anzi tutti pensavano che lui non esistesse neanche.

Sono passati gli anni da quel tempo, ne sono passati tanti, sono passate tante cose. Io sono diventato un traduttore abbastanza conosciuto, sono stato in classifica per tanto tempo. Ho un record, sono stato per 12 settimane di fila primo e secondo in Hit Parade. Primo e secondo non è mai successo a nessuno contemporaneamente per 12 settimane, come traduttore, con lo straniero e quanto t'amo. E poi ho trovato sulla mia strada Battisti e Mogol ed è stata un'intesa perfetta, direi, che ha dato dei risultati molto buoni. Ma malgrado questo non ho smesso di scrivere e infatti una delle mie canzoni, ed era proprio dietro Amore Caro, Amore Bello, si chiamava La casa nel parco.

Molti mi chiedono a che cosa in fondo mi sia servita questa collaborazione con Battisti e Mogol. A molto. In primo luogo perché mi ha insegnato, come Caterina Valente una volta sentendomi mi aveva detto, mi ha insegnato a interpretare anche gli altri, perché i cantautori purtroppo a volte hanno il limite del cantarsi addosso. E invece così ho imparato a cantare anche sentimenti provati da altri e devo dire, dicono che ci sia riuscito bene. Però questo mi ha messo anche in condizione di aprirmi un mercato, di allargarmi un mercato, anche per le cose più raffinate, più cabarettistiche, più strane, come questa canzone.

scarpe nuove mi son messo, il cappello nero in testa, devo andare alla gran messa col vestito della festa, per sembrare intelligente curo molto l'espressione mentre passo tra la gente che cammina in processione. Menica, menica, oggi è domenica.

Oh, continuo a scrivere, ovviamente. Continuerò, spero, a scrivere per tanti anni, se voi non vi stancate di ascoltare. Oddio, scriverei lo stesso, scriverei per me come scrivevo prima di cominciare ad avere un pubblico. E l'ultima canzone che ho scritto in ordine di tempo si chiama Il mondo cambia colori ed è una canzone che è molto vecchia musicalmente, ma non mi interessa proprio. Se vi devo dire, ritengo che quando uno c'ha qualcosa da dire non debba mai badare alle mode, ma debba fare lui la moda possibilmente, e se non ci riesce infischiarsene allegramente.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Compagnia De Lullo, Falk, Valli, Albani, con Carlo Giuffrè e Giulia Lazzarini. L'amica delle mogli. Tre atti di Luigi Pirandello. Personaggi e interpreti. Marta, l'amica delle mogli, Rossella Falk. Francesco Venzi, Romolo Valli. Fausto Viani, Carlo Giuffrè. Elena, sua moglie, Giulia Lazzarini. Anna, moglie di Venzi, Elsa Albani. Il senatore Pio Tolosani, padre di Marta, con Salvo Dell'Arti. La signora Erminia, sua moglie, Angela Lavagna. Carlo Berri, deputato, Carlo Reali. Rosa, sua moglie, Edda Valente. Paolo Mordini, Marco Berneck. Clelia, sua moglie, Giuliana Calandra. Ninetta, detta la cognatina, Simona Caucia. Guido Migliori, Italo Dall'Orto. D'Aula, maestro di musica, Roberto Rizzi. Un medico, Gianfranco Barra. Un'infermiera, Gabriella Gabrielli. Regia di Giorgio De Lullo.
2: Seconda parte.
3: Non si ria.
4: È un altro attacco cardiaco. Pronto, c'è il dottore. Ma non si trova mai, Dio mio. Per favore gli dica appena arriva che corra subito da me. Sì, Viani, ma subito, mi raccomando. Grazie.
5: Se l'hai avuta, sono bastate poche gocce.
4: Meno male. Parla.
5: Sì, con Marta, anche sorriso.
4: Vado a vedere.
5: No, non stia qua. Marta la sta mettendo a letto. Verrà, poi.
4: Ma è stato proprio così, all'improvviso, mentre parlava con te.
3: Sì, ha sentito la signorina Marta che la chiamava e...
4: Già, dovevano uscire insieme.
3: Il suono della voce. Tu fai male, caro mio.
4: A farla uscire?
3: Anche. No, male, dico... Per questa compagnia.
4: Della signorina Marta?
3: Non è mica una cieca, eh? Né una stupida, tua moglie.
4: Ma che dici? Ma t'ha parlato lei di questo?
3: No, no, tutt'altro. Anzi, della signorina tanto bene.
4: Ah. Beh, e allora?
3: Lo vedi? Ti sei sentita sollevare, eh?
4: Io? E di che?
3: Hai fatto A, subito. Appena ti ho rassicurato che non me l'aveva detto lei.
4: Sfido, perché sarebbe indegno, enorme.
3: Indegno, enorme, non gonfiare la cosa.
4: Ma perché? Ma tu supponi davvero?
3: Io non suppongo, sono certo. Che se vuoi che tua moglie guarisca, bisogna che allontani la signorina Marta dalla tua casa.
4: Dimmi la verità, Venzi, in nome di Dio. Non è il caso di nascondermi nulla.
3: Mi pare che più chiaro di come ti sto parlando non potrei parlare.
4: Ma mi parli a nome di Elena?
3: Ma no, non me n'ha mica dato l'incarico.
4: Ma t'ha confidato?
3: No, niente, anzi.
4: Ma allora è una tua supposizione.
3: Quando si soffre di cuore, te lo insegnano perfino i medici. La sensibilità...
4: No. No, no, tu devi aver promesso ad Elena di tacermi qualcosa che lei ti ha confessato.
3: Ma non ho promesso nulla.
4: Sì? Sì, deve averti detto qualcosa che non vuole che si sappia. Per un riguardo che io non posso né debbo ammettere dato il suo male. È gelosa della signorina Marta.
3: No, t'ho detto, no. La più grande stima, anzi. E anche di te. Nessuna confessione da parte sua. Nessuna promessa da parte mia. Tant'è vero che t'ho consigliato io. Consiglio che parte da me. Se vuoi che tua moglie guarisca...
4: Da allontanare dalla mia casa.
3: Quell'altra.
4: Perché tu credi che Elena ne soffra?
3: Oh, atrocemente.
4: Ma non l'ha mai dato a vedere.
3: Avrà dato anzi a vedere il contrario.
4: Il contrario, appunto.
3: Ma ne soffre, ne soffre.
4: Ma te l'ha detto.
3: No, ma è così.
4: Ma perché lo supponi tu?
3: Perché l'ho capito benissimo e avresti dovuto da un pezzo, scusa... capirlo anche tu.
4: Ma come? Se la cerca lei stessa, la vuole, non ha bene, non ha requie se non l'ha con sé.
0: se non se la sente vicina, se non la sente parlare. Perché lei sola sa trovare i modi di rassicurarla, di rasserenarla.
3: Lo vedi? Come ti si fa dolce la voce.
0: A me?
3: Ah sì, a te. Ti sto vedendo. E vuoi che tua moglie non veda, non se ne accorga.
0: Ma tu sei pazzo! Ma che vedi?
3: Quello che neppure tu, forse, sospetti ancora in te. Come ti bei. Come ti bei parlando dei modi che lei sola sa trovare per rasserenarti, rassicurarti la moglie. Ma è questo. È questo. Tu non hai scoperto ancora l'insidia.
0: L'insidia?
3: Le abbiamo portato le nostre mogli, eh? Felici di come ella ce le ha accolte. E prima anche di tutto quello che aveva fatto per noi, della casa che ci aveva preparato, di tutte le cure che se ne era date, per pura amicizia, per gentilezza d'animo, che ha mai potuto dubitarne? Tu hai provato orrore al pensiero che tua moglie potesse esserne gelosa? E come essere gelosa di lei che è l'amica? L'amica vera delle nostre mogli, eh? Che ce le aggiusta, ce le guida, ce le ammaestra, ce le riduce buone e mansuete accanto. Non capisci che ce la fa lei la nostra vita? Ce la compone lei. Le nostre mogli non possono più farne a meno. Sono nelle sue mani, felici di starci. La seguono come affascinate. Non sanno più né parlare, né vestirsi, né muoversi senza di lei. E ne sono gelose, sì. Ma tra di loro, appena temono che la voglia bene più all'una che all'altra. E guai a toccargliela, eh? E la cosa più buffa, più spaventosa, è questa. Che te lo fanno vedere. Te lo fanno vedere loro stesse, che valgono tutte, meno di lei. Di lei che tu non sai più come, ora che te la vedi così, presente, sempre nella tua vita, anche quando non c'è, presente, imprescindibile. Tu prima non sai più come. Eri a tempo. Potevi prenderla e la lasciasti là. Per prenderti invece questa, che sei venuto a metterle accanto e che ti dice lei stessa quanto valga di meno, come più la conosci, come più te ne stanchi. Mentre quella ti resta lì davanti, intatta, intangibile, che tu puoi soltanto adorare, adorare come una santa. Stizzito, urtato, che con te l'adori anche tua moglie, d'una maniera che ti dà una smania feroce, ti si mette qua allo stomaco e ti provoca a fare delle cose da pazzo. Guarda, guarda, te ne faccio subito la prova. Anna! Anna!
0: Ma no, lascia!
3: Aspetta! Anna! Vieni qua!
0: Ma che prova vuoi farmi?
3: Sta a vedere! Anna!
5: Ma che vuoi? Con la tua vociaccia l'hai fatta saltare.
0: Si assopiva.
5: Stava per assopirsi.
0: E non c'è Marta accanto?
5: Non se ne stacca un momento.
3: E dunque, si assopirà subito di nuovo. Non temere. Vieni qui. E un po', Anna. Ma come le fa? Come le fa? Come le dice?
5: Ma io non so. Ha la voce. E le mani? Fatate.
3: Ecco, la senti?
0: Ma potresti capire che non è il caso.
5: Perché? Io non capisco.
3: No, aspetta. Diana, ma che stupidi, eh? Che imbecilli siamo stati noi, tutti quanti, ad aver conosciuto prima la signorina Marta, esserle stati accanto, accolti in casa, ed essere poi andati a sposare un'altra. Di, non è vero?
5: Sì. Sì, sì.
3: Tu, se fossi stata uomo, Non avresti sposato lei?
6: A lei, lei, sì. Te l'ho già detto 100 volte e te lo ripeto, sicurissima, che meglio di lei non avrei potuto trovare.
3: La senti? La senti? Ma già lo disse di te, sai. E non lei soltanto, anche tutte le altre lo dissero. La moglie di Perry, la moglie di Mordini, prima che tu arrivassi.
6: No, no, ma che c'entra più adesso?
3: Sì, sì. Che eri stato uno stupido a non sposarla. Ma anch'io uno stupido, eh? Non è vero? Anche Perry, anche Mordini.
7: E finiscila, per Dio. Ma ti pare il momento con lei di là?
3: Lei? Chi?
7: Mia moglie. Che sta male. E può sentire.
3: Ah, credevo lei. Basta. Basta, basta, basta. Perché non te li sei tagliati i capelli tu?
6: I capelli?
3: Sì, ti avevo detto di tagliarteli, no? Perché non te li sei tagliati?
6: Ma perché, ma... perché non me li sono voluti tagliare?
3: Non è vero.
6: Non me li sono voluti tagliare?
3: Tu te li saresti tagliati, te l'ha sconsigliato lei, la signorina Marta.
6: E se fosse, ma convinta che mi sarebbero stati male?
3: Ma tu, cara, devi piacere a me, non a lei.
6: E difatti, ha detto proprio così. Tu devi piacere a tuo marito.
3: La senti, la senti. E allora perché non te li sei tagliati?
6: Perché ho capito che me l'avevi detto apposta per riderti di me.
3: Ah, e Marta?
6: Anche lei l'ha capito e mi ha consigliato di non farlo. Ma via, sta da retta a te e lasciami a me.
3: Hai capito? Eh? Hai capito? Liberati di lei. Liberati. Se sei ancora a tempo.
6: Si è assopita? Si è assopita?
8: Ha detto che verrà il medico?
0: Sì, ma ho potuto soltanto lasciargli l'avviso a casa, non c'era.
8: Sarebbe bene che lei andasse a cercarlo.
0: Perché? Ha notato qualcosa?
8: No, no, ora è tranquilla, ma mi dà pensiero una certa contrazione che dice di avvertire qua, alla bocca dello stomaco.
0: Ah, è segno grave?
8: No, è già scomparso, non si agiti adesso. È per questa notte, sarebbe bene per prudenza chiamare un'infermiera. Non so se mi sarà possibile rimanere.
0: Sì, ma dove trovare questo medico? Sei in giro per le visite.
8: Provi a passare dalla clinica.
0: Ah, sì. Sì, anche per l'infermiera.
8: Sì, e tu, Anna, fammi il piacere di passare da casa mia e avvertire la mamma che mi tratterò qui fino a tardi.
6: Sì, sì, sì, vado.
8: Dirai che non posso lasciarla.
0: Sì. Grazie, signorina, di tutto quello che fa.
8: Ma non dica, per carità. Può chiamare da un momento all'altro.
0: Andiamo, signora Anna.
6: Sì, vengo. Arrivederci. Ciao, cara.
5: Poi vado a casa.

0: Aspetti.
1: Temo che si svegli.
0: Si direbbe che ha paura di restare un momento sola con me.
1: Ma non secchio da badare ben altro che a lei in questo momento.
0: Si inganna, sa? Bada a tutti. E soltanto a me, no? Ho da dirle qualche cosa.
1: Che riguarda lei?
0: Me sì, ma non per me stesso. Per coloro, anzi, a cui lei in questo momento vuol badare.
1: Elena.
0: Elena. E Fausto.
1: Che cosa?
0: Il discorso che ho fatto oggi stesso all'una e all'altro contro di lei.
1: E crede che possa importare?
0: Sì, moltissimo. Per quello che ne è venuto fuori.
1: Contro di me?
0: Sul male che lei fa.
1: Io?
0: Sa che si può fare anche senza volerlo.
1: Ah, sì, certo.
0: Io non so fino a qual punto lei non lo voglia. So che è molto grave.
1: Questo male che io farei?
0: Questo male che lei fa.
1: Bisognerebbe che lo sapessi per riconoscerlo, se è vero.
0: Ah, per essere vero, stia sicura che è vero.
1: Lo riconosce altri qua, vero? Oltre che lei?
0: Sì.
1: Ah, sì? Mi dica chi?
0: Chi ne soffre di più.
1: Elena.
0: Perché dice subito Elena?
1: Perché è quella che qua in questo momento soffre di più.
0: Elena. Sì.
1: Ma io ho creduto finora che soffrisse del suo male e non di quello che io davvero non ho alcun sospetto di farle. Gliel'ha detto Elena?
0: Sì. Poco prima che svenisse, sentendo la sua voce.
1: Ah, per questo. E le ha detto di questo gran male che io le faccio?
0: Sì, enorme.
1: Ma volendolo, sapendo.
0: No, Elena si rifiuta di ammettere qualsiasi colpa in lei. È indignata, anzi, indignata veramente contro di me che invece l'ammetto.
1: Non mi importa che lei l'ammetta. Elena ha dunque il sospetto che suo marito...
0: No, ma questo appunto è il male di cui soffre. Di non poterne far colpa a nessuno dei due, né a lei né al marito. E di dovere per giunta provare il rimorso di ciò che pure è costretta a pensare di voi.
1: Costretta? Perché costretta?
0: Ma perché senza volerlo lo pensa, anzi ribellandosi a questo pensiero. Tutto qua però, questa casa, la vostra presenza, i vostri modi, le cure, l'amore, le attenzioni che avete per lei, tutto, tutto le mette davanti e addosso questo orrore. Me lo ha detto. Cose mi ha detto che fanno veramente strazio a sentirle, di quello che soffre là nel suo letto di notte, nell'insonnia, pensando.
1: E lei, sentendo queste cose orribili, anche per carità del suo male, ma non le ha detto nulla.
0: Ma che carità? Se ne soffro più di lei.
1: Che lei ne soffra o non ne soffra, non mi importa.
0: E ha torto, sa? Ha torto. Perché, vede, è stata la mia sofferenza invece, proprio la mia sofferenza, a svelarle tutto.
1: Svelarle? Che cosa? Ma lo sa lei quello che dice?
0: Giuro che non le ho detto una parola. Me l'ha letto negli occhi.
1: Che cosa?
0: La mia sofferenza. E le si è attaccata per contagio. Dice appunto che sono stato io a fargliela pensare questa cosa infame di voi due.
1: Infame?
0: No, intenda bene. Infame appunto perché osa pensarla di lei. Ma la pensa come me.
1: Ma che cosa pensa? Che io possa?
0: Sì. Dopo la sua morte.
1: È orribile.
0: Ah, sì, come pensiero per lei, eh? Non la cosa in sé, però. Possibile, possibilissima, quasi certa.
1: Ma che dice?
0: Via! Lei non l'ha pensata?
1: Stia zitto! Mi fa ribrezzo solo poter supporre che anche uno come lei sia potuto venire in mente un tale pensiero.
0: Ma si pensano, sa? Si pensano certe cose.
1: Stia zitto, le dico.
0: Si può tutto pensare, tutto. Di nascosto a noi stessi. È così naturale, creda, pensarle certe cose.
1: Ah, sì, certo, per uno come lei.
0: Eh già, che sono in grado anche di dirle. Ma sia sincera. Una cosa che poteva essere, che forse doveva essere e non è stata, che potrà essere domani, senza che nessuno ci possa vedere niente di male.
1: Me ne vado. Me ne vado via subito.
0: No, perché se ne va, se non è vero?
1: Appunto perché non è vero! Non posso più stare qui.
0: Ma la uccide, lo sa? Se in questo momento se ne va, lei la uccide.
1: Me l'ha inoculato lei, il veleno di questo pensiero.
0: Io no, le giuro. Sarebbe terribile per me se morisse. No, no, l'ha pensato da sé e m'ha fatto raccapriccio, creda, sentirla esprimere con le mie stesse parole, le stesse cose che penso io. Questa gara di compitezza tra voi due, lo spettacolo della squisita carità con cui l'accompagnate, la sospingete fino alla soglia della morte.
1: Io? Ha detto così.
0: Così, così. Ma se veramente lei non l'ha pensato...
1: Ma come vuole che possa mai averlo pensato, un simile orrore?
0: Allora lei ha l'obbligo di restare qua a compiere questa suprema carità. E anche per me. Guardi, guardi come sono.
1: Lei è un miserabile.
0: Sì, un miserabile, un miserabile. E lei mi passi una mano sulla fronte, se la mano è così pura.
1: Per cancellare le cose orribili che pensa.
0: Non lo faccia, no, non lo faccia. Me ne piglierei la carezza. Invece io ho bisogno di crederla cattiva per poterla amare come l'amo.
1: Oh, lo so, lo vedo.
0: Ma lei è cattiva. Sì, sì, lei è cattiva.
1: Perché ora riesco a vincere lo sdegno e sono buona con lei.
0: No, no, perché tutta questa sua bontà immacolata.
1: Ma io non me la riconosco, sa.
0: E via, come non se la riconosce, se ce la mostra come un miracolo continuo.
1: Io la mostro?
0: Sì. E questa è la sua vendetta.
1: Ma di che vendetta?
0: Di non esserci accorti a tempo del bene che avevamo vicino, di tutto questo miracolo di gentilezza, di pietà, di generosità che seguita a dimostrarci sempre, in tutto e con effetto di male, sempre. Le nostre mogli, lei crede di rendercele più accette, inducendole a pensare, ad agire, a comportarsi come lei? Si sforzano di somigliarle e si scoprono subito, per forza, indegne del loro modello. Goffe, insulse, sgarbate, miserevoli. Lei le dovrebbe invece indurre a non somigliarle affatto, ad essere tutt'altre da lei, l'opposto. Sì, frivole, civette, sfrontate, provocanti, smorfiose, quasi nude. Così!
1: Così. Già. Perché voi ve ne possiate accorgere. Mentre di una come ero io non vi voleste o non vi sapeste accorgere.
0: Ma perché lei?
1: Lo so. Avrei dovuto stuzzicarvi, provocarvi. E allora sì.
0: No, no, ma almeno mostrare che avrebbe gradito.
1: E perché io? Mostrare. Che ne sa lei se io dentro di me non gradivo?
0: Gradiva me?
1: Quando lei venne da noi era già fidanzato con Anna.
0: Avrei buttato all'aria il fidanzamento se avessi potuto scorgere in lei il minimo segno.
1: Come poteva scorgerlo se non mi passò nemmeno per la mente?
0: Avrebbe sposato Barry? Dica, dica, avrebbe sposato Mordini? Viani, sì, Viani, certo, non lo neghi!
1: Ma finisca, Venzi! Non abusi della mia pazienza. Io l'ascolto perché la compatisco.
0: Ma se gradiva!
1: Mi studiavo appunto di non mostrarlo. Perché gelosa dentro di me del mio stesso sentimento. Che qualcuno lo scorgesse.
0: Anche quello che glieli ispirava.
1: Doveva accorgersene da sé quello che me l'ispirava, senza che io glielo mostrassi. se mai nessuno se ne poté accorgere. Io ne sono ora contenta, perché è segno che mi avrebbe voluto come io. Non credo che una donna debba essere. Ah, lo vedo bene, come voi vorreste che fosse una donna. Ecco come l'avete ridotta, una mostruosa vergogna. Il vostro stesso vizio e nient'altro. Tanto è vero che ora crede nella sua inaudita impudenza anche di poter fare a meno di voi. No, non sbalordisca a sentirmi parlare così. Non sono una santa di quelle che fingono di non sapere nulla io. Sono così appunto perché so. E Dio mi è testimone di quanto mi è costato di schifo, d'orrore saperlo, vederlo e supporlo tutti i giorni, negli occhi, nei modi delle donne. Dio mio! Anche delle vecchie avevano una faccia che poteva esprimere tutto. La gioia, se la sentivano, il dolore, se lo sentivano, la meraviglia di essere vive. E se ne sono fatto una maschera dove dipinto una sola cosa, la più laida, il vizio, l'oscenità. E lei vorrebbe che fosse così, la sua donna.
0: No, no.
1: L'ha detto.
0: Non potendo essere come lei, ho detto.
1: Ah sì? E allora sconcia, sfrontata, viziosa. Me intanto, perché sono come sono. Nessuno prima mi volle. E dovrei essere io ora, è vero? A indurre Anna ad essere diversa. E allora non sarei più cattiva e la mia bontà non avrebbe più effetto di male. Ma lo vede a quell'assurdità la conduce questo suo accecamento. Dio sa se c'è in me superbia, se io mi sento dentro di me, in tutto, quello che veramente penso dovrebbe essere una donna. Mi rimprovero tutti i momenti, tante cose, ma non dovrebbe essere questo, per voi uomini, il premio. Una donna, veramente donna, accanto. Il premio che nessuno deve sapere, il premio che non si dice, che soffre in segreto della gioia che dà. E in questo suo soffrire è anche la sua gioia. Gioia, sì, gioia sofferta, ma da cui nasce ancora la vita. Il riserbo, la prudenza, quella vera, quella del cuore che tiene il segreto perché ha visto e sa tutta la vita dell'uomo che gli si confida. E in questo segreto del cuore non c'è più bisogno di nulla che stia al di fuori allora, né legge, né giudizio degli altri, perché può assolvere in sé anche un delitto, come condannare invece quello che gli altri approvano. L'amante e la madre. L'amante che si fa madre e che dice dopo, battendo la spalla come si batte ad un bambino. Ora basta. Sii uomo. Non vedere in me e in te questo soltanto. No. No, vada via, Venzi. Vada via. Non pianga. Non lo so che cosa mi ha fatto dire. Lei mi ha cagionato un vero dolore perché non ha saputo rispettare in me neppure quello stesso sentimento che Dio può dire se ho mai fatto nulla perché sorgesse in lei. Se ne vada, se ne vada. Dovrebbe capire che per me è mostruoso, perché io non so più ora, davvero, non so più come debba fare. qua. Se ne vada per carità. È quasi sera. Mi lasci pensare.
0: Vuole darmi la mano?
1: Ma sì, eccola. Se ne vada però. Ma no, Dio, non la baci.
0: No, no, non gliela bacio, no. Non gliela bacio. Mi perdoni.

0: Qua, al buio?
1: Stavo pensando.
0: Vance usciva di qua?
1: Sì, abbiamo parlato.
0: Non si è ancora svegliata?
1: No, non credo, volevo andare a vedere, ma mi avrebbe chiamato.
0: L'ho trovato, sa? Alla clinica.
1: Ah, il dottore verrà?
0: Deve fare ancora un'operazione, ha detto. Non potrà essere qua che fra 2 ore. Ho avvertito anche l'infermiera. Ma accendiamo. Fa una tristezza così. Lei è triste, signorina.
1: No.
0: Mi dica la verità. Crede che stia male, veramente?
1: No, no, no, vede, riposa ancora. Bisognerebbe però che stesse sempre, sempre tranquilla. E io temo, purtroppo.
0: Che cosa?
1: No, niente. Vado a vedere se non si è svegliata.
0: Questa casa.
1: No, di là non te lo permetto. Fino qua e basta.
0: Ah, ti sei alzata.
2: Sì, me ne starò qua.
1: Sei voluta alzare e non devi.
0: Sì, buona, Elena.
2: Sì, me ne starò qua. Sul tuo letto. Va bene così? Potete accontentarmi.
1: Sì, certo, purché tu stia a letto.
2: Sì.
0: Ecco, brava.
2: Sì.
0: Brava così.
3: Permesso?
0: Avanti, che volete?
3: Venivo ad avvertire che Gio è pronto per la cena.
2: No, no, Fausto, giù no. Qua, fai apparecchiare qua. Per Marta e per te.
1: No, ma che cosa ti salta in testa? Io vado a casa.
2: No, fammi questo piacere. Qua, Marta.
1: Vado a prendermi la giacca nella tua camera.
2: E allora ecco, io mi levo dal letto se tu non rimani.
1: Ma no, via, su. Sei una bambina, lasciami andare.
2: Non ti lascio andare, no. Devi rimanere qua. Io ho tanta paura questa sera se tu te ne vai.
1: Tornerò più tardi, cara.
2: No, resta qua. Con Fausto. E io qua, dal letto, vi sentirò parlare.
0: Ma sì. Sì, la faccia contenta, signorina. Tanto a casa la signora Anna avrà già avvertito.
1: Sì. Va bene.
0: Apparecchiate qua, per favore.
2: Per due.
3: Sì, signora, per due.
1: Ma tu intanto subito a letto, eh?
2: Sì.
1: Ah, aspetta, prendo la coperta nella tua camera.
0: Pronto? Sì. Sì, la chiamo subito. Signorina, la chiamano da casa.
1: Me? Forse Anna non è ancora andata.
2: Ecco, bene, così potrai avvertire tu stessa.
0: Ecco.
1: Grazie. Pronto? Sì, io, di mamma. Ma no, che mi dici? Sì. Sì, certo, mi sorprende moltissimo. Ho capito, ma io non... Ma no, scusa, è così, per telefono. No, in questo momento non potrei venire. Sì, sono qui da Elena, come ti ha detto Anna. Ma che cosa vuoi che venga a fare? Scusa, ma no, non vengo. Digli così che me ne parlerete quando rincaserò. Ah, sa che tu mi stai telefonando. Allora digli che non posso mica rispondere così per telefono su un tale argomento. Sì, ringrazialo, digli che ci penserò, che gli daremo una risposta. Ecco. Sì, sì. Sì, ecco così, sì. Sì, addio.
2: Che cos'è?
1: Ma una cosa così buffa. Mi piace la mamma che... come se non avesse tempo a dirmelo.
2: Io ho capito, sai.
1: Che cosa hai capito?
2: Che a casa tua è andato Guido Migliori a chiedere la tua mano.
1: Come hai fatto a capirlo?
2: Ma perché l'ultima volta che fu con noi mi accorsi bene che già doveva aver fatto un pensiero su te. Tu, no?
0: Sì, sì, me ne accorsi anch'io.
1: Anch'io, che diamine. Si fa presto, no? Ad accorgersi di certe cose. Non mi aspettavo, però. Su, su, sdraiati qui, eh?
0: Grazie. Ecco, venga, signorina. Si siede.

0: Vuoi che te lo dica? Guido Migliori non è per te. È buono, sì, ma così sciocco. Così sciocco, poverino.
1: Eh sì, non è certo un fiore d'intelligenza.
2: Beh, se devo dire anch'io la mia opinione, Guido veramente non mi pare il partito più conveniente per lei, signorina.
1: Deve avere anche qualche anno meno di me.
0: È ricco.
2: Sì, sì, è anche un bel giovane.
0: Ma non basta, scusa per Marta, un bel giovane. Ce ne sono tanti bei giovani.
2: Chissà che la prima idea non gli sia venuta la sera del nostro arrivo.
0: L'idea però dimostrerebbe che non è poi uno stupido, mi pare. Tra voi tutti, tanto intelligenti.
1: Eppure forse, sì, sarà bene forse che io accetti.
2: Vuol dire bene veramente per lei, signorina. Io ci penserei.
0: Sì, sì, Marta. Bisogna che ci pensi. Ci pensi. Te lo dico io, Marta.
1: Me lo dici tu? Ma non piacerebbe a te che Marta finalmente...
0: Sì, ma con uno degno di te. Mi piacerebbe tanto, ma tu puoi aspettare. Aspetta. Aspetta. E chissà.
1: No. Vedrai, cara. Vedrai che dirò di sì.
2: Ah, tu. Vieni, vieni, Benzi.
3: Bene, a cena, qua.
0: E io, qua, Benzi. Non vedo, ma sento.
3: Buonasera, signora Elena. I miei complimenti.
0: Di che?
3: Vedo che sta meglio. Anche non vedendo. Le chiavi dello studio. Come viene il giovane domattina, le carte da mandare al notaio sono preparate sulla mia scrivania.
2: Sì, va bene, va bene.
3: Lascio detto giù che se avrai bisogno di me, mi telefonino.
2: Sì.
3: Buona cena a tutti e due.
1: Dio mio.
3: Pronto?
1: Non lasci, è per me.
3: E come lo sa lei, scusi?
1: È per me. Sì, sì, mamma, sì.
0: Guido Migliori, Benzi, chiede la mano di Marta. Rispondi di no, Marta. Di no, di no. Che la finiscano.
3: Ma si sa, di no. Non può mica rispondere altrimenti.
1: Ma che buona parola vuoi che ti dica? Scusa, ma è ridicolo. No, no, e basta. Non ho difatti in coscienza da rispondere altrimenti.
3: Ma naturalmente, naturalmente. Come ho detto io. Figurarsi, Guido Migliori. Buonasera, signora Elena. Buonasera.

0: Ma Elena.
1: State insieme tutti e due così bene. Come starete quando io non ci sarò più?
2: No, Dio, Elena, che dici?
0: Ma come puoi pensarlo, Elena?
1: Vi vedo come sarete.
2: Elena, levati dalla mente questa cosa orrenda.
1: Ma io lo voglio. Lo voglio.
2: Ma che vuoi? Tu guarirai.
0: Tu devi vivere.
1: Volete che viva? Tu vuoi che viva, Marta? Vuoi che viva?
2: Ma sì, cara, sì. Io darei la mia vita per farti vivere.
1: No. Basta che ti sposi. Basta che ti sposi.
2: Sì. Sì, cara. Guido Migliori. Non dubitare, lo sposerò. Lo sposerò.
1: Non per me, sai. Io ti credo. Io ti credo. Ma è per levare dalla testa quel vile uomo il pensiero che mi ha infitto qua come un chiodo e che mi sta facendo impazzire. Morire.
2: Sì.
1: Per dimostrargli che non è vero, che è un'infamia. È un'infamia quello che pensa di te. Perché tu sei buona come ti credo io. Marta, mia buona. Sei buona.
2: No, cara, stai tranquilla, Stai tranquilla. Ma no, cara, così ti fai male. Stai tranquilla. È sicura. Perché io sono, sì, veramente, come tu mi credi.
3: La stessa scena poche ore dopo. È notte.
1: Oddio.
2: Non credi di dover fare un'altra iniezione, dottore?
0: Sì, il polso manca, si avverte appena.
4: Prepari la siringa.
1: Subito.
4: Ma pare purtroppo che non ne risenta più l'azione.
0: Dopo la seconda il polso era tornato quasi normale, però.
4: Proviamo.
2: Ecco, dottore.
4: Via qua.
0: Non avverte più neanche la contura, ha visto.
2: Ma farà sempre così.
0: Forse non saprà nemmeno di farlo. È terribile.
2: Sarebbe bene rialzarle un po' il capo.
1: Sì,
2: sì, mi pare che così stia male. Aspetti.
0: Ma no, meglio non toccarla.
2: Un poco, appena. No, lasci, faccio io. Suda tanto. Mi dia quel fazzoletto.
0: Ma com'è? Non si lamenta più.
2: Stenta a respirare.
4: Proviamo con l'ossigeno. Dov'è? L'hanno portata?
2: Sì, una bombola. È di là.
4: Provi a farglielo respirare.
0: Dottore.
4: Chi è?
0: Ah, lei, Renzi. Sono qua da un pezzo. La salvi, dottore. La salvi, per carità, la salvi.
4: Ormai...
0: Non lo dica. Faccia di tutto per salvarla. Ci sarà un rimedio, no? Lo tenti, almeno.
4: Nessun rimedio, soltanto un miracolo.
0: Lo compia.
4: Il miracolo?
0: Lei non sa cosa può dipendere da questa morte.
4: Dice per il marito.
0: Per il marito, sì.
4: Sarà terribile, lo so.
5: sposato da così poco. Ma bisognerà pure rassegnarsi.
0: Rassegnarsi? Ah sì, rassegnarsi, dice. Lo vedrà.
2: Non si riesce, non si riesce.
6: Ma lasciatela stare, per carità.
5: Ma sì, la lasci, la lasci.
6: L'avete smossa, si è tutta alterata. Non si lamenta neanche più. Elena, Elena, lamentati almeno, non posso vederti così.
5: Elena. No, no, via, non pianga adesso.
2: Per pietà di lei, via, venga, venga. Non faccia così, su, venga, venga.
6: No, la prego, mi lasci stare qua.
2: Ma sia buono, Dio ascolta il dottore, le può far male. Su, venga, venga.
5: Sia buono, è meglio che lei stia lontana.
2: Su, su, piani. Se ne stia qua, se ne stia su.
7: Oddio.
2: Ha pensato di avvertire i parenti?
6: Sì, ho detto giù, mi pare, d'andar subito a spedire un telegramma che ho fatto per il padre, urgente. Ma non arriverà certo a tempo.
2: Ma chi lo dice? Arriverà a tempo.
6: Ma non so piuttosto se il cameriere sia andato a spedirlo.
3: È andata, sì.
6: Tu qua, chi t'ha chiamato?
3: Sono stato avvertito.
6: Chi t'ha avvertito? Io no.
3: Avevo lasciato detto io giù nell'andarmene che mi si avvertisse.
6: Per venire a vedere il compimento della tua opera. Eccola. Eccola,
2: no,
6: la vedi?
2: Per carità, lasci, Viani, lasci.
3: Incolpi me?
6: Te, sì. Sei stato tu a far precipitare il suo male con la tua perfidia. Ma guardala, guardala.
2: Lascia, Viani, ma non le sembra inutile adesso questa recriminazione qua?
6: Vattene. Vattene da questa casa. Vattene.
8: Vi prego, signore.
2: Si calmi, Viani, si calmi.
3: Lei va via, dottore? L'accompagno.
6: Come, dottore? Se ne va?
5: Non c'è nulla da fare per adesso.
6: Non, lei deve rimanere, la vuol lasciare così.
5: Ho dato all'infermiera tutte le disposizioni.
6: Ma deve assisterla lei. Deve assisterla lei. Io non la lascio andare.
5: È inutile, le dico. Ora è più calma, pare che il polso abbia un po' ripreso.
6: Ah, sì?
5: E anche la respirazione.
6: C'è allora qualche speranza.
5: Non vorrei ingannarla, è gravissima. Speriamo che questa calma duri. Se supererà, come è probabile, la notte, domattina prestissimo io sarò qua. Si faccia animo. Buonanotte.
6: Buonanotte.
5: Buonanotte, signorina.
2: Arrivederlo, dottore.
3: Venga, dottore, l'accompagno.
2: Su, Viani, non si perda d'animo così.
6: Avere il coraggio di presentarsi qua.
2: Ma non ci pensi più, adesso basta, è andato via.
6: È già come i delinquenti sul luogo del delitto. È venuto a vedere. Lei lo può dire come me che è stato lui. Sì, lui. Per confessione esplicita di quella poverina.
2: Sì, ma pensi che il male che ha potuto fare.
6: Ma no, io ho detto che l'ha fatto precipitare.
2: Ecco, appunto. Ma la sua poverina l'aveva già in sé il male.
6: Tanto più. Non doveva fomentarglielo. E poi, per lei, Marta, un'insinuazione così vile e indegna. Metterle in mente. E il discorso che aveva fatto prima a me, su lei, con una tracotanza quasi feroce, chiamando la moglie per farmi dire in faccia. Sì, sì, ha usato questo. Farmi dire in faccia che mi avevano dato tutti dello stupido perché io non avevo...
2: Per carità, non parli di lui.
6: Chissà quanto l'avrà fatta soffrire.
2: Zitto. Mi faccia questo piacere. Mai creda. Mai quanto adesso.
6: Ha sofferto.
2: Sì. Zitto.
6: Per lui. Ma che può volere? Che osa? Che osa volere da lei?
2: L'ho pregata, Viani, di non parlarmi più di lui, ma perché vuol farmi pensare a lui adesso?
6: Ma tanto per cercare di spiegarmi questo suo accanimento feroce.
2: Non ci vuole molto a spiegarselo. È appunto perché sa che non può osare di volere nulla da me.
6: E che altri potrebbe.

Morta. Morta. Elena. Elena mia. Elena. Elena. Elena mia. Come te ne sei andata presto. Poverina mia. Presto. Senza nulla vedere. Senza nulla godere. Così straziata subito, subito. Che cosa è stata la tua vita con me? Elena. Elena. Non mi senti più. Non mi senti più. Oh.

0: Morto.
1: Tu. Su. Su, Vianney, basta. Basta. Adesso venga, eh? Poi tornerà qui. Lasci che l'infermiera. Su. Su, Vianney, su. Se ne stia di qua a sedere.
0: Sì. Sì, starò qua. Starò qua.
1: Ecco, così. Ci sarò anche io di là. Non dubiti.

0: ucciso.
1: Sei ucciso? Oddio!
0: Non lo tocchi! Bisogna avvertire subito la polizia, vada. Dica al cameriere di correre subito.
1: Sì, sì, vado. Vado, vado, vado.
0: L'ha ucciso lei. Se lo crede, mi denunzi.
2: L'ha ucciso lei.
0: Mi denunzi? L'arma, guardi, è la sua.
2: L'ha ucciso senza ragione, perché io l'amavo, ma non l'avrei mai sposato.
0: A me è bastato accorgermi che lei l'amava.
2: Povero, povero, povero.
0: E dice che non l'avrebbe sposato?
2: Le dico che non l'avrei mai sposato.
0: E allora mi denunzi. Mi denunzi. Se no, è complice.
2: Lei si denunzierà da sé.
0: E che vuole che sia per me? Denunziarmi, non denunziarmi. Quello che a me importa è che lei, dopo questo, non sarà più di nessuno.
2: E le pare che sia una condanna per me?
3: Eccolo. Eccolo.
4: Ma come ha fatto?
5: Come è stato?
6: La signorina l'ha portato di qua. È tutto a un tratto.
4: Tu eri qua.
6: È stato un attimo.
4: E lei? Guardate.

0: Oddio. Tutti e due. Che cosa? E tu? Povera Marta. Trovarti qua una simile tragedia. Pensai subito a te appena Anna venne a chiamarmi. E Marta, e Marta.
1: Lui accorse subito, appena chiamato. Io ero già a letto, sono corsa a chiamar loro.
2: Che spavento ha dovuto essere per te, povera Marta. Sono venuta, vedi, così come mi trovavo. Ho lasciato Paolo con un gran mal di capo.
0: Io non so neppure se ho richiuso la porta. Povera Marta.
1: Basta. Basta, vi prego. Qui non c'è da pensare a me. C'è da pensare ad altro. Vi prego di andarvene.
0: No.
1: Sì?
0: No.
1: Sì, Anna, ti prego. Ti prego. Portatelo via con te.
0: Ma come? Vuoi restare sola?
2: Qua, tu sola.
0: Siamo venute per te.
1: Sola? Sì, sola. Vi ringrazio, ma andatevene. Andatevene, vi prego. Voglio restare sola. Portatelo via, Anna. Portatelo via con te.
3: No. Io debbo restare.
1: Lei se ne andrà via. Con sua moglie.
0: E insomma, ma come devo dirvi di andarvene? Lasciatemi sola. Voglio restare sola. Sola. Sola.
1: Sola.

Rai Radio Tech e Te.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Damasco 50, buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri. La protagonista della trasmissione oggi è l'attrice Lella Costa, che eccezionalmente legge lei stessa a Damasco su Radio 3 nel 2007 le opere e gli autori da cui è rimasta folgorata. 5 puntate riassunte in 2 trasmissioni. Come sempre, cominciamo con Dante e con l'Amleto. Buon ascolto.
0: Damasco con Lella Costa.
2: Buonasera, buonasera, ben trovati, ben arrivati, ben incontrati sulla via di Damasco. Sono Lella Costa, vi farò io compagnia con grande gioia in questa settimana, e credo che l'essere sulla strada sia comunque in senso letterario un bel modo di essere. Penso a Jack Kerouac, ma penso anche a quanto i libri ci accompagnino durante gli spostamenti. Io che sono una macinatrice di chilometri per via delle tournée teatrali, inevitabilmente ho una scansione del tempo e dello spazio che viene anche sempre molto accompagnata dai libri. Credo che sia una buona condivisione, una buona misura del tempo. È stato molto difficile, come credo per chiunque si affaccia a questi microfoni, scegliere quali libri raccontare, quali libri condividere, quali libri considerare quelli più significativi. Credo che nel mio caso, come forse nel caso di molti, sia difficile fare una scelta, perché a me capita quando qualcuno mi intervista, mi dice: senta signora Costa, se dovesse andare su un'isola deserta, quali libri si porta? Io non so, due, come due? Non posso, sono pochi, o forse sono persino troppi. Ogni tanto mi sembra che Shakespeare basterebbe per tutti e per tutta la vita, ma insomma di questo magari parliamo domani. E allora ho scelto una linea che, come dire, che mi appassiona, mi appartiene molto, ma che magari vi potrà sorprendere. Ho scelto la poesia, ho scelto di raccontarvi quali sono stati i libri di rime e di ritmi che secondo me più affascinano e più ci riescono a dire chi siamo noi. Mi piace pensare che 25 almeno, forse 25.000 o 25 milioni di ascoltatori, la citazione era manzoniana, il luogo mi sembra adatto alle citazioni. Questa è un'altra cosa di cui mi piacerebbe parlarvi. Credo di avere persino una piccola riconoscibilità in questo senso. Lella Costa è una che cita volentieri, è vero. Mi piacciono le citazioni, penso che non si debba abusarne, però credo che ci sia una differenza tra quando le citazioni ti vengono perché sono roba tua, stanno lì da qualche parte nella tua memoria e quindi ti viene naturale usarle in certe situazioni, che è il rapporto che io credo di avere, spero di avere con la letteratura, alta e bassa della letteratura, magari, o della nostra memoria. Sicuramente fanno parte a volte anche testi di canzoni non necessariamente nobilissimi. E allora da qui mi è venuta questa voglia di provare a vedere quanta poesia c'è nella nostra memoria, nella nostra vita, e soprattutto se sia vero che con la poesia si riesce a raccontare qualcosa. La mia scelta è stata proprio quella della poesia narrativa. Esiste una dimensione poetica che data da molto lontano, infatti quello che ho scelto come primo appuntamento oggi è molto lontano, che singolarmente, straordinariamente riesce a raccontare storie, riesce a evocare immagini. Non è sempre la poesia di piccoli momenti, di attimi, una poesia che non è soltanto contemporanea, ma che forse nel contemporaneo abbiamo incontrato di più. C'è una poesia di narrazione. Siccome il mio teatro è sostanzialmente, preminentemente, un teatro di narrazione, mi sembra bello poterlo fare attraverso questo percorso. Per cominciare, per stupirvi, per identità nazionale, perché invidio un po' Roberto Benigni e non soltanto lui, ho pensato di cominciare con Dante, di cominciare con la commedia, la Divina Commedia, che lo è in molti sensi, e di farlo attraverso un classico dei classici, quello che a scuola più o meno ci è toccato tutti, che è il bellissimo, celeberrimo Quinto Canto dell'Inferno, perché è uno straordinario esempio di poesia narrativa. Ve lo leggerò e commenterò a pezzi, a piccoli brani di circa un minuto l'uno, in modo da poter creare un filo di comunicazione. Insomma, cominciamo da lì. Il Quinto Canto dell'Inferno non soltanto usa le parole in modo magistrale, non soltanto ci colpisce al cuore per come appunto le rime, i ritmi si sposano straordinariamente, ma ci racconta una storia che è una storia che ha commosso molti, e spero che magari riesca a catturare quelli che non ci si erano abbastanza soffermati. Come tutte le storie, comincia con una specie di prologo. Abbiamo l'ambientazione, il set, la location. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'intrata, giudica e manda secondo cavvinghia. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi, tutta si confessa e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi giù son volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto ufficio, guarda come entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. E il duca mio a lui, perché pur gride, non impedir lo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Ora incomincian le dolenti note a farmi si sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote. La cosa bellissima di rileggere i classici è come ritrovi delle cose che stavano da qualche parte nella memoria, che stanno spesso addirittura nel linguaggio popolare, le dolenti note. Ah, quante volte ce lo siamo sentite dire da ragazze, da bambini, non so, dal professore o dalla maestra che doveva comunicare qualcosa di non esattamente lusinghiero sul nostro conto. Qui cominciano le dolenti note, piuttosto che vuolsi così colà dove si può e ciò che si vuole. Ecco, io credo che questo percorrere la poesia, raccontarla, scoprirne quanto potentemente fa parte della nostra vita, in realtà sia una piccola folgorazione. Stiamo andando a Damasco e allora lasciamoci folgorare, perché proprio a volte la rapidità con cui viviamo o la sensazione che appunto alcune cose siano ormai state dette e lette per sempre ci impedisce di ritrovarle, di riappropriarcene, di apprezzarle per quello che valgono e per tutto quello che sono state per noi. Io credo che sia molto difficile, questo è un concetto che mi è chiaro e temo che vi ripeterò spesso, sia molto difficile inventare nuove trame, nuovi plot, come si dice, nuovi copioni, nuove intrecci di eventi che possano stupire o sorprendere. La narrazione ormai è pratica dell'uomo, talmente antica, talmente consolidata, che credo davvero improbabile riuscire a inventare qualche nuovo intreccio. Allora forse quando si vuol dire una cosa, si vuol raccontare proprio quella cosa là, tanto vale andare a prendere le parole perfette di chi nel tempo, nei secoli, addirittura a volte nei millenni, si è consolidato e l'ha fatto diventare davvero pezzo di identità collettiva dell'umanità. Direi che è il caso di Dante Alighieri fiorentino, direi che è il caso, che non a caso è stato con tanto successo e passione riproposto da alcuni interpreti non esattamente convenzionali, forse un po' presuntuosamente mi ascrivo anch'io a questo gruppo, e vado a continuare a leggervi il quinto canto dell'Inferno. Io venni in loco d'ogni luce muto che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto, la bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento erano dannati i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena, nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vidi io venir, traendo guai, ombre portate dalla detta briga, perché io dissi, maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si gastiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli all'otta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta, che libito felicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta, e l'esse Miramis di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge, l'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa, Elena vedi per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amor al fine combatteo, vedi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito, c'amor di nostra vita dipartille. non è che io tutto questo l'ho scoperto alla prima lettura dantesca, ma quanto mai mi piacerebbe darmi delle arie, non è stato esattamente così. Credo di aver avuto la fortuna di avere un'ottima insegnante di lettere al liceo e quindi sicuramente attraverso lei c'è stato questo approccio un po' diverso, un po' non scontato, però sicuramente Dante è una delle riscoperte successive, è una delle riscoperte che, come dire, si sono inserite nel mio mestiere, nel piacere, nella bellezza, nell'enorme privilegio di, come dire, andare in giro per teatri, per piazze, per dove mi chiamano, a dire le parole, a far suonare, a far danzare le parole. Io credo fortemente, avendo scelto questa strada molto gratificante, anche parecchio narcisistica, ma anche insomma non facilissima, dei monologhi, che un monologo a maggior ragione, in genere il teatro, in genere l'intrattenimento narrativo, ma il monologo a maggior ragione debba tenere molto conto del ritmo, del tono, del volume, che un monologo debba somigliare più a uno spartito musicale che non a una lettura o a una recitazione in senso, come dire, tradizionale. E la poesia in qualche modo la incontri, anche perché, anche se sto anticipando una delle puntate successive, ma insomma è domani, quindi lo posso dire, un grandissimo autore, forse il più grande autore teatrale di tutti i tempi, che si chiamava William Shakespeare, ha scritto in versi, e uno se ne dimentica perché poi c'è l'azione, perché poi ci sono personaggi memorabili, indimenticabili, meravigliosi, però il teatro nasce in versi e la narrazione teatrale deve tenere conto moltissimo della scansione ritmica, della scansione metrica. Allora poi ti succede che magari senti qualcuno leggere Dante in modo meraviglioso, allora magari ti rendi conto che appunto ci sono queste frasette, queste citazioni che ti sono rimaste da qualche parte, cioè, andiamo un po' a vedere se questo signore lo si può leggere in un altro modo. Magari un'altra cosa a cui io tengo sempre molto, magari ne parliamo dopo, è dare il senso di ciò che si legge. A volte ci sente qualcuno, probabilmente alcuni puristi, e mi dispiace se si offendono, troveranno troppo moderna la mia lettura, troppo confidenziale, ma io credo esattamente in questo, che si possa creare un clima di confidenza, di complicità, di condivisione proprio. È come se non è un grande poeta che ti parla dal passato, è qualcuno che ti sta raccontando una storia pazzesca, meravigliosa e tragica che è successo a qualcuno che in qualche modo ci sembra di conoscere. E adesso vi vado anche a dire di chi. Poscia che io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. E cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paiono sia al vento esser leggeri. Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allora li priega per quello amor che i mena, ed ei verranno. Sì, tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, venion per l'aere, dal voler portate. Cotali uscir della schiera ov'è dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che teniamo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel ch'udire che parlarvi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Uno dice: ma Lella Costa, attrice milanese, che ci azzecca con Dante, purissima lingua e favella toscana, quella che si sciocca nel manzonismo degli Stenterelli? Lo vedi come funziona la suggestione da poesia, il fatto di ritrovare i versi. In una lettura precedente avevo trovato appunto dantesca, c'era questo reo tempo, e se non sbaglio il reo tempo e van con lui le pene delle cure, insomma era una cosa anche di Foscolo, no? Quindi non puoi pensare che questo sia rubare, questo è trovare dentro di sé degli echi del passato, delle eco del passato, non so mai com'è il plurale di eco, perché se è femminile eco, la eco quella che Umberto Eco è maschile, ma non ha plurali ovviamente. Allora, nella mia vocazione ad essere interprete principale di Gertrude, la monaca di Monza, nel senso che quando mi fanno proposte dissennate la sventurata risponde di sì, come da tradizione lombarda, peraltro lombarda sono, qualche anno fa mi hanno proposto niente proprio di meno che di leggere Dante in Piazza della Signoria a Firenze durante l'estate. È vero che in Piazza della Signoria a Firenze durante l'estate ci sono proprio di molti turisti, però porca miseria, era pur sempre, come dire, andare nella Tana del Lupo, andare nel luogo bellissimo in cui tutto questo è cominciato. E appunto da buona lombarda come la Gertrude, la sventurata ha risposto di sì, proprio perché credo fortemente che questa possibilità di far volare le parole e sempre rispettandone ovviamente la scrittura, l'anima, però di metterci qualcosa di sé. E per questo secondo me la lettura a voce alta è straordinaria, perché proprio ti permette di far danzare queste cose. E noi stiamo raccontando di Paolo e Francesca, quante volte di Paolo e Francesca si è detto e si è sentito, però sono proprio due anime di innamorati che in qualche modo condivideranno per sempre il loro errore e il loro amore, il loro eros, che è il loro talento, che è contemporaneamente il loro peccato. Questa è una storia meravigliosa, questa è una storia che deve far venire un piccolo brivido nella schiena quando la si ascolta. Io devo dire, poi magari qualcuno me lo riferirà anche solo per pietas, mi piacerebbe sapere se a qualcuno dei nostri ascoltatori damaschiani e damaschisti un brividino nella schiena in qualche modo arriverà leggendo, sentendo, ascoltando di Paolo e Francesca. E quella che parla adesso è proprio lei. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Quando io intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse che pense. Quando risposi cominciai, oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri. E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancellotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così come io morisse, e caddi come corpo morto cade. È difficile dire o aggiungere qualcosa. È difficile pensare di poter trovare parole migliori e ritmo e tempo e tono migliori di questi per dire il pudore, la segretezza e la complicità nel ricordare quel primo bacio, quel primo momento che pure a tutte e due è costato la vita. Ed è straordinario, come credo, forse in preda a demoni romantici che mi accompagnano nella mia vita quotidiana, ma credo che questa sia una cosa, naturalmente sperando di evitare lo spargimento di sangue finale, ma credo che sia una cosa che in tanti abbiamo sperimentato nella vita. A questo servono i poeti, a questo servono gli scrittori, no? A raccontarci anche chi siamo, a svelare quei sentimenti che ci piacerebbe tanto pensare fossero unici. La letteratura ci aiuta anche a capire quanto possiamo essere speciali e unici, ma quanto in qualche modo assomigliamo, condividiamo, apparteniamo a questa bizzarra, stravagante, però insomma speriamo non proprio estinguenda razza umana, e trovare questa continuità e questa corrispondenza d'amorosi sensi, giusto appunto, con parole così antiche e così collocate in un viaggio assolutamente fuori dal mondo e dal tempo, credo che sia una bella esperienza. A questo punto qualcuno dice: ma come? Ma Lella Costa non era un'attrice comica? Spero fortemente di esserlo ancora. Il fatto è che ritengo che tra ridere e piangere, tra far ridere e far piangere, non ci sia una differenza sostanziale. Credo che quello che accomuna e quello che credo, insomma, che io vorrei continuare a riuscire a fare, se ci sono riuscita prima nella vita, è riuscire a trasmettere emozioni, sentimenti, coinvolgere, farlo col sorriso, farlo con la lacrima. Ma come vola il tempo quando si viaggia verso Damasco? Lella Costa, vi saluto, vi do un appuntamento a domani. Spero che questa mia scelta di oggi abbia, se non altro, come dire, non peggiorato il vostro pomeriggio, ma insomma spero proprio di no. Ci ritroviamo domani, sempre a Damasco, sempre a quest'ora, sempre con me, sempre con questo percorso attraverso la poesia che racconta delle storie, che evoca emozioni, sentimenti, chissà se farà ridere o farà piangere, forse tutte e due, direbbe un maestro di entrambi come lo è stato François Truffaut. E io spero di riuscire a sorprendervi, non so se anticiparvi o meno quello che succederà domani, però essendo che forse magari qualcuno di voi lo sa che sono qui a Roma, giusto, con una certa cosa in un certo teatro, magari potete anche arrivare da soli a capire che cosa succederà domani. Vi aspetto, non mancate, perché la via di Damasco è troppo affascinante.
0: Damasco con Lella Costa.
2: Buonasera, bentrovati, ben ritrovati. Spero di aver catturato qualcuno ieri nel mio primo incontro con voi. Siamo a Damasco, stiamo viaggiando verso, immagino alcuni di voi verso casa, io tra un poco verso il teatro, e sono Lella Costa. Anche questo è un dettaglio che forse è il caso di ribadire. Sono molto felice di questa settimana da passare appunto in movimento sulla via di Damasco, cercando di condividere con voi quelle che sono state alcune delle tante folgorazioni che devo ai libri, devo alla lettura, devo alla letteratura, devo più in generale alle parole. Io delle parole sono riuscito a fare un mestiere, quello che si dice in famiglia mia è che sono l'unica che di un vizio di famiglia, vale a dire le chiacchiere, è riuscita a fare un lavoro persino retribuito. Però credo anche fortemente che le chiacchiere, quando coinvolgono e comprendono citazioni di autori che ci sono stati vicini, che ci sono tuttora preziosi, assurgano a compiti di cura dell'anima. Per questi giorni con voi io ho scelto di parlare in versi, di parlare attraverso versi che hanno cambiato sicuramente la mia vita, spero un pochino anche quella di tanti altri, e quello di oggi è un appuntamento per me particolarmente significativo, perché la scelta è caduta sul classico dei classici, che magari qualcuno neanche si ricorda che era stato scritto in versi. Parlo di un principe, di un giovane principe di Danimarca, biondo, cupo, pieno di dubbi, estremamente contemporaneo nonostante sia nato 400 anni fa. Lui si chiama Amleto, io sono Lella Costa. E che cosa c'entra lui con me, io con lui? Abbiamo modo e tempo di scoprirlo insieme oggi pomeriggio. Vi aspetto sulla via di Damasco. Lella Costa con Amleto. Ma che è successo in questi 20 anni? Io sono, insomma, è tanti anni ormai che sono in giro e faccio questo mestiere. Ho cominciato folgorata sulla via non di Damasco ma di Niguarda. Questa è una cosa carina. Niguarda è un quartiere di Milano, un quartiere bellissimo, popolare, denso di vita, ma appunto che soprattutto una 30 di anni fa parecchio periferico. E allora più o meno a metà degli anni 70, insieme ad altri, volevamo, ad altri molto più bravi di me, insomma, io ero una studentessa universitaria, volevamo aprire un consultorio popolare di psicoterapia nel quartiere popolare di Niguarda, appunto, e noi giovani studenti venivamo addestrati ad essere in grado di reggere un primo colloquio con gli eventuali utenti o pazienti, nel senso di sostantivo e aggettivo, del nascituro consultorio, e quindi ci toccava anche fare dei colloqui simulati in cui interpretavamo dei ruoli. Quando io interpretai il ruolo di una, raccontai sostanzialmente, interpretando la storia di una ragazza schizofrenica che mi avevano raccontato, appunto, che non era una storia drammatica, ebbe un grandissimo successo. Ho scoperto, io sono stata folgorata sulla via di Niguarda, altro che Damasco, ho scoperto che avevo una qualche vocazione, un qualche talento alla cosiddetta mimesi o recitazione, e da lì ho cominciato la mia storia, la mia carriera. E ho cominciato facendo, interpretando piccole cose di autori contemporanei, tendenzialmente orientandomi sul monologo. Per molti anni ho scritto io le mie cose con dei complici e dei coautori, e poi a un certo punto c'è stata l'esigenza di incontrare i classici, appunto per quello che dicevo ieri, forse qualcuno l'ha sentito, altri sicuramente no. È molto difficile oggi inventare nuove storie, nuove trame. Io poi non sono particolarmente dotata per quello, e allora a un certo punto, complice Gabriele Vacis, con cui ho lavorato parecchi anni, abbiamo detto: ma perché non proviamo con i classici? Il nostro primo Shakespeare è stato Otello in scena. Il mio primo Shakespeare, da lettrice normale, forse da studentessa, sono stati i sonetti, perché mi aveva molto colpito quel "Shall I compare you to a summer day?" Dovrò paragonarti a una giornata d'estate. Tu sei più amabile e più temperata. E mi sembrava, per esempio, nell'intraducibilità di quel "more temperate", che in inglese suona così bene, quel "più temperata" facesse venire in mente le matite. E quindi un po' mi commuovevo, un po' mi veniva da ridere. Ecco, Shakespeare è un autore così. Shakespeare è uno che un po' ti commuove e un po' ti fa ridere. Continuamente, costantemente ti sorprende. Riesce, per esempio, a raccontare la banalità, addirittura il qualunquismo, che ancora oggi ritroviamo in tante persone. Un po' paradossalmente, perché non è forse il personaggio principale, ma vorrei cominciare questa lettura di Amleto, così poi vi racconto come ci sono arrivata, con Polonio, che è il personaggio che dice più banalità e frasi fatte, non dico della storia della letteratura, ma probabilmente della storia del teatro in versi, sì. Allora, Polonio saluta il figlio Laerte che si sta per imbarcare, credo per la Francia. Ancora qui, Laerte? A bordo, vergogna! Il vento soffia già nelle vele e ti si attende. Eccoti la mia benedizione e cerca di incidere nella memoria questi ultimi consigli. Non dar voce ai tuoi pensieri, né atto ad alcuna idea non ponderata. Sii affabile ma volgare mai. Agganciali stretti con anelli d'acciaio gli amici già messi alla prova, ma non ti ammollire le palme con pulcini di nuova covata. Fa di non cercar lite, ma se ti accade di entrarci, vedi che il tuo avversario debba guardarsi da te. Presta l'orecchio a tutti, ma a pochi la tua voce. Senti il parere di tutti, ma pensa a modo tuo. Porta abiti di pregio, ma nei limiti della tua borsa. Ricchi, ma non stravaganti. Perché il vestito spesso rivela l'uomo, e in Francia gli uomini che più contano sono meticolosi e attenti, soprattutto in questo. Non indebitarti e non prestar soldi, perché chi presta perde sé e l'amico. Il debito smussa il filo dell'economia, e infine sii fedele a te stesso. Dal che deve seguire, come la notte al giorno, che tu non potrai essere falso con nessuno. Addio, e che la mia benedizione rafforzi in te questi propositi. E insomma, siccome, come direbbe Oscar Wilde, so resistere a tutto tranne che alle tentazioni, per me il teatro è stata sostanzialmente una tentazione, una trasgressione. Ma come? Avevi cominciato così bene con la scuola, il liceo, l'università, ero anche una di quelle studentesse che non studiavano, non si applicavano tanto, ma avevano buoni risultati, una buona memoria, tutte queste cose qua. E allora mi sembrava anche che portarmi appresso questo grande amore per le parole, per la letteratura, e riuscire poi a un certo punto della mia vita a metterlo anche insieme in quello che stavo facendo in palcoscenico fosse un bel percorso. Quello che mi ha incantato in Shakespeare, che avevo magari letto appunto a scuola senza capire fino in fondo quanto fosse grande, perché lo fosse, è proprio questa costante, anche nelle tragedie più tragiche, di avere sempre un'attenzione formidabile ai ritmi della comicità, o comunque all'immagine grottesca, alla battuta che spezza, al personaggio che fa non soltanto da deuteragonista ma proprio da contraltare. Ha una sapienza narrativa, una sapienza teatrale, una sapienza drammaturgica, ama il pubblico. Ecco, Shakespeare è uno che lo capisci, che il pubblico lo ama. E per cui affrontare, beh, noi abbiamo affrontato Amleto anche perché è una di quelle storie che noi, intendo insieme a Giorgio Gaglione, che è regista e coautore, insieme a Massimo Cirri, che gli ascoltatori radiofonici conoscono bene, ma che è mio coautore storico da una ventina d'anni, e scusate anche lì se poco. Ecco, ci siamo resi conto, per esempio, che uno dei meccanismi più comici nasce dal fatto che tutti pensano di Amleto, battaglia, ancora Amleto, ma ce la so. Non è vero. Amleto è una storia molto complicata che nasce da una leggenda medievale in cui Shakespeare interviene facendo una cosa straordinaria. Cambia due dettagli: l'età del protagonista e quindi il finale. La leggenda medievale, la tragedia di Amleto originale, è una tragedia in cui c'è un ragazzino che, piccolo, che vede commettere l'omicidio del padre da parte dello zio che poi si sposa la sua mamma, e quindi deve aspettare di diventare adulto per vendicarsi, e per questo si finge pazzo e ci sta, e alla fine trionfa, finisce bene, è a lieto fine. Amleto fa giustizia e scempio di tutti i suoi avversari. L'Amleto di Shakespeare no, l'Amleto di Shakespeare è il dolce principe di Danimarca, è un principe amatissimo dal popolo, è adulto quando ha la rivelazione dallo spettro del proprio padre, quindi potrebbe benissimo anche non farlo personalmente, denunciare l'accaduto, aspettare che qualcuno risolva il problema per lui, e invece si finge pazzo. E in questa sua pazzia c'è in noce tutta la contemporaneità. Amleto è pazzo semplicemente perché non dà per scontato che l'azione debba e possa essere soltanto quella. Amleto è pazzo perché pensa, Amleto è pazzo perché si pone il problema se lui sarà ancora lo stesso dopo aver compiuto un certo atto che viene considerato inevitabile. Io mi appassiono moltissimo e spero di riuscire a condividere anche questo con voi. Comunque, ad Amleto sono state date un'infinità di interpretazioni. Sicuramente c'è un impianto familiare, una serie di atti precedenti alla tragedia che sono davvero inquietanti e curiosi. Allora mi piace leggervi per esempio questo ritratto di famiglia in un interno, come avrebbe forse detto Visconti. Allora, il re Claudio si rivolge, che ha sposato la mamma di Amleto pochissimo dopo averne ucciso il padre di Amleto, gli si rivolge dicendo: e tu Amleto, nipote mio e figliuolo, al che Amleto risponde: un po' più che nipote e meno che figlio. Fantastico. E la sua mamma, la regina Gertrude: spogliati buon Amleto di questo colore notturno, sempre vestito di nero, e guarda con occhio amico il re di Danimarca, non cercar più a ciglia basse nella polvere il tuo nobile padre, è una legge comune, chi vive deve morire, deve attraversare la natura per giungere all'eternità. Perché dunque ti sembra una cosa tua particolare? E qui c'è Amleto. Sembra, signora? Anzi, è. Io non conosco sembra. Non è solo il mio mantello tinto d'inchiostro, né le mie abituali vesti di un nero solenne, né i rotti e profondi sospiri, e neppure il fiume che scorre dagli occhi e la disfatta espressione del volto insieme con tutte le forme, i modi, gli aspetti della sofferenza. Non solo tutto ciò può veramente rappresentarmi. Coteste sì, sono cose che sembrano, perché si possono recitare, ma io ho qui dentro qualcosa che è al di là di ogni mostra. Il resto non è che l'ornamento, il vestito del dolore. Io quando ho incontrato, rileggendolo decine e decine di volte per poi trarne una narrazione da mettere in scena, sono rimasta colpita da questo, da come questo giovane principe di Danimarca di molti secoli fa assomigli moltissimo a tanti ragazzi di oggi e di un oggi dilatato ed esteso. Penso che il giovane Holden Caulfield assomigli moltissimo ad Amleto, che in ognuno di noi lo possiamo dire al maschile, declinare al maschile in questo caso, ma non è soltanto ovviamente una problematica al maschile, anzi, ognuno di noi ha questa complessità di relazione tra ciò che mette in scena, la finzione, l'apparire, e quello che si è dentro. Ed è straordinario quando tu metti le mani su una tragedia che sembra arcinota. Volevo tornare su questa cosa che tutti conoscono, Amleto, all'inizio dello spettacolo, perché lo spettacolo è in scena, tra l'altro in scena a Roma. Io faccio questo giochino col pubblico, tutti credono di conoscere Amleto e poi però ci sono delle cose, per esempio come si chiamava il padre di Amleto? Io spero che qualcuno di voi risponda in questo momento, ma non è così semplice. Il padre di Amleto si chiamava Amleto figlio di Amleto. È pazzesco. Quando poi si legge e ci spiegano che c'è stata tutta una grande tentazione di interpretazioni psicanalitiche di Amleto, scusami, cioè, è come avere, come dire, non dico, forse non inventato, ma comunque reso per la prima volta visibile in letteratura quello che poi sarebbe stato definito il complesso di Edipo. Amleto ha l'eredità del padre di cui porta lo stesso nome, ma come fa a differenziarsi? Ci insegnano gli psicologi contemporanei che per crescere bisogna differenziarsi. Se il tuo papà ti appare di nome notte come spettro, ti svela un orribile segreto di famiglia, cioè che è stato suo fratello ad ucciderlo e poi a sposarsi sua moglie, quindi la mamma di Amleto, in più si chiama come te, fai fatica a non raccogliere questa eredità, fai fatica a trovare serenità, equilibrio, fai fatica a trovare te stesso. E in questo Amleto è sorprendente, come questa identificazione con la figura paterna gli tolga la possibilità di riconoscere la sua stessa vita. E infatti volevo leggervi questa cosa straordinaria, tanto straordinaria per una cosa, lo sapete, lo spettro del padre di Amleto, quindi del vecchio re Amleto, compare sugli spalti e non parla con nessuno tranne che con il figlio, gli spiega che cosa è successo. Ci sono anche alcuni momenti comici adesso nelle scene successive. A un certo punto il figlio gli dice: ben detto vecchia talpa, che è una frase che sarebbe poi tornata nei secoli, e il padre lo saluta dicendo: addio dunque, il fuoco della lucciola si fa più scialbo, l'alba è vicina, addio, addio, addio, ricordati di me. E Shakespeare non gli fa dire in originale, in inglese, farewell o goodbye, no, adieu, adieu, adieu, remember me, adieu. Perché? Non è sorprendente questo adieu? Perché una lingua straniera, in qualche modo il francese, per questo addio? Perché è un addio, perché in adieu c'è veramente, si evoca veramente Dio. E infatti la risposta di Amleto è su questo stesso tono: o voi eserciti del cielo, o terra, e tu inferno, se devo aggiungere anche te, o mio cuore, abbi forza, e voi miei nervi non invecchiate di colpo, ma tenetemi saldo, ricordarti, oh sì, povero spirito, finché esisterà la memoria in questo mondo demente, ricordarmi di te, ma io cancellerò dalla tavola della mente i ricordi sciocchi e triti, le parole dei libri, tutte le forme, tutte le impressioni, tutto ciò che vi fu scritto dalla giovinezza e dall'esperienza, e il tuo comando solo vivrà nel libro del mio cervello, sgombro d'ogni altro intento, sì, per il cielo. Essere o non essere è qualcosa che ci riguarda tutti nella quotidianità, che tradotto in linguaggio contemporaneo vuol dire, per esempio, ci credo o non ci credo, voto o non voto, e se poi va a finire come al solito, un figlio adesso, ma sarà il momento, certo che bello, non sarò mai più sola, porca miseria, non sarò mai più sola, lo chiamo o non lo chiamo, e se lo chiamo vede il mio numero e così non mi risponde, oh, la chiamo o non la chiamo, e se poi vede il mio numero e porca miseria mi risponde, è questo. Chi siamo? Cosa vogliamo fare? La coscienza e la consapevolezza delle nostre azioni. Veramente è esattamente questo. Ma la cosa straordinaria del signor William Shakespeare è che tutto questo riesce a raccontarcelo facendo in modo che Amleto metta in scena ragioni sul teatro. È una compagnia di attori alla quale lui affida il compito di mettere in scena il delitto che lui sa suo zio Claudio avere commesso, e attraverso la messa in scena tutto questo verrà in qualche modo svelato. Lui spierà le reazioni dello zio di fronte a questa rappresentazione degli attori, però stiamo parlando, ci stiamo muovendo tutti, ci stiamo muovendo nel mondo del regno della pura finzione. Che cosa è vero, che cosa è falso, che cosa è fingere, che cos'è il mestiere dell'attore, com'è possibile che parole che sappiamo recitate ci colpiscano e addirittura arrivino a condizionare le nostre azioni. Sarà che faccio questo mestiere, ma secondo me in particolare questa riflessione di Shakespeare attraverso Amleto è davvero straordinaria. È mostruoso che un attore, pur fingendo, in un sogno di passione possa forzare l'anima a un concerto, così da scolorire tutto in volto e piangersi e sconvolgersi con voce rotta e con gesti che disegnano forme rispondenti all'idea, e tutto per nulla, per Ecuba. Ma per lui che cos'è? Chi è lui per Ecuba? Da farne tanti gemiti. Se avesse costui la molla che mi muove, questa mia angoscia che vedremmo? Il palcoscenico affogato di lacrime, l'orecchio del pubblico spaccarsi dal frastuono, come pazzi i colpevoli, atterriti gli innocenti, gli ignari a bocca aperta, e occhi e orecchi che a se stessi credere non possono. E io, vigliacco, resto a crogiolarmi nel fango come un povero bamboccio che sogna. La mia causa non mi tocca, non so dir nulla, no, nemmeno per un sovrano amato, a cui fu tolto da un orrido delitto vita e averi. Son dunque un vile? Chi me lo ripete? Chi mi spacca la testa? Chi mi strappa la barba e me la getta in faccia? Chi mi tira per il naso e mi sbugiarda fino al gozzo, giù, giù, fino ai polmoni? E insomma, io penso che Amleto ci riguardi, che Amleto ci appartenga, che sia giusto e saggio, e oltre che appassionante, affascinante, persino divertente leggerlo e rileggerlo. Virginia Woolf ha scritto che Amleto è una di quelle tragedie che ti danno la misura del tuo tempo, che cambia a seconda dell'età a cui la leggi, che cambia a seconda del punto a cui tu sei arrivato nella tua vita. Ed è incredibile anche quanti autori e poeti si siano fermati su Amleto, si siano accapigliati per capire fino in fondo da dove venisse il fascino di questa tragedia, che, come dicevo prima, è una tragedia scombinata, nel senso che non è del tutto insensato che Amleto decida di fingersi pazzo, di procrastinare il tempo della vendetta. Sa che lì dovrà arrivare, ma non ce la fa, è pieno di dubbi. E questa non è superficialità, non è men che meno vigliaccheria, è come siamo tutti noi contemporanei, noi moderni, noi questi qua, noi che siamo gravati da una serie di dubbi. Ma il dubbio è vita, il dubbio è scelta, il dubbio è essere, e capire se essere o non essere sia davvero qualcosa a cui siamo chiamati a dare una risposta. Magari può sembrare curioso che una come me, cioè Lella Costa, attrice comica, sia alle prese con questo, ma ci ho trovato cose, al di là appunto della sapienza drammaturgica, al di là dello struggente e meraviglioso personaggio di Ofelia. Ofelia è l'unica veramente innocente, Ofelia è l'unica che ha la libertà di dare voce al puro dolore. Ofelia dice cose che toccano veramente il cuore. A un certo punto dice: noi sappiamo quello che siamo, non quello che potremmo essere. E non è un caso che una frase così semplice, così profonda, Shakespeare, che amava le donne, la faccia dire proprio a una donna. C'è Gertrude, che è comunque una donna combattuta, è come, in qualche modo, come Francesca da Rimini, di cui narravo ieri attraverso Dante. Una donna che ha ceduto a un impulso sicuramente non nobile, probabilmente tradiva il marito, il povero re Amleto, fin da prima che Claudio, suo cognato, lo uccidesse. Però sicuramente, non so se sicuramente, ma io non credo che Gertrude sapesse che appunto il re Amleto era stato assassinato dal suo amante. Credo che nel momento in cui suo figlio glielo dice, per lei cambi qualcosa. Infatti, in qualche modo, Gertrude morirà insieme al figlio. C'è un'altra cosa per me, che da molti anni cerco di dare il mio contributo a un ragionamento serio, il più possibile condiviso, sull'assurdità e la follia della guerra, soprattutto oggi, ed è proprio quello che Shakespeare, attraverso Amleto, dice sulla guerra. A un certo punto Amleto sta per imbarcarsi per l'Inghilterra, gli passano davanti i soldati di Fortebraccio, lui gli chiede dove vanno, e il capitano gli risponde: andiamo a prendere un pezzo di terra che non vale più del suo nome, non lo vorrebbe nessuno. Dice: quindi nessuno lo difenderà? No, hanno già presidiato, le truppe sono già pronte. Ecco, lì Amleto fa un'osservazione, parte da sé, ma arriva ben più lontano. Quale accusa mi fanno le occasioni che spronano la mia lenta vendetta? E che cos'è mai l'uomo se l'impiego del suo tempo è soltanto nel dormire e nel mangiare? Io sto qui a dire: devo farlo, quando ho causa, mezzi, forza e volontà per compierlo. Ecco un esercito, forte e costoso, e lo conduce un principe delicato e gentile che si gonfia ad una divina ambizione ed osa far beffe all'invisibile, esponendo ciò che è mortale ed insicuro a quanto la fortuna, la morte ed il pericolo arrischiano, anche per un guscio d'uovo. E io, che ho un padre ucciso e una madre insozzata, dormo, e a mia vergogna qui 20.000 uomini s'accostano per una fantasia o per uno scherzo della fama alla tomba come a un letto, per un palmo di terra che nemmeno basta a coprire i morti. Oh no, se il mio pensiero è degno, che sia tinto di sangue. A malincuore mi stacco dal mio dolce principe di Danimarca, ma io sono fortunata perché lo ritrovo appunto stasera in palcoscenico. Spero che qualcuno di voi, sia appunto da curiosità, venga a sentirmi, ma soprattutto spero che aver condiviso con voi questa, che è una parzialissima e personalissima lettura di Amleto tra le infinite che si possono dare, abbia così acceso in qualcuno quel barlume di curiosità o di sensazione di confidenza, di somiglianza a queste vicende che sono davvero così vicine e così lontane. Non c'è nessun bisogno di attualizzare Amleto. Amleto veramente, un po' come direbbe Flaubert, Amleto siamo noi. Amleto sicuramente in questo momento sono io, ma sono anche molte altre cose, e credo che la poesia le sappia raccontare magnificamente, per cui vi do appuntamento a domani, sempre a Damasco, sempre con me, che sono, spero di essere ancora domani, Lella Costa, con una piccola sorpresa, sempre parole, sempre poesie, ma una cosa tutta di ragazze.
1: E finisce qui la prima parte dei consigli di lettura di Lella Costa. Ci sentiamo domani con altri tre autori.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino Sinibaldi. Noi siamo sulle spine perché dovrebbe essere arrivata nello studio di Roma la tua ospite di oggi, famosissima.
2: Non l'ho presentata per lasciarvi a voi il piacere, non pensavo di mettervi in ansia. Vedo che da vere esperte di scienza avete una fiducia verso la tecnologia molto limitata. Questo non è casuale.
1: Noi sappiamo che l'ospite misteriosa per adesso di oggi è possibilissimo che scompaia su un aereo per New York piuttosto che Bruxelles, perché è una persona importante.
2: È qui e sta persino provando a indovinare il romanzo misterioso, e benché il libro sia sul tavolo è girato e quindi non l'ha indovinato, credo. No, il romanzo misterioso di oggi, credo almeno. Adesso
1: possiamo
2: ve la
1: dire chi è? Sì. Buongiorno Rossella Palomba.
3: Buongiorno, sono qui, non sono in aereo.
1: Demografa, dirigente di ricerca, una delle pochissime donne dirigenti di ricerca al CNR, che ha pubblicato come curatrice, coordinatrice e ispiratrice un libro che sta per uscire, anzi che è già uscito in questi giorni nelle grandi città e nelle librerie delle città meno grandi, sarà nei prossimi giorni, Figlie di Minerva, primo rapporto sulle carriere femminili negli enti pubblici di ricerca italiani, Franco Angeli Editori. Rossella, se stai con noi, adesso daremo un po' di notizie buone sulla POM, sulla MIR, sulla SIWA, e brutte sul CCU, che non è un nuovo partito, ma il Consorzio Clonazione Umana. Poi parleremo con Rossella Palomba delle donne nella ricerca scientifica italiana, come avete capito, e per rispettare le pari opportunità concluderemo aggiornando gli ascoltatori sul campionato di calcio.
4: La strategia per combattere il virus dell'HIV sono diverse. Ognuna si concentra su un particolare momento della vita del virus e cerca di mettergli i bastoni fra le ruote. Ieri abbiamo parlato della ricerca che intende bloccare l'entrata del virus nelle cellule immunitarie. Oggi si ha notizia di un'altra ricerca che mira ad ostacolare la replicazione, una volta che questo sia entrato nella cellula. Tutti i virus, anche l'HIV, introducono nella cellula il proprio patrimonio genetico e la obbligano ad utilizzare le sue materie prime per produrre le proteine che gli servono. Per ottenere queste proteine nella forma utile, il virus usa un enzima che si chiama protease. Dall'inizio degli anni 90, gli sforzi della ricerca si concentravano sulla maniera di fermare o di inibire le protease, così ancora oggi. Dal 1996 esistono i vari inibitori che vengono somministrati a gruppi di pazienti in due o tre inibitori che insieme formano il cosiddetto cocktail terapeutico. Ma l'HIV è capace di mutare molto velocemente per adattarsi alle nuove condizioni dell'ambiente e alle modificazioni biochimiche dell'organismo che lo ospita. Perciò diventa resistente agli inibitori che i pazienti assumono oggi. Ora, un gruppo di ricercatori statunitensi ha individuato un'altra molecola che blocca una proteasi dell'HIV e quindi ostacola la replicazione del virus nell'organismo. La molecola si chiama POM. In vitro, cioè in laboratorio, sembra funzionare e dovrebbe rallentare il decorso dell'AIDS, finché il virus non si adatta e non si modifica per resistere anche a POM. È il solito meccanismo della selezione naturale. Come i batteri, come le piante, come gli animali, come noi stessi, i virus più abili a trasformarsi sopravvivono e si riproducono. Così la gara per creare nuove terapie non finisce mai. Come la regina di cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, la ricerca deve correre sempre più veloce, soltanto per non perdere terreno. Oggi dalle pagine di Repubblica spicca una notizia: Dio è spirito, anzi cervello. I neuroni guidano la fede. Lo studio dell'Università della Pennsylvania introduce la neuroteologia. Noi vi invitiamo a leggere la pagina 31 della cronaca di Repubblica e in particolare a leggere l'articolo molto carino di Rita Levi Montalcini.
1: navicelle che avevano raggiunto la stazione spaziale Mir sabato per rifornirla con l'ultimo pieno di carburante che le serve per la sua autodistruzione, si sono staccate come previsto, si sono incendiate come previsto nell'atmosfera terrestre. Insomma, la prova generale per il funerale della Mir è riuscita. Il funerale però è slittato di 2 giorni e si terrà probabilmente l'8 marzo. Il miliardario americano Dennis Tito, che come noi aveva sognato di andare sulla Mir da turista e diversamente da noi aveva versato un anticipo di alcuni milioni di dollari su un conto vincolato, ha appena firmato il nuovo contratto con l'Agenzia Spaziale Russa per una gita di 10 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale il prossimo aprile. Il giorno della partenza di Dennis Tito da Baikonur, i milioni di dollari passeranno sul conto dell'Agenzia Spaziale Russa, ha detto il portavoce dell'agenzia, Konstantin Kreidenko. Che invidia! L'arte di sfruttare l'infelicità dei propri simili fa progressi. Il consorzio privato fondato dal medico italiano Severino Antinori, che vuole clonare esseri umani, sta svelando via via programmi, tecniche, listino, prezzi. Durante la campagna pubblicitaria in Inghilterra, Panayotis Zavos, professore di fisiologia riproduttiva all'Università del Kentucky e socio di Antinori, ha detto che il primo bambino sarà prodotto entro 12-24 mesi. Poi ha descritto così la tecnica che userà, riservata alle coppie eterosessuali. Materiale genetico proveniente da una cellula del padre verrà iniettato nell'ovulo della madre e impiantato nel suo utero. Si tratta quindi di riproduzione tra 2 sessi e non tra cellule solo femminile come nel caso della pecora Dolly. Non si tratta di autoriproduzione come lasciava invece intendere il termine clonazione. Le tariffe. Le tariffe saranno inizialmente di $50,000 a bambino. Col tempo scenderanno al livello delle usuali fecondazioni in vitro dai $10,000 ai $20,000, dice Zavos. E continua. Per noi è giusto il momento di sviluppare, è giusto arrivato il momento di sviluppare il package in maniera responsabile e di mettere il package a disposizione del mondo. Confido nel fatto che il mondo sappia usarlo in maniera appropriata. Il linguaggio è illuminante. Package, in termini di marketing, è l'insieme delle procedure che portano al prodotto finito. Per esempio, package tour, per i viaggi tutto compreso. Dopo la conferenza stampa a Lexington nel Kentucky giovedì e quella a Londra ieri, la campagna di lancio del consorzio continua la sua marcia su Roma, dove si terrà prossimamente una conferenza e si avranno ulteriori dettagli. Intanto, come i biologi americani che scrivevano sul Los Angeles Times domenica, il professor Griffin, direttore dell'istituto dove è stata clonata la pecora Dolly, fa notare che la tecnica che vogliono usare nel CCU, detta trasferimento nucleare, riesce 1 o 2 volte su 100 se va bene. I tentativi falliti per una Dolly viva erano 277. Nel resto dei casi avvengono aborti spontanei, morti premature o nascono creature talmente deformi che non sopravvivono e spesso neppure la madre portatrice. Le future clienti del consorzio rischiano di soffrire moltissimo e questo non frena l'entusiasmo di Antinori, Zavos e soci. Come si sa, gli scienziati non appartengono a una specie diversa dal resto dell'umanità. Nel mucchio se ne trova sempre uno che sceglie di fare il male, se c'è qualcosa da guadagnare.

Ultima cosa, poi di denaro non parliamo più. Avete chiesto per fax, telefono e email notizie? Beh, stamattina ci ha chiamato Nita della Siwa di Ahmedabad nel Gujarat, l'Associazione di Microcredito e Cooperazione delle Donne per l'Autoimpiego. Dice Nita che dopo le scosse di assestamento del weekend la sede non è più agibile e loro si sono trasferite al centro nel quale collaborano tutte le organizzazioni non governative. Si può contribuire con carta di credito attraverso Help Online, la fondazione umanitaria di America Online, il colosso dell'internet, e senza nessuna spesa a carico della SIWA. Delle studentesse indiane all'Università della California controllano che nulla vada perso e assicurano la permanenza email della SIWA. Per gli indirizzi, ve li diamo se ci contattate a Oke di Lawrence, @sigma-tau.it oppure al fax di Milano 02 349 1761 oppure al telefono dopo la trasmissione 02 33 611 575.

0: Rossella Palomba, benvenuta una nuova volta ai microfoni delle Ocche di Lorenz. Noi abbiamo conosciuto Rossella Palomba in una conferenza europea che si teneva qualche anno fa, convocata a Bruxelles, e così abbiamo scoperto dalle scienziate europee lì convenute che lei era famosissima. Aveva partecipato alla redazione di un rapporto che, con un acronimo, ce ne saranno tanti, si chiama ETAN, e che è stato il primo grande rapporto sulle situazioni delle donne che cercano di fare carriera nella scienza. Però non esisteva nessun libro o documento che dettagliasse la situazione in maniera affidabile per i singoli paesi, e Rossella Palomba è stata la coordinatrice e l'ispiratrice del primo, che è questo libro pubblicato da Franco Angeli, Figli di Minerva. Quando l'ha presentato a Roma c'era il commissario Philippe Busquin per la ricerca europea, che ha fatto dei complimenti. Se le, non so, le vuoi ripetere tu, Rossella?
1: No, preferirei non ripeterli. Beh, personalmente comunque, è vero che il commissario Busquin è entusiasta di questa iniziativa che abbiamo preso, che considera unica nel panorama europeo, però non esageriamo, insomma.
0: Beh, insomma, ha detto che il vostro metodo di lavoro è stato esemplare, spera che sia copiato negli altri paesi.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Prima di questa trasmissione il nostro regista suggeriva No Woman No Cry come musica d'accompagnamento. La vostra ricerca è stata deprimente, è stata facilitata dagli 8 organismi di ricerca statali italiani.
1: Ma non direi che è stata deprimente, tutte le ricerche sono entusiasmanti. Direi che in questa ricerca c'era già un risultato chiaro nelle nostre menti, ecco, che era quello della scarsa visibilità delle donne. Quindi, diciamo, non c'è stata la sorpresa finale, non c'è stata però neanche depressione, perché dimostrare scientificamente quello che sentiamo tutti i giorni, viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, cioè delle forme di discriminazione di genere presenti nel mondo scientifico, che per ipotesi è un mondo neutro o neutrale, non è sicuramente una bella esperienza. Per quanto riguarda gli enti, gli enti hanno nominato dei loro rappresentanti all'interno di questo gruppo di studio, che è stato voluto e anche finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, e dopodiché sono semplicemente venuti a sentire i risultati. Quindi non c'è stato un sostegno reale, se non quello di consentire di fare questo studio.
0: E la cosa che sorprende per certi versi non sono tanto le presenze femminili nel CNEL, che si occupa di lavoro e di economia, nell'INRAN, che si occupa di ricerca sull'alimentazione, o nell'ISS, che sono gli istituti di sanità, o l'assenza di donne nella fisica, ma la presenza abbastanza interessante, un 44%, di donne proprio dove lavori tu, all'Istat.
1: No, io veramente lavoro al CNR.
0: Scusa, ma sono statistiche.
1: Sì, pur essendo demografa lavoro al CNR. L'Istat però è un ente di ricerca molto particolare, che è sempre stato visto e vissuto come una sorta di ministero della statistica, e in questo senso forse le donne si sono sentite più protette, più garantite, no? E quindi si sono comunque presentate di più appunto alle porte dell'Istat che non rispetto a un istituto di fisica della materia. Ma questo non tanto per disciplina, no? Per motivi disciplinari, quanto proprio per forse una minore riverenza, no? Che si ha verso l'Istat e non verso lo stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche, no? Si pensa che in fondo sia un mondo più femminile.
0: Io mi illudevo che le matematiche come te fossero tante, così brave, che insomma fossero così portate in palmo di mano all'Istat.
1: Ma guarda, tu sai che l'Italia, dal punto di vista della matematica e della statistica, è un paese eccezionale nel panorama europeo, proprio perché, contrariamente a quanto avviene in altri paesi, la stessa Inghilterra o la Francia o la Germania, le donne matematiche, le donne statistiche sono molte. Questo perché abbiamo avuto una buona scuola, delle buone figure femminili di modello nel campo della statistica e della demografia, ad esempio Nora Federici, ecco, e cosa che non è avvenuto negli altri paesi. Quindi siamo veramente tante donne matematiche e statistiche. Siamo meno donne ingegneri, donne fisiche, donne chimiche.
0: Eppure anche negli istituti, nei centri dove ci sono molte donne, e dove a volte sono la maggioranza, quando si sale nella carriera succede quello che accade anche in altri paesi, ma insomma ed è molto visibile, sì. Comincia la depressione però, cioè succede che non passano più.
1: No, non passano più, è stato dato anche un nome a questa situazione, il famoso soffitto di cristallo, cioè noi siamo tenute al di sotto, no? Di un qualche cosa che è talmente trasparente che tu vedi che c'è un sopra ma non riesci a passare. E questo soffitto di cristallo, cioè questo ostacolo che ci impedisce, che ci fa sparire, no, dai vertici delle carriere scientifiche, pur essendo brave all'università, brave nei laboratori, brave negli istituti, è proprio quello che abbiamo voluto studiare, il fenomeno che abbiamo voluto studiare nelle figlie di Minerva. Perché succede?
0: La cosa curiosa è che uno pensa, vabbè, le donne fanno i figli, le donne non sono abbastanza competitive, non pubblicano quanto gli uomini. E invece questo non risulta.
1: No, questo è uno dei risultati proprio del nostro studio. Cioè noi abbiamo voluto affrontare tutti questi stereotipi che circolano nel mondo scientifico per giustificare il fatto che le donne scompaiono, diventano invisibili ai vertici delle carriere. La famiglia, certo, è un qualche cosa che se non c'è è meglio. Noi non abbiamo potuto dimostrare che se c'è è un ostacolo. Abbiamo potuto però vedere che nel caso proprio dell'Istat che tu citavi, le donne dirigenti in genere non hanno figli nella grande maggioranza dei casi, cosa che non succede naturalmente agli uomini. Non abbiamo potuto però dimostrare il contrario, cioè è quasi una condizione necessaria ma non sufficiente, ecco, questa della famiglia. Per quanto riguarda poi le pubblicazioni, ecco, lì è stato veramente un grossissimo sforzo. Perché? Perché noi disponevamo di un database di oltre 15.000 pubblicazioni dei ricercatori e delle ricercatrici del CNR e 8.000 pubblicazioni dei ricercatori e delle ricercatrici dell'Istituto di Fisica della Materia, ma non li avevamo distinti per sesso, ma solo per iniziale dell'autore. Quindi prima cosa abbiamo dovuto ricostruire, no, faticosamente l'appartenenza di genere di ogni singola pubblicazione. E dopodiché abbiamo visto che in effetti, sia dal punto di vista di quello che si chiama impact factor, cioè il numero di citazioni di ogni lavoro, sia dal punto di vista proprio quantitativo, non c'era poi una differenza tale tra uomini e donne da giustificare questa mancata carriera femminile.
0: Quindi la qualità era quasi pari, diciamo.
1: Era quasi pari, la qualità non abbiamo potuto valutarla se non attraverso appunto il citation index, cioè il numero delle citazioni, ed era assolutamente equivalente. 1,8 per gli uomini, 1,7 per le donne, insomma non è questa la differenza. La differenza, perché noi abbiamo approfondito questo argomento che come sai è fondamentale, no? Nel mondo scientifico, chi pubblica va avanti, si dice. Ecco, abbiamo potuto vedere che succede questo. Guardando rispetto all'età e il numero delle pubblicazioni, gli uomini pubblicano molto tra i 35 e i 40 anni, che è esattamente il momento in cui fanno carriera. Le donne in quel momento sono impegnate, come sappiamo, soprattutto in casa con i figli ancora piccoli. E quando cominciano a produrre in maniera assolutamente equivalente agli uomini, cioè dopo i 40 anni, tutti i posti dirigenziali, tutti i posti più ambiti, tutti i posti più prestigiosi sono già occupati.
0: La mia collega Silvia Baglioni voleva farti una domanda.
1: Sì.
2: Ero curiosa di capire se dal vostro punto di osservazione voi avete notato una qualche differenza nelle nuove generazioni, cioè nell'atteggiamento delle nuove generazioni.
1: Questa è stata veramente una scoperta dolente, ecco lì direi deprimente. Perché? Perché noi ci aspettavamo che, e questo è un altro degli stereotipi più comuni, la pressione femminile, queste donne così brave all'università, che si laureano prima degli uomini, con i voti migliori, in numero superiore agli uomini, finissero poi per sfociare in un numero maggiore di donne neoassunte, no? Nelle istituzioni scientifiche.
2: Certo.
1: E invece no. Esaminando appunto i neoassunti negli ultimi 5 anni negli enti di ricerca, il 63% sono uomini. Forse saranno più bravi delle donne a fare i concorsi, ma certo non lo sono all'università.
0: Eh già, perché le donne si laureano con voti maggiori.
1: Si laureano con voti maggiori ed anche e soprattutto nelle facoltà più mascolinizzate, cioè laddove gli uomini, diciamo, fanno da padrone dal punto di vista numerico, le donne sono quelle che spiccano per essere più brave. Ingegneria, ad esempio.
2: Se non sbaglio...
0: No, prego.
2: Se non sbaglio si laureano anche più donne.
1: Si laureano più donne, siamo il 53% ogni anno. Quindi...
0: Sospendiamo un attimo e torniamo con una domanda.

0: anche se abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo farla. Qualche rimedio?
1: Questa è la domanda più difficile. Noi stiamo preparando proprio una piattaforma di richieste che presenteremo il 2 aprile a una conferenza a cui speriamo intervengano i presidenti degli enti e il ministro Zecchino, il ministro della ricerca scientifica. E qualche rimedio, più sono dei rimedi, come dire, così di breve termine. Conoscere innanzitutto la situazione dal punto di vista di genere, conoscere, non so, i candidati ai concorsi per genere, le nomine nelle varie commissioni, comitati, responsabilità attribuite per genere. Questo già sarebbe una cosa importante da fare. E poi rendersi conto che esiste questo problema, non fare concorsi una volta ogni 10-15 anni, ma fare concorsi in maniera continuativa, valutare la qualità del prodotto scientifico e delle pubblicazioni e non la quantità, e impedire il cumulo degli incarichi. Cioè nessuno, uomo o donna, può ad esempio essere dovrebbe poter essere responsabile di più di un progetto, di più di una ricerca. Cosa che fra l'altro sarebbe assolutamente giusta, no? Infatti, immorale. Sì. Ecco.
0: Ma oltre al fatto morale, insomma, sembra anche normale. Difficile materialmente.
1: Perché le responsabilità portano agli uomini, non alle donne, un effetto perverso o un effetto positivo dal loro punto di vista, cioè un numero enorme, esorbitante di pubblicazioni, che non è materialmente possibile che facciano loro, perché 30 pubblicazioni l'anno non è possibile per nessuno, però succede. E succede come effetto, diciamo, di cumulo delle cariche e delle incombenze.
0: Rossella Palomba, grazie di essere venuta qui. Grazie anche per il libro Figlie di Minerva, che consigliamo caldamente a tutte quelle che stanno per intraprendere la carriera scientifica.

0: di soddisfare alle pari opportunità, di parlare quindi di calcio, e lo facciamo con Andrea Bonarini, nostro commissario tecnico. In realtà lui è del Politecnico di Milano. Buongiorno professore.
1: Buongiorno.
0: Lei è professore di ingegneria della conoscenza dei sistemi esperti.
1: Sì.
0: È giusto?
1: Sì.
0: Ecco, e vogliamo parlare con lei della preparazione delle squadre per il campionato di calcio, che si terrà dove e quando?
1: Quest'anno si terrà a Seattle, il campionato mondiale di RoboCup, Seattle in America, e vedrà la partecipazione, si pensa, di una settantina di squadre organizzate su diverse leghe di robot.
0: E già, perché noi parliamo di calciatori robot.
1: Esatto. E queste diverse leghe vanno da robot di dimensioni 20 cm per 20 cm fino a robot di dimensioni 50x50. Ci saranno delle dimostrazioni anche di robot androidi che camminano.
0: Su due zampe o su quattro come quelle che ho visto?
1: Le dimostrazioni. Invece su quattro zampe, cagnolini, sono già due anni che vengono fatti i campionati mondiali con squadre di robot a quattro zampe.
0: Professore, in occasione del Mondial di Parigi noi abbiamo visto alcune delle vostre creazioni, non sono il massimo, diciamo, dell'efficienza come gioco di squadra. Quali sono per qualcuno che, come lei, si occupa in realtà di far cooperare delle intelligenze artificiali e programmate?
1: Sì.
0: Qual è il problema principale? Perché sono un po' delle schiappe,
1: certo,
0: perché diciamo, i suoi giocatori sono un po'...
1: Intanto diciamo che rispetto a Parigi qualcosa è cambiato, sono già passati due campionati, già il campionato dell'anno scorso a Melbourne si vedevano dei giocatori che interagivano in maniera molto meglio di quelli di Parigi dimostravano un certo gioco di squadra. L'obiettivo per quest'anno sarà di avere delle interazioni ancora più forti e arrivare anche a fare dei passaggi che per adesso non vengono fatti, sia per motivi di coordinazione sia per motivi anche pratici, meccanici, che non permettono facilmente di realizzare questi passaggi. Il problema qual è? Che questi robot sono autonomi e quindi hanno bisogno di decidere, dati sensoriali che gli arrivano, di solito hanno delle telecamere a bordo, devono decidere quando passare, se passare, quando andare avanti, quando andare a contrastare l'avversario. Quindi il problema è che in ogni momento devono un po' reagire a quello che succede nel mondo esterno, quindi non sono programmati come robot industriali che fanno sempre la stessa cosa, ma sono programmati per reagire a un mondo esterno che cambia in continuazione.
0: Ma scusi, le variabili sono mostruose anche dal punto di vista della programmazione, diciamo, o dell'organizzazione matematica, insomma, di quello che accade su un campo di calcio o su quella specie di biliardo sul quale state giocando,
1: sì,
0: voi.
1: Beh, noi, diciamo, io ho una squadra col Politecnico di Milano che gioca in un campo 10 metri per 5.
0: Olla.
1: E sono robot di dimensioni sui 40 centimetri per 40. E questi oggetti qua, sì, effettivamente la complessità globale del problema è abbastanza grossa. Il tentativo è quello di renderla più semplice da un lato e di renderla un po' simile a quello che fa un giocatore anche umano, cioè il giocatore umano non ha idea di dove sono i 22 giocatori sempre in ogni istante con posizioni precise, ha un'idea di quello che sta intorno a lui, magari quando intorno a lui non succede nulla si distrae un po' o comunque mantiene una posizione. E lo spirito qui è un po' quello, ogni giocatore sta attento a quello che gli succede intorno e grazie a collegamenti via radio in qualche modo ottiene anche informazioni rispetto agli altri. Poi i nostri personali, diciamo questi del Politecnico di Milano, hanno anche a bordo un sistema di visione particolare che gli permette di vedere a 360 gradi, quindi in ogni momento hanno un po' anche l'idea di che cosa gli sta dietro e quindi hanno una possibilità in più rispetto a quelli che guardano solo davanti. E comunque l'idea è di semplificare il più possibile, quindi prendere delle decisioni sulla base di più o meno posizioni approssimate di dove vengono percepite la palla, le porte, gli altri avversari e scambiandosi informazioni anche cercare di decidere chi va sulla palla o che cosa bisogna fare.
0: Professor Bonarini, noi abbiamo moltissime altre domande da farle e sappiamo che lei è la commissione tecnica di selezione delle squadre, quindi avremo anche bisogno di fare domande su altre squadre. Sì. Possiamo fare una sorta di appuntamento da qui al campionato?
1: Sì.
0: Allora promettiamo agli ascoltatori che torneremo sull'argomento. La ringraziamo molto per aver cominciato a spiegarci di cosa si tratta. Ovviamente non è semplicemente un gioco, diciamo è l'aspetto per noi più ludico di una scienza molto complicata.
1: Sì, è un'attività che poi porterà ad avere robot nella società intorno a noi che saranno in grado di agire autonomamente per aiutarci, per farci compagnia, per fare tante attività.
0: Grazie, arrivederci, buon lavoro.
1: Arrivederci.

0: Ringraziamo Rossella Palomba e Andrea Bonarini, con il quale ci ricollegheremo, e ringraziamo anche Antonino Faranda e Alberto Fannini degli studi di Milano, e ripassiamo la linea a Marino Sinibaldi.
1: Rai Radio Tech e Tech.

0: chi è?
1: Andavo a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi?
0: Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Son tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

minore. No, adesso. Fatto.

lascio andare lo sguardo sulla linea di questo orizzonte, lunga e accecante come un canto d'amore. Mi ubriaco di luce e salsedine e socchiudo i miei occhi ai barbagli del sole. Un teatro di ciglia dove farti danzare ed un'orchestra di silenzio e vento che accompagni i tuoi fianchi. Anima mia, mi inginocchio e sorrido in questo tempio di nubi rade e mi svuoto da ricordi e ragione per far posto al respiro. Mi proclamo libero e mi arrendo al tempo che non passa.

chiese di pietra a graffiare l'amore e la nostra fortuna. Solo onde di mare che accarezzano il vento e lo lasciano andare. La conquista di questo mattino non è l'altura da cui guardo. La conquista di questo mattino è un teatro di ciglia, un sipario di lacrime dolci. Sentire la musica di Dio e vedere la mia anima danzante diventare preghiera.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi dedichiamo l'ascolto al box antologico di Nick Mason intitolato Unattended Luggage, che l'ex batterista dei Pink Floyd ha fatto uscire nel 2018 proprio in coincidenza con il suo ritorno ai concerti dal vivo. Tre dischi in tutto a sancire una carriera solista singolare, fatta per lo più di collaborazioni eccellenti e di colonne sonore cinematografiche. Il primo disco, dal quale sentiremo alcune canzoni, si intitola Nick Mason's Fictitious Sports e uscì nel 1981, proprio al termine della trionfale tournée di The Wall ad opera dei Pink Floyd. Mason all'epoca disse che voleva fare qualcosa di diverso rispetto al suo gruppo d'origine, soprattutto qualcosa di meno urlato e di meno serioso. Il risultato fu raggiunto grazie alle intuizioni e al buon gusto della jazzista Carla Bley, che compose tutte le canzoni dell'album e che organizzò una squadra di musicisti di grande tecnica, ma anche una squadra atipica e decisamente poco convenzionale. Ma cominciamo con l'ascolto della canzone che apre l'album, Can't Get My Motor to Start.

She's starting to slide.

Era Can Get My Motor to Start, canzone dal piglio decisamente umoristico, cantata da Karen Kraft ma anche da molti degli strumentisti come Gary Wind e Gary Valente, rispettivamente sassofono e tromba di questo brano, che oltre ai loro strumenti intervenivano con lazzi e imprecazioni piene di nonsense. Un disco in cui la voglia di divertirsi è molta, e del resto Nick Mason in molte interviste ha anche ribadito in tempi più recenti di come durante i primissimi tempi dei Pink Floyd, quelli di Syd Barrett per intenderci, il lato umoristico era presente nella loro musica in maniera anche abbastanza consistente. Nella prossima canzone un altro ospite d'eccezione, Robert Wyatt, che da cantante e batterista dei Soft Machine era stato molto vicino ai Pink Floyd nella seconda parte degli anni 60. Wyatt canta nella maggioranza dei brani dell'album e a questo Hot River dà un sapore decisamente floydiano.

Hot River, un brano che agli appassionati dei Pink Floyd e dei Soft Machine non può non far sognare un'immaginaria fusione tra le due band. Tra gli ospiti di Fictitious Sports sono da segnalare assolutamente altri grandi solisti di buona fama nell'ambiente jazzistico, come il trombettista e compositore Michael Mantler, il contrabbassista Steve Swallow, che era stato anche il marito di Carla Bley, ma anche il chitarrista dal piglio decisamente rock come Chris Spedding, che ha lavorato poi in tempi più recenti con il cantante dei Roxy Music Brian Ferry. Il brano che conclude l'ascolto dell'album si titola I'm a Mineralist, un altro brano, un'altra canzone dove la verve comica di Carla Bley sconfina nell'assurdo, grazie anche ad una bellissima interpretazione di Robert Wyatt.

E questo che abbiamo ascoltato era Fictitious Sports, ovviamente alcuni brani, un disco dove generosamente Mason ebbe il coraggio di dire un LP di Carla Bley con me come ospite. Ma tant'è, Nick Mason è sempre stato semplicemente un batterista con una buona propensione a fare il produttore, da ricordare in proposito quel capolavoro della musica rock sperimentale che fu Rock Bottom, firmato proprio da Robert Wyatt come autore, ma con Nick Mason appunto dietro la console a produrre il tutto. Forse spinto anche da questo successo di critica, Mason mise su una società di produzione di spot pubblicitari e colonne sonore insieme a Rick Fenn, chitarrista del gruppo pop 10cc, formazione di buon successo commerciale. Il primo lavoro fu un documentario intitolato Life Could Be a Dream e alcune idee furono utilizzate per il primo disco del duo Mason-Fenn intitolato Profiles ed uscito nel 1985. Il primo brano che ascoltiamo si intitola Life or a Lie e vede come ospiti David Gilmour dei Pink Floyd e la cantante folk rock Maggie Reilly.

E questa era Lie for a Lie, doveva essere il singolo di punta del disco che poteva permettere a Mason e Fenn di raggiungere un buon posto nelle classifiche di vendita. Purtroppo non andò così, l'aiuto di Gilmour non si rivelò così efficace e l'album non riscosse né il gradimento del pubblico né quello della critica. Nonostante qualche buon spunto strumentale, era evidente che gli eroi degli anni 70 faticavano ormai ad entrare nei suoni più tecnologici, più sintetici degli anni 80. Mason recentemente ha affermato, con una buona dose di autoironia, di non spiegarsi il perché di un uso così massiccio di synth e batterie elettroniche nel disco. Un altro brano vocale tratto da Profiles che si intitola Israel, cantato da un altro ospite, Danny Peyronel, tastierista del gruppo hard rock UFO.

Nick Mason e Rick Fenn continueranno a collaborare per il resto degli anni Ottanta, perlomeno fino alla ricostituzione dei Pink Floyd avvenuta nel 1987. E proprio quell'anno i due lavorano alla colonna sonora del film giallo White of the Eye, che però non vide luce su LP. Oggi, grazie al cofanetto Unattended Luggage, si può ascoltare in versione CD. Ovviamente si tratta di un disco di commento con poche pretese artistiche. I momenti più significativi ci ricordano proprio i due gruppi d'origine del duo, e cioè Pink Floyd e 10cc. Cominciamo con Goldwaters, la prima traccia del disco.

Era Gold Waters, brano tratto dalla colonna sonora White of the Eye, e chiudiamo l'ascolto con la title track dell'album, dove è in evidenza soprattutto il talento di questo strumentista, Rick Fenn, sicuramente uno degli specialisti dello strumento più dotati in Gran Bretagna e anche tra i più sottostimati dell'intero panorama musicale degli anni 70-80. E quindi è tutto per oggi, abbiamo ascoltato una selezione dai tre dischi di Nick Mason riuniti nel box Unattended Luggage, questo bagaglio inatteso, e in effetti nessuno pensava di veder mai ripubblicati questi dischi, che comunque danno un'idea dell'attività di questo musicista comunque importante all'interno della musica pop rock, e i suoi dischi sono stati in occasione, lo ricordo, sono stati pubblicati per il suo ritorno sulle scene con la sua formazione denominata A Saucerful of Secrets, una band che esegue il repertorio dei primi Pink Floyd. Per i primi Pink Floyd ovviamente intendo quelli pre Dark Side of the Moon, quindi prima del grande successo commerciale. E quindi chiudiamo con l'ultimo brano, che si intitola, come detto, White of the Eye, e ricordo che Nick Mason è in Italia nel settembre del 2018. Un saluto da parte di Ugo Coccia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto. Convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: Non è vero. Siamo noi che gettiamo via i giorni come perle nella pattumiera.
1: La vita è breve.
0: Le ore meravigliose che non torneranno, sprecate sui giornaletti illustrati o nell'anticamera di un ministro.
2: La vita è breve.
0: I preziosi momenti dell'ultimo respiro, bruciati anni prima in un cinema a vedere un brutto film.
3: La vita è breve.
0: Non è vero, siamo noi che non sappiamo amministrare i capitali della vita. Non teniamo il libro mastro dell'azienda, né entrate né uscite.
3: La vita è breve.
0: No, attimi come spiccioli, senza alcun conto, donati ad un finto povero amore. Domani faremo i conti, domani faremo il punto, domani si avrà l'estratto. Ma ci troviamo ad un tratto al di là di un domani che non abbiamo raggiunto.
3: Ma allora, tutto è relativo.
4: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto è relativo, voi già sapete che...
3: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
2: Orazio Orlando
0: con
3: Armando Bandini,
4: Sandro Merli,
5: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: è bello questo indizio sulla vita breve, mi è
1: piaciuto. Letterario.
0: Un momento, ma come letterario?
2: Falsamente letterario.
3: Io l'ho trovato abbastanza poetico, invece.
0: Ah, grazie, Angelique. Quando non fai la femminista sfegatata, ti adoro.
3: Orazio, ma allora non hai capito niente. Io non sono una femminista. Io sono una donnista. Sì, io difendo i diritti della donna. Io cerco di salvare nella donna la sua donnità.
4: Che hai detto?
3: Donnità.
2: Femminilità.
3: No. Donnità.
0: Non ci perdiamo in questioni filologiche, ma andiamo avanti il nostro programma. Che ne diresti di rilanciare l'angolo della poesia come facevamo una volta nelle prime puntate?
5: Vi ricordate? No! L'angolo della poesia no!
0: E invece sì.
6: Poesia, poesia.
7: L'angolo della poesia.
6: Poi li incontri per caso fra le mani di un bimbo, perché
8: Ugo Foscolo, I sepolcri,
9: all'ombra dei cipressi e dentro l'urne, confortate dal pianto, è forse il sonno della morte Menduro o Pindemonte?
4: Beh, io penso di sì.
0: Ma chi sei, Pindemonte?
4: No.
0: E allora perché mi interrompi, porca miseria? Proviamo ancora, va!
7: L'angolo della poesia.
0: Omero, Iliade, canto primo. Canta, mio diva, del pelide Achille, lira funesta che infiniti addusse, lutti agli Achei e molte anzitempo all'orco generose travolse, alme d'eroi.
3: Oh, scusi, dice a me.
0: Sì, canta, mio diva.
3: Oh, mi dispiace, ma oggi voglia di cantare non ce l'ho per niente. No.
0: Ma allora questo è un sabotaggio, eh? No, non mi fermerete!
6: Questo è poesia.
7: L'angolo della poesia.
0: Torquato Tasso, a Gerusalemme liberata. Canto primo, ti. Canto. L'armi pietose il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel doloroso acquisto. In van l'inferno gli si oppose e in vano s'unì d'Asia e di Libia in popol misto.
2: No, scusa, ma noi che
0: delinquenti, maledetti, delinquenti, disgraziati, vi odio, vi odio.

0: andato Razzino?
1: Ma non so.
2: Ma vuoi vedere che se l'è presa male perché gli abbiamo sabotato, dice lui, l'angolo della poesia.
1: Amico, scusa, dice che vuol fare un programma perfetto e poi si mette a declamare le poesie di scuola.
2: Ma che adesso a scuola neanche te le fanno più imparare a memoria.

0: non mi sembra mica arrabbiato.
1: No, è tutto sorridente.
2: No, in fondo Orazio è un ragazzino, ride, piange, fa i capricci, cambia umore da un momento all'altro.
3: Amici, amici concittadini, sì. Voi avete ragione. Sì, avete ragione. Io prima mi sono arrabbiato, ma adesso sono sceso al bar e ho domandato cosa pensavano dell'angolo della poesia e mi hanno detto che era molto carina. La trovate che io comincio e voi mi interrompete. La rifacciamo?
0: No, basta. Bisogna cambiare.
2: Sì, questo è il momento dell'angolo della donna.
4: No, niente affatto. Qui ci starebbe bene un bel professor Scherzoni fatto da me. Con lo scherzo di Falco Matà.
3: No. Mettiamo su quella scenetta. Com'era bella quella lì? Quella lì dei due.
0: Se era bella la facevo io.
3: La facevo pure io. C'ero io prima di tutto e poi c'eri tu e c'era Armando. Armando e Sandro. Era bella. Quella che mi pagavate. Voi mi pagavate, io piangevo, ridevo da voi.
4: Sì,
0: io non mi ricordo.
3: Meno male, gli è andata bene.

0: Una scenetta d'altri tempi, valida oggi più che mai.
1: Ah, finalmente ti ho trovato, mio caro.
2: Che c'è?
1: Una brutta notizia, purtroppo. Una brutta notizia per te.
2: Per me? Bene, raccontala lui.
1: No, ma la cosa riguarda te.
2: Appunto per questo raccontala lui.
1: Senti, non scherzare, vengo adesso da casa tua. Ti hanno rubato l'automobile.
3: L'automobile? Mi hanno rubato l'automobile? Mannaggia! Egli mossa in Dio! Ma che festa, che festa, che sono! Sono un festa che non sono altro!
1: Ma la macchina di chi è?
2: Ah, è mia!
1: Ma allora lui che gliene importa?
2: No, hai pagato per questo, vedi, l'ho affittato a 10.000 lire l'ora. Non è caro, vero?
1: Fammi il favore, spiegati.
2: No, è chiaro, io pago questo giovanottone perché si preoccupi per me. Dalla mattina alle 10, alla sera alle 7, io ai miei dispiaceri non ci penso, ci pensa lui. Che vedrai, con tutto quello che ti può capitare in una giornata se non ti fai aiutare un po'.
4: Scusi, signore, che tipo era la macchina?
2: Una fuoriserie 2006.
3: Una fuoriserie 2006, hai sentito? Ma roba, sono 6 milioni!
4: Era gommata, vero?
2: Treno di gomme nuovo.
3: Oh, maronna mia, mamma mia, ma che stessa ci passa? Yes, passa.
4: Assicurata?
1: Scusami, ma perché ti fa queste domande?
2: Per sapere l'intensità con la quale si deve preoccupare e addolorare.
3: Le gomme nuove, senza assicurazione, ma io divento pazza! Io mi piglio a schiaffe,
2: Che te ne pare, non è una cannonata?
1: Magnifico!
2: Ti dirò, io non sarei capace di preoccuparmi così, nemmeno io sarei capace di preoccuparmi così. Da quando lui, io sono sempre bello, rilassato, senza angoscia.
1: Ma lo vedo.
2: Io sono arrivato al punto che adesso più cattive notizie ricevo e più sono contento, tanto c'è lui.
1: Capisco, quindi se adesso io ti dessi un'altra cattiva notizia, a te non importerebbe molto.
2: Ma nemmeno un po', che c'è? Dimmi.
1: Sai, ieri, quando abbiamo giocato a poker,
2: sì,
1: io ho perduto,
2: sì,
1: l'assegno che ti ho dato.
2: Sì.
1: Era un po' a vuoto.
2: L'assegno era vuoto. Che mattacchione. Scusa un momento, Giovanotto, hai sentito? Questo signore mi ha dato un assegno a vuoto.
3: Un assegno a vuoto? Madonna, ma se ne devono sentire delle altre. Ma non ci sta più amicizia, non ci sta più religione, non c'è più niente al mondo. Di quanto era l'assegno?
2: Un milione.
3: Un milione? E che l'ha presa? Ma che l'ha presa così per fasolina? No. Ah, no. Io così, no, non si può andare avanti.
1: Oh, meraviglioso. Che sembra di lavoratore.
2: Per avere un fegato di ghisa, eh?
1: Io non ho dispiaceri, ma quasi quasi ne affitterei uno anch'io di questi qua.
2: Oh, troppo tardi, non ce ne sono più, sono andati tutti a ruba.
1: Peccato.
2: Senti, però, se ti serve, io te lo posso prestare per 5 minuti, senza complimenti.
1: Beh, mi piacerebbe provare, ma per fortuna in questo momento io dispiaceri non ne ho. Facciamo le corna.
2: A proposito, Giovanotto, basta così per l'assegno. Dunque, adesso, se non le dispiace, vuole lavorare 5 minuti per il signore qui, per il mio amico?
4: Ma certo, agli ordini.
2: Dunque.
1: Cosa c'è?
2: Dunque, tu vuoi molto bene a Patrizia.
1: Moltissimo, ci sposiamo fra un mese.
2: Beh, levatelo dalla testa, Patrizia verrà a vivere con me.
1: Come?
2: Siamo già d'accordo, te l'avremmo detto tra qualche giorno.
1: No, non è possibile! Patrizia, ama te! No, no!
2: Calma, non ti arrabbiare, c'è lui, c'è il parafulmine.
4: Certo,
2: scusa.
4: Mi lasci lavorare, signore.
1: Ah, già, ma...
3: Ma scalzone, delinquente, ma com'hai potuto? Ma hai fatto questo tu, con Patrizia, il mio amico d'infanzia? No, è troppo, io sto morendo d'amore.
1: Fantastico, come ti ha aggredito bene, io sono esterrefatto.
2: Meraviglioso.
3: Ma da tutte le promesse che Patrizia aveva fatto a me, me l'aveva fatta a me.
4: Scusi, signore, la signorina le aveva fatto delle promesse concrete?
1: Altro che concrete, avevamo già comprato il nostro futuro appartamento.
4: Dove?
1: Via Tiburzio 21.
4: Che interno?
1: Interno 3.
3: Traditore. Vigliac. Ah, ma non finisce così. I da mazze, capito? I da cini. I da coltelli, capito? Ah, no. Cavere una tragedia. Io sono fessa. Ah, sono pure cornuta. Ah, ero illusa io. Hanno fatti giù, eh. Levate i miei tacchi.
2: Si calmi, Giovinotto, si calmi.
3: Io strano.
2: Guardi che i suoi 5 minuti con il mio amico sono finiti.
3: Disgraziata. Ma io non mi dispero né per te né per Chist. In questo momento io lavoro improprio.
1: Come?
3: Sì, in via di Burzi 21. Interno 3, abito io e che la disgraziata di Patrizia, la ragazza mia, quella mi aveva sempre detto che sposava a me e che io ero l'unico suo amore, sta attenta.

0: Ragazzi, adesso che vi siete sfogati, sarebbe ora di mettere in onda l'angolo della donna. O sbaglio?
1: No, secondo la scaletta adesso viene l'angolo della donna.
0: Oh, meno male. E cosa tratta?
1: Qui c'è scritto il mondo senza donne, ovvero sia gli uomini del 3000.
0: Il mondo senza donne? Voglio proprio ridere.
1: Speriamo.
2: L'angolo della donna.

0: Ah,
1: eh già.
0: Come sono comode queste macchine per fumare, eh?
1: Sì.
0: Fanno tutto da sole. Tu metti la sigaretta in questo buco della macchina.
1: Questo buco.
0: La sigaretta si accende.
1: Schlaff.
0: La macchina fuma per conto tuo e alla fine butta via la cicca.
1: E così uno fuma e non c'è pericolo che si rovini la salute. Guarda, io sono proprio contento di essere riuscito a vivere fino all'anno 3072.
0: Epoca fortunata il 3000,
1: sì.
0: Senza più le donne fra i piedi, senza più le mogli.
1: Finalmente si respira.
0: Io posso andare a casa la sera a qualunque ora e non c'è più una donna che mi rimprovera. Per la verità vado a casa prestissimo tutte le sere perché non so mai cosa fare. Insomma, se volessi rientrare tardi, lei non ci sarebbe. È una bella soddisfazione.
1: E io? No, dico, io non spendo più una lira. Prima, travestiti, cinema, regali per compleanni, anniversari di nozze, eccetera, io spendevo un patrimonio. Guarda, ora ho tanti soldi che non so cosa farmene, perché non c'è più nessuno che mi richiede continuamente. Beh, è una bella soddisfazione.
0: Niente più delitti passionali.
1: Niente. Adesso possiamo fare la guerra. Senza la preoccupazione delle mogli che stanno a casa ad aspettare. Beh, proprio, beh, aiutami a dire.
0: Che noiose che erano.
1: Tremende.
0: Ma
1: sai che io non mi ricordo nemmeno più come erano fatte.
0: Chi?
1: Le donne.
0: Ah già. E come erano fatte?
1: Boh. Mi pare che avesse i capelli più lunghi dei nostri.
0: Ma che? Li avevano più corti.
1: Tu dici, eh? Però portavano quelle cose, come si chiama? Che cose lì? Le gonne? Le gonne, le sottane.
0: Poche, quasi tutte portavano i pantaloni.
1: Avevano i baffi?
0: Chi?
1: Le donne.
0: I baffi?
1: Sì.
0: No, mi no, pare di no.
1: No.
0: Avevano però delle vocette stridule, questo me lo ricordo, vocette comicissime.
1: Come abbiamo fatto a sopportarle per secoli? Ormai sono andate e noi siamo felici e beati.
0: Fumavano?
1: Chi?
0: Quelle lì, le cose, le donne lì, le donne.
1: No, non fumavano, no. Mm. Oppure sì. Sì. Guarda, fumavano anche loro, sì.
0: Ma che strano. Così vagamente, mi pare di ricordare che quelle cose lì, le donne, qualche qualità mica male ce l'avessero.
1: Dici?
0: Sì, ma qualcosa, ecco, qualcosa di simpatico ce l'avevano. Mm. Ma non riesco a ricordarmi cosa fosse. Se un modo di cantare, un gesto, una caratteristica.
1: Una caratteristica?
0: Avevano qualche cosa.
1: Sei sicuro?
0: Non giurerei.
1: Io non mi ricordo.
0: Ma, eppure, a ripensarci bene, a qualche cosa dovevano ben servire le mogli.
1: L'ho trovato!
0: Sì?
1: Ho trovato a che cosa servivano.
0: A che cosa?
1: A una cosa sola.
0: E quale?
1: A farti rimpiangere la vita da scapolo.
0: È vero.
1: E adesso, invece, che ti rimpiangi?
0: Niente!
1: Beh, che c'è? Che c'è qui? Angiolina, ma che c'è?
2: Caro Sandro, caro Armando, non so come ringraziarvi.
1: Perché?
2: E perché finalmente nell'angolo della donna avete reso giustizia a tutte le donne. È proprio vero. Adesso l'uomo non ha la sensazione di quanto la donna sia importante per lui e per la società. Ma se per ipotesi nel 3000 noi donne non ci fossimo più, sarebbe un bel guaio per voi tutti.
3: Ma
0: Beh, vabbè, non esageriamo.
2: In che senso?
0: Quella è una scenetta di fantasia, non era la realtà. Io penso che se anche gli uomini rimanessero soli al mondo, senza le donne starebbero benone. Vero, Orazio?
3: Io non so. Vedremo nel 3000.
1: No, scusa, hai ragione Armando, no? Noi uomini tra noi stiamo sempre bene, perché la verità, guardate, è una sola. L'abbiamo già sostenuto qualche puntata fa e lo ripetiamo ancora oggi. Noi uomini ci vogliamo bene. Io, per esempio, mi voglio bene. E tu?
0: Ah, anch'io mi voglio bene. E tu?
3: Io? Anch'io mi voglio bene. Io mi voglio bene assai.
2: Maledetti egoiste.

0: vecchio parecchio tempo fa, e da quel giorno nel mio cuore è nato un tenero amore.
1: Non passa notte che io non sogni me appena sveglio. Mi chiedo sempre, beh, come ti senti? Vorresti un buon caffè, poi ne preparo due tazzine e me lo bevo con me.
2: 300 chin arrosto sulla tavola, il bocconcino ultimo, il più tenero. Non me ne importa niente.

0: carini. Ma che vuoi, Ginger Rogers e Fred Astaire? Follia di Broadway.
1: Basta la gamba. Basta.
2: Di me mi fido, più che se fossi me per questo rido. Se mi ricordo che per il passato mi son fidato, ahimè, di tanta gente che stimavo ed era peggio di me.
3: Se vado a Gallarate oppure all'estero, mi mando cartoline, vaglia e lettere. E per il

0: abbiamo fatto proprio un bel revival.
1: Ragazzi, ragazzi, ho ricevuto una lettera.
2: Anonima?
1: No.
3: D'amore?
1: No.
4: D'affari?
1: Hai indovinato, è una lettera d'affari. Sono invitato a prendere parte a un carosello pubblicitario.
2: Poveraccio.
1: Ma mi pagano bene.
2: Sì, ma che significa? Il denaro non è tutto.
1: Sì, sì, sì, sì, è vero, il denaro non è tutto. Ci sono anche gli appartamenti, la barca, i gioielli.
2: No, dicevo, il denaro non è tutto. Devi stare attento a non farti cosificare.
1: Cosa?
2: A non farti cosificare, a non farti trasformare in una cosa a servizio della pubblicità.
1: Non capisco.
2: Lo sapevo che non capivi. Comunque i nostri colleghi Orazio Orlando e Angiolina Quinterno.
3: Di solito il nome della donna precede quello dell'uomo.
5: Sì, ma io dirigo.
2: I nostri colleghi Angiolina Quinterno e Orazio Orlando.
5: Ecco, Orazio Orlando e Angiolina Quinterno, perché io dirigo la cosa. Vabbè, io sono il protagonista di questa cosa.
2: Dunque, questi signori qua, questo maschio e questa femminuccia, ti mostreranno cosa succede agli attori che fanno troppa pubblicità fino a diventare schiavi del loro mestiere.
1: Davvero?
2: Ascolta e impara.

0: occhioni.
1: Del collirio Malfa.
0: E queste belle labbra.
1: Del rossetto lipstick.
0: Potrò un giorno chiedere la tua mano?
1: Oh, dovrai parlarne prima...
0: Con la mamma?
1: No, con la ditta Kalakira, produttrice della famosa crema per le mani Kalakira, che ha la mia mano destra sotto contratto fino al 1978.
0: Ma io ti amo, non resisto. Chiederò la tua mano sinistra.
1: Non puoi. Con la mano sinistra faccio la reclama allo smalto diamante che rende le unghie di cristallo.
0: Ma io divento pazzo. Ma è vita questa. E non posso nemmeno strapparmi i capelli dalla rabbia.
1: E perché, caro?
0: La mia testa è della brillantina Strippetti, la brillantina dell'uomo di successo. Bel successo. Abbracciami.
1: Non posso.
0: Ah, non puoi. Non ho alcun diritto neanche sulle tue braccia.
1: Lo sai, le mie braccia sono del depilante Attila, il depilante della Venere di Milo.
0: Ma allora che ci resta di noi?
1: Nulla è nostro, solo ciò che indossiamo. Come siamo infelici.

0: Poveracci, ma credi che succederà così anche a me se entrerò nel mondo dei caroselli e della pubblicità?
1: Ti succederà anche di peggio.
0: Oh, sì.
1: Non solo tu e la tua ragazza non potrete più usare del vostro corpo perché venduto a varie ditte, ma dovrete accontentarvi di amare solo ciò che è vostro.
0: Oh, sì. E cioè?
1: I vostri vestiti. Tutto quello che avete comperato grazie alla pubblicità.
0: Non capisco.
1: Questo era scontato che non capisco. Comunque i nostri colleghi... Angiolina Quinterno e Orazio Orlando,
2: Angiolina Quinterno.
1: Allora, sempre i nostri colleghi di prima, sempre quel maschioccio
2: Orazio Quinterno, Angiolina Orlando.
1: I vostri amori dei fidanzati pubblicitari. Armando, ascolta e impara.
3: Decia. Oh, caro, finalmente posso stringere fra le braccia il tuo stupendo soprabito. Barzotto?
4: No. Nebole. E io posso sfiorare con questi miei guanti la tua elegante pelliccia double face. Cara?
3: Non è cara. Solo 2 milioni.
4: Ma perché ridi?
3: Per quello che ci capita.
4: È vero. Baciami la cravatta, accrezziami il colletto.
3: Oh, prendi il mio fazzoletto, fanne quello che vuoi.
4: Tirami le bretelle. Guarda, sono tutta pelle.
3: Sono di simil pelle, per la verità.
4: Guardami negli occhiali. Dimmi che sono speciali.
3: Le tue lenti bifocali sono splendide. Sei sempre innamorato della mia borsetta.
4: Ho perso la testa per lei dalla prima volta che te l'ho vista al braccio.
3: Ma allora se amiamo tanto ciò che ci appartiene, perché non ce lo scambiamo?
4: Ma certo, cara, e non ci pensiamo più.
3: Oh, come sono belli!
4: Guarda, la tua pelliccia e il mio soprabito stretti stretti.
3: Sono fatti l'uno per l'altro. Che felicità!

0: Vieni qua al microfono con noi, ma perché te ne stai lì tutto ingrugnato da una parte?
1: Perché penso.
2: E non ci pensare.
1: A cosa?
2: A quello a cui stai pensando.
1: Una parola. Penso a cosa dirà la critica di questo nostro tentativo di radio show perfetto.
0: Sta tranquillo.
1: Sto tranquillo?
0: Sta tranquillo che ne parleranno male.
1: La critica ufficiale.
3: Ah, beh, certo. I critici sono nati per criticare.
1: Anche le critichesse?
0: Sì. Anche le donne critico. Criticano anche loro. Una volta un critico e una critichessa andarono in visita allo zoo e si comportarono come se si trovassero a una mostra di quadri. Una cosa presta poco così.
4: Ciao, Clodovia.
5: Ciao.
4: Anche tu al giardino zoologico?
5: Questo. Sono qui per fare un articolo su questi capolavori della natura.
4: Capolavori? Sì. Non dire. Guarda il rinoceronte, diciamolo. Il rinoceronte, così.
5: Beh, non l'è riuscito bene.
4: In sei giorni non si può far tutto.
5: È brutto. E la giraffa con quella schiena che va in salita, ma dimmi tu.
4: E la iena? Dove la metti la iena con quelle gambette cortine dietro, sì, mentre il canguro ce l'ha troppo lunghe. La fretta, ecco il guaio.
5: Eppure aveva tutta l'eternità davanti a sé per fare con comodo un qualcosa di meglio se voleva. Aveva tutta l'eternità davanti a sé.
4: Non parliamo poi dell'ippopotamo.
5: Se io fossi l'ippopotamo mi arrabbierei. Ma che si tratta così di una povera creatura?
4: La natura non dovrebbe andare a simpatia.
5: La colomba, il leone e la donna la fate abbastanza bene. Ma il rinoceronte, povera bestia.
4: Io
5: guarda sto rinoceronte.
4: Credo, ecco, che il naso lì dell'elefante l'abbia fatto senza convinzione.
5: Sì,
4: lo stesso giorno del collo della giraffa e della lingua del formichiere.
5: Sì,
4: una cosa lunga, ma non aveva le idee chiare.
5: No, non ce l'avevo.
4: Poi venne fuori il serpente e... ecco quello che voleva. Ecco quello che aveva in mente.
5: È inutile. Sei giorni sono pochi per fare tutto l'universo. E il povero rinoceronte ci è andato di mezzo. Sei giorni l'universo.
4: Ma c'è di peggio, mia cara, c'è di peggio. La foca non l'ha finita.
5: No.
4: E il pinguino lo ha lasciato a metà.
5: Il pinguino, povera bestia, che disastro.
4: Ciao.
1: Finalmente se ne sono andati per un po'. Eravamo d'accordo che in tutte le puntate io avrei dovuto avere 2 minuti tutti per me. Ve ne siete accorti voi? Io no. Ma anche perché parlavo male di loro. Anche adesso mi hanno messo sotto un copione che dovevo parlare male di loro. Io poi devo dire che io poi la mancanza loro la sento quando se ne vanno. Non è che poi... sì, certo, chiacchierano un po', ma poi quando stanno lontani, devo dire, Angiolina, povera Angiolina è così carina. Poi Armando Bandini, io conosco da tanto tempo, lui parla così, dice, ma invece, sapeste com'è carino, è un uomo simpaticissimo. Abbiamo cominciato insieme a recitare, abbiamo più o meno la stessa età, lui fa finta, perché lui, devo dire, che poi è gentile, che dice che io sono più giovane, invece noi siamo della stessa età. Sandro, poi non ne parliamo. Cassoccio, sì, però è simpatico, è intelligente. Polemico qualche volta, però sono simpatici. Mi danno allegria. Poi mi hanno dato molta spinta in questa cosa, perché da solo, devo dire, io non sarei andato avanti. Questo però lo dico solamente a voi, non voglio far sapere, perché sennò sapete com'è. Poi dopo... la gente dice che io cambio parere, cambio cose, ma in fondo a me mi sono proprio simpatici. Mi ricordano i tempi della scuola, perché hanno quelle piccole cattiverie dei compagni di scuola, ma sono buoni, sono dolci, sono carini.
0: E stai sul violino?
1: No,
0: Che è una cosa di sentimento,
3: che fai? Che fai?
0: Ho preso l'ultima parola. Ma non lo lasciamo che ti commuovi, ma che è? Ma amici.
1: Sandro, per piacere, che è una voce. Io ti ricordavo una voce fonda, ma no così.
0: Tu saresti molto simpatico, però certo che quando ti butti così a fare il
3: romanzo.
1: Ma io non facevo il romanzo. Ma una volta tanto che apre il cuore, dice delle cose così che stanno proprio in fondo, voi subito immediatamente state cominciando
3: a dire.
1: Ma perché allora come si fa? Scusa, ma il sentimento è sentimento, tu vedi che non c'hai niente, ma non c'hai cuore neanche tu.
3: Ma come neanche? Perché gli altri
0: è questione di cervello qui.
1: Ecco, subito vuole fare sempre l'intelligente lui, sempre l'intelligente, quella. E voi due che state a guardare.
3: Scambi sempre.
1: Guarda, pensa, ma è possibile mai? Io non ve lo posso vedere più. Mi era venuto un momento di niente, non ve lo posso vedere perché mi siete antipatici, E poi questo fatto, penso, mi mettete sempre nei dubbi.
3: Dubbi?
1: Sì, dubbi.
6: Dubbi, sono dei dubbi.
7: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
6: Dubbi, sono dei dubbi. Sono dei dubbi.
8: Se l'invidia fosse febbre, tutto il mondo ce l'avrebbe. O ce l'ha già?
6: Boh. Dubbi, sono dei dubbi. Dubbi, sono dei dubbi.
8: Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. O tutte e due rubano l'asciugamano. Boh.
6: Dubbi, sono dei dubbi. Dubbi, sono dei dubbi. Sono dei dubbi.
8: L'occhio del padrone ingrassa il cavallo o ingrassa il padrone? Boh. Chi trova un amico trova un tesoro o trova uno che gli chiede un prestito? E chi trova un'amica trova un tesoro o trova una che gli costa un tesoro? Mamma mia, quanti

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
2: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
4: O viceversa.
0: Di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
5: Ma ne assista cosa?
2: Sì, ma in francese vuoi mettere...
0: Che per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
5: Insomma, basta, arrivederci.
4: Arrivederci?
6: Arrivederci.
5: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
5: Io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto e io so bello, che ne so? Sì, o io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne
5: io
2: vado.
5: Io ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io vado, io lo lasciamo solo, lasciamo la bella...
5: Sì!
6: Tutto è relativo.

0: è stato apostrofato come il peggior presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, che venne in Italia nel 1980. Negli anni successivi al compromesso storico, quando al Congresso della Democrazia Cristiana di Torino venne stabilito il preambolo, ossia il documento presentato da Donat-Cattin, che stabiliva che il Partito Comunista Italiano non avrebbe mai più fatto parte della compagine di governo e che il suo ruolo sarebbe stato sostituito dal Partito Socialista Italiano, guidato dal segretario Bettino Craxi dal 1976.
1: Il paese non può sopportare a lungo un periodo di crisi e di paralisi ed è per questo che noi abbiamo proposto agli elettori una sorta di contratto. Chiediamo di mettere il Partito Socialista in una posizione di forza rispetto ai due maggiori partiti che ci vorrebbero invece subalterni. Promettiamo in cambio l'impegno di lavorare per garantire stabilità e governabilità al paese.

0: Presidente del Consiglio era Arnaldo Forlani.
1: Marchigiano di Pesaro, classe 1925. Arnaldo Forlani è stato tra gli esponenti più influenti della Prima Repubblica, una storia, la sua, che si intreccia con quella della Democrazia Cristiana. Ne diventò nella sua città segretario provinciale a 23 anni, fresco di laurea in giurisprudenza. A 29 entrò nella direzione nazionale, a 34 nelle sue liste fu eletto alla Camera, dove restò per 9 legislature fino al 94. Anticomunista Doroteo, collaborò inizialmente con Amintore Fanfani, fu vice di Moro, Rumor, Piccoli, prima di diventare lui stesso segretario nel 1969, poi di nuovo dopo 20 anni, fino al 1992, quando la DC fu travolta da Tangentopoli. Si è sempre dichiarato inconsapevole dei soldi illeciti incassati dal partito, ma fu condannato a 2 anni e 4 mesi, scontati ai servizi sociali presso la Caritas. Ho bevuto la mia cicuta da innocente, ripeteva. 3 volte ministro, divenne presidente del Consiglio nel 1980, poi tornò al governo come vice di Craxi. Con lui fece nascere il pentapartito. Con lui e Andreotti creò un'asse passata alla storia come CAF. Ascoltiamo la sua voce in un'intervista del 1989.
2: L'importante è che ora, in una congiuntura che è economicamente favorevole, si prendano i provvedimenti necessari per ridurre il debito pubblico, che è la vera palla di piombo al piede della nostra società.
1: Proprio l'amico Andreotti, si narra, lo abbia affossato nella corsa al Quirinale nel 92. Per soli 29 voti non conquistò il Colle. Amava leggere i classici russi, ma anche Pasolini. Il suo film preferito, disse in una vecchia intervista, era Ordet, la parola, un film danese, una storia di dolore e redenzione sul rapporto con Dio e con i figli, 3 figli come i suoi, Alessandro, Marco e Luigi. Pablo Rojas, GR3.

l'amore è tutto carte da decifrare e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei.

Che se facesse pioggia ti riparerei, che se facesse ombra ti ci nasconderei. Se fossi un vero viaggiatore t'avrei già incontrata e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutato. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei.

segreto, con le mani sulla bocca ti canterei. Se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori ti abbatterei.

0: I salotti romani sono stati da sempre ispirazione per politici e letterati.
1: Lei non ha mai avuto potere, solo riflesso. Ha avuto il potere che le permetteva a Mussolini di avere, non altro. E non aveva una base, non aveva potere e non si è mai difesa.
2: Le donne non hanno potere in proprio, no? E questo è penoso da dire, ma hanno un potere generalmente attraverso gli uomini che conoscono, e che lei lo cercasse attraverso Mussolini, e poi ha avuto un grande potere sulla cultura italiana. Non credo che l'abbia usato male.
0: Da quello di Margherita Sarfatti, la poco avvenente amante di Mussolini, si passò a quello del clan Petacci, dove Claretta, la nuova favorita, era donna di bell'aspetto, ma non certo intellettuale come la precedente compagna di vita.
3: E tu te ne accorgerai troppo tardi, tu e i tuoi accoliti. Viene il giorno in cui bisogna pagare, e questo giorno è venuto. È la giustizia popolare che dovrai subire. Per oltre 20 anni hai ingannato il popolo italiano. Tu hai rovinato l'Italia. Per colpa tua, per soddisfare le tue ambizioni personali, hai mandato i suoi figli migliori alla morte. La giustizia è in marcia, nessuno la fermerà. La fuga? E dove puoi andare? Chi mai ti accoglierà ancora? Nessuno. Il suicidio? Sei troppo vile per osare tanto. E non saranno le 12 pallottole d'un plotone d'esecuzione che tu avrai, ma una sola, ben diretta da una mano che non trema, la mano di un partigiano. E per non far torti, per i tuoi fidi Starace, Barracco, Pavolini, una pallottola è più che sufficiente. Ed anche per Claretta Petacci. Quando il popolo è esasperato, si vendica ed è terribile, come un torrente in piena che ha rotto le dighe, travolge tutto sul suo cammino.
0: Nel dopoguerra, nobili e signore borghesi si sono passate lo scettro di regine della mondanità, dalla principessa Pallavicini a Maria Angiolillo, moglie del direttore del Tempo e parlamentare del Partito Liberale, fino a Anna Maria la Malfa dell'Utri, parente di Ugo, il segretario del Partito Repubblicano, e cognata di Marcello, uno dei fondatori di Forza Italia. Maria Pia la Malfa dell'Utri, due nomi che fanno parte della storia politica. Lei è parente della Malfa?
4: Sì, certo, sono parente della Malfa, sono cugina.
0: Ha avuto delle esperienze nel Partito Repubblicano?
4: Sì, certo, ho avuto esperienze nel Partito Repubblicano fin da ragazzina, quando avevo 19-20 anni, e con Spadolini, che poi mi faceva fare tutto, le presentazioni dei libri, mi faceva fare un po', mi usava come un jolly, perché ero molto giovane, molto, diciamo così, come dicevano loro, molto simpatica, e quindi mi facevano un po' fare molte cose ed ero molto... molto contenta di questo.
0: E lei è nota per essere una delle socialité romane, per avere avuto, avere ancora, non so, un salotto importante.
4: Sì, certo.
0: Naturalmente dagli anni 90 sono passati,
4: certo,
0: molti anni. Cosa c'è di diverso oggi rispetto a allora?
4: Allora, prima cosa, una volta quando io facevo queste famose cene politiche con gente di primissimo livello, come poteva essere da Spadolini tutto il Partito Repubblicano, quindi praticamente insieme a uomini di cultura, e quindi era tutta un'altra cosa. Oggigiorno non ci sono più questi uomini come erano una volta nel Partito Repubblicano. Sì, ci sono degli amici importanti, come io, per esempio. Sono molto amica di Gasparri, anche di Tajani, al quale io presentai Berlusconi a Tajani, e certo, però non sono così, diciamo, come erano i miei amici. Non sono mai disponibili, non sono mai, sono troppo pieni di lavoro, e però ormai il mio partito Forza Italia, perché con Berlusconi era un'amicizia affettiva come una sorella. Io ero per Berlusconi, se lui aveva un problema mi telefonava e io telefonavo a lui, e lui in pochissimo tempo risolveva tutto. E quindi ho lavorato prima con Spadolini a Palazzo Chigi, poi dopo con Spadolini l'ho seguito persino al Ministero degli Esteri e in altri dicasteri importanti, e poi sono andata a lavorare per Berlusconi in Fininvest, in Publitalia, dove c'era pure mio cognato, appunto Marcello Dell'Utri, ordine, e quindi ho lavorato con loro sempre, e fino alla morte di Berlusconi io ancora lo sentivo al telefono e lui mi raccontava cose sue proprio affettuose, dei bei ricordi di persone che lui ha salvato, che ha aiutato. E quindi niente, che posso dire, sono stata fortunata perché ho lavorato con delle persone che tutti quanti me le invidiano, e però sono contenta perché li ho conosciuti bene e gli voglio bene tuttora, ecco.
0: Chi erano i suoi invitati più presenti durante le cene, le feste?
4: Sì, ma sempre molti ministri anche del Partito Socialista, anche sempre c'era Altissimo, De Michelis, questi sempre c'erano, Altissimo, De Michelis, anche altri che Oscar Mammì, che adesso non ricordo il nome, e poi gente di cultura come, non so, Marcello Veneziani e altri giornalisti importanti, questi erano i miei amici. Questi erano. E poi quando c'era Berlusconi, ovviamente molti deputati di Forza Italia che mi indicava lo stesso Berlusconi di invitare, e quindi io con quelli li invitavo a nome di Berlusconi, e tutti poi chiedevano a Berlusconi di cantare, di suonare. Qui ho avuto Amy Stewart che è venuta una serata a suonare e cantare, Andrea Bocelli, col maestro Zeffirelli, che sono venuti qui quando c'era Berlusconi e abbiamo fatto una serata bellissima fra di noi. E poi io sono stata la prima persona a introdurre Bossi in una casa romana che fu la mia, e quindi quando venne Bossi per conoscere Berlusconi, perché Berlusconi lo voleva conoscere, io ero imbarazzatissima perché nessuno parlava. Quindi a un dato punto Berlusconi si inventò che arrivarono quelli del bagaglino vestiti dalle ghisti, allora si ruppe il ghiaccio e la cena andò benissimo, ecco.

around you tight, and stars fade.

0: innocente. Amore, amare, amare, amore. Ma sfumerina senza nuvoli le ruote. Compagnero mio, stai pronti.
1: Rai Radio Techete. Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
1: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta, come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio, insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
0: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
1: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
0: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
1: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o sank sank sank, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile. Un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile. No, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
1: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
1: Mara.
2: Canà.
1: Esatto. Signori, si comincia. Il 20 settembre del 1910, con il nome di Società Sportiva Crotona, nacque la prima società calcistica crotonese. Inizialmente le partite vennero giocate al campo sportivo della Marinella, un campo in terra battuta ubicato in prossimità del lungomare cittadino. La società cambiò denominazione tra gli anni 20 e gli anni 30 e assunse il nuovo nome di Società Sportiva Milone, chiaramente dedicata al protagonista dei primi giochi olimpici ai tempi della Magna Grecia. Al termine del periodo di inattività, causata dai motivi bellici, nel 1945 ebbe inizio il ventennale della presidenza di Silvio Messinetti. La squadra crotonese si iscrisse al campionato di Serie C con la nuova denominazione di Unione Sportiva Crotone. Al Crotone arrivò l'allenatore ungherese Lajos Politzer e nel campionato 46-47 i rossoblù sfiorarono la promozione in Serie B, venendo sconfitti negli spareggi da Messina e Regina. Il calciatore dell'anno fu senz'altro Luciano Comaschi, che mise a segno ben 7 gol in 23 gare. Nella stagione 51-52 la squadra retrocesse in quarta serie nonostante un discreto decimo posto racimolato in campionato in seguito al riordinamento strutturale dei campionati nazionali. La stagione 52-53 passò agli annali anche per aver proposto il primo vero testa a testa in campionato tra Crotone e Catanzaro. Seguirono altri 6 anni consecutivi nella quarta serie, ma il 1959 è l'anno del ritorno in Serie C. L'attacco rosso-blu fu il migliore del campionato, con 66 gol realizzati in 34 partite e al termine della stagione la squadra riuscì a vincere in volata su Akragas e Avellino, assicurandosi così il primo posto in campionato. Dopo alcune stagioni con alti e bassi nel campionato 62-63, il Crotone retrocedette per soli 2 punti in quarta serie. L'anno successivo disputò un campionato molto positivo, riuscendo a riottenere l'immediato ritorno in Serie C dopo un lungo testa a testa con il Barletta. Seguirono altri 14 campionati consecutivi in terza serie, durante i quali la squadra crotonese lanciò nel grande calcio diverse giovani stelle come Giorgio Fanti, Gaetano Montenegro, Bruno Petroni, Michelangelo Sulfaro e Oscar Righetti. La stagione 77-78 partì in salita, malgrado la squadra allestita dal presidente Merigliano annoverasse anche giocatori che avevano militato in Serie A come Abbondanza, le cose si complicarono fin da subito. Il nuovo allenatore mister Pirazzini escluse dalla squadra la stella Piras. I risultati non arrivarono e in gennaio la squadra venne affidata ad un nuovo allenatore, mister Luigi Maifredi, alla sua prima esperienza su una panchina. Dopo poche partite arrivò un nuovo allenatore, mister Oronzo Pugliese, ma nulla riuscì ad invertire la rotta ed il Crotone concluse il campionato al penultimo posto. In seguito alla modifica del campionato di Serie C suddiviso in Serie C1 e Serie C2, il Crotone venne retrocesso in Serie C2 per poi essere dichiarato fallito al termine della stagione 78-79, che lo vide, tra l'altro per la prima volta nella storia, concludere un campionato all'ultimo posto. Nel 1979 la società dunque ripartì dalla settima serie, la prima categoria, assumendo un nuovo nome, Associazione Sportiva Crotone. I pitagorici vinsero sia il campionato di prima categoria che quello di promozione dell'anno successivo e nella stagione 81-82 arrivarono a giocare dunque il campionato nazionale dilettanti. Arrivarono altri 2 campionati al termine dei quali i calabresi riuscirono a sfiorare soltanto una nuova promozione. Il tutto portò all'esonero di Santesecca. Insieme a lui venne sollevato dall'incarico anche il direttore sportivo Pulvirenti. Anche molti giocatori lasciarono Crotone, mentre Giovanni Lucente venne eletto come nuovo presidente e dal calciomercato portò a Crotone Crisafulli, Berlingheri, Storace e Scarfone. La stagione 83-84 partì in salita, la rosa era praticamente priva dei titolari e dopo lo 0-0 interno rimediato con la Vibonese il pubblico iniziò a contestare la squadra. Nel novembre però vennero acquistati Fantozzi e Bertuzzo. Pelle e Bonanni tornarono in condizione, insieme ai rientri arrivarono anche le vittorie. Nonostante la sconfitta subita sul campo della capolista Nardò, il Crotone vinse a Siderno avvicinandosi ai leccesi. Si arrivò dunque alla sfida di vertice. A Lezio Scida il Crotone vinse 1-0 con il rigore di Pelle. Dopo il successo ottenuto contro il Castrovillari alla penultima giornata di campionato, nell'ultima del torneo il Crotone continuò a vincere, questa volta contro il Siderno, conquistando così la promozione in Serie C2. Tuttavia, quel ritorno in Serie C2 non fu positivo e al termine della stagione il Crotone ritrovò una nuova retrocessione per 3 punti. Dopo la stagione di transizione 85-86, durante la quale la società cambiò denominazione in Croton, il campionato 86-87 segnò un nuovo ritorno in Serie C2. I crotonesi risultarono i più forti grazie al miglior attacco e alla miglior difesa del torneo, concludendo la stagione al primo posto con una sola sconfitta al passivo. Questa volta il Crotone del neopresidente Capogreco si fece trovare pronto e disputò un bel campionato di Serie C2, concludendo la stagione al 4º posto. Alla fine del campionato di Serie C 90-91 arrivò una nuova retrocessione per 1 punto e immediatamente dopo arrivò il 2º fallimento della società. Dal 91 al 93 la nuova Crotone, altra realtà cittadina fondata nel 1956, disputò campionati di prima categoria regionale, indossando una divisa a strisce verticali gialle e nere. Così, nella stagione 92-93, la nuova Crotone assunse la denominazione Football Club Crotone Calcio, alla cui guida arrivò il giovane presidente Raffaele Vrenna. La società iniziò dunque ad inanellare una serie di promozioni che nel giro di pochi anni portarono alle soglie delle massime divisioni quella realtà. In 2 anni il Crotone passò dalla promozione calabrese al campionato nazionale dilettanti. Nella stagione 96-97 il Crotone, dopo un testa a testa con il Locri, riuscì invece a centrare la promozione in Serie C2. Così nel campionato 97-98, dopo un'ottima stagione, la squadra crotonese si ritrovò di fronte il Benevento nella finale dei play-off di Serie C2. La partita si giocò sul campo neutro di Lecce, il Via del Mare. Lo stadio era gremito e al 44esimo minuto del primo tempo Petitto portò in vantaggio il Benevento. Nel 2º tempo i rossoblù rimontarono, raggiungendo il pareggio al 53esimo con un gol di Moschella su calcio di rigore, e arrivarono così a segnare il gol del definitivo vantaggio 19 minuti più tardi con Balestrieri. Entrambi gli autori dei gol sono 2 calabresi doc. La stagione 98-99 giocata in Serie C1 si chiuse invece con il Crotone salvo al 9º posto, con Alessandro Ambrosi che si laureò capocannoniere del campionato con 19 reti realizzate. Per la stagione 99-2000 la società crotonese provò a conseguire la prima promozione in Serie B. Arrivarono dal mercato il portiere Generoso Rossi, Salvatore Aronica, Andrea Fabrini, Firmino Elia, Alfredo Cardinale, Marco Pecorari e Andrea De Florio. Lo zoccolo duro invece rimase costituito da Domenico Giampà, Jimmy Fialdini, Rubens Pasino e il capitano Vito Grieco. La guida tecnica della squadra venne invece affidata al mister Cucureddu. Nell'estate del 99 venne ultimata la costruzione della curva nord ed è proprio lì che si spostò il cuore pulsante della tifoseria rossoblù. Il 30 aprile del 2000 è il giorno dell'aritmetica promozione in Serie B. Si gioca allo Scida e di fronte c'è la Juve Stabia. Dopo neanche 1 minuto segna Parisi di testa, al 1/4 d'ora raddoppia De Florio su calcio di rigore, in contemporanea l'Ancona gioca in casa della Lodigiani e se non vince il Crotone arriva matematicamente in Serie B. A 20 minuti dalla fine della partita arrivò la notizia del vantaggio dei romani e la Juve Stabia ne approfittò per pareggiare 2-2, che poi fu il risultato finale, ma la sconfitta dell'Ancona premiò il Crotone e i tifosi poterono esplodere di gioia festeggiando quella promozione tanto sofferta con la consueta invasione di campo. L'ultima di campionato fu proprio Crotone-Ancona, finì 4-2 con la tripletta finale di Andrea De Florio che portò a 28 le sue realizzazioni, stabilendo così un nuovo record assoluto per tutti i campionati di Serie C. Nella prima stagione tra i cadetti il Crotone alternò risultati altalenanti che costarono l'esonero a mister Cucureddu, cui fece seguito mister Giuseppe Papadopulo, il quale invece riuscì a condurre la squadra alla salvezza. La stagione 2001-2002 si aprì con un rinnovamento tecnico che portò sulla panchina dei rossoblù mister Antonio Cabrini, sollevato dall'incarico dopo 2 sconfitte consecutive. A guidare la squadra venne chiamato dunque mister Stefano Cuoghi, che tuttavia non riuscì a fare meglio del suo predecessore. Venne dunque ingaggiato mister Giuseppe Materazzi, anch'egli esonerato dopo aver racimulato una sola vittoria. Dunque per le ultime 7 partite arrivò mister Franco Selvaggi, che non riuscì comunque ad evitare la retrocessione in Serie C1. La stagione successiva iniziò con un nuovo stravolgimento tecnico. La squadra venne affidata a mister Rauteri, la punta di diamante quell'anno fu Ciccio Artistico. Tuttavia, alla giro di boa, il Crotone subì una serie di sconfitte che costò il posto al tecnico siciliano, sostituito da mister Luigi De Rosa. Anche l'esperienza di De Rosa sulla panchina crotonese durò poco, venne dunque richiamato mister Rauteri, che concluse il campionato al 6º posto. In quell'anno fece esordio con la maglia crotonese Antonio Gallardo, il nostro primo ospite al Super Club. Benvenuto Antonio, la tua più che una storia esclusivamente calcistica è una vera e propria storia d'amore con il Crotone. Tu hai iniziato proprio dallo Sporting Crotone, seconda squadra della città. Dal 95 al 98 hai militato in quella squadra, poi passasti per un anno alla Cariatese e subito dopo tre stagioni con la Rossanese, fin quando poi nella stagione 2002-2003 facesti ritorno a casa. Già, perché Antonio Gallardo ha nel sangue il Crotone. Gli squali rossoblù quell'anno giocarono in Serie C1 e con quella squadra chiudesti a fine campionato al sesto posto finale. Che ricordo hai di quel tuo primo anno in prima squadra?
3: Primo anno a Crotone io venivo, come hai detto tu, dalla Rossanese, trovai una squadra fortissima, speravo che con quella squadra si poteva andare in Serie B, però siamo arrivati sesti, però per me è stata un'esperienza bellissima perché era il primo anno nei professionisti, dove poi ho fatto 31 presenze e da là è nata la mia carriera a Crotone, diciamo.
1: Per la stagione 2003-2004 il presidente Raffaele Vrenna affidò la guida tecnica della squadra al mister Giampiero Gasperini. Il nuovo tecnico portò evidenti miglioramenti a quella squadra che a fine campionato arrivò al secondo posto in classifica dopo un incredibile testa a testa con il Catanzaro. Furono proprio i rivali giallorossi a condannarvi ai playoff dopo le vittorie negli scontri diretti, ma il Crotone non demorse e superando il Benevento prima e la Viterbese poi arrivò finalmente a coronare il sogno. Il Crotone conquista la Serie B. Che emozione fu, Antonio?
3: Allora, fu una grande stagione perché veniva un mister dalla prima della Juve che, come hai detto te, era Gasperini. E in quella squadra c'erano molti giovani. E il mio secondo anno in C, praticamente, come hai detto, abbiamo fatto la rincorsa con Catanzaro. Catanzaro è stato più forte, ha vinto il campionato, però noi nei playoff siamo riusciti ad andare nella Serie B. Per noi la finale, diciamo, era quella col Benevento, che era la semifinale, però chi vinceva tra noi due quella partita incontrava una Viterbese molto inferiore a noi, al Benevento, quindi per noi è stato più facile la finale che la semifinale. Però è stato bellissimo perché siamo andati in B con la squadra della mia città e da là poi è nata tutta la mia carriera.
1: Che ricordo hai di quella festa, Antonio?
3: Quella festa è stata bellissima. Mi ricordo, ho fatto un gol alla semifinale col Benevento, il 3-1, e c'era lo stadio gremito di persone che tutti facevano il mio nome. Là è stata un'emozione indescrivibile, dai, è stata bellissima. Poi abbiamo fatto la finale, abbiamo fatto la festa promozione dove c'era quasi tutta Crotone che festeggiava insieme a noi. Per un crotonese festeggiare con la propria città è una cosa bellissima.
1: Decisamente differente fu la stagione 2004-2005. In panchina venne riconfermato inizialmente mister Gasperini, ma in corso di stagione e complice una serie di risultati altalenanti, la panchina venne poi affidata al mister Andrea Agostinelli. Il Crotone quell'anno partì con 3 punti di penalizzazione e con tutte le forze raggiunse una sofferta salvezza solo all'ultima giornata di campionato, vincendo 3-0 contro la Salernitana, chiudendo la Serie B al 16° posto, ad un solo punto dalla zona play-out.
3: Sì, è stato un anno diciamo un po' bruttino perché siamo partiti con Gasperini dove, come hai detto tu, i risultati non ci aiutavano e c'è stata una guida tecnica in corso dove non ha dato la svolta che si dovrebbe dare. Poi è stato richiamato Gasperini dove abbiamo raggiunto una salvezza inasperata, diciamo, una salvezza che nessuno ci credeva e quindi poi si è capito l'errore e abbiamo fatto la grande rimonta con Gasperini.
1: Quale fu l'errore?
3: L'errore, secondo me, non calarci subito in una realtà diversa, tra cui eravamo ancora troppi giovani. La Serie B, si sa, quando tu parti con troppi giovani, se non parti col piede giusto rischi di retrocedere. Però, come ho detto prima, siamo stati bravi alla fine a salvarci, richiamando Gasperini e poi da là gli errori sono stati commessi, diciamo, un po' da parte di tutti.
1: Totalmente inaspettata fu invece la stagione 2006-2007. Il Crotone si ritrovò retrocesso in Serie C, riuscendo soltanto nel campionato 2008-2009 a conquistare nuovamente il ritorno in Serie Cadetta. Facendo un balzo temporale invece Antonio contro ogni previsione nella stagione 2014-2015, il Crotone arrivò sedicesimo lottando ed ottenendo ancora una volta un'incredibile salvezza in Serie B. Quella però per te fu anche l'ultima stagione con la maglia rossoblù. Il 9 agosto 2015 il capitano Antonio Gallardo scende in campo un'ultima volta annunciando l'addio al calcio giocato, salutando i suoi tifosi, la sua gente, in un'ultima partita. Che momento fu?
3: Sì, mi ricordo che era arrivato Juric alla guida del Crotone, dove io avevo giocato 5 anni insieme. E avevo parlato prima di decidere, avevo parlato con lui dicendo che volevo lasciare il calcio giocato e di fare qualcosa di importante ancora per la squadra. E lui mi disse che per lui non c'era problema, se io volevo continuare a giocare giocavo, però era stata una decisione presa già prima. Non ti puoi immaginare che quando uno lascia il calcio giocato come si può sentire. Poi, essendo di Crotone, tutta la mia carriera a Crotone, ho fatto l'ultima partita in casa con la Ferrari Pisano in Coppa Italia, e per me ci è voluto, diciamo, dopo quella partita 20 giorni per riprendermi, perché lasciare il terreno di gioco per me è stato bruttissimo. Però ho continuato da dirigente sempre nella mia squadra, ed ero contento lo stesso, perché ero sempre vicino alla squadra.
1: Antonio, indipendentemente dal fatto che tu sia rimasto poi al fianco della società fino al 2022 come responsabile scouting, tu hai scritto per sempre il tuo nome nella storia del Crotone, 401 presenze ufficiali con quella maglia. La numero 4, poi ritirata per sempre dal presidente Vrenna in tuo onore. Il giocatore in assoluto nella storia del club con più presenze in campo, cuore ed anima della città. Che cosa significa per te il Crotone?
3: Per me, come ho detto prima, ha significato tutto. Famiglia, gruppo, amici. Mi sono cresciuto in questa città col presidente Vrenna, con Gianni Vrenna, ancora diciamo che siamo come padre e figlio, no? Perché avevo 2002-2003, ero giovane ancora, avevo 23-24 anni, ho visto crescere tanti giovani, e per me non ti nascondo che ancora oggi ce l'ho nel cuore. Spero che prima possibile possa andare in Serie B, che ce lo meritiamo veramente.
1: È arrivato dunque il momento di sentire la voce del numero uno del club, il presidente Gianni Vrenna. Presidente, benvenuto al Super Club. La sua famiglia è da 31 anni alla guida del Crotone, una vita intera. Suo fratello Raffaele Vrenna ha mantenuto la presidenza per 25 lunghi anni. Tutto ebbe inizio nel 1992, quando per l'appunto suo fratello rilevò la proprietà della nuova Crotone, società calcistica di proprietà di Giovanni Lentini, militante in prima categoria. Da lì nacque il Football Club Crotone Calcio, con cui nella stagione 99-2000 conquistaste una storica promozione in Serie B. Ricorda quegli anni?
4: Assolutamente, entrai io come socio di una quota, e poi l'anno successivo entrò in società anche mio fratello Raffaele, e da lì poi, io essendo fratello maggiore, fece la presidenza per tanti anni. Io insieme con lui ho fatto l'amministratore delegato, e quest'anno siamo riusciti poi a portare questa società per 30 anni, sempre 32 anni precisamente, sempre con la stessa famiglia.
1: Presidente, presumo che partire dalla prima categoria per arrivare fin dove siete arrivati conservi in sé non solo un duro lavoro, ma al contempo una grande passione. Che cosa vi ha spinto a prendere le redini di questa squadra?
4: Diciamo che alcuni aspetti per me sono entrato per dare un contributo a una società che era appena, diciamo, navigava in prima categoria, un contributo economico, e da lì in poi sono succeduti tante vittorie di campionato. Era un sogno eventualmente per tutti, anzi per i crotonesi, per noi stessi, pensare che questa società poi potesse arrivare nell'Olimpo del calcio, però poi alla fine siamo riusciti.
1: Nel 2012 suo fratello Raffaele tornò alla guida della società, tornando a lavorare sodo per la crescita della squadra, ed arrivò anche l'indimenticabile stagione 2015-2016. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Ivan Juric. Dal mercato portaste molti nuovi rinforzi alla squadra, confermando gli eroi che l'anno precedente furono autori della salvezza in Serie B. Tanti ritorni a Crotone e anche l'acquisto di un certo Raffaele Paladino. Insomma, quell'anno il Crotone fu davvero una potenza in campionato, tant'è che il 29 aprile del 2016, dopo il pareggio ottenuto a Modena per 1-1, i pitagorici raggiunsero definitivamente la matematica certezza. Il Crotone, per la prima volta nella sua storia, conquista un'indimenticabile promozione in Serie A. Che emozione fu!
4: Un'emozione immensa, inimmaginabile all'inizio del campionato. Però quell'anno fu, diciamo, sin dall'inizio, tranne la prima, forse dove prendiamo una batosta, non ricordo male, a Cagliari, non vorrei sbagliarmi, perdemmo 4-1, ma poi da lì in poi riuscimmo a fare risultati positivi uno dietro l'altro. Diciamo, sotto alcuni aspetti abbiamo fatto un campionato straordinario, nel senso che qui, proprio come diceva lei, in aprile, il risultato di 1-1 di Modena, siamo riusciti a portare il Crotone nell'Olimpo del calcio.
1: Il 20 gennaio del 2018 la notizia divenne ufficiale. Il nuovo allenatore del Crotone è mister Giovanni Stroppa. Quell'anno il Crotone è chiuso al 12° posto in classifica, ma nella stagione successiva arrivò la vera gioia. Mister Stroppa guidò quella squadra a conquistare un'altra memorabile promozione in Serie A con 2 giornate di anticipo, piazzandosi al 2° posto dietro il Benevento, arrivato primo quell'anno con 18 punti di distacco. È davvero con grande piacere che accogliamo al Super Club mister Giovanni Stroppa. Mister, benvenuto. Che stagione fu?
5: Stagione straordinaria, tra l'altro interrotta dal Covid. Siamo partiti molto bene. Devo dire che il Benevento ha fatto un campionato a sé. E bisogna far complimenti alla società e a Pippo Inzaghi che li guidava in quella stagione. Percorso bellissimo. Percorso bellissimo, perché poi tra l'altro avevamo conquistato, mi pare, il 2° posto poco prima dell'interruzione per Covid del campionato, e poi l'abbiamo ripreso facendo una volata finale devastante e meritando poi sul campo la promozione in Serie A.
1: Il saluto di mister Giovanni Stroppa a tutti i tifosi del Crotone nel mondo.
5: Beh, io ho un rapporto straordinario con tutti i collaboratori che ho avuto, perché comunque sono stati compagni di viaggio, e mi riferisco alla società, ai magazzinieri, ai massaggiatori, a tutti, ai dirigenti, a tutti quelli che con me hanno sacrificato un brutto momento per poi farne un altro eccellente e indimenticabile. E ai calabresi sono assolutamente, ai crotonesi sono assolutamente legato da profondo affetto.
1: Chiudiamo allora con le parole del numero uno del club, il presidente Gianni Vrenna. Il 23 marzo del 2017 Gianni Vrenna assunse definitivamente la carica di presidente del Crotone. Al suo 2° campionato al vertice del club in Serie B, la stagione 2019-2020, lei affidò la guida tecnica della squadra al mister Giovanni Stroppa, e la sua squadra questa volta partì forte in campionato. Poi nel marzo del 2020 il Covid-19 interruppe i campionati, che vennero sospesi per l'emergenza pandemica in corso. E in quel momento il Crotone era 2° con 1 punto in più del Frosinone, 3° classificato. Con la ripresa del campionato il Crotone poté riprendere la sua corsa vincente, e così il 24 luglio del 2020 conquistaste per la 2ª volta nella storia del club la promozione in Serie A. Che emozione fu vivere quella sua prima promozione da presidente?
4: Sì, dico, è stata un'emozione grandissima, soprattutto venivamo da un anno dove diciamo il mondo era in ginocchio dovuto al Covid, la pandemia che circolava, però quell'anno siamo riusciti a fare quadrato, a tenere duro, e per fortuna alla ripresa ci siamo fatti trovare pronti, siamo riusciti a raggiungere un ulteriore obiettivo importante. Ma quando si vincono i campionati è sempre un'emozione grande. Poi voglio dire, una società che 30 anni di storia, parte dalla prima categoria, riesce ad arrivare dove è arrivata, vuol dire, no? importante perché 100 anni di storia del calcio, un terzo sono fatti dalla mia famiglia, ecco.

State ascoltando Radio Tech & Tech. Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

Beh, c'è poco da dire su di me, tutto sommato, non è che abbia una vita molto movimentata, ho sempre fatto una vita molto tranquilla e le mie canzoni non hanno mai avuto una grossa risonanza fino a che non ho deciso di cantare canzoni di altri, e per cui direi che come cantautore non sono un uomo di grosso successo, anche se criticamente dicono che io valga qualcosa. La canzone che ha avuto forse una delle critiche migliori è stata quella che ho presentato a Sanremo nel 65. E è stato un festival così un po' fallimentare per me, cioè sono entrato, ho cantato e sono uscito, ecco, prima mi hanno accompagnato con l'orchestra, poi mi hanno accompagnato fuori molto gentilmente, in due, che poi bastava anche uno solo, sarei andato lo stesso, perché mi manca la prestanza fisica come ormai tutti sanno. C'è un mio amico brasiliano che si chiama Juca Chaves che dice che se domani venisse la rivoluzione in Italia non ci sarebbe bisogno di mettermi al muro, basterebbe il marciapiede che sarebbe sufficiente. Comunque la canzone si chiamava Il tuo amore.

Poi, malgrado così questo insuccesso di pubblico, non di critica, ho avuto, ecco, la più grande soddisfazione della mia vita con Il tuo amore, cioè tutti gli archi, la sezione d'archi dell'orchestra che alla fine della prova generale si è alzata in piedi battendomi l'archetto sul violino, che è la cosa che fanno proprio alla Scala, mi sembrava un po' immeritata, anche perché io non so la musica, sono uno dei tanti cantautori italiani che non conoscono assolutamente il pentagramma, o perlomeno lo conoscono di vista. Questo non mi ha impedito di scrivere una canzone, ci ho messo 7 minuti, era un pomeriggio di pioggia, ero in casa di Silverio Piso, aspettavo che lui tornasse, era andato a prendere le sigarette, dovevamo partire per le vacanze, era il 7 d'agosto di tanti anni fa, del 63. E io ho scritto una canzone in quel momento, l'unica canzone fortunata.

La canzone comunque che io amo di più di tutte quelle che io ho scritto è una canzone un po' profetica, forse, purtroppo, che io ho scritto 10 anni fa. E non sto andando in ordine cronologico, sto andando in ordine di temperamento mio. Cioè, io di solito a questo punto sento bisogno di parlare di questa mia canzone, che è una canzone dedicata all'osservazione della vita in provincia. A quell'epoca vivevo a Varese, e l'osservazione così della vita delle balere della Valganna, eccetera, cominciavo ad avere 18 anni, 20, era interessante come cosa. E mi ha indicato così questo personaggio che poi dovevo essere io. Cioè, la canzone doveva dire: tutti parlano di lui e lui parla solo di te. E poi è venuto fuori che nessuno parlava di lui, anzi tutti pensavano che lui non esistesse neanche.

Sono passati gli anni da quel tempo, ne sono passati tanti, sono passate tante cose. Io sono diventato un traduttore abbastanza conosciuto, sono stato in classifica per tanto tempo. Ho un record, sono stato per 12 settimane di fila primo e secondo in hit parade. Primo e secondo non è mai successo a nessuno contemporaneamente per 12 settimane, come traduttore, con Lo straniero e Quanto t'amo. E poi ho trovato sulla mia strada Battisti e Mogol ed è stata un'intesa perfetta, direi, che ha dato dei risultati molto buoni, ma malgrado questo non ho smesso di scrivere e infatti una delle mie canzoni, ed era proprio dietro Amore caro, amore bello, si chiamava La casa nel parco.

Molti mi chiedono a che cosa in fondo mi sia servita questa collaborazione con Battisti e Mogol. A molto. In primo luogo perché mi ha insegnato, come Caterina Valente una volta sentendomi mi aveva detto, mi ha insegnato a interpretare anche gli altri, perché i cantautori purtroppo a volte hanno il limite del cantarsi addosso. E invece così ho imparato a cantare anche sentimenti provati da altri e devo dire, dicono che ci sia riuscito bene. Però questo mi ha messo anche in condizione di aprirmi un mercato, di allargarmi un mercato, anche per le cose più raffinate, più cabarettistiche, più strane, come questa canzone.

scarpe nuove mi son messo, il cappello nero in testa, devo andare alla gran messa col vestito della festa, per sembrare intelligente, curo molto l'espressione, mentre passo tra la gente che cammina in processione. Menica, menica, oggi è domenica.

continuo a scrivere, ovviamente, continuerò, spero, a scrivere per tanti anni, se voi non vi stancate di ascoltare. Oddio, scriverei lo stesso, scriverei per me come scrivevo prima di cominciare ad avere un pubblico. L'ultima canzone che ho scritto in ordine di tempo si chiama Il mondo cambia colori ed è una canzone che è molto vecchia musicalmente, ma non mi interessa proprio. Se vi devo dire, ritengo che quando uno c'ha qualcosa da dire non debba mai badare alle mode, ma debba fare lui la moda possibilmente, e se non ci riesce infischiarsene allegramente.

0: tempo è malo tempo.
1: Non tempo è malo tempo.
0: Non dura tutto il tempo.
1: Non dura tutto il tempo.
0: Non tempo è malo tempo. Non dura tutto il tempo.

Non mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia. E coi giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni, non me ne frega niente. E sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno che si incazza tra tutti gli assuefatti della nuova razza, e chi si inventa un bel partito per il nostro bene sembra proprio destinato a diventare un buffone. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.

son tutte cose del secolo scorso, la mia generazione ha perso. Non mi piace la troppa informazione, odio anche i giornali e la televisione. La cultura per le masse è un'idiozia, la fila coi panini davanti ai musei mi fa malinconia. E la tecnologia ci porterà lontano, ma non c'è più nessuno che sappia l'italiano. C'è di buono che la scuola si aggiorna con urgenza e con tutti i nuovi quiz ci garantisce l'ignoranza. Non mi piace nessuna ideologia, non faccio neanche il tifo per la democrazia. Di gente che ha da dire ce n'è tanta, la qualità non è richiesta, è il numero che conta. E anche il mio paese mi piace sempre meno, non credo più all'ingegno del popolo italiano, dove ogni intellettuale fa opinione, ma se lo guardi bene è il solito coglione. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.

0: 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Compagnia De Lullo, Falk, Valli, Albani, con Carlo Giuffrè e Giulia Lazzarini. L'amica delle mogli. Tre atti di Luigi Pirandello. Personaggi e interpreti. Marta, l'amica delle mogli, Rossella Falk. Francesco Venzi, Romolo Valli. Fausto Viani, Carlo Giuffrè. Elena, sua moglie, Giulia Lazzarini. Anna, moglie di Venzi, Elsa Albani. Il senatore Pio Tolosani, padre di Marta, con Salvo Dell'Arti. La signora Erminia, sua moglie, Angela Lavagna. Carlo Berri, deputato, Carlo Reali. Rosa, sua moglie, Edda Valente. Paolo Mordini, Marco Berneck. Clelia, sua moglie, Giuliana Calandra. Ninetta, detta la cognatina, Simona Caucia. Guido Migliori, Italo Dall'Orto. D'aula, maestro di musica, Roberto Rizzi. Un medico, Gianfranco Barra. Un'infermiera, Gabriella Gabrielli. Regia di Giorgio De Lullo.
3: Seconda parte.
4: Non si ria.
5: È un altro attacco cardiaco. Pronto, c'è il dottore. Ma non si trova mai, Dio mio. Per favore gli dica appena arriva che corra subito da me. Sì, Viani, ma subito, mi raccomando. Grazie.
6: Sei riavuta? Sono bastate poche gocce.
5: Meno male. Parla.
6: Sì, con Marta. Anche sorriso.
5: Vado a vedere.
6: No, non stia qua. Marta la sta mettendo a letto. Verrà, poi.
5: Ma... è stato proprio così, all'improvviso, mentre parlava con te.
4: Sì, ha sentito la signorina Marta che la chiamava e...
5: Già, dovevano uscire insieme.
4: Il suono della voce. Tu fai male, caro mio.
5: A farla uscire?
4: Anche. No, male, dico, per questa compagnia.
5: Della signorina Marta?
4: Non è mica una cieca, eh? Né una stupida, tua moglie.
5: Ma che dici? Ma t'ha parlato lei di questo?
4: No, no, tutt'altro. Anzi, della signorina tanto bene.
5: Ah. Beh, e allora?
4: Lo vedi? Ti sei sentita sollevare, eh?
5: Io? E di che?
4: Hai fatto A. Ah. Subito, appena ti ho rassicurato che non me l'aveva detto lei.
5: Sfido, perché sarebbe indegno, enorme.
4: Indegno, enorme, non gonfiare la cosa.
5: Ma perché? Ma tu supponi davvero?
4: Io non suppongo, sono certo che se vuoi che tua moglie guarisca bisogna che allontani la signorina Marta dalla tua casa.
5: Dimmi la verità, Venzi, in nome di Dio. Non è il caso di nascondermi nulla.
4: Mi pare che più chiaro di come ti sto parlando non potrei parlare.
5: Ma mi parli a nome di Elena?
4: Ma no, non me n'ha mica dato l'incarico.
5: Ma t'ha confidato?
4: No, niente, anzi.
5: Ma allora è una tua supposizione.
4: Quando si soffre di cuore, te lo insegnano perfino i medici. La sensibilità...
5: No. No, no, tu devi aver promesso ad Elena di tacermi qualcosa che lei ti ha confessato.
4: Ma non ho promesso nulla.
5: Sì? Sì, deve averti detto qualcosa che non vuole che si sappia. Per un riguardo che io non posso né debbo ammettere dato il suo male. È gelosa della signorina Marta.
4: No, t'ho detto, no. La più grande stima, anzi. E anche di te. Nessuna confessione da parte sua. Nessuna promessa da parte mia. Tant'è vero che t'ho consigliato io. Consiglio che parte da me. Se vuoi che tua moglie guarisca...
5: Da allontanare dalla mia casa.
4: Quell'altra.
5: Perché tu credi che Elena ne soffra.
4: atrocemente.
7: Ma non l'ha mai dato a vedere.
4: Avrà dato anzi a vedere il contrario.
7: Il contrario, appunto.
4: Ma ne soffre, ne soffre.
7: Ma te l'ha detto?
4: No, ma è così.
7: Ma perché lo supponi tu?
4: Perché l'ho capito benissimo e avresti dovuto da un pezzo, scusa, capirlo anche tu.
7: Ma come? Se la cerca lei stessa, la vuole. Non ha bene, non ha requie se non l'ha con sé. Se non se la sente vicina, se non la sente parlare. Perché lei sola sa trovare i modi di rassicurarla, di rasserenarla.
4: Lo vedi? Come ti si fa dolce la voce.
7: A me?
4: Ah sì, a te. Ti sto vedendo. E vuoi che tua moglie non veda, non se ne accorga.
7: Ma tu sei pazzo. Ma che vedi?
4: Quello che neppure tu, forse, sospetti ancora in te. Come ti bei. Come ti bei parlando dei modi che lei sola sa trovare per rasserenarti, rassicurarti, la moglie. Ma è questo. È questo. Tu non hai scoperto ancora l'insidia.
7: L'insidia?
4: Le abbiamo portato le nostre mogli, eh? Felici di come ella ce le ha accolte. E prima anche di tutto quello che aveva fatto per noi, della casa che ci aveva preparato, di tutte le cure che se ne era date, per pura amicizia, per gentilezza d'animo, chi ha mai potuto dubitarne? Tu hai provato orrore al pensiero che tua moglie potesse esserne gelosa? E come essere gelosa di lei che è l'amica? L'amica vera delle nostre mogli, che ce le aggiusta, ce le guida, ce le ammaestra, ce le riduce buone e mansuete accanto. Non capisci che ce la fa lei la nostra vita? Ce la compone lei. Le nostre mogli non possono più farne a meno. Sono nelle sue mani, felici di starci. La seguono come affascinate. Non sanno più né parlare, né vestirsi, né muoversi senza di lei. E ne sono gelose, sì. Ma tra di loro, appena temono che la voglia bene più all'una che all'altra. E guai a toccargliela, eh? E la cosa più buffa, più spaventosa, è questa. Che te lo fanno vedere. Te lo fanno vedere loro stesse che valgono tutte, meno di lei. Di lei che tu non sai più come, ora che te la vedi così, presente, sempre nella tua vita, anche quando non c'è, presente, imprescindibile. Tu prima non sai più come. Eri a tempo. Potevi prenderla e la lasciasti là. Per prenderti invece questa, che sei venuto a metterle accanto e che ti dice lei stessa quanto valga di meno, come più la conosci, come più te ne stanchi. Mentre quella ti resta lì davanti, intatta, intangibile, che tu puoi soltanto adorare, adorare come una santa. Stizzito, urtato, che con te l'adori anche tua moglie, d'una maniera che ti dà una smania feroce, ti si mette qua allo stomaco e ti provoca a fare delle cose da pazzo. Guarda, guarda, te ne faccio subito la prova. Anna! Anna!
7: Ma no, lascia!
4: Aspetta! Anna! Vieni qua!
7: Ma che prova vuoi farmi?
4: Sta a vedere! Anna!
6: Ma che vuoi? Con la tua vociaccia l'hai fatta saltare.
8: Si assopiva.
6: Stava per assopirsi.
8: E non c'è Marta accanto?
6: Non se ne stacca un momento.
4: E dunque? Si assopirà subito di nuovo. Non temere. Vieni qui. E un po', Anna. Ma come le fa? Come le fa? Come le dice?
6: Ma io non so. Ha la voce. E le mani? Fatate.
4: Ecco, la senti?
8: Ma potresti capire che non è il caso.
6: Perché? Io non capisco.
4: No, no, no, no, no, aspetta. Diana, ma che stupidi, eh? Che imbecilli siamo stati noi, tutti quanti, ad aver conosciuto prima la signorina Marta, esserle stati accanto, accolti in casa, ed essere poi andati a sposare un'altra. Di, non è vero?
6: Sì, sì, sì.
4: Tu, se fossi stata uomo, non avresti sposato lei?
6: A lei, sì. Te l'ho già detto 100 volte e te lo ripeto, sicurissima, che meglio di lei non avrei potuto trovare.
4: La senti? Ma già lo disse di te, sai. E non lei soltanto, anche tutte le altre lo dissero. La moglie di Perry, la moglie di Mordini, prima che tu arrivassi.
6: No, ma che c'entra più adesso?
4: Sì. Eri stato uno stupido a non sposarla. Ma anch'io uno stupido, eh? Non è vero? Anche Perry, anche Mordini.
9: E finiscila, per Dio. Ma ti pare il momento con lei di là?
4: Lei? Chi?
9: Mia moglie. Che sta male. E può sentire.
4: Ah, credevo lei. Basta. Perché non te li sei tagliati i capelli tu?
6: I capelli?
4: Sì. Ti avevo detto di tagliarteli, no? Perché non te li sei tagliati?
6: Ah, perché non me li sono voluti tagliare?
4: Non è vero.
6: Non me li sono voluti tagliare?
4: Tu te li saresti tagliati. Te l'ha sconsigliato lei, la signorina Marta.
6: E se fosse, ma convinta che mi sarebbero stati male.
4: Ma tu, cara, devi piacere a me, non a lei.
6: E difatti, ha detto proprio così. Tu devi piacere a tuo marito.
4: La senti. E allora perché non te li sei tagliati?
6: Perché ho capito che me l'avevi detto apposta per riderti di me.
4: Ah, e Marta?
6: Ma anche lei l'ha capito e mi ha consigliato di non farlo. Ma via, sta da retta a te e lasciami a me.
4: Hai capito? Eh? Hai capito? Liberati di lei. Liberati. Se sei ancora a tempo.
6: Si è assopita.
10: Ha detto che verrà il medico.
9: Sì, ma ho potuto soltanto lasciargli l'avviso a casa, non c'era.
10: Sarebbe bene che lei andasse a cercarlo.
9: Perché? Ha notato qualcosa?
10: No, ora è tranquilla, ma mi dà pensiero una certa contrazione che dice di avvertire qua, alla buca dello stomaco.
9: Ah, è segno grave?
10: No, è già scomparso, non si agiti adesso. È per questa notte, sarebbe bene per prudenza chiamare un'infermiera. Non so se mi sarà possibile rimanere.
9: Sì, ma dove trovare questo medico se è in giro per le visite?
10: Provi a passare dalla clinica.
9: Ah, sì. Sì, anche per l'infermiera.
10: Sì, e tu, Anna, fammi il piacere di passare da casa mia e avvertire la mamma che mi tratterrò qui fino a tardi.
6: Sì. Sì, vado.
10: Dirai che non posso lasciarla.
9: Sì. Grazie, signorina, di tutto quello che fa.
10: Ma non dica, per carità. Può chiamare da un momento all'altro.
9: Andiamo, signora Anna.
6: Sì, vengo. Arrivederci. Ciao, cara.
10: Poi vado a casa.

0: magari con un po' di presunzione di cambiare il mondo.
1: State ascoltando Rai, Radio Tech & Tech.

0: Aspetti.
1: Temo che si svegli.
0: Si direbbe che ha paura di restare un momento sola con me.
1: Ma non secchio da badare ben altro che a lei in questo momento.
0: Si inganna, sa? Bada a tutti. E soltanto a me, no? Ho da dirle qualche cosa.
1: Che riguarda lei?
0: Me sì, ma non per me stesso. Per coloro, anzi, a cui lei in questo momento vuol badare.
1: Elena.
0: Elena. E Fausto.
1: Che cosa?
0: Il discorso che ho fatto oggi stesso all'una e all'altro contro di lei.
1: E crede che possa importare?
0: Sì, moltissimo. Per quello che ne è venuto fuori.
1: Contro di me?
0: Sul male che lei fa.
1: Io?
0: Sa che si può fare anche senza volerlo.
1: Ah, sì, certo.
0: Io non so fino a qual punto lei non lo voglia. So che è molto grave.
1: Questo male che io farei?
0: Questo male che lei fa.
1: Bisognerebbe che lo sapessi per riconoscerlo, se è vero.
0: Ah, per essere vero, stia sicura che è vero.
1: Lo riconosce altri qua, vero? Oltre che lei?
0: Sì.
1: Ah, sì? Mi dica chi?
0: Chi ne soffre di più.
1: Elena.
0: Perché dice subito Elena?
1: Perché è quella che qua in questo momento soffre di più.
0: Elena. Sì.
1: Ma io ho creduto finora che soffrisse del suo male e non di quello che io davvero non ho alcun sospetto di farle. Gliel'ha detto Elena?
0: Sì. Poco prima che svenisse, sentendo la sua voce.
1: Ah, per questo. E le ha detto di questo gran male che io le faccio?
0: Sì, enorme.
1: Ma volendolo, sapendo.
0: No, Elena si rifiuta di ammettere qualsiasi colpa in lei. È indignata, anzi, indignata veramente contro di me che invece l'ammetto.
1: Non mi importa che lei l'ammetta. Elena ha dunque il sospetto che suo marito...
0: No, ma questo appunto è il male di cui soffre. Di non poterne far colpa a nessuno dei due, né a lei né al marito. E di dovere per giunta provare il rimorso di ciò che pure è costretta a pensare di voi.
1: Costretta? Perché costretta?
0: Ma perché senza volerlo lo pensa, anzi, ribellandosi a questo pensiero. Tutto qua però, questa casa, la vostra presenza, i vostri modi, le cure, l'amore, le attenzioni che avete per lei, tutto, tutto le mette davanti e addosso questo orrore. Me lo ha detto. Cose mi ha detto che fanno veramente strazio a sentirle, di quello che soffre là nel suo letto di notte, nell'insonnia, pensando.
1: E lei, sentendo queste cose orribili, anche per carità del suo male, ma non le ha detto nulla.
0: Ma che carità? Se ne soffro più di lei.
1: Che lei ne soffra o non ne soffra, non mi importa.
0: E ha torto, sa? Ha torto. Perché, vede, è stata la mia sofferenza invece, proprio la mia sofferenza, a svelarle tutto.
1: Svelarle? Che cosa? Ma lo sa lei quello che dice?
0: Giuro che non le ho detto una parola. Me l'ha letto negli occhi.
1: Che cosa?
0: La mia sofferenza. E le si è attaccata per contagio. Dice appunto che sono stato io a fargliela pensare questa cosa infame di voi due.
1: Infame?
0: No, intenda bene. Infame appunto perché osa pensarla di lei. Ma la pensa, come me.
1: Ma che cosa pensa? Che io possa?
0: Sì. Dopo la sua morte.
1: È orribile.
0: Ah, sì, come pensiero per lei, eh? Non la cosa in sé, però. Possibile, possibilissima, quasi certa.
1: Ma che dice?
0: Via! Lei non l'ha pensata?
1: Stia zitto! Mi fa ribrezzo solo poter supporre che anche uno come lei sia potuto venire in mente un tale pensiero.
0: Ma si pensano, sa? Si pensano certe cose.
1: Stia zitto, le dico.
0: Si può tutto pensare, tutto. Di nascosto a noi stessi. È così naturale, creda, pensarle certe cose.
1: Ah, sì, certo, per uno come lei.
0: Eh già, che sono in grado anche di dirle. Ma sia sincera. Una cosa che poteva essere, che forse doveva essere e non è stata, che potrà essere domani, senza che nessuno ci possa vedere niente di male.
1: Me ne vado. Me ne vado via subito.
0: No, perché se ne va, se non è vero?
1: Appunto perché non è vero. Non posso più stare qui.
0: Ma la uccide, lo sa? Se in questo momento se ne va, lei la uccide.
1: Me l'ha inoculato lei, il veleno di questo pensiero.
0: Io no, le giuro. Sarebbe terribile per me se morisse. No, no, l'ha pensato da sé e m'ha fatto raccapriccio, creda, sentirla esprimere con le mie stesse parole, le stesse cose che penso io. Questa gara di compitezza tra voi due, lo spettacolo della squisita carità con cui l'accompagnate, la sospingete fino alla soglia della morte.
1: Io? Ha detto così.
0: Così, così. Ma se veramente lei non l'ha pensato...
1: Ma come vuole che possa mai averlo pensato, un simile orrore?
0: Allora lei ha l'obbligo di restare qua a compiere questa suprema carità. E anche per me. Guardi, guardi come sono.
1: Lei è un miserabile.
0: Sì, un miserabile, un miserabile. E lei mi passi una mano sulla fronte, se la mano è così pura.
1: Per cancellare le cose orribili che pensa.
0: Non lo faccia, no, non lo faccia. Me ne piglierei la carezza. Invece io ho bisogno di crederla cattiva per poterla amare come la amo.
1: Oh, lo so, lo vedo.
0: Ma lei è cattiva. Sì, sì, lei è cattiva.
1: Perché ora riesco a vincere lo sdegno e sono buona con lei.
0: No, no, perché... Tutta questa sua bontà immacolata.
1: Io non me la riconosco, sa.
0: E via, come non se la riconosce? Se ce la mostra come un miracolo continuo.
1: Io la mostro?
0: Sì. E questa è la sua vendetta.
1: Ma di che vendetta?
0: Di non esserci accorti a tempo del bene che avevamo vicino. Di tutto questo miracolo di gentilezza, di pietà, di generosità, che seguita a dimostrarci sempre, in tutto, e con effetto di male, sempre. Le nostre mogli, lei crede di rendercele più accette, inducendole a pensare, ad agire, a comportarsi come lei? Si sforzano di somigliarle e si scoprono subito, per forza, indegne del loro modello. Goffe, insulse, sgarbate, miserevoli. Lei le dovrebbe invece indurre a non somigliarle affatto, ad essere tutt'altre da lei, l'opposto. Sì, frivole, civette, sfrontate, provocanti, smorfiose, quasi nude. Così!
1: Così. Già. Perché voi ve ne possiate accorgere. Mentre di una come ero io non vi voleste o non vi sapeste accorgere.
0: Ma perché lei?
1: Lo so. Avrei dovuto stuzzicarvi, provocarvi. E allora sì.
0: No, no, ma almeno mostrare che avrebbe gradito.
1: E perché io? Mostrare. Che ne sa lei se io dentro di me non gradivo?
0: Gradiva me?
1: Quando lei venne da noi era già fidanzato con Anna.
0: Avrei buttato all'aria il fidanzamento se avessi potuto scorgere in lei il minimo segno.
1: Come poteva scorgerlo se non mi passò nemmeno per la mente?
0: Avrebbe sposato Barry? Dica, dica, avrebbe sposato Mordini? Viani, sì, Viani, certo, non lo neghi!
1: Ma finisca, Venzi! Non abusi della mia pazienza. Io l'ascolto perché la compatisco.
0: Ma se gradiva!
1: Mi studiavo appunto di non mostrarlo. Perché gelosa dentro di me del mio stesso sentimento. Che qualcuno lo scorgesse.
0: Anche quello che glieli ispirava.
1: Doveva accorgersene da sé quello che me l'ispirava, senza che io glielo mostrassi. se mai nessuno se ne poté accorgere. Io ne sono ora contenta, perché è segno che mi avrebbe voluto come io. Non credo che una donna debba essere. Ah, lo vedo bene, come voi vorreste che fosse una donna. Ecco come l'avete ridotta, una mostruosa vergogna. Il vostro stesso vizio e nient'altro. Tanto è vero che ora crede nella sua inaudita impudenza anche di poter fare a meno di voi. No, non sbalordisca a sentirmi parlare così. Non sono una santa di quelle che fingono di non sapere nulla io. Sono così appunto perché so. E Dio mi è testimone di quanto mi è costato di schifo, d'orrore saperlo, vederlo e supporlo tutti i giorni, negli occhi, nei modi delle donne. Dio mio! Anche delle vecchie avevano una faccia che poteva esprimere tutto. La gioia, se la sentivano, il dolore, se lo sentivano, la meraviglia di essere vive. E se ne sono fatto una maschera dove dipinto una sola cosa, la più laida, il vizio, l'oscenità. E lei vorrebbe che fosse così, la sua donna.
0: No, no.
1: L'ha detto.
0: Non potendo essere come lei, ho detto.
1: Ah sì? E allora sconcia, sfrontata, viziosa. Me intanto, perché sono come sono. Nessuno prima mi volle. E dovrei essere io, è vero? A indurre Anna ad essere diversa. E allora non sarei più cattiva. E la mia bontà non avrebbe più effetto di male. Ma lo vede... Ma lo vede a quell'assurdità la conduce questo suo accecamento. Dio sa se c'è in me superbia, se io mi sento dentro di me, in tutto, quello che veramente penso dovrebbe essere una donna. Mi rimprovero tutti i momenti, tante cose, ma non dovrebbe essere... Questo, per voi uomini, il premio. Una donna, veramente donna, accanto. Il premio che nessuno deve sapere. Il premio che non si dice, che soffre in segreto della gioia che dà. E in questo suo soffrire è anche la sua gioia. Gioia, sì, gioia sofferta, ma da cui nasce ancora la vita. Il riserbo, la prudenza, quella vera, quella del cuore che tiene il segreto perché ha visto e sa tutta la vita dell'uomo che gli si confida. E in questo segreto del cuore non c'è più bisogno di nulla che stia al di fuori allora, né legge né giudizio degli altri, perché può assolvere in sé anche un delitto, come condannare invece quello che gli altri approvano. L'amante e la madre, l'amante che si fa madre e che dice dopo, battendo la spalla come si batte ad un bambino. Ora basta. Sì, uomo. Non vedere in me e in te questo soltanto. No. No, vada via, Venzi. Vada via. Non pianga. Non lo so che cosa mi ha fatto dire. Lei mi ha cagionato un vero dolore perché non ha saputo rispettare in me neppure quello stesso sentimento che Dio può dire se ho mai fatto nulla perché sorgesse in lei. Se ne vada, dovrebbe capire che per me è mostruoso perché io non so più ora, davvero, non so più come debba fare. qua. Se ne vada per carità. È quasi sera. Mi lasci pensare.
0: Vuole darmi la mano?
1: Ma sì, eccola. Se ne vada però. Ma no, Dio, non la baci.
0: No, no, non gliela bacio, no. Non gliela bacio. Mi perdoni.

0: Qua, al buio?
1: Stavo pensando.
0: Vance usciva di qua?
1: Sì, abbiamo parlato.
0: Non si è ancora svegliata?
1: No, non credo, volevo andare a vedere, ma mi avrebbe chiamato.
0: L'ho trovato, sa? Alla clinica.
1: Ah, il dottore verrà?
0: Deve fare ancora un'operazione, ha detto. Non potrà essere qua che fra 2 ore. Ho avvertito anche l'infermiera. Ma accendiamo. Fa una tristezza così. Lei è triste, signorina.
1: No.
0: Mi dica la verità. Crede che stia male, veramente?
1: Ma no. No, no, vede, riposa ancora. Bisognerebbe però che stesse sempre, sempre tranquilla. E io temo, purtroppo.
0: Che cosa?
1: No, niente. Vado a vedere se non si è svegliata.
0: Questa casa.
1: No, di là non te lo permetto. Fino qua e basta.
0: Ah, ti sei alzata?
2: Sì, me ne starò qua.
1: Sei voluta alzare e non devi.
0: Sì, buona, Elena.
2: Sì, me ne starò qua. Sul tuo letto. Va bene così? Potete accontentarmi.
1: Sì, certo, purché tu stia a letto.
2: Sì.
0: Ecco, brava.
2: Sì.
0: Brava così.
3: Permesso?
0: Avanti, che volete?
3: Venivo ad avvertire che Gio è pronto per la cena.
2: No, no, Fausto, giù no. Qua, fai apparecchiare qua, per Marta e per te.
1: Ma no, ma... Che cosa ti salta in testa? Io vado a casa.
2: No, fammi questo piacere. Qua, Marta.
1: Vado a prendermi la giacca nella tua camera.
2: E allora ecco, io mi levo dal letto se tu non rimani.
1: Ma no, via, su. Sei una bambina, lasciami andare.
2: Non ti lascio andare, no. Devi rimanere qua. Io ho tanta paura questa sera se tu te ne vai.
1: Tornerò più tardi, cara.
2: No, resta qua. Con Fausto. E io qua, dal letto, vi sentirò parlare.
0: Ma sì. Sì, la faccia contenta, signorina. Tanto a casa la signora Anna avrà già avvertito.
1: Sì, va bene.
0: Apparecchiate qua, per favore.
2: Per due.
3: Sì, signora, per due.
1: Ma tu intanto subito a letto, eh?
2: Sì.
1: Ah, aspetta, prendo la coperta nella tua camera.
0: Pronto? Sì. Ah, sì, la chiamo subito. Signorina, la chiamano da casa.
1: Me? Forse Anna non è ancora andata.
2: Ecco, bene, così potrai avvertire tu stessa.
0: Ecco.
1: Grazie. Pronto? Sì, io, di mamma. Ma no, che mi dici? Sì. Sì, certo, mi sorprende moltissimo. Ho capito, ma io non... Ma no, scusa, è così, per telefono. No, in questo momento non potrei venire. Sì, sono qui da Elena, come ti ha detto Anna. Ma che cosa vuoi che venga a fare? Scusa, ma no, non vengo. Digli così che me ne parlerete quando rincaserò. Ah, sa che tu mi stai telefonando. Allora digli che non posso mica rispondere così per telefono su un tale argomento. Sì, ringrazialo, digli che ci penserò, che gli daremo una risposta. Ecco. Sì, sì. Sì, ecco così, sì. Sì, addio.
2: Che cos'è?
1: Ma una cosa così buffa. Mi piace la mamma che... come se non avesse tempo a dirmelo.
2: Io ho capito, sai.
1: Che cosa hai capito?
2: Che a casa tua è andato Guido Migliori a chiedere la tua mano.
1: Come hai fatto a capirlo?
2: Ma perché l'ultima volta che fu con noi mi accorsi bene che già doveva aver fatto un pensiero su te. Tu... no?
0: Sì, sì, me ne accorsi anch'io.
1: Anch'io? Che diamine. Si fa presto, no? Ad accorgersi di certe cose. Non mi aspettavo, però... su, su, sdraiati qui, eh?
0: Grazie. Ecco, venga, signorina. Si siede.

0: Vuoi che te lo dica? Guido Migliori non è per te. È buono, sì, ma così sciocco. Così sciocco, poverino.
1: Eh sì, non è certo un fiore d'intelligenza.
2: Beh, se devo dire anch'io la mia opinione, Guido veramente non mi pare il partito più conveniente per lei, signorina.
1: Deve avere anche qualche anno meno di me.
0: È ricco.
2: Sì, sì, è anche un bel giovane.
0: Ma non basta, scusa per Marta, un bel giovane. Ce ne sono tanti bei giovani.
2: Chissà che la prima idea non gli sia venuta la sera del nostro arrivo.
0: L'idea però dimostrerebbe che non è poi uno stupido, mi pare. Tra voi tutti, tanto intelligenti.
1: Eppure forse... sì, sarà bene, forse, che io accetti.
2: Vuol dire bene veramente per lei, signorina. Io ci penserei.
0: Sì, sì, Marta. Bisogna che ci pensi. Ci pensi. Te lo dico io, Marta.
1: Me lo dici tu? Ma non piacerebbe a te che Marta... finalmente...
0: Sì, ma con uno degno di te. Mi piacerebbe tanto. Ma tu puoi aspettare. Aspetta. Aspetta. E chissà...
1: No. Vedrai, cara. Vedrai che dirò di sì.
2: Ah, tu. Vieni, vieni, Benzi.
3: Bene. A cena. Qua.
0: E io qua, Benzi. Non vedo, ma sento.
3: Buonasera, signora Elena. I miei complimenti.
0: Di che?
3: Vedo che sta meglio, anche non vedendo. Le chiavi dello studio. Come viene il giovane domattina, le carte da mandare al notaio sono preparate sulla mia scrivania.
2: Sì, va bene, va bene.
3: Lascio detto giù che se avrai bisogno di me, mi telefonino.
2: Sì.
3: Buona cena a tutti e due.
1: Dio mio.
3: Pronto?
1: Non lasci, è per me.
3: E come lo sa lei, scusi?
1: È per me. Sì, sì, mamma, sì.
0: Guido Migliori, Benzi, chiede la mano di Marta. Rispondi di no, Marta. Di no, di no. Che la finiscano.
3: Ma si sa di no. Non può mica rispondere altrimenti.
1: Ma che buona parola vuoi che ti dica? Scusa, mamma, è ridicolo. No, no e basta. Non ho difatti in coscienza da rispondere altrimenti.
3: Ma naturalmente, naturalmente, come ho detto io. Figurarsi, Guido Migliori. Buonasera, signora Elena. Buonasera.

0: Elena.
1: State insieme tutti e due, così bene. Come starete? Come starete quando io non ci sarò più?
2: No, Dio, Elena, che dici?
0: Ma come puoi pensarlo, Elena?
1: Vi vedo come sarete.
2: Elena, Elena, levati dalla mente questa cosa orrenda.
1: Ma io lo voglio. Lo voglio.
2: Ma che vuoi? Tu guarirai, guarirai.
0: Tu devi vivere.
1: Volete che viva? Tu vuoi che viva, Marta? Vuoi che viva?
2: Ma sì, cara, sì. Io darei la mia vita per farti vivere.
1: No. Basta che ti sposi. Basta che ti sposi.
2: Sì. Sì, cara. Guido Migliori. Non dubitare, lo sposerò. Lo sposerò.
1: Non per me, sai. Io ti credo. Io ti credo. Ma è per levare dalla testa quel vile uomo il pensiero che mi ha infitto qua come un chiodo e che mi sta facendo impazzire. Morire. Morire.
2: Sì, sì.
1: Per dimostrargli che non è vero, che è un'infamia, che è un'infamia quello che pensa di te. Perché tu sei buona. Sei buona come ti credo io. Marta, mia buona. Sì, sì. Buona, sei buona, sì, sì, sei buona.
2: No, no, no, cara, stai tranquilla, stai tranquilla. Ma no, ma no, cara, così ti fai male. Stai tranquilla, è sicura, sicura. Perché io sono, sì, veramente, come tu mi credi.
3: La stessa scena poche ore dopo. È notte.
1: Oddio. Oddio. Oddio. Oddio.
2: Non credi di dover fare un'altra iniezione, dottore?
4: Sì, il polso manca, si avverte appena.
5: Prepari la siringa.
1: Subito. Oddio.
5: Ma pare purtroppo che non ne risenta più l'azione.
4: Dopo la seconda il polso era tornato quasi normale, però. Oddio.
5: Proviamo.
2: Ecco, dottore.
1: Oddio.
5: Via qua.
4: Non avverte più neanche la puntura, ha visto?
2: Ma farà sempre così.
4: Forse non saprà nemmeno di farlo. È terribile.
2: Sarebbe bene rialzarle un po' il capo.
1: Sì,
2: sì, mi pare che così stia male. Aspetti, aspetti.
4: Ma no, no, meglio non toccarla.
2: Un poco, appena appena. No, lasci, faccio io. Suda tanto. Mi dia quel fazzoletto.
4: Ma com'è? Non si lamenta più.
2: Stenta a respirare.
5: Proviamo con l'ossigeno. Dov'è? L'hanno portato?
2: Sì, una bombola. È di là.
5: Provi a farglielo respirare.
4: Dottore.
5: Chi è?
4: Ah, lei, Renzi. Sono qua da un pezzo. La salvi, dottore. La salvi, per carità, la salvi.
5: Ormai...
4: Non lo dica. Faccia di tutto per salvarla. Ci sarà un rimedio, no? Lo tenti, almeno.
5: Nessun rimedio, soltanto un miracolo.
4: Lo compia.
5: Il miracolo?
4: Lei non sa cosa può dipendere da questa morte.
5: Dice per il marito?
4: Per il marito, sì.
5: Sarà terribile, lo so, sposato da così poco.
4: Ma bisognerà pure rassegnarsi.
6: Rassegnarsi? Ah sì, rassegnarsi, dice. Lo vedrà.
2: Non si riesce, non si riesce.
0: Ma lasciatela stare, per carità.
5: Ma sì, la lasci, la lasci.
0: L'avete smossa, si è tutta alterata. Non si lamenta neanche più. Elena, Elena, lamentati almeno, non posso vederti così. Elena.
4: No, no, via, non pianga adesso.
2: Per pietà di lei, Viani, venga, venga. Non faccia così, su, venga, venga.
0: No, la prego, mi lasci stare qua.
2: Ma sia buono, Dio ascolta il dottore, le può fare male. Su, venga, venga.
4: Sia buono, è meglio che lei stia lontana.
2: Su, su, Viani. Se ne stia qua, se vuole, su. Pensato di avvertire i parenti?
0: Sì, ho detto giù, mi pare, di andare subito a spedire un telegramma che ho fatto per il padre, urgente. Ma non arriverà certo a tempo.
2: Ma chi lo dice? Arriverà a tempo.
0: Ma non so piuttosto se il cameriere sia andato a spedirlo.
3: È andata, sì.
0: Tu qua, chi t'ha chiamato?
3: Sono stato avvertito.
0: Chi t'ha avvertito? Io no.
3: Avevo lasciato detto io giù nell'andarmene che mi si avvertisse.
0: Per venire a vedere il compimento della tua opera. Eccola, eccola, la vedi?
2: Per carità, lasci, Viani, lasci.
3: Incolpi me?
0: Te, sì. Sei stato tu a far precipitare il suo male. Con la tua perfidia. Ma guardala, guardala.
2: Lasci, Viani, ma non le sembra inutile adesso questa recriminazione qua?
0: Vattene. Vattene da questa casa. Vattene!
5: Vi prego, signore.
2: Si calmi, Viani, si calmi.
3: Lei va via, dottore? L'accompagno.
0: Come, dottore? Se ne va?
5: Non c'è nulla da fare per adesso.
0: Non, lei deve rimanere, la vuol lasciare così.
5: Ho dato all'infermiera tutte le disposizioni.
0: Ma deve assisterla lei. Deve assisterla lei. Io non la lascio andare.
5: È inutile, le dico. Ora è più calma, pare che il polso abbia un po' ripreso.
0: Ah, sì?
5: E anche la respirazione.
0: C'è allora qualche speranza.
5: Non vorrei ingannarla, è gravissima. Speriamo che questa calma duri. Se supererà, come è probabile, la notte, domattina prestissimo io sarò qua. Si faccia animo. Buonanotte.
0: Buonanotte.
5: Buonanotte, signorina.
2: Arrivederlo, dottore.
3: Venga, dottore, l'accompagno.
2: Su, Viani, non si perda d'animo così.
0: Avere il coraggio di presentarsi qua.
2: Ma non ci pensi più, adesso basta, è andato via.
0: È già come i delinquenti sul luogo del delitto. È venuto a vedere. Lei lo può dire come me che è stato lui. Sì, lui. Per confessione esplicita di quella poverina.
2: Sì, ma pensi che il male che ha potuto fare.
0: Ma no, io ho detto che l'ha fatto precipitare.
2: Ecco, appunto. Ma la sua poverina l'aveva già in sé il male.
0: Tanto più. Non doveva fomentarglielo. E poi, per lei, Marta, un'insinuazione così vile e indegna. Metterle in mente. E il discorso che aveva fatto prima a me, su lei, con una tracotanza quasi feroce. Chiamando la moglie per farmi dire in faccia. Sì, sì, ha usato questo. Farmi dire in faccia che mi avevano dato tutti dello stupido perché io non avevo...
2: Per carità, non parli di lui.
0: Chissà quanto l'avrà fatta soffrire.
2: Zitto. Mi faccia questo piacere. Mai creda. Mai quanto adesso.
0: Ha sofferto.
2: Sì. Zitto.
0: Per lui. Ma che può volere? Che osa? Che osa volere da lei?
2: L'ho pregata, Viani, di non parlarmi più di lui, ma perché vuol farmi pensare a lui adesso?
0: Ma tanto per cercare di spiegarmi questo suo accanimento feroce.
2: Non ci vuole molto a spiegarselo. È appunto perché sa
7: che non può osare di volere nulla da me.
0: E che altri potrebbe.
7: Non si lamenta più.
8: Signorina.
7: Sì.
0: Che cos'è? Morta. Morta. Elena. Elena mia. Elena. Elena. Elena mia. Come te ne sei andata presto. Poverina mia, presto, senza nulla vedere, senza nulla godere, così straziata subito, subito. Che cosa è stata la tua vita con me? Elena, Elena, non mi senti più. Non mi senti più. Oh.

0: morto.
1: Tu. Su. Su, Diani, basta. Basta. Adesso venga, eh? Poi tornerà qui. Lasci che l'infermiera. Su. Su, Diani, su. Se ne stia di qua a sedere.
2: Sì. Sì, starò qua. Starò qua.
1: Ecco, così. Ci sarò anche io di là. Non dubiti.
2: Oddio.

0: Si è ucciso.
1: Si è ucciso? Oddio!
0: Non lo tocchi! Bisogna avvertire subito la polizia, vada. Dica al cameriere di correre subito.
1: Sì, sì, vado. Vado, vado, vado.
2: L'ha ucciso lei.
0: Se lo crede, mi denunzi.
2: L'ha ucciso lei.
0: Mi denunzi? L'arma, guardi, è la sua.
2: L'ha ucciso senza ragione, perché io l'amavo, ma non l'avrei mai sposato.
0: A me è bastato accorgermi che lei l'amava.
2: Povero, povero, povero. Caro, caro.
0: E dice che non l'avrebbe sposato?
2: Le dico che non l'avrei mai sposato.
0: E allora mi denunzi. Mi denunzi. Se no, è complice.
2: Lei si denunzierà da sé.
0: E che vuole che sia per me? Denunziarmi, non denunziarmi. Quello che a me importa

0: Eccolo. Eccolo. Ma com'ha fatto?
1: Com'è stato?
2: La signorina l'ha portato di qua. È tutto a un tratto.
0: Tu eri qua.
2: È stato un attimo.
0: E lei? Guardate. Oddio. Tutti e due. Che cosa? E tu? Povera Marta. Trovarti qua una simile tragedia. Pensai subito a te appena Anna venne a chiamarmi. E Marta, e Marta.
3: Lui accorse subito, appena chiamato. Io ero già a letto, sono corsa a chiamar loro.
1: Che spavento ha dovuto essere per te, povera Marta. Sono venuta, vedi, così come mi trovavo. Ho lasciato Paolo con un gran mal di capo.
0: Io non so neppure se ho richiuso la porta. Povera Marta.
3: Basta. Basta, vi prego. Qui non c'è da pensare a me. C'è da pensare ad altro. Vi prego di andarvene.
0: No.
3: Sì?
0: No.
3: Sì, Anna, ti prego. Ti prego. Portatelo via con te. Ma come? Vuoi restare sola?
1: Qua, tu sola.
0: Siamo venute per te.
3: Sola, sì, sola. Vi ringrazio, ma andatevene. Andatevene, vi prego. Voglio restare sola.
0: No.
3: Portatelo via, Anna. Portatelo via con te.
4: No. Io debbo restare.
3: Lei se ne andrà via. Con sua moglie.
0: E insomma, ma come devo dirvi di andarvene? Lasciatemi sola. Voglio restare sola. Sola.

0: Damasco 50, buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri. La protagonista della trasmissione oggi è l'attrice Lella Costa, che eccezionalmente legge lei stessa a Damasco su Radio 3 nel 2007 le opere e gli autori da cui è rimasta folgorata. 5 puntate riassunte in 2 trasmissioni. Come sempre, cominciamo con Dante e con l'Amleto. Buon ascolto.
1: Damasco con Lella Costa.
2: Buonasera, bentrovati, ben arrivati, ben incontrati sulla via di Damasco. Sono Lella Costa, vi farò io compagnia.

0: con grande gioia in questa settimana, e credo che l'essere sulla strada sia comunque in senso letterario un bel modo di essere. Penso a Jack Kerouac, ma penso anche a quanto i libri ci accompagnino durante gli spostamenti. Io che sono una macinatrice di chilometri per via delle tournée teatrali, inevitabilmente ho una scansione del tempo e dello spazio che viene anche sempre molto accompagnata dai libri. Credo che sia una buona condivisione, una buona misura del tempo. È stato molto difficile, come credo per chiunque si affaccia a questi microfoni, scegliere quali libri raccontare, quali libri condividere, quali libri considerare quelli più significativi. Credo che nel mio caso, come forse nel caso di molti, sia difficile fare una scelta, perché a me capita quando qualcuno mi intervista e mi dice: senta signora Costa, se dovesse andare su un'isola deserta, quali libri si porta? Io non so, due, come due? Non posso, sono pochi, o forse sono persino troppi. Ogni tanto mi sembra che Shakespeare basterebbe per tutti e per tutta la vita, ma insomma di questo magari parliamo domani. E allora ho scelto una linea che, come dire, che mi appassiona, mi appartiene molto, ma che magari vi potrà sorprendere. Ho scelto la poesia, ho scelto di raccontarvi quali sono stati i libri di rime e di ritmi che secondo me più affascinano e più ci riescono a dire chi siamo noi. Mi piace pensare che 25 almeno, forse 25.000 o 25 milioni di ascoltatori, la citazione era manzoniana, il luogo mi sembra adatto alle citazioni. Questa è un'altra cosa di cui mi piacerebbe parlarvi. Credo di avere persino una piccola riconoscibilità in questo senso. Lella Costa è una che cita volentieri, è vero. Mi piacciono le citazioni, penso che non si debba abusarne, però credo che ci sia una differenza tra quando le citazioni ti vengono perché sono roba tua, stanno lì da qualche parte nella tua memoria e quindi ti viene naturale usarle in certe situazioni, che è il rapporto che io credo di avere, spero di avere con la letteratura, alta e bassa della letteratura, magari della nostra memoria sicuramente fanno parte a volte anche testi di canzoni non necessariamente nobilissimi. E allora da qui mi è venuta questa voglia di provare a vedere quanta poesia c'è nella nostra memoria, nella nostra vita, e soprattutto se sia vero che con la poesia si riesce a raccontare qualcosa. La mia scelta è stata proprio quella della poesia narrativa. Esiste una dimensione poetica che data da molto lontano, infatti quello che ho scelto come primo appuntamento oggi è molto lontano, che singolarmente, straordinariamente riesce a raccontare storie, riesce a evocare immagini. Non è soltanto, non è sempre la poesia di piccoli momenti, di attimi, una poesia che non è soltanto contemporanea, ma che forse nel contemporaneo abbiamo incontrato di più. C'è una poesia di narrazione. Siccome il mio teatro è sostanzialmente, preminentemente, un teatro di narrazione, mi sembra bello poterlo fare attraverso questo percorso. Per cominciare, per stupirvi, per identità nazionale, perché invidio un po' Roberto Benigni e non soltanto lui, ho pensato di cominciare con Dante, di cominciare con la commedia, la Divina Commedia, che lo è in molti sensi, e di farlo attraverso un classico dei classici, quello che a scuola più o meno ci è toccato tutti, che è il bellissimo, celeberrimo Quinto Canto dell'Inferno, perché è uno straordinario esempio di poesia narrativa. Ve lo leggerò e commenterò a pezzi, a piccoli brani di circa un minuto l'uno, in modo da poter creare un filo di comunicazione. Insomma, cominciamo da lì. Il Quinto Canto dell'Inferno non soltanto usa le parole in modo magistrale, non soltanto ci colpisce al cuore per come appunto le rime, i ritmi si sposano straordinariamente, ma ci racconta una storia che è una storia che ha commosso molti, e spero che magari riesca a catturare quelli che non ci si erano abbastanza soffermati. Come tutte le storie, comincia con una specie di prologo. Abbiamo l'ambientazione, il set, la location. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'intrata, giudica e manda secondo cavvinghia. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi giù son volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto uffizio, guarda come entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. E il duca mio a lui: perché pur gride? Non impedirlo suo fatale andare. Vuolsi così, colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Ora incomincian le dolenti note a farmi si sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote. La cosa bellissima di rileggere i classici è come ritrovi delle cose che stavano da qualche parte nella memoria, che stanno spesso addirittura nel linguaggio popolare, le dolenti note. Ah, quante volte ce lo siamo sentite dire da ragazze, da bambini, non so, dal professore o dalla maestra che doveva comunicare qualcosa di non esattamente lusinghiero sul nostro conto. Qui cominciano le dolenti note, piuttosto che vuolsi così colà dove si può, ciò che si vuole. Ecco, io credo che questo percorrere la poesia, raccontarla, scoprirne quanto potentemente fa parte della nostra vita, in realtà sia una piccola folgorazione. Stiamo andando a Damasco e allora lasciamoci folgorare, perché proprio a volte la rapidità con cui viviamo, o la sensazione che appunto alcune cose siano ormai state dette e lette per sempre, ci impedisce di ritrovarle, di riappropriarcene, di apprezzarle per quello che valgono e per tutto quello che sono state per noi. Io credo che sia molto difficile, questo è un concetto che mi è chiaro e temo che vi ripeterò spesso, sia molto difficile inventare nuove trame, nuovi plot, come si dice, nuovi copioni, nuove intrecci di eventi che possano stupire o sorprendere. La narrazione ormai è pratica dell'uomo, talmente antica, talmente consolidata, che credo davvero improbabile riuscire a inventare qualche nuovo intreccio. Allora forse quando si vuol dire una cosa, si vuol raccontare proprio quella cosa là, tanto vale andare a prendere le parole perfette di chi nel tempo, nei secoli, addirittura a volte nei millenni, si è consolidato e l'ha fatto diventare davvero pezzo di identità collettiva dell'umanità. Direi che è il caso di Dante Alighieri fiorentino, direi che è il caso, che non a caso è stato con tanto successo e passione riproposto da alcuni interpreti non esattamente convenzionali, forse un po' presuntuosamente mi ascrivo anch'io a questo gruppo, e vado a continuare a leggervi il quinto canto dell'Inferno. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia, come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto, la bufera infernal che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento erano dannati i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena, nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vidi io venir, traendo guai, ombre portate dalla detta briga, perché io dissi: maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si gastiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli all'otta, fu imperatrice di molte favelle, a vizio di lussuria fu sì rotta che libito felicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta, e l'Esemiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge, l'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa, Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amor al fine combatteo, vedi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito amor di nostra vita di partille. Non è che io tutto questo l'ho scoperto alla prima lettura dantesca, ma quanto mai mi piacerebbe darmi delle arie, non è stato esattamente così. Credo di aver avuto la fortuna di avere un'ottima insegnante di lettere al liceo, e quindi sicuramente attraverso lei c'è stato questo approccio un po' diverso, un po' non scontato, però sicuramente Dante è una delle riscoperte successive, è una delle riscoperte che, come dire, si sono inserite nel mio mestiere, nel piacere, nella bellezza, nell'enorme privilegio di, come dire, andare in giro per teatri, per piazze, per dove mi chiamano a dire le parole, a far suonare, a far danzare le parole. Io credo fortemente, avendo scelto questa strada molto gratificante, anche parecchio narcisistica, ma anche insomma non facilissima, dei monologhi, che un monologo a maggior ragione, in genere il teatro, in genere l'intrattenimento narrativo, ma il monologo a maggior ragione debba tenere molto conto del ritmo, del tono, del volume, che un monologo debba somigliare più a uno spartito musicale che non a una lettura o a una recitazione in senso, come dire, tradizionale. E la poesia in qualche modo la incontri, anche perché, anche se sto anticipando una delle puntate successive, ma insomma domani, quindi lo posso dire, un grandissimo autore, forse il più grande autore teatrale di tutti i tempi, che si chiamava William Shakespeare, ha scritto in versi, e uno se ne dimentica perché poi c'è l'azione, perché poi ci sono personaggi memorabili, indimenticabili, meravigliosi, però il teatro nasce in versi e la narrazione teatrale deve tenere conto moltissimo della scansione ritmica, della scansione metrica. Allora poi ti succede che magari senti qualcuno leggere Dante in modo meraviglioso, allora magari ti rendi conto che appunto ci sono queste frasette, queste citazioni che ti sono rimaste da qualche parte. Cioè, andiamo un po' a vedere se questo signore lo si può leggere in un altro modo. Magari un'altra cosa a cui io tengo sempre molto, magari ne parliamo dopo, è dare il senso di ciò che si legge. A volte ci sente qualcuno, non so, probabilmente alcuni puristi, e mi dispiace se si offendono, troveranno troppo moderna la mia lettura, troppo confidenziale, ma io credo esattamente in questo, che si possa creare un clima di confidenza, di complicità, di condivisione proprio. È come se non è un grande poeta che ti parla dal passato, è qualcuno che ti sta raccontando una storia pazzesca, meravigliosa e tragica che è successo a qualcuno che in qualche modo ci sembra di conoscere. E adesso vi vado anche a dire di chi. Poscia che io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. E cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paiono sì al vento esser leggeri. Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allora li priega per quello amor che i mena, ed ei verranno. Sì, tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, venion per l'aere, dal voler portate. Cotali uscir della schiera ov'è dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che teniamo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel ch'udire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Uno dice: ma Lella Costa, attrice milanese, che ci azzecca con Dante, purissima lingua e favella toscana, quella che si sciocca nel manzonismo degli stenterelli? Lo vedi come funziona la suggestione da poesia, il fatto di ritrovare i versi. In una lettura precedente avevo trovato appunto dantesca, c'era questo reo tempo, e se non sbaglio il reo tempo e van con lui le pene delle cure, insomma era una cosa anche di Foscolo, no? Quindi sono, e no, non puoi pensare che questo sia rubare, questo è trovare dentro di sé degli echi del passato, delle eco del passato, non so mai com'è il plurale di eco, perché se è femminile eco, la eco quella che Umberto Eco è maschile, ma non ha plurali ovviamente. Allora, nella mia vocazione ad essere interprete principale di Gertrude la monaca di Monza, nel senso che quando mi fanno proposte dissennate la sventurata risponde di sì, come da tradizione lombarda, peraltro lombarda sono, qualche anno fa mi hanno proposto niente proprio di meno che di leggere Dante in Piazza della Signoria a Firenze durante l'estate. È vero che in Piazza della Signoria a Firenze durante l'estate ci sono proprio di molti turisti, però porca miseria, era pur sempre, come dire, andare nella Tana del Lupo, andare nel luogo bellissimo in cui tutto questo è cominciato. E appunto da buona lombarda come la Gertrude, la sventurata ha risposto di sì, proprio perché credo fortemente che questa possibilità di far volare le parole e sempre rispettandone ovviamente la scrittura, l'anima, però di metterci qualcosa di sé. E per questo secondo me la lettura a voce alta è straordinaria, perché proprio ti permette di far danzare queste cose. Noi stiamo raccontando di Paolo e Francesca, quante volte di Paolo e Francesca si è detto e si è sentito, però sono proprio due anime di innamorati che in qualche modo condivideranno per sempre il loro errore e il loro amore, il loro eros, che è il loro talento, che è contemporaneamente il loro peccato. Questa è una storia meravigliosa, questa è una storia che deve far venire un piccolo brivido nella schiena quando la si ascolta. Io devo dire, poi magari qualcuno me lo riferirà anche solo per pietas, mi piacerebbe sapere se a qualcuno dei nostri ascoltatori damaschiani e damaschisti un brividino nella schiena in qualche modo arriverà leggendo, sentendo, ascoltando di Paolo e Francesca. E quella che parla adesso è proprio lei. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Quando io intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri. E quella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancellotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così come io morisse, e caddi come corpo morto cade. È difficile dire o aggiungere qualcosa. È difficile pensare di poter trovare parole migliori e ritmo e tempo e tono migliori di questi per dire il pudore, la segretezza e la complicità nel ricordare quel primo bacio, quel primo momento che pure a tutte e due è costato la vita. Ed è straordinario come, credo, forse in preda a demoni romantici che mi accompagnano nella mia vita quotidiana, ma credo che questa sia una cosa, naturalmente sperando di evitare lo spargimento di sangue finale, ma credo che sia una cosa che in tanti abbiamo sperimentato nella vita. A questo servono i poeti, a questo servono gli scrittori, no? A raccontarci anche chi siamo, a svelare quei sentimenti che ci piacerebbe tanto pensare fossero unici. La letteratura ci aiuta anche a capire quanto possiamo essere speciali e unici, ma quanto in qualche modo assomigliamo, condividiamo, apparteniamo a questa bizzarra, stravagante, però insomma speriamo non proprio estinguenda razza umana, e trovare questa continuità e questa corrispondenza ad amorosi sensi, giusto appunto, con parole così antiche e così collocate in un viaggio assolutamente fuori dal mondo e dal tempo, credo che sia una bella esperienza. A questo punto qualcuno dice: ma come? Ma Lella Costa non era un'attrice comica? Spero fortemente di esserlo ancora. Il fatto è che ritengo che tra ridere e piangere, tra far ridere e far piangere, non ci sia una differenza sostanziale. Credo che quello che accomuna e quello che credo, insomma, che io vorrei continuare a riuscire a fare, se ci sono riuscita prima nella vita, è riuscire a trasmettere emozioni, sentimenti, coinvolgere, farlo col sorriso, farlo con la lacrima. Ma come vola il tempo quando si viaggia verso Damasco? Lella Costa, vi saluto, vi do un appuntamento a domani. Spero che questa mia scelta di oggi abbia, se non altro, come dire, non peggiorato il vostro pomeriggio, ma insomma spero proprio di no. Ci ritroviamo domani, sempre a Damasco, sempre a quest'ora, sempre con me, sempre con questo percorso attraverso la poesia che racconta delle storie, che evoca emozioni, sentimenti, chissà se farà ridere o farà piangere, forse tutte e due, direbbe un maestro di entrambi, come lo è stato François Truffaut. E io spero di riuscire a sorprendervi, non so se anticiparvi o meno quello che succederà domani, però essendo che forse magari qualcuno di voi lo sa che sono qui a Roma, giusto, con una certa cosa in un certo teatro, magari potete anche arrivare da soli a capire che cosa succederà domani. Vi aspetto, non mancate, perché la via di Damasco è troppo affascinante.
1: Damasco con Lella Costa.
0: Buonasera, bentrovati, ben ritrovati. Spero di aver catturato qualcuno ieri nel mio primo incontro con voi. Siamo a Damasco, stiamo viaggiando verso, immagino alcuni di voi verso casa, io tra un poco verso il teatro, e sono Lella Costa. Anche questo è un dettaglio che forse è il caso di ribadire. Sono molto felice di questa settimana da passare appunto in movimento sulla via di Damasco, cercando di condividere con voi quelle che sono state alcune delle tante folgorazioni che devo ai libri, devo alla lettura, devo alla letteratura, devo più in generale alle parole. Io delle parole sono riuscita a fare un mestiere. Quello che si dice in famiglia mia è che sono l'unica che di un vizio di famiglia, vale a dire le chiacchiere, è riuscita a fare un lavoro persino retribuito. Però credo anche fortemente che le chiacchiere, quando coinvolgono e comprendono citazioni di autori che ci sono stati vicini, che ci sono tuttora preziosi, assurgano a compiti di cura dell'anima. Per questi giorni con voi io ho scelto di parlare in versi, di parlare attraverso versi che hanno cambiato sicuramente la mia vita, spero un pochino anche quella di tanti altri, e quello di oggi è un appuntamento per me particolarmente significativo, perché la scelta è caduta sul classico dei classici, che magari qualcuno neanche si ricorda che era stato scritto in versi. Parlo di un principe, di un giovane principe di Danimarca, biondo, cupo, pieno di dubbi, estremamente contemporaneo nonostante sia nato 400 anni fa. Lui si chiama Amleto, io sono Lella Costa. E che cosa c'entri lui con me, io con lui? Abbiamo modo e tempo di scoprirlo insieme oggi pomeriggio. Vi aspetto sulla via di Damasco. Lella Costa con Amleto, ma che è successo in questi 20 anni? Io sono, insomma, è tanti anni ormai che sono in giro e faccio questo mestiere. Ho cominciato folgorata sulla via non di Damasco ma di Niguarda. Questa è una cosa carina. Niguarda è un quartiere di Milano, un quartiere bellissimo, popolare, denso di vita, ma appunto che soprattutto una 30ina di anni fa parecchio periferico. E allora più o meno a metà degli anni 70, insieme ad altri, volevamo, ad altri molto più bravi di me, insomma io ero una studentessa universitaria, volevamo aprire un consultorio popolare di psicoterapia nel quartiere popolare di Niguarda, appunto, e noi giovani studenti venivamo addestrati ad essere in grado di reggere un primo colloquio con gli eventuali utenti o pazienti, nel senso di sostantivo e aggettivo, del nascituro consultorio. E quindi ci toccava anche fare dei colloqui simulati in cui interpretavamo dei ruoli. Quando io interpretai il ruolo di una, raccontai sostanzialmente, interpretando la storia di una ragazza schizofrenica che mi avevano raccontato, appunto, che non era una storia drammatica, ebbe un grandissimo successo. successo. Ho scoperto, io sono stata folgorata sulla via di Niguarda, altro che Damasco, ho scoperto che avevo una qualche vocazione, un qualche talento alla cosiddetta mimesi o recitazione, e da lì ho cominciato la mia storia, la mia carriera. E ho cominciato facendo, interpretando piccole cose di autori contemporanei, tendenzialmente orientandomi sul monologo. Per molti anni ho scritto io le mie cose con dei complici e dei coautori, e poi a un certo punto c'è stata l'esigenza di incontrare i classici, appunto per quello che dicevo ieri, forse qualcuno l'ha sentito, altri sicuramente no. È molto difficile oggi inventare nuove storie, nuove trame. Io poi non sono particolarmente dotata per quello, e allora a un certo punto, complice Gabriele Vacis, con cui ho lavorato parecchi anni, abbiamo detto: ma perché non proviamo con i classici? Il nostro primo Shakespeare è stato Otello in scena. Il mio primo Shakespeare, da lettrice normale, forse da studentessa, sono stati i sonetti, perché mi aveva molto colpito quel "Shall I compare you to a summer day?" Dovrò paragonarti a una giornata d'estate. Tu sei più amabile e più temperata. E mi sembrava, per esempio, nell'intraducibilità di quel "more temperate", che in inglese suona così bene, quel "più temperata" facesse venire in mente le matite. E quindi un po' mi commuovevo, un po' mi veniva da ridere. Ecco, Shakespeare è un autore così. Shakespeare è uno che un po' ti commuove e un po' ti fa ridere. Continuamente, costantemente ti sorprende. Riesce, per esempio, a raccontare la banalità, addirittura il qualunquismo, che ancora oggi ritroviamo in tante persone. Un po' paradossalmente, perché non è forse il personaggio principale, ma vorrei cominciare questa lettura di Amleto, così poi vi racconto come ci sono arrivata, con Polonio, che è il personaggio che dice più banalità e frasi fatte, non dico della storia della letteratura, ma probabilmente della storia del teatro in versi, sì. Allora, Polonio saluta il figlio Laerte che si sta per imbarcare, credo per la Francia.
2: Ancora qui, Laerte? A bordo, vergogna! Il vento soffia già nelle vele e ti si attende. Eccoti la mia benedizione e cerca di incidere nella memoria questi ultimi consigli. Non dar voce ai tuoi pensieri, né atto ad alcuna idea non ponderata. Sia affabile ma volgare mai. Agganciali stretti con anelli d'acciaio gli amici già messi alla prova, ma non ti ammollire le palme con pulcini di nuova covata. Fa di non cercar lite, ma se ti accade di entrarci, vedi che il tuo avversario debba guardarsi da te. Presta l'orecchio a tutti, ma a pochi la tua voce. Senti il parere di tutti, ma pensa a modo tuo. Porta abiti di pregio, ma nei limiti della tua borsa. Ricchi, ma non stravaganti. Perché il vestito spesso rivela l'uomo, e in Francia gli uomini che più contano sono meticolosi e attenti, soprattutto in questo. Non indebitarti e non prestar soldi, perché chi presta perde sé e l'amico. Il debito smussa il filo dell'economia, e infine sii fedele a te stesso. Dal che deve seguire, come la notte al giorno, che tu non potrai essere falso con nessuno. Addio, e che la mia benedizione rafforzi in te questi propositi.
0: E insomma, siccome, come direbbe Oscar Wilde, so resistere a tutto tranne che alle tentazioni, per me il teatro è stata sostanzialmente una tentazione, una trasgressione. Ma come? Avevi cominciato così bene con la scuola, il liceo, l'università, ero anche una di quelle studentesse che non studiavano, non si applicavano tanto, ma avevano buoni risultati, una buona memoria, tutte queste cose qua. E allora mi sembrava anche che portarmi appresso questo grande amore per le parole, per la letteratura, e riuscire poi a un certo punto della mia vita a metterlo anche insieme in quello che stavo facendo in palcoscenico fosse un bel percorso. Quello che mi ha incantato in Shakespeare, che avevo magari letto appunto a scuola senza capire fino in fondo quanto fosse grande, perché lo fosse, è proprio questa costante, anche nelle tragedie più tragiche, di avere sempre un'attenzione formidabile ai ritmi della comicità, o comunque all'immagine grottesca, alla battuta che spezza, al personaggio che fa non soltanto da deuteragonista ma proprio da contraltare. Ha una sapienza narrativa, una sapienza teatrale, una sapienza drammaturgica, ama il pubblico. Ecco, Shakespeare è uno che lo capisci, che il pubblico lo ama. E per cui noi abbiamo affrontato Amleto anche perché è una di quelle storie che noi, intendo insieme a Giorgio Gaglione, che è regista e coautore, insieme a Massimo Cirri, che gli ascoltatori radiofonici conoscono bene, ma che è mio coautore storico da una ventina d'anni, e scusate anche lì se poco. Ecco, ci siamo resi conto, per esempio, che uno dei meccanismi più comici nasce dal fatto che tutti pensano di Amleto, ancora Amleto, ma ce la so. Non è vero. Amleto è una storia molto complicata che nasce da una leggenda medievale in cui Shakespeare interviene facendo una cosa straordinaria: cambia due dettagli, l'età del protagonista e quindi il finale. La leggenda medievale, la tragedia di Amleto originale, è una tragedia in cui c'è un ragazzino piccolo che vede commettere l'omicidio del padre da parte dello zio, che poi si sposa la sua mamma, e quindi deve aspettare di diventare adulto per vendicarsi, e per questo si finge pazzo. E ci ci sta. E alla fine trionfa, finisce bene e a lieto fine. Amleto fa giustizia e scempio di tutti i suoi avversari. L'Amleto di Shakespeare no. L'Amleto di Shakespeare è il dolce principe di Danimarca. È un principe amatissimo dal popolo. È adulto quando ha la rivelazione dallo spettro del proprio padre. Quindi potrebbe benissimo anche non farlo personalmente, denunciare l'accaduto, aspettare che qualcuno risolva il problema per lui. E invece si finge pazzo. E in questa sua pazzia c'è in nuce tutta la contemporaneità. Amleto è pazzo semplicemente perché non dà per scontato che l'azione debba e possa essere soltanto quella. Amleto è pazzo perché pensa. Amleto è pazzo perché si pone il problema se lui sarà ancora lo stesso dopo aver compiuto un certo atto che viene considerato inevitabile. Io mi appassiono moltissimo e spero di riuscire a condividere anche questo con voi. Comunque, ad Amleto sono state date un'infinità di interpretazioni. Sicuramente c'è un impianto familiare, una serie di atti precedenti alla tragedia che sono davvero inquietanti e curiosi. Allora mi piace leggervi per esempio questo ritratto di famiglia in un interno, come avrebbe forse detto Visconti. Allora, il re Claudio si rivolge, che ha sposato la mamma di Amleto pochissimo dopo averne ucciso il padre di Amleto, gli si rivolge dicendo: e tu, Amleto, nipote mio e figliuolo, al che Amleto risponde: un po' più che nipote e meno che figlio. Fantastico. E la sua mamma, la regina Gertrude: spogliati, buon Amleto, di questo colore notturno, sempre vestito di nero, e guarda con occhio amico il re di Danimarca, non cercar più a ciglia basse nella polvere il tuo nobile padre. È una legge comune, chi vive deve morire, deve attraversare la natura per giungere all'eternità. Perché dunque ti sembra una cosa tua particolare? E qui c'è Amleto. Sembra, signora, anzi è. Io non conosco sembra. Non è solo il mio mantello tinto d'inchiostro, né le mie abituali vesti di un nero solenne, né i rotti e profondi sospiri, e neppure il fiume che scorre dagli occhi e la disfatta espressione del volto, insieme con tutte le forme, i modi, gli aspetti della sofferenza. Non solo tutto ciò può veramente rappresentarmi. Coteste sì, sono cose che sembrano, perché si possono recitare, ma io ho qui dentro qualcosa che è al di là di ogni mostra. Il resto non è che l'ornamento, il vestito del dolore. Io quando ho incontrato, rileggendolo decine e decine di volte per poi trarne una narrazione da mettere in scena, sono rimasta colpita da questo, da come questo giovane principe di Danimarca di molti secoli fa assomigli moltissimo a tanti ragazzi di oggi e di un oggi dilatato ed esteso. Penso che il giovane Holden Caulfield assomigli moltissimo ad Amleto, che in ognuno di noi, lo possiamo dire al maschile, declinare al maschile in questo caso, ma non è soltanto ovviamente una problematica al maschile, anzi, ognuno di noi ha questa complessità di relazione tra ciò che mette in scena, la finzione, l'apparire, e quello che si è dentro. Ed è straordinario quando tu metti le mani su una tragedia che sembra arcinota. Volevo tornare su questa cosa che tutti conoscono, Amleto, all'inizio dello spettacolo, perché lo spettacolo è in scena, tratto in scena a Roma. Io faccio questo giochino col pubblico, tutti credono di conoscere Amleto e poi però ci sono delle cose. Per esempio, come si chiamava il padre di Amleto? Io spero che qualcuno di voi risponda in questo momento, ma non è così semplice. Il padre di Amleto si chiamava Amleto. Amleto, figlio di Amleto. Pazzesco. Quando poi si legge e ci spiegano che c'è stata tutta una grande tentazione di interpretazioni psicanalitiche di Amleto, scusami, cioè, è come avere, come dire, non dico, forse non inventato, ma comunque reso per la prima volta visibile in letteratura quello che poi sarebbe stato definito il complesso di Edipo. Amleto ha l'eredità del padre di cui porta lo stesso nome, ma come fa a differenziarsi? Ci insegnano gli psicologi contemporanei che per crescere bisogna differenziarsi. Se il tuo papà ti appare di notte come spettro, ti svela un orribile segreto di famiglia, cioè che è stato suo fratello ad ucciderlo e poi a sposarsi sua moglie, quindi la mamma di Amleto, in più si chiama come te, fai fatica a non raccogliere questa eredità, fai fatica a trovare serenità, equilibrio, fai fatica a trovare te stesso. E in questo Amleto è sorprendente, come questa identificazione con la figura paterna gli tolga la possibilità di riconoscere la sua stessa vita. E infatti volevo leggervi questa cosa straordinaria, tanto straordinaria per una cosa: lo sapete, lo spettro del padre di Amleto, quindi del vecchio re Amleto, compare sugli spalti e non parla con nessuno tranne che con il figlio, gli spiega che cosa è successo. Ci sono anche alcuni momenti comici adesso nelle scene successive. A un certo punto il figlio gli dice: ben detto vecchia talpa, che è una frase che sarebbe poi tornata nei secoli, e il padre lo saluta dicendo: Addio dunque. Il fuoco della lucciola si fa più scialbo, l'alba è vicina. Addio, addio, addio. Ricordati di me. E Shakespeare non gli fa dire in originale in inglese farewell o goodbye, no. Adieu, adieu, adieu, remember me. Adieu. Perché? Non è sorprendente questo adieu? Perché una lingua straniera, in qualche modo il francese, per questo addio? Perché è un addio, perché in adieu c'è veramente, si evoca veramente Dio. E infatti la risposta di Amleto è su questo stesso tono. O voi, eserciti del cielo, o terra, e tu inferno, se devo aggiungere anche te, o mio cuore, abbi forza, e voi miei nervi, non invecchiate di colpo, ma tenetemi saldo, ricordarti. Oh sì, povero spirito, finché esisterà la memoria in questo mondo demente, ricordarmi di te, ma io cancellerò dalla tavola della mente i ricordi sciocchi e triti, le parole dei libri, tutte le forme, tutte le impressioni, tutto ciò che vi fu scritto dalla giovinezza e dall'esperienza, e il tuo comando solo vivrà nel libro del mio cervello, sgombro d'ogni altro intento, sì, per il cielo. Essere o non essere è qualcosa che ci riguarda tutti nella quotidianità, che tradotto in linguaggio contemporaneo vuol dire, per esempio, ci credo o non ci credo, voto o non voto, e se poi va a finire come al solito, un figlio adesso, ma sarà il momento, certo che bello, non sarò mai più sola, porca miseria, non sarò mai più sola, lo chiamo o non lo chiamo, e se lo chiamo vede il mio numero e così non mi risponde, oh, la chiamo o non la chiamo, e se poi vede il mio numero e porca miseria mi risponde, è questo. Chi siamo? Cosa vogliamo fare? La coscienza e la consapevolezza delle nostre azioni. Veramente è esattamente questo. Ma la cosa straordinaria del signor William Shakespeare è che tutto questo riesce a raccontarcelo facendo in modo che Amleto metta in scena ragioni sul teatro. È una compagnia di attori alla quale lui affida il compito di mettere in scena il delitto che lui sa suo zio Claudio avere commesso, e attraverso la messa in scena tutto questo verrà in qualche modo svelato. Lui spierà le reazioni dello zio di fronte a questa rappresentazione degli attori, però stiamo parlando, ci stiamo muovendo tutti, ci stiamo muovendo nel mondo del regno della pura finzione. Che cosa è vero, che cosa è falso, che cosa è fingere, che cos'è il mestiere dell'attore, com'è possibile che parole che sappiamo recitate ci colpiscano e addirittura arrivino a condizionare le nostre azioni. Sarà che faccio questo mestiere, ma secondo me in particolare questa riflessione di Shakespeare attraverso Amleto è davvero straordinaria. È mostruoso che un attore, pur fingendo, in un sogno di passione possa forzare l'anima a un concerto, così da scolorire tutto in volto e piangersi e sconvolgersi con voce rotta, con gesti che disegnano forme rispondenti all'idea, e tutto per nulla, per Ecuba. Ma per lui che cos'è? Chi è lui per Ecuba? Da farne tanti gemiti. Se avesse costui la molla che mi muove, questa mia angoscia che vedremmo? Il palcoscenico affogato di lacrime, l'orecchio del pubblico spaccarsi dal frastuono, come pazzi i colpevoli, atterriti gli innocenti, gli ignari a bocca aperta, e occhi e orecchi che a se stessi credere non possono. E io, vigliacco, resto a crogiolarmi nel fango come un povero bamboccio che sogna. La mia causa non mi tocca, non so dir nulla, no, nemmeno per un sovrano amato, a cui fu tolto da un orrido delitto vita e averi. Son dunque un vile? Chi me lo ripete? Chi mi spacca la testa? Chi mi strappa la barba e me la getta in faccia? Chi mi tira per il naso e mi sbugiarda fino al gozzo, giù, fino ai polmoni? E insomma, io penso che Amleto ci riguardi, che Amleto ci appartenga, che sia giusto e saggio, e oltre che appassionante, affascinante, persino divertente leggerlo e rileggerlo. Virginia Woolf ha scritto che Amleto è una di quelle tragedie che ti danno la misura del tuo tempo, che cambia a seconda dell'età a cui la leggi, che cambia a seconda del punto a cui tu sei arrivato nella tua vita. Ed è incredibile anche quanti autori e poeti si siano fermati su Amleto, si siano accapigliati per capire fino in fondo da dove venisse il fascino di questa tragedia, che, come dicevo prima, è una tragedia scombinata, nel senso che non è del tutto insensato che Amleto decida di fingersi pazzo, di procrastinare il tempo della vendetta. Sa che lì dovrà arrivare, ma non ce la fa, è pieno di dubbi. E questa non è superficialità, non è men che meno vigliaccheria, è come siamo tutti noi contemporanei, noi moderni, noi questi qua, noi che siamo gravati da una serie di dubbi. Ma il dubbio è vita, il dubbio è scelta, il dubbio è essere. e capire se essere o non essere sia davvero qualcosa a cui siamo chiamati a dare una risposta. Magari può sembrare curioso che una come me, cioè Lella Costa, attrice comica, sia alle prese con questo, ma ci ho trovato cose, al di là appunto della sapienza drammaturgica, al di là dello struggente e meraviglioso personaggio di Ofelia. Ofelia è l'unica veramente innocente. Ofelia è l'unica che ha la libertà di dare voce al puro dolore. Ofelia dice cose che toccano veramente il cuore. A un certo punto dice: noi sappiamo quello che siamo, non quello che potremmo essere. E non è un caso che una frase così semplice, così profonda, Shakespeare, che amava le donne, la faccia dire proprio a una donna. C'è Gertrude, che è comunque una donna combattuta, è come, in qualche modo, come Francesca da Rimini, di cui narravo ieri attraverso Dante. Una donna che ha ceduto a un impulso sicuramente non nobile, probabilmente tradiva il marito, il povero re Amleto, fin da prima che Claudio, suo cognato, lo uccidesse. Però sicuramente, non so se sicuramente, ma io non credo che Gertrude sapesse che appunto il re Amleto era stato assassinato dal suo amante. Credo che nel momento in cui suo figlio glielo dice, per lei cambi qualcosa. Infatti, in qualche modo Gertrude morirà insieme al figlio. C'è un'altra cosa per me, che da molti anni cerco di dare il mio contributo a un ragionamento serio, il più possibile condiviso, sull'assurdità e la follia della guerra, soprattutto oggi, ed è proprio quello che Shakespeare, attraverso Amleto, dice sulla guerra. A un certo punto Amleto sta per imbarcarsi per l'Inghilterra, gli passano davanti i soldati di Fortebraccio, e lui gli chiede dove vanno, e il capitano gli risponde: andiamo a prendere un pezzo di terra che non vale più del suo nome, non lo vorrebbe nessuno. Dice: quindi nessuno lo difenderà? No, hanno già presidiato, le truppe sono già pronte. Ecco, lì Amleto fa un'osservazione, parte da sé, ma arriva ben più lontano. Quale accusa mi fanno le occasioni che spronano la mia lenta vendetta? E che cos'è mai l'uomo se l'impiego del suo tempo è soltanto nel dormire e nel mangiare? Io sto qui a dire, devo farlo, quando ho causa, mezzi, forza e volontà per compierlo. Ecco un esercito, forte e costoso, e lo conduce un principe delicato e gentile che si gonfia ad una divina ambizione ed osa far beffe all'invisibile, esponendo ciò che è mortale ed insicuro a quanto la fortuna, la morte ed il pericolo arrischiano, anche per un guscio d'uovo. E io, che ho un padre ucciso e una madre insozzata, dormo, e a mia vergogna qui 20.000 uomini s'accostano per una fantasia o per uno scherzo della fama alla tomba come a un letto, per un palmo di terra che nemmeno basta a coprire i morti. Oh no, se il mio pensiero è degno, che sia tinto di sangue. A malincuore mi stacco dal mio dolce principe di Danimarca, ma io sono fortunata perché lo ritrovo appunto stasera in palcoscenico. Spero che qualcuno di voi, sia appunto da curiosità, venga a sentirmi, ma soprattutto spero che aver condiviso con voi questa, che è una parzialissima e personalissima lettura di Amleto tra le infinite che si possono dare, abbia così acceso in qualcuno quel barlume di curiosità o di sensazione di confidenza, di somiglianza a queste vicende che sono davvero così vicine e così lontane. Non c'è nessun bisogno di attualizzare Amleto. Amleto veramente, un po' come direbbe Flaubert, Amleto siamo noi. Amleto sicuramente in questo momento sono io, ma sono anche molte altre cose, e credo che la poesia le sappia raccontare magnificamente, per cui vi do appuntamento a domani, sempre a Damasco, sempre con me, che sono, spero di essere ancora domani, Lella Costa, con una piccola sorpresa, sempre parole, sempre poesie, ma una cosa tutta di ragazze.
3: E finisce qui la prima parte dei consigli di lettura di Lella Costa. Ci sentiamo domani con altri tre autori.

to the other side. And there's no more, no more darkness.

until we get to the other side, and there's no more, no more.

Si tus ojos negros me quieren mirar, y si es mío el amparo

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino Sinibaldi. Noi siamo sulle spine perché dovrebbe essere arrivata nello studio di Roma la tua ospite di oggi, una signora famosissima.
1: Non l'ho presentata per lasciarvi a voi il piacere, non pensavo di mettervi in ansia. Vedo che da vere esperte di scienza avete una fiducia verso la tecnologia molto limitata. Questo non è casuale.
0: Noi sappiamo che l'ospite misteriosa per adesso di oggi è possibilissimo che scompaia su un aereo per New York piuttosto che Bruxelles, allora, perché è una persona importante.
1: È qui e sta persino provando a indovinare il romanzo misterioso, e benché il libro sia sul tavolo è girato e quindi non l'ha indovinato, credo. No, il romanzo misterioso di oggi, credo almeno.
0: Adesso ve la lascio. Possiamo dire chi è? Sì. Buongiorno Rossella Palomba.
2: Buongiorno, sono qui, non sono in aereo.
0: Demografa, dirigente di ricerca, una delle pochissime donne dirigenti di ricerca al CNR, che ha pubblicato come curatrice, coordinatrice e ispiratrice un libro che sta per uscire, anzi che è già uscito in questi giorni nelle grandi città e nelle librerie delle città meno grandi, sarà nei prossimi giorni, Figlie di Minerva, primo rapporto sulle carriere femminili negli enti pubblici di ricerca italiani, Franco Angeli Editori. Rossella, se stai con noi, adesso daremo un po' di notizie buone sulla POM, sulla MIR, sulla SIWA, e brutte sul CCU, che non è un nuovo partito, ma il Consorzio Clonazione Umana. Poi parleremo con Rossella Palomba delle donne nella ricerca scientifica italiana, come avete capito, e per rispettare le pari opportunità concluderemo aggiornando gli ascoltatori sul campionato di calcio.
3: La strategia per combattere il virus dell'HIV sono diverse. Ognuna si concentra su un particolare momento della vita del virus e cerca di mettergli i bastoni fra le ruote. Ieri abbiamo parlato della ricerca che intende bloccare l'entrata del virus nelle cellule immunitarie. Oggi si ha notizia di un'altra ricerca che mira ad ostacolare la replicazione, una volta che questo sia entrato nella cellula. Tutti i virus, anche l'HIV, introducono nella cellula il proprio patrimonio genetico e la obbligano ad utilizzare le sue materie prime per produrre le proteine che gli servono. Per ottenere queste proteine nella forma utile, il virus usa un enzima che si chiama proteasi. Dall'inizio degli anni 90, gli sforzi della ricerca si concentravano sulla maniera di fermare o di inibire le proteasi, così ancora oggi. Dal 1996 esistono i vari inibitori che vengono somministrati a gruppi di pazienti in due o tre inibitori che insieme formano il cosiddetto cocktail terapeutico. Ma l'HIV è capace di mutare molto velocemente per adattarsi alle nuove condizioni dell'ambiente e alle modificazioni biochimiche dell'organismo che lo ospita. Perciò diventa resistente agli inibitori che i pazienti assumono oggi. Ora, un gruppo di ricercatori statunitensi ha individuato un'altra molecola che blocca una proteasi dell'HIV e quindi ostacola la replicazione del virus nell'organismo. La molecola si chiama POM. In vitro, cioè in laboratorio, sembra funzionare e dovrebbe rallentare il decorso dell'AIDS, finché il virus non si adatta e non si modifica per resistere anche a POM. È il solito meccanismo della selezione naturale. Come i batteri, come le piante, come gli animali, come noi stessi, i virus più abili a trasformarsi sopravvivono e si riproducono. Così la gara per creare nuove terapie non finisce mai. Come la regina di cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, la ricerca deve correre sempre più veloce, soltanto per non perdere terreno. Oggi dalle pagine di Repubblica spicca una notizia. Dio è spirito, anzi cervello. I neuroni guidano la fede. Lo studio dell'Università della Pennsylvania introduce la neuroteologia. Noi vi invitiamo a leggere la pagina 31 della cronaca di Repubblica e in particolare a leggere l'articolo molto carino di Rita Levi Montalcini.
0: Le navicelle che avevano raggiunto la stazione spaziale Mir sabato per rifornirla con l'ultimo pieno di carburante che le serve per la sua autodistruzione si sono staccate come previsto, si sono incendiate come previsto nell'atmosfera terrestre. Insomma, la prova generale per il funerale della Mir è riuscita. Il funerale però è slittato di 2 giorni e si terrà probabilmente l'8 marzo. Il miliardario americano Dennis Tito, che come noi aveva sognato di andare sulla Mir da turista e diversamente da noi aveva versato un anticipo di alcuni milioni di dollari su un conto vincolato, ha appena firmato il nuovo contratto con l'Agenzia Spaziale Russa per una gita di 10 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale il prossimo aprile. Il giorno della partenza di Dennis Tito da Baikonur, i milioni di dollari passeranno sul conto dell'Agenzia Spaziale Russa, ha detto il portavoce dell'agenzia Konstantin Kreidenko. Che invidia! L'arte di sfruttare l'infelicità dei propri simili fa progressi. Il consorzio privato fondato dal medico italiano Severino Antinori, che vuole clonare esseri umani, sta svelando via via programmi, tecniche, listino, prezzi. Durante la campagna pubblicitaria in Inghilterra, Panayotis Zavos, professore di fisiologia riproduttiva all'Università del Kentucky e socio di Antinori, ha detto che il primo bambino sarà prodotto entro 12-24 mesi. Poi ha descritto così la tecnica che userà, riservata alle coppie eterosessuali. Materiale genetico proveniente da una cellula del padre verrà iniettato nell'ovulo della madre e impiantato nel suo utero. Si tratta quindi di riproduzione tra 2 sessi e non tra cellule solo femminile, come nel caso della pecora Dolly. Non si tratta di autoriproduzione, come lasciava invece intendere il termine clonazione. Le tariffe. Le tariffe saranno inizialmente di $50,000 a bambino. Col tempo scenderanno al livello delle usuali fecondazioni in vitro dai $10,000 ai $20,000, dice Zavos. E continua. Per noi è giusto il momento di sviluppare, è giusto arrivato il momento di sviluppare il package in maniera responsabile e di mettere il package a disposizione del mondo. Confido nel fatto che il mondo sappia usarlo in maniera appropriata. Il linguaggio è illuminante. Package, in termini di marketing, è l'insieme delle procedure che portano al prodotto finito. Per esempio, package tour, per i viaggi tutto compreso. Dopo la conferenza stampa a Lexington nel Kentucky giovedì e quella a Londra ieri, la campagna di lancio del consorzio continua la sua marcia su Roma, dove si terrà prossimamente una conferenza e si avranno ulteriori dettagli. Intanto, come i biologi americani che scrivevano sul Los Angeles Times domenica, il professor Griffin, direttore dell'istituto dove è stata clonata la pecora Dolly, fa notare che la tecnica che vogliono usare nel CCU, detta trasferimento nucleare, riesce 1 o 2 volte su 100 se va bene. I tentativi falliti per una Dolly viva erano 277. Nel resto dei casi avvengono aborti spontanei, morti premature o nascono creature talmente deformi che non sopravvivono e spesso neppure la madre portatrice. Le future clienti del consorzio rischiano di soffrire moltissimo e questo non frena l'entusiasmo di Antinori, Zavos e soci. Come si sa, gli scienziati non appartengono a una specie diversa dal resto dell'umanità. Nel mucchio se ne trova sempre uno che sceglie di fare il male, se c'è qualcosa da guadagnare.

Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.

ultima cosa, poi di denaro non parliamo più. Avete chiesto per fax, telefono e email notizie? Beh, stamattina ci ha chiamato Nita della Siwa di Ahmedabad nel Gujarat, l'associazione di microcredito e cooperazione delle donne per l'autoimpiego. Dice Nita che dopo le scosse di assestamento del weekend la sede non è più agibile e loro si sono trasferite al centro nel quale collaborano tutte le organizzazioni non governative. Si può contribuire con carta di credito attraverso Help Online, la fondazione umanitaria di America Online, il colosso dell'internet, e senza nessuna spesa a carico della Siwa. Delle studentesse indiane all'Università della California controllano che nulla vada perso e assicurano la permanenza email della Siwa. Per gli indirizzi, ve li diamo se ci contattate a OK di Lawrence, @sigma-tau.it oppure al fax di Milano 02 349 1761 oppure al telefono dopo la trasmissione 02 33 611 575.

0: Rossella Palomba, benvenuta una nuova volta ai microfoni delle Ocche di Lorenz. Noi abbiamo conosciuto Rossella Palomba in una conferenza europea che si teneva qualche anno fa, convocata a Bruxelles, e così abbiamo scoperto dalle scienziate europee lì convenute che lei era famosissima. Aveva partecipato alla redazione di un rapporto che, con un acronimo, ce ne saranno tanti, si chiama ETAN, e che è stato il primo grande rapporto sulle situazioni delle donne che cercano di fare carriera nella scienza. Però non esisteva nessun libro o documento che dettagliasse la situazione in maniera affidabile per i singoli paesi, e Rossella Palomba è stata la coordinatrice e l'ispiratrice del primo, che è questo libro pubblicato da Franco Angeli, Figlie di Minerva. Quando l'ha presentato a Roma c'era il commissario Philippe Busquin per la ricerca europea, che ha fatto dei complimenti. Se le, non so, le vuoi ripetere tu, Rossella?
1: No, preferirei non ripeterli. Beh, personalmente. Comunque, è vero che è il commissario Busquin è entusiasta di questa iniziativa che abbiamo preso, che considera unica nel panorama europeo, però non esageriamo, insomma.
0: Beh, insomma, ha detto che il vostro metodo di lavoro è stato esemplare, spera che sia copiato negli altri paesi.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Prima di questa trasmissione il nostro regista suggeriva No Woman, No Cry come musica d'accompagnamento. La vostra ricerca è stata deprimente, è stata facilitata dagli 8 organismi di ricerca statali italiani?
1: Ma non direi che è stata deprimente, tutte le ricerche sono entusiasmanti. Direi che in questa ricerca c'era già un risultato chiaro nelle nostre menti, ecco, che era quello della scarsa visibilità delle donne. Quindi, diciamo, non c'è stata la sorpresa finale, non c'è stata però neanche depressione, perché dimostrare scientificamente quello che sentiamo tutti i giorni, viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, cioè delle forme di discriminazione di genere presenti nel mondo scientifico, che per ipotesi è un mondo neutro o neutrale, non è sicuramente una bella esperienza. Per quanto riguarda gli enti, gli enti hanno nominato dei loro rappresentanti all'interno di questo gruppo di studio che è stato voluto e anche finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, e dopodiché sono semplicemente venuti a sentire i risultati. Quindi non c'è stato un sostegno reale, se non quello di consentire di fare questo studio.
0: E la cosa che sorprende per certi versi non sono tanto le presenze femminili nel CNEL, che si occupa di lavoro e di economia, nell'INRAN, che si occupa di ricerca sull'alimentazione, o nell'ISS, che sono gli istituti di sanità, o l'assenza di donne nella fisica, ma la presenza abbastanza interessante, un 44% di donne, proprio dove lavori tu, all'Istat.
1: No, io veramente lavoro al CNR.
0: Scusa, ma sono le statistiche.
1: Sì, pur essendo demografa lavoro al CNR. L'Istat però è un ente di ricerca molto particolare, che è sempre stato visto e vissuto come una sorta di ministero della statistica, e in questo senso forse le donne si sono sentite più protette, più garantite, no? E quindi si sono comunque presentate di più appunto alle porte dell'Istat che non rispetto a un istituto di fisica della materia. Ma questo non tanto per disciplina, no? Per motivi disciplinari, quanto proprio per forse una minore riverenza, no? Che si ha verso l'Istat e non verso lo stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche, no? Si pensa che in fondo sia un mondo più femminile.
0: Io mi illudevo che le matematiche come te fossero tante, così brave, che insomma fossero così portate in palmo di mano all'Istat.
1: Ma guarda, tu sai che l'Italia dal punto di vista della matematica e della statistica è un paese eccezionale nel panorama europeo, proprio perché contrariamente a quanto avviene in altri paesi, la stessa Inghilterra o la Francia o la Germania, le donne matematiche, le donne statistiche sono molte, questo perché abbiamo avuto una buona scuola, delle buone figure femminili di modello nel campo della statistica e della demografia, ad esempio Nora Federici, ecco, e cosa che non è avvenuto negli altri paesi. Quindi siamo veramente tante donne matematiche e statistiche. Siamo meno donne ingegneri, donne fisiche, donne chimiche.
0: Eppure anche negli istituti, nei centri dove ci sono molte donne, e dove a volte sono la maggioranza, quando si sale nella carriera succede quello che accade anche in altri paesi, ma insomma ed è molto visibile,
1: sì.
0: Comincia la depressione però, cioè succede che non passano più.
1: No, non passano più, è stato dato anche un nome a questa situazione, il famoso soffitto di cristallo, cioè noi siamo tenute al di sotto, no? Di un qualche cosa che è talmente trasparente che tu vedi che c'è un sopra ma non riesci a passare. E questo soffitto di cristallo, cioè questo ostacolo che ci impedisce, che ci fa sparire, no, dai vertici delle carriere scientifiche, pur essendo brave all'università, brave nei laboratori, brave negli istituti, è proprio quello che abbiamo voluto studiare, il fenomeno che abbiamo voluto studiare nelle figlie di Minerva. Perché succede?
0: La cosa curiosa è che uno pensa, vabbè, le donne fanno i figli, le donne non sono abbastanza competitive, non pubblicano quanto gli uomini. E invece questo non risulta.
1: No, questo è uno dei risultati proprio del nostro studio. Cioè noi abbiamo voluto affrontare tutti questi stereotipi che circolano nel mondo scientifico per giustificare il fatto che le donne scompaiono, diventano invisibili ai vertici delle carriere. La famiglia, certo, è qualche cosa che se non c'è è meglio. Ecco, non abbiamo potuto dimostrare che se c'è è un ostacolo. Abbiamo potuto però vedere che nel caso proprio dell'Istat che tu citavi, le donne dirigenti in genere non hanno figli nella grande maggioranza dei casi, cosa che non succede naturalmente agli uomini. Non abbiamo potuto però dimostrare il contrario, cioè è quasi una condizione necessaria ma non sufficiente, ecco, questa della famiglia. Per quanto riguarda poi le pubblicazioni, ecco, lì è stato veramente un grossissimo sforzo. Perché? Perché noi disponevamo di un database di oltre 15.000 pubblicazioni dei ricercatori e delle ricercatrici del CNR e 8.000 pubblicazioni dei ricercatori e delle ricercatrici dell'Istituto di Fisica della Materia, ma non li avevamo distinti per sesso, ma solo per iniziale dell'autore. Quindi prima cosa abbiamo dovuto ricostruire, no, faticosamente l'appartenenza di genere di ogni singola pubblicazione. E dopodiché abbiamo visto che in effetti, sia dal punto di vista di quello che si chiama impact factor, cioè il numero di citazioni di ogni lavoro, sia dal punto di vista proprio quantitativo, non c'era poi una differenza tale tra uomini e donne da giustificare questa mancata carriera femminile.
0: Quindi la qualità era quasi pari, diciamo.
1: La quantità era quasi pari, la qualità non abbiamo potuto valutarla se non attraverso appunto il citation index, cioè il numero delle citazioni, ed era assolutamente equivalente, 1,8 per gli uomini, 1,7 per le donne, insomma non è questa la differenza. La differenza, perché noi abbiamo approfondito questo argomento che come sai è fondamentale, no? Nel mondo scientifico, chi pubblica va avanti, si dice. Ecco. Abbiamo potuto vedere che succede questo, guardando rispetto all'età e il numero delle pubblicazioni, gli uomini pubblicano molto tra i 35 e i 40 anni, che è esattamente il momento in cui fanno carriera. Le donne in quel momento sono impegnate, come sappiamo, soprattutto in casa con i figli ancora piccoli, e quando cominciano a produrre in maniera assolutamente equivalente agli uomini, cioè dopo i 40 anni, tutti i posti dirigenziali, tutti i posti più ambiti, tutti i posti più prestigiosi sono già occupati.
0: La mia collega Silvia Baglioni voleva farti una domanda.
1: Sì.
2: Io ero curiosa di capire se dal vostro punto di osservazione voi avete notato una qualche differenza nelle nuove generazioni, cioè nell'atteggiamento delle nuove generazioni.
1: Questa è stata veramente una scoperta dolente, ecco lì direi deprimente. Perché? Perché noi ci aspettavamo che, e questo è un altro degli stereotipi più comuni, la pressione femminile, queste donne così brave all'università, che si laureano prima degli uomini con i voti migliori, in numero superiore agli uomini, finissero poi per sfociare in un numero maggiore di donne neoassunte, no? Nelle istituzioni scientifiche.
2: Certo.
1: E invece no. esaminando appunto i neoassunti negli ultimi 5 anni negli enti di ricerca, il 63% sono uomini. Forse saranno più bravi delle donne a fare i concorsi, ma certo non lo sono all'università.
0: Eh già, perché le donne si laureano con voti maggiori.
1: Si laureano con voti maggiori ed anche e soprattutto nelle facoltà più mascolinizzate, cioè laddove gli uomini, diciamo, fanno da padrone dal punto di vista numerico, le donne sono quelle che spiccano per essere più brave. Ingegneria, ad esempio.
2: Se non sbaglio...
0: No, prego.
2: Se non sbaglio si laureano anche più donne.
1: Si laureano più donne, siamo il 53% ogni anno. Quindi...
0: Sospendiamo un attimo e torniamo con una domanda.

0: anche se abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo farla. Qualche rimedio?
1: Questa è la domanda più difficile. Noi stiamo preparando proprio una piattaforma di richieste che presenteremo il 2 aprile a una conferenza a cui speriamo intervengano i presidenti degli enti e il ministro Zecchino, il ministro della ricerca scientifica. E qualche rimedio, più sono dei rimedi, come dire, così di breve termine. Conoscere innanzitutto la situazione dal punto di vista di genere, conoscere, non so, i candidati ai concorsi per genere, le nomine nelle varie commissioni, comitati, responsabilità attribuite per genere. Questo già sarebbe una cosa importante da fare. E poi rendersi conto che esiste questo problema, non fare concorsi una volta ogni 10-15 anni, ma fare concorsi in maniera continuativa, valutare la qualità del prodotto scientifico e delle pubblicazioni e non la quantità, e impedire il cumulo degli incarichi. Cioè nessuno, uomo o donna, può ad esempio essere dovrebbe poter essere responsabile di più di un progetto, di più di una ricerca. Cosa che fra l'altro sarebbe assolutamente giusta, no? Infatti, immorale. Ecco.
0: Ma oltre al fatto morale, insomma, sembra anche normale. Difficile materialmente.
1: Perché le responsabilità portano agli uomini, non alle donne, un effetto perverso o un effetto positivo dal loro punto di vista, cioè un numero enorme, esorbitante di pubblicazioni che non è materialmente possibile che facciano loro, perché 30 pubblicazioni l'anno non è possibile per nessuno, però succede. E succede come effetto, diciamo, di cumulo delle cariche e delle incombenze.
0: Rossella Palomba, grazie di essere venuta qui. Grazie anche per il libro Figlie di Minerva, che consigliamo caldamente a tutte quelle che stanno per intraprendere la carriera scientifica.

0: di soddisfare alle pari opportunità, di parlare quindi di calcio, e lo facciamo con Andrea Bonarini, nostro commissario tecnico. In realtà lui è del Politecnico di Milano. Buongiorno professore.
1: Buongiorno.
0: Lei è professore di ingegneria della conoscenza dei sistemi esperti.
1: Sì.
0: È giusto?
1: Sì.
0: Ecco, e vogliamo parlare con lei della preparazione delle squadre per il campionato di calcio, che si terrà dove e quando?
1: Quest'anno si terrà a Seattle, campionato mondiale di RoboCup, Seattle in America, e vedrà la partecipazione, si pensa, di una settantina di squadre organizzate su diverse leghe di robot.
0: E già, perché noi parliamo di calciatori robot.
1: Esatto. E queste diverse leghe vanno da robot di dimensioni 20 cm x 20 cm fino a robot di dimensioni 50x50. Ci saranno delle dimostrazioni anche di robot androidi che camminano.
0: Su due zampe o su quattro
1: zampe,
0: come quelle che ho visto?
1: Le dimostrazioni. Invece su quattro zampe, cagnolini, sono già due anni che vengono fatti i campionati mondiali con squadre di robot a quattro zampe.
0: Professore, in occasione del Mundial di Parigi noi abbiamo visto alcune delle vostre creazioni, non sono il massimo, diciamo, dell'efficienza come gioco di squadra. Quali sono per qualcuno che, come lei, si occupa in realtà di far cooperare delle intelligenze artificiali e programmate?
1: Sì.
0: Qual è il problema principale? Perché sono un po' delle schiappe,
1: certo,
0: perché
1: diciamo,
0: i suoi giocatori sono un po'...
1: Intanto diciamo che rispetto a Parigi qualcosa è cambiato, sono già passati due campionati, già il campionato dell'anno scorso a Melbourne si vedevano dei giocatori che interagivano in maniera molto meglio di quelli di Parigi dimostravano un certo gioco di squadra. L'obiettivo per quest'anno sarà di avere delle interazioni ancora più forti e arrivare anche a fare dei passaggi che per adesso non vengono fatti, sia per motivi di coordinazione sia per motivi anche pratici, meccanici, che non permettono facilmente di realizzare questi passaggi. Il problema qual è? Che questi robot sono autonomi e quindi hanno bisogno di decidere, dati sensoriali che gli arrivano, di solito hanno delle telecamere a bordo, devono decidere quando passare, se passare, quando andare avanti, quando andare a contrastare l'avversario. Quindi il problema è che in ogni momento devono un po' reagire a quello che succede nel mondo esterno, quindi non sono programmati come robot industriali che fanno sempre la stessa cosa, ma sono programmati per reagire a un mondo esterno che cambia in continuazione.
0: Ma scusi, le variabili sono mostruose anche dal punto di vista della programmazione, diciamo, o dell'organizzazione matematica, insomma, di quello che accade su un campo di calcio o su quella specie di biliardo sul quale state giocando voi.
1: Beh, noi, diciamo, io ho una squadra col Politecnico di Milano che gioca in un campo 10 metri per 5.
0: Olla.
1: E sono robot di dimensioni sui 40 centimetri per 40. E questi oggetti qua, sì, effettivamente la complessità globale del problema è abbastanza grossa. Il tentativo è quello di renderla più semplice da un lato e di renderla un po' simile a quello che fa un giocatore anche umano, cioè il giocatore umano non ha idea di dove sono i 22 giocatori sempre in ogni istante con posizioni precise, ha un'idea di quello che sta intorno a lui, magari quando intorno a lui non succede nulla si distrae un po' o comunque mantiene una posizione. E lo spirito qui è un po' quello, ogni giocatore sta attento a quello che gli succede intorno e grazie a collegamenti via radio in qualche modo ottiene anche informazioni rispetto agli altri.
0: Mm-hmm.
1: Poi i nostri personali, diciamo questi del Politecnico di Milano, hanno anche a bordo un sistema di visione particolare che gli permette di vedere a 360 gradi, quindi in ogni momento hanno un po' anche l'idea di che cosa gli sta dietro e quindi hanno una possibilità in più rispetto a quelli che guardano solo davanti. E comunque l'idea è di semplificare il più possibile, quindi prendere delle decisioni sulla base di più o meno posizioni approssimate di dove vengono percepite la palla, le porte, gli altri avversari e scambiandosi informazioni anche cercare di decidere chi va sulla palla o che cosa bisogna fare. Insomma.
0: Professor Bonarini, noi abbiamo moltissime altre domande da farle e sappiamo che lei è nella commissione tecnica di selezione delle squadre, quindi avremo anche bisogno di fare domande su altre squadre. Sì. Possiamo fare una sorta di appuntamento da qui al campionato?
1: Sì.
0: Allora promettiamo agli ascoltatori che torneremo sull'argomento. La ringraziamo molto per aver cominciato a spiegarci di cosa si tratta. Ovviamente non è semplicemente un gioco, diciamo è l'aspetto per noi più ludico di una scienza molto complicata.
1: Sì, è un'attività che poi porterà ad avere robot nella società intorno a noi che saranno in grado di agire autonomamente per aiutarci, per farci compagnia, per fare tante attività.
0: Grazie, arrivederci, buon lavoro.
1: Arrivederci.

Ringraziamo Rossella Palomba e Andrea Bonarini, con il quale ci ricollegheremo, e ringraziamo anche Antonino Faranda e Alberto Fannini degli studi di Milano, e ripassiamo la linea a Marino.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
2: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi dedichiamo l'ascolto al box antologico di Nick Mason intitolato Unattended Luggage, che l'ex batterista dei Pink Floyd ha fatto uscire nel 2018 proprio in coincidenza con il suo ritorno ai concerti dal vivo. Tre dischi in tutto a sancire una carriera solista singolare, fatta per lo più di collaborazioni eccellenti e di colonne sonore cinematografiche. Il primo disco, dal quale sentiremo alcune canzoni, si intitola Nick Mason's Fictitious Sports e uscì nel 1981, proprio al termine della trionfale tournée di The Wall ad opera dei Pink Floyd. Mason all'epoca disse che voleva fare qualcosa di diverso rispetto al suo gruppo d'origine, soprattutto qualcosa di meno urlato e di meno serioso. Il risultato fu raggiunto grazie alle intuizioni e al buon gusto della jazzista Carla Bley, che compose tutte le canzoni dell'album e che organizzò una squadra di musicisti di grande tecnica, ma anche una squadra atipica e decisamente poco convenzionale. Ma cominciamo con l'ascolto della canzone che apre l'album.

Era Can Get My Motor to Start, canzone dal piglio decisamente umoristico, cantata da Karen Kraft ma anche da molti degli strumentisti come Gary Wind e Gary Valente, rispettivamente sassofono e tromba di questo brano, che oltre ai loro strumenti intervenivano con lazzi e imprecazioni piene di nonsense. Un disco in cui la voglia di divertirsi è molta, e del resto Nick Mason in molte interviste ha anche ribadito in tempi più recenti di come durante i primissimi tempi dei Pink Floyd, quelli di Syd Barrett per intenderci, il lato umoristico era presente nella loro musica in maniera anche abbastanza consistente. Nella prossima canzone un altro ospite d'eccezione, Robert Wyatt, che da cantante e batterista dei Soft Machine era stato molto vicino ai Pink Floyd nella seconda parte degli anni 60. Wyatt canta nella maggioranza dei brani dell'album e a questo Hot River dà un sapore decisamente floydiano.

Hot River, un brano che agli appassionati dei Pink Floyd e dei Soft Machine non può non far sognare un'immaginaria fusione tra le due band. Tra gli ospiti di Fictitious Sports sono da segnalare assolutamente altri grandi solisti di buona fama nell'ambiente jazzistico, come il trombettista e compositore Michael Mantler, il contrabbassista Steve Swallow, che era stato anche il marito di Carla Bley, ma anche il chitarrista dal piglio decisamente rock come Chris Spedding, che ha lavorato poi in tempi più recenti con il cantante dei Roxy Music, Brian Ferry. Il brano che conclude l'ascolto dell'album si titola I'm a Minimalist. Un altro brano, un'altra canzone dove la verve comica di Carla Bley sconfina nell'assurdo, grazie anche ad una bellissima interpretazione di Robert Wyatt.

E questo che abbiamo ascoltato era Fictitious Sports, ovviamente alcuni brani, un disco dove generosamente Mason ebbe il coraggio di dire un LP di Carla Bley con me come ospite. Ma tant'è, Nick Mason è sempre stato semplicemente un batterista con una buona propensione a fare il produttore. Da ricordare in proposito quel capolavoro della musica rock sperimentale che fu Rock Bottom, firmato proprio da Robert Wyatt come autore, ma con Nick Mason appunto dietro la console a produrre il tutto. Forse spinto anche da questo successo di critica, Mason mise su una società di produzione di spot pubblicitari e colonne sonore insieme a Rick Fenn, chitarrista del gruppo pop 10cc, formazione di buon successo commerciale. Il primo lavoro fu un documentario intitolato Life Could Be a Dream e alcune idee furono utilizzate per il primo disco del duo Mason-Fenn intitolato Profiles ed uscito nel 1985. Il primo brano che ascoltiamo si intitola Life or a Lie e vede come ospiti David Gilmour dei Pink Floyd e la cantante folk rock Maggie Reilly.

E questa era Lie for a Lie, doveva essere il singolo di punta del disco che poteva permettere a Mason e Fenn di raggiungere un buon posto nelle classifiche di vendita. Purtroppo non andò così, l'aiuto di Gilmour non si rivelò così efficace e l'album non riscosse né il gradimento del pubblico né quello della critica. Nonostante qualche buon spunto strumentale, era evidente che gli eroi degli anni 70 faticavano ormai ad entrare nei suoni più tecnologici, più sintetici degli anni 80. Mason recentemente ha affermato, con una buona dose di autoironia, di non spiegarsi il perché di un uso così massiccio di synth e batterie elettroniche nel disco. Un altro brano vocale tratto da Profiles, che si intitola Israel, cantato da un altro ospite, Danny Peyronel, tastierista del gruppo hard rock UFO.

Nick Mason e Rick Fenn continueranno a collaborare per il resto degli anni Ottanta, perlomeno fino alla ricostituzione dei Pink Floyd avvenuta nel 1987. E proprio quell'anno i due lavorano alla colonna sonora del film giallo White of the Eye, che però non vide luce su LP. Oggi, grazie al cofanetto, un Unattended Luggage, si può ascoltare in versione CD. Ovviamente si tratta di un disco di commento con poche pretese artistiche. I momenti più significativi ci ricordano proprio i due gruppi d'origine del duo, e cioè Pink Floyd e 10cc. Cominciamo con Goldwaters, la prima traccia del disco.

Era Gold Waters, brano tratto dalla colonna sonora White of the Eye, e chiudiamo l'ascolto con la title track dell'album, dove è in evidenza soprattutto il talento di questo strumentista, Rick Fenn, sicuramente uno degli specialisti dello strumento più dotati in Gran Bretagna e anche tra i più sottostimati dell'intero panorama musicale degli anni 70-80. E quindi è tutto per oggi, abbiamo ascoltato una selezione dai tre dischi di Nick Mason riuniti nel box Unattended Luggage, questo bagaglio inatteso, e in effetti nessuno pensava di veder mai ripubblicati questi dischi, che comunque danno un'idea dell'attività di questo musicista comunque importante all'interno della musica pop rock, e i suoi dischi sono stati in occasione, lo ricordo, sono stati pubblicati per il suo ritorno sulle scene con la sua formazione denominata A Saucerful of Secrets, una band che esegue il repertorio dei primi Pink Floyd. Per i primi Pink Floyd ovviamente intendo quelli pre Dark Side of the Moon, quindi prima del grande successo commerciale. E quindi chiudiamo con l'ultimo brano, che si intitola, come detto, White of the Eye, e ricordo che Nick Mason è in Italia nel settembre del 2018. Un saluto da parte di Ugo Coccia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: non è vero. Siamo noi che gettiamo via i giorni come perle nella pattumiera.
1: La vita è breve.
0: Le ore meravigliose che non torneranno, sprecate sui giornaletti illustrati o nell'anticamera di un ministro.
2: La vita è breve.
0: I preziosi momenti dell'ultimo respiro, bruciati anni prima in un cinema a vedere un brutto film.
3: La vita è breve.
0: Non è vero, siamo noi che non sappiamo amministrare i capitali della vita. Non teniamo il libro mastro dell'azienda, né entrate né uscite.
3: La vita è breve.
0: No, attimi come spiccioli.

0: senza alcun conto, donati ad un finto, povero amore. Domani faremo i conti, domani faremo il punto, domani si avrà l'estratto, ma ci troviamo ad un tratto, al di là di un domani, che non abbiamo raggiunto.
1: Ma allora, tutto è relativo!
2: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto è relativo, voi già sapete che...
1: Ma...

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolino Quinterno.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: momento, ma come letterario?
1: Falsamente letterario.
2: Io l'ho trovato abbastanza poetico, invece.
0: Ah, grazie, Angeli. Quando non fai la femminista sfegatata, ti adoro.
2: Orazio, ma allora non hai capito niente. Io non sono una femminista, io sono una donnista. Sì, io difendo i diritti della donna, io cerco di salvare nella donna la sua donnità.
3: Che hai detto?
2: Donnità.
1: Femminilità?
2: No, donnità.
0: Non ci perdiamo in questioni filologiche, ma andiamo avanti il nostro programma. Che ne diresti di rilanciare l'angolo della poesia come facevamo una volta nelle prime puntate?
4: No! L'angolo della poesia no!
0: E invece sì!
5: Poesia, poesia.
6: L'angolo della poesia.
7: Poi li incontri per caso fra le mani di un bimbo. Perché?
8: Ugo Foscolo, i sepolcri.
9: All'ombra dei cipressi e dentro l'urne, confortate dal pianto, è forse il sonno della morte Menduro o Pindemonte?
3: Beh, io penso di sì.
0: Ma chi sei, Pindemonte?
3: No.
0: E allora perché mi interrompi, porca miseria? Proviamo ancora, va!
6: L'angolo della poesia.
0: Omero, Iliade, canto primo. Canta, mio diva, del pelide Achille, l'ira funesta che infiniti addusse, lutti agli Achei e molte anzitempo all'orco generose travolse alme d'eroi.
2: Oh, scusi, dice a me.
0: Sì, canta, mio diva.
2: Oh, mi dispiace, ma oggi voglia di cantare non ce l'ho per niente. No.
0: Ma allora questo è un sabotaggio, eh? No, non mi fermerete!
5: Questo è poesia.
6: L'angolo della poesia.
0: Torquato Tasso, a Gerusalemme liberata. Canto primo, tiè. Canto. L'armi pietose il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel doloroso acquisto. Invan l'inferno gli si oppose e invano s'unì d'Asia e di Libia in popol misto.
1: No, scusa, ma noi
0: delinquenti, maledetti, delinquenti, disgraziati, vi odio.

0: Sandro? Dove è andato Orazio?
1: Ma non lo so.
2: Ma vuoi vedere che se l'è presa male perché gli abbiamo sabotato, dice lui, l'angolo della poesia.
1: Amico, scusa, dice che vuol fare un programma perfetto e poi si mette a declamare le poesie di scuola.
2: Ma che adesso a scuola neanche te le fanno più imparare a memoria.

0: mi sembra mica arrabbiato.
1: No, è tutto sorridente.
2: No, in fondo Razio è un ragazzino. Ride, piange, fa i capricci, cambia umore da un momento all'altro.
3: Amici, amici concittadini, sì. Voi avete ragione. Sì, avete ragione. Io prima mi sono arrabbiato, ma adesso sono sceso su al bar e ho domandato cosa pensavano dell'angolo della poesia e mi hanno detto che era molto carina. La trovate che io comincio e voi mi interrompete. Siete per... la rifacciamo?
0: No, basta, bisogna cambiare.
2: Sì, questo è il momento dell'angolo della donna.
4: No, niente affatto. Qui ci starebbe bene un bel professor Scherzoni fatto da me. Con lo scherzo di Falco Matà.
3: No, mettiamo su quella scenetta. Com'era bella quella lì? Quella lì dei due.
0: Se era bella la facevo io.
3: La facevo pure io. C'ero io prima di tutto, e poi c'eri tu e c'era Armando. Armando e Sandro, era bella. Quella che mi pagavate, voi mi pagavate, io piangevo, ridevo per voi.
4: Sì,
0: non mi ricordo.
3: Meno male, gli è andata bene.

0: Una scenetta d'altri tempi, valida oggi più che mai.
1: Ah, finalmente ti ho trovato, mio caro.
2: Che c'è?
1: Una brutta notizia, purtroppo. Una brutta notizia per te.
2: Per me? Bene, raccontala a lui.
1: No, ma la cosa riguarda te.
2: Appunto per questo raccontala a lui.
1: Senti, non scherzare. Vengo adesso da casa tua. Ti hanno rubato l'automobile.
3: L'automobile? Mi hanno rubato l'automobile? Mannaggia! Egli mostra Dio! Ma che festa, che festa, che sauna! Sono un festa che non sono altro!
1: Ma la macchina di chi è?
2: Ah, è mia!
1: Ma allora lui che gliene importa?
2: No, hai pagato per questo, vedi, l'ho affittato a 10.000 lire l'ora. Non è caro, vero?
1: Fammi il favore, spiegati.
2: No, oh, è chiaro, io pago questo giovanottone perché si preoccupi per me. Dalla mattina alle 10, alla sera alle 7, io ai miei dispiaceri non ci penso, ci pensa lui. Capirai, con tutto quello che ti può capitare in una giornata se non ti fai aiutare un po'.
4: Scusi, signore, che tipo era la macchina?
2: Una fuoriserie 2006.
3: Una fuoriserie 2006, hai sentito? Ma roba, sono 6 milioni!
4: Era gommata, vero?
2: Treno di gomme nuovo.
3: Oh, maronna mia, mamma mia, ma che stessa ci passa? Yes, quasi.
4: Assicurata?
1: Scusami, ma perché ti fa queste domande?
2: Per sapere l'intensità con la quale si deve preoccupare e addolorare.
3: Le gomme nuove, senza assicurazione, ma io divento pazza! Io mi piglio a schiaffi, mi piglio a schiaffi!
2: Che te ne pare, non è una cannonata?
1: Magnifico!
2: Ti dirò, io non sarei capace di preoccuparmi così, nemmeno io sarei capace di preoccuparmi così. Da quando lui, io sono sempre bello, rilassato, senza angoscia.
1: Ma lo vedo.
2: Io sono arrivato al punto che adesso più cattive notizie ricevo e più sono contento, tanto c'è lui.
1: Capisco, quindi se adesso io ti dessi un'altra cattiva notizia, a te non importerebbe molto.
2: Ma nemmeno un po', che c'è? Dimmi.
1: Sai, ieri, quando abbiamo giocato a poker,
2: sì.
1: Io ho perduto,
2: sì.
1: L'assegno che ti ho dato...
2: Sì.
1: Era un po' a vuoto.
2: L'assegno era a vuoto. Che mattacchione. Scusa un momento, Giovanotto, hai sentito? Questo signore mi ha dato un assegno a vuoto.
3: Un assegno a vuoto? Madonna, ma se ne devono sentire delle altre. Ma non ci sta più amicizia, non ci sta più religione. Non c'è più niente al mondo.
4: Di quanto era l'assegno?
2: Un milione.
3: Un milione? E che l'ha presa? Ma che l'ha presa così per fasolina? No. Ah, no. Io così, no, non si può andare avanti.
1: Oh, meraviglioso. Che no, sembra di lavoratore.
2: Per avere un fegato di ghisa,
1: Io non ho dispiaceri, ma quasi quasi ne affitterei uno anch'io di questi qua.
2: Oh, troppo tardi. Non ce ne sono più. Sono andati tutti a ruba.
1: Peccato.
2: Senti, però, se ti serve, io te lo posso prestare per 5 minuti, senza complimenti.
1: Beh, mi piacerebbe provare, ma per fortuna in questo momento io dispiaceri non ne ho. Facciamo le corna.
2: A proposito... Giovanotto, non basta così per l'assegno? Dunque, adesso, se non le dispiace, vuole lavorare 5 minuti per il signore qui, per il mio amico?
4: Ma certo, agli ordini.
2: Dunque...
1: Cosa c'è?
2: Dunque, tu vuoi molto bene a Patrizia?
1: Moltissimo, ci sposiamo fra un mese.
2: Beh, levatelo dalla testa, Patrizia verrà a vivere con me.
1: Come?
2: Siamo già d'accordo, l'avremmo detto tra qualche giorno.
1: No, non è possibile! Patrizia, ama te! No!
2: Calma, non ti arrabbiare, c'è lui, c'è il parafulmine...
4: Certo,
2: scusa.
4: Mi lasci lavorare, signore.
1: Ah, già, ma...
3: Mascalzone, delinquente. Ma com'hai potuto? Ma hai fatto questo tu, con Patrizia, il mio amico d'infanzia. No, è troppo. Io sto morendo d'amore.
1: Fantastico, come ti ha aggredito bene. Io sono esterrefatto.
2: Meraviglioso.
3: Ma con tutte le promesse che Patrizia aveva fatto a me, me l'aveva fatta a me.
4: Scusi, signore, la signorina le aveva fatto delle promesse concrete?
1: Altro che concrete, avevamo già comprato il nostro futuro appartamento.
4: Dove?
1: Via Tiburzio 21.
4: Che interno?
1: Interno 3.
3: Traditore. Vigliac. Ah, ma non puoi dire così, i dammazze, capito? I daccini, i levocultieri, capito? Ah, no, cavere una tragedia! Io sono fessa! Ah, sono pure cornuta! Ah, ero illusa io! Hanno fatti giù, Levatemi i miei tacchini!
2: Si calmi,
3: Io strano!
2: Guardi che i suoi 5 minuti con il mio amico sono finiti!
3: Disgraziata! Ma io non mi dispero, né per te, né per Chist! In questo momento di lavoro improprio!
1: Come?
3: Sì, in via di Burzi 21! Interno 3, abito io e che la disgraziata di Patrizia, la ragazza mia, quella mi aveva sempre detto che sposava a me e che io ero l'unico suo amore, sta potendo.

0: Ragazzi, adesso che vi siete sfogati, sarebbe ora di mettere in onda L'angolo della donna. O sbaglio?
1: No, secondo la scaletta adesso viene L'angolo della donna.
0: Ah, meno male. E cosa tratta?
1: Qui c'è scritto Il mondo senza donne, ovvero sia gli uomini del 3000.
0: Il mondo senza donne? Voglio proprio ridere.
1: Speriamo.
2: L'angolo della donna.

0: Ah,
1: e già.
0: Come sono comode queste macchine per fumare, eh?
1: Sì.
0: Fanno tutto da sole. Tu metti la sigaretta in questo buco della macchina.
1: In questo buco.
0: La sigaretta si accende.
1: Schlaff.
0: La macchina fuma per conto tuo e alla fine butta via la cicca.
1: Così uno fuma e non c'è pericolo che si rovini la salute. Guarda, io sono proprio contento di essere riuscito a vivere fino all'anno 3072.
0: Epoca fortunata il 3000, senza più le donne fra i piedi, senza più le mogli.
1: Finalmente si respira.
0: Io posso andare a casa la sera a qualunque ora e non c'è più una donna che mi rimprovera. Per la verità vado a casa prestissimo tutte le sere perché non so mai cosa fare. Insomma, se volessi rientrare tardi, lei non ci sarebbe. È una bella soddisfazione.
1: E io? No, dico, io non spendo più una lira. Prima, travestiti, cinema, regali per compleanni, anniversari di nozze, eccetera, io spendevo un patrimonio. Guarda, ora ho tanti soldi che non so cosa farmene, perché non c'è più nessuno che mi richiede continuamente. Beh, è una bella soddisfazione.
0: Niente più delitti passionali.
1: Niente. Adesso possiamo fare la guerra. Senza la preoccupazione delle mogli che stanno a casa ad aspettare. Bello. Beh, aiutami a dire.
0: Che noiose che erano!
1: Tremende!
0: Ma.
1: Sai che io non mi ricordo nemmeno più com'erano fatte?
0: Chi?
1: Le donne.
0: Ah già. E com'erano fatte?
1: Boh. Mi pare che avesse i capelli più lunghi dei nostri.
0: Ma che? Li avevano più corti.
1: Tu dici, eh? E però portavano quelle cose, come si chiama? Le cose lì. Le gonne? Le gonne, le sottane.
0: Poche, quasi tutte portavano i pantaloni.
1: Avevano i baffi.
0: Chi?
1: Le donne.
0: I baffi?
1: No,
0: mi pare di no.
1: No.
0: Avevano però delle vocette stridule, questo me lo ricordo, vocette comicissime.
1: Come abbiamo fatto a sopportarle per secoli? Ormai sono andate e noi siamo felici e beati.
0: Fumavano?
1: Chi?
0: Quelle lì, le cose, le donne lì, le donne.
1: No, non fumavano, no. Oppure sì. Sì. Guarda, fumavano anche loro, sì.
0: Che strano. Così vagamente, mi pare di ricordare che quelle cose lì, le donne, qualche qualità mica male ce l'avessero.
1: Dici?
0: Sì, ma qualcosa, ecco, qualcosa di simpatico ce l'avevano, ma non riesco a ricordarmi cosa fosse. Se un modo di cantare, un gesto, una caratteristica.
1: Una caratteristica?
0: Avevano qualche cosa.
1: Sei sicuro?
0: Non giurerei.
1: Io non mi ricordo.
0: Ma, eppure, a ripensarci bene, a qualche cosa dovevano ben servire le mogli.
1: L'ho trovato!
0: Sì?
1: Ho trovato a che cosa servivano.
0: A che cosa?
1: A una cosa sola.
0: E quale?
1: A farti rimpiangere la vita da scapolo.
0: È vero.
1: E adesso, invece, che ti rimpiangi?
0: Niente!
1: Beh, ma che c'è? Che c'è qui? Angiolina, ma che c'è?
2: Caro Sandro, caro Armando, non so come ringraziarvi.
1: Perché?
2: E perché finalmente nell'angolo della donna avete reso giustizia a tutte le donne. È proprio vero. Adesso l'uomo non ha la sensazione di quanto la donna sia importante per lui e per la società. Ma se per ipotesi nel 3000 noi donne non ci fossimo più, sarebbe un bel guaio per voi tutti.
0: Beh, Vabbè, non esageriamo.
2: In che senso?
0: Quella è una scenetta di fantasia, non era la realtà. Io penso che se anche gli uomini rimanessero soli al mondo, senza le donne starebbero benone, vero Orazio?
3: Io non so, vedremo nel 3000.
1: No, scusa, ragione Armando, no? Noi uomini del noi stiamo sempre bene, perché la verità, guardate, è una sola, l'abbiamo già sostenuto qualche puntata fa e lo ripetiamo ancora oggi. Noi uomini ci vogliamo bene, io per esempio mi voglio bene, e tu?
0: Ah, anch'io mi voglio bene, e tu?
3: Io? Anch'io mi voglio bene assai.
2: Maledetti egoiste.

0: uno specchio parecchio tempo fa, e da quel giorno nel mio cuore è nato un tenero amore.
1: Non passa notte che io non sogni me, appena sveglio mi chiedo sempre, beh, come ti senti? Vorresti un buon caffè, poi ne preparo due tazzine, me lo bevo con me.
2: 300 chine arrosto sulla tavola, il bocconcino ultimo, il più tenero. Non me ne importa niente, mi sacrifico.

0: conosco e i miei difetti so, ma è tanto tempo che li ho e quando sbaglio già lo so che dolcemente mi perdonerò.
1: Ma che vuoi Ginger Rogers e Fred Astaire? Follia di Broadway.
2: Basta.
3: Di me mi fido, più che se fossi me per questo rido. Se mi ricordo che per il passato mi son fidato, ahimè.

0: abbiamo fatto proprio un bel revival.
1: Ragazzi, ragazzi, ho ricevuto una lettera.
2: Anonima?
1: No.
3: D'amore?
1: No.
4: D'affari?
1: Hai indovinato, è una lettera d'affari. Sono invitato a prendere parte a un carosello pubblicitario.
2: Poveraccio.
1: Ma mi pagano bene.
2: Sì, ma che significa? Il denaro non è tutto.
1: Sì, sì, sì, sì, è vero, il denaro non è tutto. Ci sono anche gli appartamenti, la barca, i gioielli.
2: No, dicevo, il denaro non è tutto. Devi stare attento a non farti cosificare.
1: Cosa?
2: A non farti cosificare, a non farti trasformare in una cosa a servizio della pubblicità.
1: Non capisco.
2: Lo sapevo che non capivi. Comunque i nostri colleghi Orazio Orlando e Angiolina Quinterno.
3: Di solito il nome della donna precede quello dell'uomo.
5: Sì, ma io dirigo.
2: I nostri colleghi Angiolina Quinterno e Orazio Orlando.
5: Ecco, dire, Orazio Orlando e Angiolina Quinterno, perché io dirigo la cosa. Vabbè. Io sono il protagonista di questa cosa radiofonica.
2: Questi signori qua, questo maschio e queste femminucce, ti mostreranno cosa succede agli attori che fanno troppa pubblicità fino a diventare schiavi del loro mestiere.
1: Davvero?
2: Ascolta e impara.

0: e gli occhioni
1: del collirio Malfa
0: e queste belle labbra
1: del rossetto lipstick.
0: Potrò un giorno chiedere la tua mano?
1: Oh, dovrai parlarne prima
0: con la mamma.
1: No, con la ditta Kalakira, produttrice della famosa crema per le mani Kalakira, che ha la mia mano destra sotto contratto fino al 1978.
0: Ma io ti amo, non resisto. Chiederò la tua mano sinistra.
1: Non puoi. Con la mano sinistra faccio la reclama allo smalto diamante che rende le unghie di cristallo.
0: Ma io divento pazzo. Ma è vita questa. E non posso nemmeno strapparmi i capelli dalla rabbia.
1: E perché, caro?
0: La mia testa è della brillantina Strippetti, la brillantina dell'uomo di successo. Bel successo. Abbracciami.
1: Non posso.
0: Ah, non puoi. Non ho alcun diritto neanche sulle tue braccia.
1: Lo sai, le mie braccia sono del depilante Attila, il depilante della Venere di Milo.
0: Ma allora che ci resta di noi?
1: Nulla è nostro, solo ciò che indossiamo. Come siamo infelici.

0: Poveracci, ma credi che succederà così anche a me se entrerò nel mondo dei caroselli e della pubblicità?
1: Ti succederà anche di peggio.
0: Oss.
1: Non solo tu e la tua ragazza non potrete più usare del vostro corpo perché venduto a varie ditte, ma dovrete accontentarvi di amare solo ciò che è vostro.
0: E cioè?
1: I vostri vestiti. Tutto quello che avete comperato grazie alla pubblicità.
0: Non capisco.
1: Questo era scontato che non capisco. Comunque i nostri colleghi... Angiolina Quinterno e Orazio Orlando, come voglio?
2: Orazio Orlando, Angiolina Quinterno.
1: Allora, sempre i nostri colleghi di prima, sempre quel maschioccio.
2: Orazio Quinterno e Angiolina Orlando.
1: I tristi amori dei fidanzati pubblicitari. Armando, ascolta e impara.
3: Decio.
4: Decio. Oh, caro. Finalmente posso stringere fra le braccia il tuo stupendo soprabito. Barzotto?
3: No. Nebole. E io posso sfiorare con questi miei guanti la tua elegante pelliccia double face. Cara?
4: Non è cara. Solo 2 milioni.
3: Ma perché ridi?
4: Per quello che ci capita.
3: È vero. Baciami la cravatta, accrezziami il colletto.
4: Oh, prendi il mio fazzoletto, fanne quello che vuoi.
3: Tirami le bretelle. Guarda, sono tutta pelle.
4: Sono di simil pelle, per la verità.
3: Guardami negli occhiali. Dimmi che sono speciali.
4: Le tue lenti bifocali sono splendide. Sei sempre innamorato della mia borsetta.
3: Ho perso la testa per lei dalla prima volta che te l'ho vista al braccio.
4: Ma allora se amiamo tanto ciò che ci appartiene, perché non ce lo scambiamo?
3: Ma certo, cara, e non ci pensiamo più.
4: Oh, come sono belli!
3: Guarda, la tua pelliccia e il mio soprabito stretti stretti.
4: Sono fatti l'uno per l'altro. Che felicità!

0: Vieni qua al microfono con noi, ma perché te ne stai lì tutto ingrugnato da una parte?
1: Perché penso.
2: E non ci pensare.
1: A cosa?
2: A quello a cui stai pensando.
1: È una parola. Penso a cosa dirà la critica di questo nostro tentativo di radio show perfetto.
0: Sta tranquillo.
1: Sto tranquillo?
0: Sta tranquillo che ne parleranno male.
1: La critica ufficiale?
3: Ah, beh, certo. I critici sono nati per criticare.
1: Anche le critichesse?
0: Sì, anche le donne critico. Criticano anche loro. Una volta un critico e una critichessa andarono in visita allo zoo e si comportarono come se si trovassero a una mostra di quadri. Una cosa presta poco così.
4: Ciao, Clodovia.
5: Ciao.
4: Anche tu al giardino zoologico?
5: Sì, Costoggio. Sono qui per fare un articolo su questi capolavori della natura.
4: Capolavori. Sì. Non dire. Guarda il rinoceronte. Diciamolo. Il rinoceronte così.
5: Non l'è riuscito bene.
4: In sei giorni non si può far tutto.
5: Brutto. E la giraffa con quella schiena che va in salita, ma dimmi tu.
4: E la iena? Dove la metti la iena con quelle gambette cortine dietro, sì, mentre il canguro ce l'ha troppo lunghe. La fretta, ecco il guaio.
5: Eppure aveva tutta l'eternità davanti a sé per fare con comodo un qualcosa di meglio se voleva. Aveva tutta l'eternità davanti a sé,
4: non parliamo poi dell'ippopotamo.
5: Se io fossi l'ippopotamo mi arrabbierei. Ma che si tratta così una povera creatura?
4: La natura non dovrebbe andare a simpatia.
5: La colomba, il leone e la donna la fate abbastanza bene. Ma il rinoceronte, povera bestia. Io guarda sto rinoceronte.
4: Credo, ecco, che il naso lì dell'elefante l'abbia fatto senza convinzione.
5: Sì,
4: lo stesso giorno del collo della giraffa e della lingua del formichiere.
5: Sì,
4: una cosa lunga, ma non aveva le idee chiare.
5: No, non ce l'avevo.
4: Poi viene fuori il serpente e ecco quello che voleva. Ecco quello che aveva in mente.
5: È inutile, sei giorni sono pochi per fare tutto l'universo. E il povero rinoceronte ci è andato di mezzo. Sei giorni l'universo, scusa, sei giorni.
4: Ma c'è di peggio, mia cara, c'è di peggio. La foca non l'ha finita.
5: No.
4: E il pinguino lo ha lasciato a metà.
5: Il pinguino, povera bestia, che disastro.
4: Ciao.
1: Finalmente se ne sono andati per un po'. Eravamo d'accordo che in tutte le puntate io avrei dovuto avere 2 minuti tutti per me. Ve ne siete accorti voi? Io no. Ma anche perché parlavo male di loro, poi anche adesso mi hanno messo sotto un copione che dovevo parlare male di loro. Io poi devo dire che io poi la mancanza loro la sento quando se ne vanno. Non è che poi... Sì, certo, chiacchierano un po', ma poi quando stanno lontani, devo dire, Angiolina, povera Angiolina è così carina. Poi Armando Bandini, io conosco da tanto tempo, lui parla così, dice, ma invece, sapeste com'è carino, è un uomo simpaticissimo. Abbiamo cominciato insieme a recitare, abbiamo più o meno la stessa età, lui fa finta, perché lui, devo dire, che poi è gentile, che dice che io sono più giovane, invece noi siamo della stessa età. Sandro, poi non ne parliamo. Cassoccio, sì, però è simpatico, è intelligente. Polemico qualche volta, però sono simpatici. Mi danno allegria. Poi mi hanno dato molta spinta in questa cosa, perché da solo, devo dire, io non sarei andato avanti. Questo però lo dico solamente a voi, non voglio far sapere, perché sennò sapete com'è. Poi dopo la gente dice che io cambio parere, cambio cose, ma in fondo, a me mi sono proprio simpatici. Mi ricordo nei tempi della scuola, perché c'hanno quelle piccole cattiverie dei compagni di scuola, ma sono buoni. buoni. Sono buoni, sono dolci, sono carini.
0: Stai sul violino.
3: Vediamo che parla.
0: Che è? Cosa di sentimento?
3: Che fai?
0: Ho preso le ultime parole.
3: Mangiano
0: caramello. Ma lasciamo che ti commuovi. Ma che è? Amicis.
1: Sandro, per piacere, che una voce. Io ti ricordavo una voce fonda, ma no così forte.
0: Tu saresti molto simpatico, però certo che quando ti butti così a fare il romanzo...
1: Ma io non facevo il romanzo, ma una volta tanto che apre il cuore, dice delle cose così che stanno proprio in fondo, poi subito immediatamente è stato cominciato
3: a dire.
1: Ma perché allora come si fa? Scusa, ma il sentimento è sentimento, tu vedi che non c'hai niente, ma non c'hai cuore neanche tu.
3: Ma come neanche? Perché gli altri...
0: È questione di cervello qui.
1: Ecco, subito, vuole fare sempre l'intelligente lui, sempre l'intelligente. Quella... E voi dire che state a guardare.
3: Scambi sempre.
1: Guarda, ma insomma è possibile mai.
0: Mi piaceva che
1: sempre delle cose. Io non ve lo posso vedere più. Mi era venuto un momento di niente, non ve lo posso vedere perché mi siete antipatici. E poi questo fatto, mi mettete sempre nei dubbi.
6: Dubbi?
1: Sì, dubbi.
6: Dubbi, sono dei dubbi.
7: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
6: Dubbi, sono dei dubbi. Sono dei dubbi.
8: Se l'invidia fosse febbre, tutto il mondo ce l'avrebbe. O ce l'ha già?
7: Boh.
8: Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. O tutte e due rubano l'asciugamano. Boh. L'occhio del padrone ingrassa il cavallo. O ingrassa il padrone. Boh. Chi trova un amico trova un tesoro. O trova uno che gli chiede un prestito. E chi trova un'amica trova un tesoro. O trova una che gli costa un tesoro.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto,
4: dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa
0: di Marcello Marchesi,
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
5: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: E per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
5: Insomma, basta, arrivederci.
6: Arrivederci!
5: Arrivederci.
4: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete.
2: Sì, una volta. Cose
4: incredibili. Io non ne posso più. Vabbè. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando. Voi siete brutto, io so bello, che ne so, o io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere, o voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle,
2: io me ne vado,
4: io non ne posso più,
2: venite via anche voi, venite via anche voi, io lo lasciamo solo, lasciamo la bella,
4: sì,
7: tutto è relativo.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati, quando corre nuvolari.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: È stato apostrofato come il peggior presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, che venne in Italia nel 1980. Negli anni successivi al compromesso storico, quando al Congresso della Democrazia Cristiana di Torino venne stabilito il preambolo, ossia il documento presentato da Donat Cattin, che stabiliva che il Partito Comunista Italiano non avrebbe mai più fatto parte della compagine di governo e che il suo ruolo sarebbe stato sostituito dal Partito Socialista Italiano, guidato dal segretario Bettino Craxi dal 1976.
1: Il paese non può sopportare a lungo un periodo di crisi e di paralisi ed è per questo che noi abbiamo proposto agli elettori una sorta di contratto. Chiediamo di mettere il Partito Socialista in una posizione di forza rispetto ai due maggiori partiti che ci vorrebbero invece subalterni. Promettiamo in cambio l'impegno di lavorare per garantire stabilità e governabilità al paese.

0: presidente del Consiglio era Arnaldo Forlani.
1: Marchigiano di Pesaro, classe 1925, Arnaldo Forlani è stato tra gli esponenti più influenti della Prima Repubblica, una storia, la sua, che si intreccia con quella della Democrazia Cristiana. Ne diventò nella sua città segretario provinciale a 23 anni, fresco di laurea in giurisprudenza. A 29 entrò nella direzione nazionale, a 34 nelle sue liste fu eletto alla Camera, dove restò per 9 legislature fino al 94. Anticomunista Doroteo, collaborò inizialmente con Amintore Fanfani, fu vice di Moro, Rumor, Piccoli, prima di diventare lui stesso segretario nel 1969, poi di nuovo dopo 20 anni, fino al 1992, quando la DC fu travolta da Tangentopoli. Si è sempre dichiarato inconsapevole dei soldi illeciti incassati dal partito, ma fu condannato a 2 anni e 4 mesi, scontati ai servizi sociali presso la Caritas. Ho bevuto la mia cicuta da innocente, ripeteva. 3 volte ministro, divenne presidente del Consiglio nel 1980, poi tornò al governo come vice di Craxi. Con lui fece nascere il pentapartito. Con lui e Andreotti creò un'asse passata alla storia come CAF. Ascoltiamo la sua voce in un'intervista del 1989.
2: L'importante è che ora, in una congiuntura che è economicamente favorevole, si prendano i provvedimenti necessari per ridurre il debito pubblico, che è la vera palla di piombo al piede della nostra società.
1: Proprio l'amico Andreotti, si narra, lo abbia affossato nella corsa al Quirinale nel 92. Per soli 29 voti non conquistò il Colle. Amava leggere i classici russi, ma anche Pasolini. Il suo film preferito, disse in una vecchia intervista, era Ordet, la parola, un film danese, una storia di dolore e redenzione sul rapporto con Dio e con i figli, 3 figli come i suoi, Alessandro, Marco e Luigi. Pablo Rojas, GR3.

l'amore è tutto carte da decifrare e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei.

incontrata e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei.

mani sulla bocca ti canterei, se avessi braccia migliori ti costringerei, se avessi labbra migliori ti abbatterei.

0: I salotti romani sono stati da sempre ispirazione per politici e letterati.
1: Lei non ha mai avuto potere, solo riflesso. Ha avuto il potere che le permetteva Mussolini di avere, non altro. E non aveva una base, non aveva potere e non si è mai difesa.
2: Le donne non hanno potere in proprio, no? E questo è penoso da dire, ma hanno un potere generalmente attraverso gli uomini che conoscono, e che lei lo cercasse attraverso Mussolini. E poi ha avuto un grande potere sulla cultura italiana, non credo che l'abbia usato male.
0: Da quello di Margherita Sarfatti, la poco avvenente amante di Mussolini, si passò a quello del clan Petacci, dove Claretta, la nuova favorita, era donna di bell'aspetto, ma non certo intellettuale come la precedente compagna di vita.
3: E tu te ne accorgerai troppo tardi, tu e i tuoi accoliti. Viene il giorno in cui bisogna pagare, e questo giorno è venuto. È la giustizia popolare che dovrai subire. Per oltre 20 anni hai ingannato il popolo italiano. Tu hai rovinato l'Italia. Per colpa tua, per soddisfare le tue ambizioni personali, hai mandato i suoi figli migliori alla morte. La giustizia è in marcia, nessuno la fermerà. La fuga? E dove puoi andare? Chi mai ti accoglierà ancora? Nessuno. Il suicidio? Sei troppo vile per osare tanto. E non saranno le 12 pallottole d'un plotone d'esecuzione che tu avrai, ma una sola, ben diretta, da una mano che non trema, la mano di un partigiano. E per non far torti, per i tuoi fidi Starace, Barracco, Pavolini, una pallottola è più che sufficiente. Ed anche per Claretta Petacci. Quando il popolo è esasperato, si vendica ed è terribile, come un torrente in piena che ha rotto le dighe, travolge tutto sul suo cammino.
0: Nel dopoguerra, nobili e signore borghesi si sono passate lo scettro di regine della mondanità, dalla principessa Pallavicini a Maria Angiolillo, moglie del direttore del Tempo e parlamentare del Partito Liberale, fino a Anna Maria la Malfadellutri, parente di Ugo, il segretario del Partito Repubblicano, e cognata di Marcello, uno dei fondatori di Forza Italia. Maria Pia la Malfa dell'Utri, due nomi che fanno parte della storia politica. Lei è parente della Malfa?
4: Sì, certo, sono parente della Malfa, sono cugina.
0: Ha avuto delle esperienze nel Partito Repubblicano?
4: Sì, certo, ho avuto esperienze nel Partito Repubblicano fin da ragazzina, quando avevo 19-20 anni, e con Spadolini, che poi mi faceva fare tutto, le presentazioni dei libri, mi faceva fare un po', mi usava come un jolly, perché ero molto giovane, molto, diciamo così, come dicevano loro, molto simpatica, e quindi mi facevano un po' fare molte cose ed ero molto... molto contenta di questo.
0: E lei è nota per essere una delle socialite romane, per avere avuto, avere ancora, non so, un salotto importante.
4: Sì, certo.
0: Naturalmente dagli anni 90 sono passati,
4: certo,
0: molti anni. Cosa c'è di diverso oggi rispetto a allora?
4: Allora, prima cosa, una volta quando io facevo queste famose cene politiche con gente di primissimo livello, come poteva essere da Spadolini tutto il Partito Repubblicano, quindi praticamente insieme a uomini di cultura, e quindi era tutta un'altra cosa. Oggigiorno non ci sono più questi uomini come erano una volta nel Partito Repubblicano. Sì, ci sono degli amici importanti, come io per esempio sono molto amica di Gasparri, anche di Tajani, al quale io presentai Berlusconi a Tajani, e certo, però non sono così, diciamo, come erano i miei amici, non sono mai disponibili, non sono mai, sono troppo pieni di lavoro, e però ormai il mio partito Forza Italia, perché con Berlusconi era un'amicizia affettiva come una sorella, io ero per Berlusconi, se lui aveva un problema mi telefonava e io telefonavo a lui, e lui in pochissimo tempo risolveva tutto. E quindi ho lavorato prima con Spadolini a Palazzo Chigi, poi dopo con Spadolini l'ho seguito persino al Ministero degli Esteri e in altri dicasteri importanti, e poi sono andata a lavorare per Berlusconi in Fininvest, in Publitalia, dove c'era pure mio cognato, appunto Marcello Dell'Utri, ordine, e quindi ho lavorato con loro sempre, e fino alla morte di Berlusconi io ancora lo sentivo al telefono e lui mi raccontava cose sue proprio affettuose, dei bei ricordi di persone che lui ha salvato, che ha aiutato. E quindi niente, che posso dire, sono stata fortunata perché ho lavorato con delle persone che tutti quanti me le invidiano, e però sono contenta perché li ho conosciuti bene e gli voglio bene tuttora, ecco.
0: Chi erano i suoi invitati più presenti durante le cene, le feste?
4: Sì, ma sempre molti ministri anche del Partito Socialista, anche sempre c'era Altissimo, De Michelis, questi sempre c'erano, Altissimo, De Michelis, anche altri che Oscar Mammì, che adesso non ricordo il nome, e poi gente di cultura come, non so, Marcello Veneziani e altri giornalisti importanti. Questi erano i miei amici. Questi erano. E poi quando c'era Berlusconi, ovviamente molti deputati di Forza Italia che mi indicava lo stesso Berlusconi di invitare, e quindi io con quelli li invitavo a nome di Berlusconi, e tutti poi chiedevano a Berlusconi di cantare, di suonare. Qui ho avuto Amy Stewart che è venuta una serata a suonare e cantare, Andrea Bocelli, col maestro Zeffirelli, che sono venuti qui quando c'era Berlusconi e abbiamo fatto una serata bellissima fra di noi. E poi io sono stata la prima persona a introdurre Bossi in una casa romana che fu la mia, e quindi quando venne Bossi per conoscere Berlusconi, perché Berlusconi lo voleva conoscere, io ero imbarazzatissima perché nessuno parlava. Quindi a un dato punto Berlusconi si inventò che arrivarono quelli del bagaglino vestiti dalle ghisti, allora si ruppe il ghiaccio e la cena andò benissimo, ecco.

Rai Radio Tekete.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: a vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego, aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?

0: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno, soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
1: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, Mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
1: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
2: Mara.
1: Mara.
2: Canà.
1: Esatto. Signori, si comincia. Il 20 settembre del 1910, con il nome di Società Sportiva Crotona, nacque la prima società calcistica crotonese. Inizialmente le partite vennero giocate al campo sportivo della Marinella, un campo in terra battuta ubicato in prossimità del lungomare cittadino. La società cambiò denominazione tra gli anni 20 e gli anni 30 e assunse il nuovo nome di Società Sportiva Milone, chiaramente dedicata al protagonista dei primi giochi olimpici ai tempi della Magna Grecia. Al termine del periodo di inattività, causata dai motivi bellici nel 1945, ebbe inizio il ventennale della presidenza di Silvio Messinetti. La squadra crotonese si iscrisse al campionato di Serie C con la nuova denominazione di Unione Sportiva Crotone. Al Crotone arrivò l'allenatore ungherese Lajos Politzer e nel campionato 46-47 i rossoblu sfiorarono la promozione in Serie B, venendo sconfitti negli spareggi da Messina e Regina. Il calciatore dell'anno fu senz'altro Luciano Comaschi, che mise a segno ben 7 gol in 23 gare. Nella stagione 51-52 la squadra retrocesse in quarta serie nonostante un discreto decimo posto racimolato in campionato in seguito al riordinamento strutturale dei campionati nazionali. La stagione 52-53 passò agli annali anche per aver proposto il primo vero testa a testa in campionato tra Crotone e Catanzaro. Seguirono altri 6 anni consecutivi nella quarta serie, ma il 1959 è l'anno del ritorno in Serie C. L'attacco rosso-blu fu il migliore del campionato, con 66 gol realizzati in 34 partite e al termine della stagione la squadra riuscì a vincere in volata su Acragas e Avellino, assicurandosi così il primo posto in campionato. Dopo alcune stagioni con alti e bassi nel campionato 62-63, il Crotone retrocedette per soli 2 punti in quarta serie. L'anno successivo disputò un campionato molto positivo, riuscendo a riottenere l'immediato ritorno in Serie C dopo un lungo testa a testa con il Barletta. Seguirono altri 14 campionati consecutivi in terza serie, durante i quali la squadra crotonese lanciò nel grande calcio diverse giovani stelle come Giorgio Fanti, Gaetano Montenegro, Bruno Petroni, Michelangelo Sulfaro e Oscar Righetti. La stagione 77-78 partì in salita, malgrado la squadra allestita dal presidente Merigliano annoverasse anche giocatori che avevano militato in Serie A come Abbondanza, le cose si complicarono fin da subito. Il nuovo allenatore Mister Pirazzini escluse dalla squadra la stella Piras. i risultati non arrivarono e in gennaio la squadra venne affidata ad un nuovo allenatore, mister Luigi Maifredi, alla sua prima esperienza su una panchina. Dopo poche partite arrivò un nuovo allenatore, mister Oronzo Pugliese, ma nulla riuscì ad invertire la rotta ed il Crotone concluse il campionato al penultimo posto. In seguito alla modifica del campionato di Serie C suddiviso in Serie C1 e Serie C2, il Crotone venne retrocesso in Serie C2 per poi essere dichiarato fallito al termine della stagione 78-79, che lo vide, tra l'altro per la prima volta nella storia, concludere un campionato all'ultimo posto. Nel 1979 la società dunque ripartì dalla settima serie, la prima categoria, assumendo un nuovo nome, Associazione Sportiva Crotone. I pitagorici vinsero sia il campionato di prima categoria che quello di promozione dell'anno successivo e nella stagione 81-82 arrivarono a giocare dunque il campionato nazionale dilettanti. Arrivarono altri due campionati al termine dei quali i calabresi riuscirono a sfiorare soltanto una nuova promozione. Il tutto portò all'esonero di Santesecca. Insieme a lui venne sollevato dall'incarico anche il direttore sportivo Pulvirenti. Anche molti giocatori lasciarono Crotone, mentre Giovanni Lucente venne eletto come nuovo presidente e dal calciomercato portò a Crotone Crisafulli, Berlingheri, Storace e Scarfone. La stagione 83-84 partì in salita, la rosa era praticamente priva dei titolari e dopo lo 0-0 interno rimediato con la Vibonese il pubblico iniziò a contestare la squadra. Nel novembre però vennero acquistati Fantozzi e Bertuzzo. Pelle e Bonanni tornarono in condizione, insieme ai rientri arrivarono anche le vittorie. Nonostante la sconfitta subita sul campo della capolista Nardò, il Crotone vinse a Siderno avvicinandosi ai leccesi. Si arrivò dunque alla sfida di vertice. A Lezio Scida il Crotone vinse 1-0 con il rigore di Pelle. Dopo il successo ottenuto contro il Castrovillari alla penultima giornata di campionato, nell'ultima del torneo il Crotone continuò a vincere questa volta contro il Siderno, conquistando così la promozione in Serie C2. Tuttavia quel ritorno in Serie C2 non fu positivo. E al termine della stagione il Crotone ritrovò una nuova retrocessione per 3 punti. Dopo la stagione di transizione 85-86, durante la quale la società cambiò denominazione in Croton, il campionato 86-87 segnò un nuovo ritorno in Serie C2. I crotonesi risultarono i più forti grazie al miglior attacco e alla miglior difesa del torneo, concludendo la stagione al primo posto con una sola sconfitta al passivo. Questa volta il Crotone del neopresidente Capogreco si fece trovare pronto e disputò un bel campionato di Serie C2, concludendo la stagione al quarto posto. Alla fine del campionato di Serie C 90-91 arrivò una nuova retrocessione per un solo punto e immediatamente dopo arrivò il secondo fallimento della società. Dal 91 al 93 la nuova Crotone, altra realtà cittadina fondata nel 1956, disputò campionati di prima categoria regionale indossando una divisa a strisce verticali gialle e nere. Così, nella stagione 92-93, la nuova Crotone assunse la denominazione Football Club Crotone Calcio, alla cui guida arrivò il giovane presidente Raffaele Vrenna. La società iniziò dunque ad inanellare una serie di promozioni che nel giro di pochi anni portarono alle soglie delle massime divisioni quella realtà. In 2 anni il Crotone passò dalla promozione calabrese al campionato nazionale dilettanti. Nella stagione 96-97 il Crotone, dopo un testa a testa con il Locri, riuscì invece a centrare la promozione in Serie C2. Così nel campionato 97-98, dopo un'ottima stagione, la squadra crotonese si ritrovò di fronte il Benevento nella finale dei play-off di Serie C2. La partita si giocò sul campo neutro di Lecce, il Via del Mare. Lo stadio era gremito e al 44esimo minuto del primo tempo Petitto portò in vantaggio il Benevento. Nel secondo tempo i rossoblu rimontarono raggiungendo il pareggio al 53esimo con un gol di Moschella su calcio di rigore e arrivarono così a segnare il gol del definitivo vantaggio 19 minuti più tardi con Balestrieri. Entrambi gli autori dei gol sono 2 calabresi doc. La stagione 98-99 giocata in Serie C1 si chiuse invece con il Crotone salvo al 9° posto con Alessandro Ambrosi che si laureò capocannoniere del campionato con 19 reti realizzate. Per la stagione 99-2000 la società crotonese provò a conseguire la prima promozione in Serie B. Arrivarono dal mercato il portiere Generoso Rossi, Salvatore Aronica, Andrea Fabrini, Firmino Elia, Alfredo Cardinale, Marco Pecorari e Andrea De Florio. Lo zoccolo duro invece rimase costituito da Domenico Giampà, Jimmy Fialdini, Rubens Pasino e il capitano Vito Grieco. La guida tecnica della squadra venne invece affidata al mister Cucureddu. Nell'estate del 99 venne ultimata la costruzione della curva nord ed è proprio lì che si spostò il cuore pulsante della tifoseria rossoblù. Il 30 aprile del 2000 è il giorno dell'aritmetica promozione in Serie B. Si gioca allo Scida e di fronte c'è la Juve Stabia. Dopo neanche un minuto segna Parisi di testa, al quarto d'ora raddoppia De Florio su calcio di rigore, in contemporanea l'Ancona gioca in casa della Lodigiani e se non vince il Crotone arriva matematicamente in Serie B. A 20 minuti dalla fine della partita arrivò la notizia del vantaggio dei romani e la Juve Stabia ne approfittò per pareggiare 2-2, che poi fu il risultato finale, ma la sconfitta dell'Ancona premiò il Crotone e i tifosi poterono esplodere di gioia festeggiando quella promozione tanto sofferta con la consueta invasione di campo. L'ultima di campionato fu proprio Crotone-Ancona, finì 4-2 con la tripletta finale di Andrea De Florio che portò a 28 le sue realizzazioni, stabilendo così un nuovo record assoluto per tutti i campionati di Serie C. Nella prima stagione tra i cadetti il Crotone alternò risultati altalenanti che costarono l'esonero a mister Cucureddu, cui fece seguito mister Giuseppe Papadopoulo, il quale invece riuscì a condurre la squadra alla salvezza. La stagione 2001-2002 si aprì con un rinnovamento tecnico che portò sulla panchina del rossoblu mister Antonio Cabrini, sollevato dall'incarico dopo due sconfitte consecutive. A guidare la squadra venne chiamato dunque mister Stefano Cuoghi, che tuttavia non riuscì a fare meglio del suo predecessore. Venne dunque ingaggiato mister Giuseppe Materazzi, anch'egli esonerato dopo aver racimulato una sola vittoria. Dunque per le ultime 7 partite arrivò mister Franco Selvaggi, che non riuscì comunque ad evitare la retrocessione in Serie C1. La stagione successiva iniziò con un nuovo stravolgimento tecnico. La squadra venne affidata a mister Rauteri, la punta di diamante quell'anno fu Ciccio Artistico. Tuttavia, alla giro di boa, il Crotone subì una serie di sconfitte che costò il posto al tecnico siciliano, sostituito da mister Luigi De Rosa. Anche l'esperienza di De Rosa sulla panchina crotonese durò poco, venne dunque richiamato mister Rauteri, che concluse il campionato al sesto posto. In quell'anno fece esordio con la maglia crotonese Antonio Gallardo, il nostro primo ospite al Super Club. Benvenuto Antonio, la tua più che una storia esclusivamente calcistica è una vera e propria storia d'amore con il Crotone. Tu hai iniziato proprio dallo Sporting Crotone, seconda squadra della città. Dal 95 al 98 hai militato in quella squadra, poi passasti per un anno alla Cariatese e subito dopo 3 stagioni con la Rossanese, fin quando poi nella stagione 2002-2003 facesti ritorno a casa. Già, perché Antonio Gallardo ha nel sangue il Crotone. Gli squali rossoblu quell'anno giocarono in Serie C1 e con quella squadra chiudesti a fine campionato al sesto posto finale. Che ricordo hai di quel tuo primo anno in prima squadra?
3: Primo anno a Crotone io venivo, come hai detto tu, dalla Rossanese, trovai una squadra fortissima, speravo che con quella squadra si poteva andare in Serie B, però siamo arrivati sesti, però per me è stata un'esperienza bellissima perché era il primo anno nei professionisti, dove poi ho fatto 31 presenze e da là è nata la mia carriera a Crotone, diciamo.
1: Per la stagione 2003-2004 il presidente Raffaele Vrenna affidò la guida tecnica della squadra al mister Giampiero Gasperini. Il nuovo tecnico portò evidenti miglioramenti a quella squadra che a fine campionato arrivò al secondo posto in classifica dopo un incredibile testa a testa con il Catanzaro. Furono proprio i rivali giallorossi a condannarvi ai playoff dopo le vittorie negli scontri diretti, ma il Crotone non demorse e superando il Benevento prima e la Viterbese poi arrivò finalmente a coronare il sogno. Il Crotone conquista la Serie B. Che emozione fu, Antonio?
3: Fu una grande stagione perché veniva un mister dalla prima della Juve che, come hai detto tu, era Gasperini. E in quella squadra c'erano molti giovani. E il mio secondo anno in C, praticamente, come hai detto, abbiamo fatto la rincorsa con Catanzaro. Catanzaro è stato più forte, ha vinto il campionato, però noi nei playoff siamo riusciti ad andare nella Serie B. Per noi la finale, diciamo, era quella col Benevento, che era la semifinale, però chi vinceva tra noi due quella partita incontrava una Viterbese molto inferiore a noi, al Benevento, e quindi per noi è stato più facile la finale che la semifinale. Però è stato bellissimo perché siamo andati in B con la squadra della mia città e da là poi è nata tutta la mia carriera.
1: Che ricordo hai di quella festa, Antonio?
3: Quella festa è stata bellissima, mi ricordo, ho fatto un gol alla semifinale col Benevento, il 3-1, e c'era lo stadio gremito di persone che tutti facevano il mio nome, là è stata un'emozione indescrivibile, dai, è stata bellissima. Poi abbiamo fatto la finale, abbiamo fatto la festa promozione dove c'era quasi tutta Crotone che festeggiava insieme a noi. Per un crotonese festeggiare con La propria città è una cosa bellissima.
1: Decisamente differente fu la stagione 2004-2005. In panchina venne riconfermato inizialmente mister Gasperini, ma in corso di stagione, complice una serie di risultati altalenanti, la panchina venne poi affidata al mister Andrea Agostinelli. Il Crotone quell'anno partì con 3 punti di penalizzazione e con tutte le forze raggiunse una sofferta salvezza solo all'ultima giornata di campionato, vincendo 3-0 contro la Salernitana, chiudendo la Serie B al 16° posto, ad un solo punto dalla zona play-out.
3: Sì, è stato un anno, diciamo, un po' bruttino, perché siamo partiti con Gasperini, dove, come hai detto tu, i risultati non ci aiutavano, e c'è stata una guida tecnica in corso dove non ha dato la svolta che si dovrebbe dare. Poi è stato richiamato Gasperini, dove abbiamo raggiunto una salvezza inasperata, diciamo, una salvezza che nessuno ci credeva, e quindi poi si è capito l'errore e abbiamo fatto una grande rimonta con Gasperini.
1: Quale fu l'errore?
3: L'errore, secondo me, non calarci subito in una realtà diversa, tra cui eravamo ancora troppi giovani, e la Serie B si sa, quando tu parti con troppi giovani, se non parti col piede giusto rischi di retrocedere. Però, come ho detto prima, siamo stati bravi alla fine a salvarci, richiamando Gasperini, e poi da là gli errori sono stati commessi, diciamo, un po' da parte di tutti.
1: Totalmente inaspettata fu invece la stagione 2006-2007. Il Crotone si ritrovò retrocesso in Serie C, riuscendo soltanto nel campionato 2008-2009 a conquistare nuovamente il ritorno in Serie Cadetta. Facendo un balzo temporale, invece, Antonio, contro ogni previsione, nella stagione 2014-2015 il Crotone arrivò 16°, lottando ed ottenendo ancora una volta un'incredibile salvezza in Serie B. Quella però per te fu anche l'ultima stagione con la maglia rossoblù. Il 9 agosto 2015 il capitano Antonio Gallardo scende in campo un'ultima volta, annunciando l'addio al calcio giocato, salutando i suoi tifosi, la sua gente, in un'ultima partita. Che momento fu?
3: Sì, mi ricordo che era arrivato Juric alla guida del Crotone, dove io avevo giocato 5 anni insieme. E avevo parlato, prima di decidere, avevo parlato con lui dicendo che volevo lasciare il calcio giocato e di fare qualcosa di importante ancora per la squadra. E lui mi disse che per lui non c'era problema, se io volevo continuare a giocare giocavo, però era stata una decisione presa già prima. Non ti puoi immaginare che quando uno lascia il calcio giocato, come si può sentire. Poi, essendo di Crotone, tutta la mia carriera a Crotone, ho fatto l'ultima partita in casa con la Ferrari Pisano in Coppa Italia, e per me ci è voluto, diciamo, dopo quella partita 20 giorni per riprendermi, perché lasciare il terreno di gioco per me è stato bruttissimo. Però ho continuato da dirigente sempre nella mia squadra, ed ero contento lo stesso, perché ero sempre vicino alla squadra.
1: Antonio, indipendentemente dal fatto che tu sia rimasto poi al fianco della società fino al 2022 come responsabile scouting, tu hai scritto per sempre il tuo nome nella storia del Crotone, 401 presenze ufficiali con quella maglia, la numero 4, poi ritirata per sempre dal presidente Vrenna in tuo onore. Il giocatore in assoluto nella storia del club con più presenze in campo, cuore ed anima della città. Che cosa significa per te il Crotone?
3: Per me, come ho detto prima, ha significato tutto: famiglia, gruppo, amici. Mi sono cresciuto in questa città col presidente Vrenna, con Gianni Vrenna, ancora, diciamo che siamo come padre e figlio, no? Perché avevo 2002-2003, ero giovane ancora, avevo 23-24 anni, ho visto crescere tanti giovani, e per me, non ti nascondo, che ancora oggi ce l'ho nel cuore. Spero che prima possibile possa andare in Serie B, che ce lo meritiamo veramente.
1: È arrivato dunque il momento di sentire la voce del numero uno del club, il presidente Gianni Vrenna. Presidente, benvenuto al Super Club. La sua famiglia è da 31 anni alla guida del Crotone, una vita intera. Suo fratello Raffaele Vrenna ha mantenuto la presidenza per 25 lunghi anni. Tutto ebbe inizio nel 1992 quando per l'appunto suo fratello rilevò la proprietà della Nuova Crotone, società calcistica di proprietà di Giovanni Lentini, militante in prima categoria. Da lì nacque il Football Club Crotone Calcio, con cui nella stagione 99-2000 conquistaste una storica promozione in Serie B. Ricorda quegli anni?
4: Assolutamente, entrai io come socio di una quota e poi l'anno successivo entrò in società anche mio fratello Raffaele, da lì poi io essendo fratello maggiore fece la presidenza per tanti anni, io insieme con lui faccio l'amministratore delegato e quest'anno siamo riusciti qui a portare questa società per 30 anni, sempre 31, 32 anni precisamente, sempre con la stessa famiglia.
1: Presidente, presumo che partire dalla prima categoria per arrivare fin dove siete arrivati conservi in sé non solo un duro lavoro, ma al contempo una grande passione. Che cosa vi ha spinto a prendere le redini di questa squadra?
4: Diciamo che alcuni aspetti per me è stato sono entrato per dare un contributo a una società che era appena navigava in prima categoria, un contributo economico, e da lì in poi sono succeduti tante vittorie di campionato, era un sogno eventualmente per tutti, anzi per i crotonesi, per noi stessi, pensare che questa società poi potesse arrivare nell'Olimpo del calcio, però poi alla fine siamo riusciti.
1: Nel 2012 suo fratello Raffaele tornò alla guida della società, tornando a lavorare sodo per la crescita della squadra, ed arrivò anche l'indimenticabile stagione 2015-2016. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Ivan Juric. Dal mercato portaste molti nuovi rinforzi alla squadra, confermando gli eroi che l'anno precedente furono autori della salvezza in Serie B. Tanti ritorni a Crotone e anche l'acquisto di un certo Raffaele Paladino. Insomma, quell'anno il Crotone fu davvero una potenza in campionato, tant'è che il 29 aprile del 2016, dopo il pareggio ottenuto a Modena per 1-1, i pitagorici raggiunsero definitivamente la matematica certezza. Il Crotone, per la prima volta nella sua storia, conquista un'indimenticabile promozione in Serie A. Che emozione fu?
4: Un'emozione immensa, inimmaginabile all'inizio del campionato. Però quell'anno fu, sin dall'inizio, tranne la prima, forse dove prendiamo una batosta, non ricordo male, a Cagliari, non vorrei sbagliarmi, perdemmo 4-1, ma poi da lì in poi riuscimmo a fare risultati positivi uno dietro l'altro. Diciamo, sotto alcuni aspetti abbiamo fatto un campionato straordinario, nel senso che qui, come diceva lei, in aprile, il risultato di 1-1 di Modena, siamo riusciti a portare il Crotone nell'Olimpo del calcio.
1: Il 20 gennaio del 2018 la notizia divenne ufficiale: il nuovo allenatore del Crotone è mister Giovanni Stroppa. Quell'anno il Crotone è chiuso al 12° posto in classifica, ma nella stagione successiva arrivò la vera gioia. Mister Stroppa guidò quella squadra a conquistare un'altra memorabile promozione in Serie A con 2 giornate di anticipo, piazzandosi al 2° posto dietro il Benevento, arrivato primo quell'anno con 18 punti di distacco. È davvero con grande piacere che accogliamo al Super Club mister Giovanni Stroppa. Mister, benvenuto, che stagione fu?
5: Stagione straordinaria, tra l'altro interrotta dal Covid. Siamo partiti molto bene, devo dire che il Benevento ha fatto un campionato a sé. E bisogna far complimenti alla società e a Pippo Inzaghi che li guidava in quella stagione. Percorso bellissimo, perché poi tra l'altro avevamo conquistato, mi pare, il 2° posto poco prima dell'interruzione per Covid del campionato, e poi l'abbiamo ripreso facendo una volata finale devastante e meritando poi sul campo la promozione in Serie A.
1: Il saluto di mister Giovanni Stroppa a tutti i tifosi del Crotone nel mondo.
5: Beh, io ho un rapporto straordinario con tutti i collaboratori che ho avuto, perché comunque sono stati compagni di viaggio, e mi riferisco alla società, ai magazzinieri, ai massaggiatori, a tutti, ai dirigenti, a tutti quelli che con me hanno sacrificato un brutto momento per poi farne un altro eccellente e indimenticabile, e ai calabresi sono assolutamente, ai crotonesi sono assolutamente legato da profondo affetto.
1: Chiudiamo allora con le parole del numero uno del club, il presidente Gianni Vrenna. Il 23 marzo del 2017 Gianni Vrenna assunse definitivamente la carica di presidente del Crotone. Al suo secondo campionato al vertice del club in Serie B, la stagione 2019-2020, lei affidò la guida tecnica della squadra al mister Giovanni Stroppa, e la sua squadra questa volta partì forte in campionato. Poi nel marzo del 2020 il Covid-19 interruppe i campionati, che vennero sospesi per l'emergenza pandemica in corso. E in quel momento il Crotone era secondo, con un solo punto in più del Frosinone, terzo classificato. Con la ripresa del campionato il Crotone poté riprendere la sua corsa vincente, e così il 24 luglio del 2020 conquistaste per la seconda volta nella storia del club la promozione in Serie A. Che emozione fu vivere quella sua prima promozione da presidente?
4: Sì, dico, è stata un'emozione grandissima, soprattutto venivamo da un anno dove il mondo era in ginocchio, dovuto al Covid, la pandemia che circolava, però quell'anno siamo riusciti a fare quadrato, a tenere duro, e per fortuna la ripresa ci siamo fatti trovare pronti, siamo riusciti a raggiungere un ulteriore obiettivo importante. Come quando si vincono i campionati è sempre un'emozione grande. Poi voglio dire, una società che senza anni di storia, parte la prima categoria, riesce ad arrivare dove è arrivata, vuol dire, no? È importante, perché 100 anni di storia del calcio, un terzo sono fatti dalla mia famiglia, ecco.

con quali occhi guardiamo il mondo. La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

Beh, c'è poco da dire su di me, tutto sommato, non è che abbia una vita molto movimentata, ho sempre fatto una vita molto tranquilla e le mie canzoni non hanno mai avuto una grossa risonanza fino a che non ho deciso di cantare canzoni di altri, e per cui direi che come cantautore non sono un uomo di grosso successo, anche se criticamente dicono che io valga qualcosa. La canzone che ha avuto forse una delle critiche migliori è stata quella che ho presentato a Sanremo nel 65, e è stato un festival così un po' fallimentare per me, cioè sono entrato, ho cantato e sono uscito, ecco. Prima mi hanno accompagnato con l'orchestra, poi mi hanno accompagnato fuori, molto gentilmente, in due, che poi bastava anche uno solo, sarei andato lo stesso, perché mi manca la prestanza fisica, come ormai tutti sanno. C'è un mio amico brasiliano che si chiama Juca Chaves, che dice che se domani venisse la rivoluzione in Italia non ci sarebbe bisogno di mettermi al muro, basterebbe il marciapiede, che sarebbe sufficiente. Comunque la canzone si chiamava Il tuo amore.

È la cosa che fanno proprio alla Scala, mi sembrava un po' immeritata, anche perché io non so la musica, sono uno dei tanti cantautori italiani che non conoscono assolutamente il pentagramma, o perlomeno lo conoscono di vista. Questo non mi ha impedito di scrivere una canzone, ci ho messo 7 minuti, era un pomeriggio di pioggia, ero in casa di Silverio Piso, aspettavo che lui tornasse, era andato a prendere le sigarette, dovevamo partire per le vacanze, era il 7 d'agosto di tanti anni fa, del 63. E io ho scritto una canzone in quel momento, l'unica canzone fortunata.

Beh, poi, malgrado così questo insuccesso di pubblico, non di critica, ho avuto, ecco, la più grande soddisfazione della mia vita con Il tuo amore, cioè tutti gli archi, la sezione d'archi dell'orchestra che alla fine della prova generale si è alzata in piedi battendomi l'archetto sul violino. Che

La canzone comunque che io amo di più di tutte quelle che io ho scritto è una canzone un po' profetica, forse, purtroppo, che io ho scritto 10 anni fa. E non sto andando in ordine cronologico, sto andando in ordine di temperamento mio, cioè io di solito a questo punto sento bisogno di parlare di questa mia canzone, che è una canzone dedicata all'osservazione della vita in provincia. A quell'epoca vivevo a Varese e l'osservazione così della vita delle balere della Valganna, eccetera, cominciavo a avere 18 anni, 20, era interessante come cosa. E mi ha indicato così questo personaggio che poi dovevo essere io, cioè la canzone doveva dire tutti parlano di lui e lui parla solo di te. E poi è venuto fuori che nessuno parlava di lui, anzi tutti pensavano che lui non esistesse neanche.

Sono passati gli anni da quel tempo, ne sono passati tanti, sono passate tante cose, io sono diventato un traduttore abbastanza conosciuto, sono stato in classifica per tanto tempo, ho un record, sono stato per 12 settimane di fila primo e secondo in Hit Parade, primo e secondo non è mai successo a nessuno contemporaneamente per 12 settimane, come traduttore, con Lo Straniero e Quanto T'amo. E poi ho trovato sulla mia strada Battisti e Mogol ed è stata un'intesa perfetta, direi, che ha dato dei risultati molto buoni. Ma malgrado questo non ho smesso di scrivere e infatti una delle mie canzoni, ed era proprio dietro Amore Caro, Amore Bello, si chiamava La Casa nel Parco.

Molti mi chiedono a che cosa in fondo mi sia servita questa collaborazione con Battisti e Mogol. A molto. In primo luogo perché mi ha insegnato, come Caterina Valente una volta sentendomi mi aveva detto, mi ha insegnato a interpretare anche gli altri, perché i cantautori purtroppo a volte hanno il limite del cantarsi addosso. E invece così ho imparato a cantare anche sentimenti provati da altri e devo dire, dicono che ci sia riuscito bene. Però questo mi ha messo anche in condizione di aprirmi un mercato, di allargarmi un mercato, anche per le cose più raffinate, più cabarettistiche, più strane, come questa canzone.

scarpe nuove mi son messo, il cappello nero in testa, devo andare alla gran messa col vestito della festa. Per sembrare intelligente curo molto l'espressione mentre passo tra la gente che cammina in processione. Menica, menica, oggi è domenica.

Continuo a scrivere, ovviamente, continuerò, spero, a scrivere per tanti anni, se voi non vi stancate di ascoltare. Oddio, scriverei lo stesso, scriverei per me come scrivevo prima di cominciare ad avere un pubblico. E l'ultima canzone che ho scritto in ordine di tempo si chiama Il mondo cambia colori ed è una canzone che è molto vecchia musicalmente, ma non mi interessa proprio. Se vi devo dire, ritengo che quando uno c'ha qualcosa da dire non debba mai badare alle mode, ma debba fare lui la moda possibilmente, e se non ci riesce infischiarsene allegramente.

Si tus ojos negros me quieren mirar.

0: Difficoltà a prenderli tutti?
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Compagnia De Lullo, Falk, Valli, Albani, con Carlo Giuffrè e Giulia Lazzarini. L'amica delle mogli. Tre atti di Luigi Pirandello. Personaggi e interpreti: Marta, l'amica delle mogli, Rossella Falk. Francesco Venzi, Romolo Valli. Fausto Viani, Carlo Giuffrè. Elena, sua moglie, Giulia Lazzarini. Anna, moglie di Venzi, Elsa Albani. Il senatore Pio Tolosani, padre di Marta, con Salvo Dell'Arti. La signora Erminia, sua moglie, Angela Lavagna. Carlo Berri, deputato, Carlo Reali. Rosa, sua moglie, Edda Valente. Paolo Mordini, Marco Berneck. Clelia, sua moglie, Giuliana Calandra. Ninetta, detta la cognatina, Simona Caucia. Guido Migliori, Italo Dall'Orto. D'Aula, maestro di musica, Roberto Rizzi. Un medico, Gianfranco Barra. Un'infermiera, Gabriella Gabrielli. Regia di Giorgio De Lullo.
3: Seconda parte.
4: Non si ria.
5: È un altro attacco cardiaco. Pronto, c'è il dottore. Ma non si trova mai, Dio mio. Per favore gli dica appena arriva che corra subito da me. Sì, Viani, ma subito, mi raccomando. Grazie.
6: Sei riavuta? Sono bastate poche gocce.
5: Meno male. Parla.
6: Sì, con Marta. Ha anche sorriso.
5: Vado a vedere.
6: No, non stia qua. Marta la sta mettendo a letto. Verrà, poi.
5: Ma è stato proprio così, all'improvviso, mentre parlava con te.
4: Sì, ha sentito la signorina Marta che la chiamava e...
5: Già, dovevano uscire insieme.
4: Il suono della voce. Tu fai male, caro mio.
5: A farla uscire?
4: Anche. No, male, dico, per questa compagnia.
5: Della signorina Marta?
4: Non è mica una cieca, eh? Né una stupida, tua moglie.
5: Ma che dici? Ma t'ha parlato lei di questo?
4: No, no, tutt'altro. Anzi, della signorina tanto bene.
5: Ah. Beh, e allora?
4: Lo vedi? Ti sei sentita sollevare, eh?
5: Io? E di che?
4: Hai fatto ah, subito. Appena ti ho rassicurato che non me l'aveva detto lei.
5: Sfido. Perché sarebbe indegno, enorme.
4: Indegno, enorme, non gonfiare la cosa.
5: Ma perché? Ma tu supponi davvero?
4: Io non suppongo, sono certo. Che se vuoi che tua moglie guarisca, bisogna che allontani la signorina Marta dalla tua casa.
5: Dimmi la verità, Venzi, in nome di Dio, non è il caso di nascondermi nulla.
4: Mi pare che più chiaro di come ti sto parlando non potrei parlare.
5: Ma mi parli a nome di Elena?
4: Ma no, non me n'ha mica dato l'incarico.
5: Ma t'ha confidato?
4: No, niente, anzi.
5: Ma allora è una tua supposizione.
4: Quando si soffre di cuore, te lo insegnano perfino i medici. La sensibilità...
5: No. No, no, tu devi aver promesso ad Elena di tacermi qualcosa che lei ti ha confessato.
4: Ma non ho promesso nulla.
5: Sì. Sì, deve averti detto qualcosa che non vuole che si sappia. Per un riguardo che io non posso né debbo ammettere dato il suo male. È gelosa della signorina Marta.
4: No, t'ho detto, no. La più grande stima, anzi. E anche di te. Nessuna confessione da parte sua. Nessuna promessa da parte mia. Tant'è vero che t'ho consigliato io. Consiglio che parte da me. Se vuoi che tua moglie guarisca...
5: Da allontanare dalla mia casa.
4: Quell'altra.
5: Perché tu credi che Elena ne soffra?
4: Atrocemente.
7: Ma non l'ha mai dato a vedere.
4: Avrà dato anzi a vedere il contrario.
7: Il contrario, appunto.
4: Ma ne soffre, ne soffre.
7: Ma te l'ha detto?
4: No, ma

0: così.
1: Ma perché non supponi tu?
0: Perché l'ho capito benissimo e avresti dovuto da un pezzo, scusa, capirlo anche tu.
2: Ma come? Se la cerca lei stessa, la vuole, non ha bene, non ha requie se non l'ha con sé, se non se la sente vicina, se non la sente parlare. Perché lei sola sa trovare i modi di rassicurarla, di rasserenarla.
0: La vedi come ti si fa dolce la voce?
2: A me?
0: Ma sì, a te. Ti sto vedendo. E vuoi che tua moglie non veda, non se ne accorga?
2: Ma tu sei pazzo! Ma che vedi?
0: Quello che neppure tu, forse, sospetti ancora in te. Come ti bei. Come ti bei parlando dei modi che lei sola sa trovare per rasserenarti, rassicurarti la moglie. Ma è questo. È questo. Tu non hai scoperto ancora l'insidia.
2: L'insidia?
0: Le abbiamo portato le nostre mogli, eh? Felici di come ella ce le ha accolte. E prima anche di tutto quello che aveva fatto per noi, della casa che ci aveva preparato, di tutte le cure che se ne era date, per pura amicizia, per gentilezza d'animo, chi ha mai potuto dubitarne? Tu hai provato orrore al pensiero che tua moglie potesse esserne gelosa? E come essere gelosa di lei che è l'amica? L'amica vera delle nostre mogli, eh? Che ce le aggiusta, ce le guida, ce le ammaestra, ce le riduce buone e mansuete accanto. Non capisci che ce la fa lei la nostra vita? Ce la compone lei. Le nostre mogli non possono più farne a meno, sono nelle sue mani, felici di starci, la seguono come affascinate. Non sanno più né parlare, né vestirsi, né muoversi senza di lei. E ne sono gelose, sì, ma tra di loro, appena temono che la voglia bene più all'una che all'altra. E guai a toccargliela, eh? E la cosa più buffa, più spaventosa, è questa, che te lo fanno vedere. Te lo fanno vedere loro stesse, che valgono tutte, meno di lei. Di lei che tu non sai più come, ora che te la vedi così, presente, sempre nella tua vita, anche quando non c'è, presente, imprescindibile. Tu prima non sai più come. Eri a tempo. Potevi prenderla e la lasciasti là. Per prenderti invece questa, che sei venuto a metterle accanto e che ti dice lei stessa quanto valga di meno, come più la conosci, come più te ne stanchi. Mentre quella ti resta lì davanti, intatta, intangibile, che tu puoi soltanto adorare, adorare come una santa. Stizzito, urtato, che con te l'adori anche tua moglie, d'una maniera che ti dà una smania feroce, ti si mette qua allo stomaco e ti provoca a fare delle cose da pazzo. Guarda, guarda, te ne faccio subito la prova. Anna! Anna!
2: Ma no, lascia!
0: Aspetta! Anna! Vieni qua!
2: Ma che prova vuoi farmi?
0: Sta a vedere! Anna!
3: Ma che vuoi? Con la tua vociaccia l'hai fatta saltare.
2: Si assopiva.
3: Stava per assopirsi.
2: E non c'è l'arte accanto?
3: Non se ne stacca un momento.
0: E dunque? Si assopirà subito di nuovo. Non temere. Vieni qui. E un po', Anna. Ma come le fa? Come le fa? Come le dice?
3: Ma io non so. Ha la voce. E le mani? Fatate.
0: Ecco, la senti?
2: Ma potresti capire che non è il caso.
3: Perché? Io non capisco.
0: No, no, no, no, no, aspetta. Dì, Anna, ma che stupidi, eh? Che imbecilli siamo stati noi, tutti quanti, ad aver conosciuto prima la signorina Marta, esserle stati accanto, accolti in casa, ed essere poi andati a sposare un'altra. Dì, non è vero?
3: Sì. Sì, sì.
0: Tu, se fossi stata uomo, Non avresti sposato lei?
1: A lei, lei sì. Te l'ho già detto 100 volte e te lo ripeto, sicurissima che meglio di lei non avrei potuto trovare.
0: La senti? La senti? Ma già lo disse di te, sai. E non lei soltanto, anche tutte le altre lo dissero. La moglie di Perry, la moglie di Mordini, prima che tu arrivassi.
1: No, no, ma che c'entra più adesso?
0: Sì, sì. Eri stato uno stupido a non sposarla. Ma anch'io uno stupido, eh? Non è vero? Anche Perry, anche Mordini.
2: E finiscila, per Dio. Ma ti pare il momento con lei di là?
0: Lei? Chi?
2: Mia moglie. Che sta male. E può sentire.
0: Ah, credevo lei. Basta. Basta. Basta, basta. Perché non te li sei tagliati i capelli tu?
1: I capelli?
0: Sì, ti avevo detto di tagliarteli, no? Perché non te li sei tagliati?
1: Ah, perché, ma perché non me li sono voluti tagliare?
0: Non è vero.
1: Non me li sono voluti tagliare?
0: Tu te li saresti tagliati, te l'ha sconsigliato lei, la signorina Marta.
1: E se fosse, ma convinta che mi sarebbero stati male?
0: Ma tu, cara, devi piacere a me, non a lei.
1: E difatti, ha detto proprio così. Tu devi piacere a tuo marito.
0: La senti, la senti. E allora perché non te li sei tagliati?
1: Perché ho capito che me l'avevi detto apposta per riderti di me.
0: Ah, e Marta?
1: Ma anche lei l'ha capito e mi ha consigliato di non farlo. Ma via, sta da retta a te e lasciami a me.
0: Hai capito? Eh? Hai capito? Liberati di lei. Liberati. Se sei ancora a tempo.
1: Si è assopita? Si è assopita?
3: Ha detto che verrà il medico?
2: Sì, ma ho potuto soltanto lasciargli l'avviso a casa, non c'era.
3: Sarebbe bene che lei andasse a cercarlo.
2: Perché? Ha notato qualcosa?
3: No, no, ora è tranquilla, ma mi dà pensiero una certa contrazione che dice di avvertire qua, alla buca dello stomaco.
2: Ah, è segno grave?
3: No, è già scomparso, non si agiti adesso. È per questa notte, sarebbe bene per prudenza chiamare un'infermiera. Non so se mi sarà possibile rimanere.
2: Sì, ma dove trovare questo medico se è in giro per le visite?
3: Provi a passare dalla clinica.
2: Ah, sì. Sì, anche per l'infermiera.
3: Sì, e tu, Anna, fammi il piacere di passare da casa mia e avvertire la mamma che mi tratterò qui fino a tardi.
1: Sì, sì, sì, vado.
3: Dirai che non posso lasciarla.
2: Grazie, signorina, di tutto quello che fa.
3: Ma non dica, per carità. Può chiamare da un momento all'altro.
2: Andiamo, signora Anna.
1: Sì, vengo. Arrivederci. Ciao, cara.
3: Poi vado a casa.

0: Aspetti.
1: Temo che si svegli.
0: Si direbbe che ha paura di restare un momento sola con me.
1: Ma non secchio da badare ben altro che a lei in questo momento.
0: Si inganna, sa? Bada a tutti. E soltanto a me, no? Ho da dirle qualche cosa.
1: Che riguarda lei?
0: Me sì, ma non per me stesso. Per coloro, anzi, a cui lei in questo momento vuol badare.
1: Elena.
0: Elena. E Fausto.
1: Che cosa?
0: Il discorso che ho fatto oggi stesso all'una e all'altro contro di lei.
1: E crede che possa importare?
0: Sì, moltissimo. Per quello che ne è venuto fuori.
1: Contro di me?
0: Sul male che lei fa.
1: Io?
0: Sa che si può fare anche senza volerlo.
1: Ah, sì, certo.
0: Io non so fino a qual punto lei non lo voglia. So che è molto grave.
1: Questo male che io farei?
0: Questo male che lei fa.
1: Bisognerebbe che lo sapessi per riconoscerlo, se è vero.
0: Ah, per essere vero, stia sicura che è vero.
1: Lo riconosce altri qua, vero? Oltre che lei?
0: Sì.
1: Ah, sì? Mi dica chi?
0: Chi ne soffre di più?
1: Elena.
0: Perché dice subito Elena?
1: Perché è quella che qua in questo momento soffre di più.
0: Elena, sì.
1: Ma io ho creduto finora che soffrisse del suo male e non di quello che io davvero non ho alcun sospetto di farle. Gliel'ha detto Elena?
0: Sì, poco prima che svenisse, sentendo la sua voce.
1: Ah, per questo. E le ha detto di questo gran male che io le faccio?
0: Sì, enorme.
1: Ma volendolo, sapendo.
0: No, Elena si rifiuta di ammettere qualsiasi colpa in lei. È indignata, anzi, indignata veramente contro di me che invece l'ammetto.
1: Non mi importa che lei l'ammetta. Elena ha dunque il sospetto che suo marito...
0: No, ma questo appunto è il male di cui soffre. Di non poterne far colpa a nessuno dei due, né a lei né al marito. E di dovere per giunta provare il rimorso di ciò che pure è costretta a pensare di voi.
1: Costretta? Perché costretta?
0: Ma perché senza volerlo lo pensa, anzi, ribellandosi a questo pensiero. Tutto qua però, questa casa, la vostra presenza, i vostri modi, le cure, l'amore, le attenzioni che avete per lei, tutto, tutto le mette davanti e addosso questo orrore. Me lo ha detto. Cose mi ha detto che fanno veramente strazio a sentirle, di quello che soffre là nel suo letto di notte, nell'insonnia, pensando.
1: E lei, sentendo queste cose orribili, anche per carità del suo male, ma non le ha detto nulla.
0: Ma che carità? Se ne soffro più di lei.
1: Che lei ne soffra o non ne soffra, non mi importa.
0: E ha torto, sa? Ha torto. Perché, vede, è stata la mia sofferenza invece, proprio la mia sofferenza, a svelarle tutto.
1: Svelarle? Che cosa? Ma lo sa lei quello che dice?
0: Giuro che non le ho detto una parola. Me l'ha letto negli occhi.
1: Che cosa?
0: La mia sofferenza. E le si è attaccata per contagio. Dice appunto che sono stato io a fargliela pensare questa cosa infame di voi due.
1: Infame?
0: No, intenda bene. Infame appunto perché osa pensarla di lei. Ma la pensa come me.
1: Ma che cosa pensa? Che io possa?
0: Sì. Dopo la sua morte.
1: Ma è orribile.
0: Ah, sì, come pensiero per lei, eh? Non la cosa in sé, però. Possibile, possibilissima, quasi certa.
1: Ma che dici?
0: Via! Lei non l'ha pensata?
1: Stia zitto! Mi fa ribrezzo solo poter supporre che anche uno come lei sia potuto venire in mente un tale pensiero.
0: Ma si pensano, sa? Si pensano certe cose.
1: Stia zitto, le dico.
0: Si può tutto pensare, tutto di nascosto a noi stessi. È così naturale, creda, pensarle certe cose.
1: Ah, sì, certo, per uno come lei.
0: Eh già, che sono in grado anche di dirle. Ma sia sincera. Una cosa che poteva essere, che forse doveva essere e non è stata, che potrà essere domani, senza che nessuno ci possa vedere niente di male.
1: Me ne vado. Me ne vado via subito.
0: No, perché se ne va, se non è vero?
1: Appunto perché non è vero. Non posso più stare qui.
0: Ma la uccide, lo sa? Se in questo momento se ne va, lei la uccide.
1: Gliel'ha inoculato lei, il veleno di questo pensiero.
0: Io no, le giuro. Sarebbe terribile per me se morisse. No, no, l'ha pensato da sé e mi ha fatto raccapriccio, creda, sentirla esprimere con le mie stesse parole, le stesse cose che penso io. Questa gara di compitezza tra voi due, lo spettacolo della squisita carità con cui l'accompagnate, la sospingete fino alla soglia della morte.
1: Io? Ha detto così.
0: Così, così. Ma se veramente lei non l'ha pensato...
1: Ma come vuole che possa mai averlo pensato, un simile orrore?
0: Allora lei ha l'obbligo di restare qua a compiere questa suprema carità. E anche per me. Guardi, guardi come sono.
1: Lei è un miserabile.
0: Sì, un miserabile, un miserabile. E lei mi passi una mano sulla fronte, se la mano è così pura.
1: Per cancellare le cose orribili che pensa.
0: Non lo faccia, no, non lo faccia. Me ne piglierei la carezza. Invece io ho bisogno di crederla cattiva per poterla amare come l'amo.
1: Oh, lo so, lo vedo.
0: Ma lei è cattiva. Sì, sì, lei è cattiva.
1: Perché ora riesco a vincere lo sdegno e sono buona con lei.
0: No, no, perché... Tutta questa sua bontà immacolata.
1: Io non me la riconosco, sa.
0: E via, come non se la riconosce? Se ce la mostra come un miracolo continuo.
1: Io la mostro?
0: Sì. E questa è la sua vendetta.
1: Ma di che vendetta?
0: Di non esserci accorti a tempo del bene che avevamo vicino. Di tutto questo miracolo di gentilezza, di pietà, di generosità, che seguita a dimostrarci sempre, in tutto, e con effetto di male, sempre. Le nostre mogli, lei crede di rendercele più accette, inducendole a pensare, ad agire, a comportarsi come lei? Si sforzano di somigliarle e si scoprono subito, per forza, indegne del loro modello. Goffe, insulse, sgarbate, miserevoli. Lei le dovrebbe invece indurre a non somigliarle affatto, ad essere tutt'altre da lei, l'opposto. Sì, frivole, civette, sfrontate, provocanti, smorfiose, quasi nude. Così!
1: Così. Già. Perché voi ve ne possiate accorgere. Mentre di una come ero io non vi voleste o non vi sapeste accorgere.
0: Ma perché lei...
1: Lo so. Avrei dovuto stuzzicarvi, provocarvi. E allora sì.
0: No, no, ma almeno mostrare che avrebbe gradito.
1: E perché io mostrare? Che ne sa lei se io dentro di me non gradivo?
0: Gradiva me?
1: Quando lei venne da noi era già fidanzato con Anna.
0: Avrei buttato all'aria il fidanzamento se avessi potuto scorgere in lei il minimo segno.
1: Come poteva scorgerlo se non mi passò nemmeno per la mente?
0: Avrebbe sposato Barry? Dica, dica, avrebbe sposato Mordini? Viani, sì, Viani, certo, non lo neghi!
1: Ma finisca, Venzi! Non abusi della mia pazienza. Io l'ascolto perché la compatisco.
0: Ma se gradiva!
1: Mi studiavo appunto di non mostrarlo. Perché gelosa dentro di me del mio stesso sentimento. Che qualcuno lo scorgesse.
0: Anche quello che glieli ispirava.
1: Doveva accorgersene da sé quello che me l'ispirava, senza che io glielo mostrassi. se mai nessuno se ne poté accorgere. Io ne sono ora contenta, perché è segno che mi avrebbe voluto come io. Non credo che una donna debba essere. Ah, lo vedo bene, come voi vorreste che fosse una donna. Ecco come l'avete ridotta, una mostruosa vergogna. Il vostro stesso vizio e nient'altro. Tanto è vero che ora crede nella sua inaudita impudenza anche di poter fare a meno di voi. No, non sbalordisca a sentirmi parlare così. Non sono una santa di quelle che fingono di non sapere nulla io. Sono così appunto perché so. E Dio mi è testimone di quanto mi è costato di schifo, d'orrore saperlo, vederlo e supporlo tutti i giorni, negli occhi, nei modi delle donne. Dio mio! Anche delle vecchie avevano una faccia che poteva esprimere tutto. La gioia, se la sentivano, il dolore, se lo sentivano, la meraviglia di essere vive. E se ne sono fatto una maschera dove dipinto una sola cosa, la più laida, il vizio, l'oscenità. E lei vorrebbe che fosse così, la sua donna.
0: No, no.
1: L'ha detto.
0: Non potendo essere come lei, ho detto.
1: Ah sì? E allora sconcia, sfrontata, viziosa. Me intanto, perché sono come sono. Nessuno prima mi volle. E dovrei essere io, è vero? A indurre Anna ad essere diversa. E allora non sarei più cattiva. E la mia bontà non avrebbe più effetto di male. Ma lo vede. Ma lo vede a quell'assurdità la conduce questo suo accecamento. Dio sa se c'è in me superbia, se io mi sento dentro di me, in tutto, quello che veramente penso dovrebbe essere una donna. Mi rimprovero tutti i momenti, tante cose, ma non dovrebbe essere questo, per voi uomini, il premio. Una donna, veramente donna, accanto. Il premio che nessuno deve sapere. Il premio che non si dice, che soffre in segreto della gioia che dà. E in questo suo soffrire è anche la sua gioia. Gioia, sì, gioia sofferta, ma da cui nasce ancora la vita. Il riserbo, la prudenza, quella vera, quella del cuore che tiene il segreto perché ha visto e sa tutta la vita dell'uomo che gli si confida. E in questo segreto del cuore non c'è più bisogno di nulla che stia al di fuori allora, né legge, né giudizio degli altri, perché può assolvere in sé anche un delitto, come condannare invece quello che gli altri approvano. L'amante e la madre. L'amante che si fa madre e che dice dopo, battendo la spalla come si batte ad un bambino. Ora basta. Sì, uomo. Non vedere in me e in te questo soltanto. No. No, vada via, Venzi. Vada via. Non pianga. Non lo so che cosa mi ha fatto dire. Lei mi ha cagionato un vero dolore perché non ha saputo rispettare in me neppure quello stesso sentimento che Dio può dire se ho mai fatto nulla perché sorgesse in lei. Se ne vada, se ne vada. Dovrebbe capire che per me è mostruoso. Perché io non so più ora, davvero, non so più come debba fare. qua. Se ne vada per carità. È quasi sera. Mi lasci pensare.
0: Vuole darmi la mano?
1: Ma sì, eccola. Se ne vada però. Ma no, Dio, non la baci.
0: No, no, non gliela bacio, no. Non gliela bacio. Mi perdoni.

0: Qua, al buio?
1: Stavo pensando.
0: Vance usciva di qua.
1: Sì, abbiamo parlato.
0: Non si è ancora svegliata?
1: No, non credo, volevo andare a vedere, ma mi avrebbe chiamato.
0: L'ho trovato, sa? Alla clinica.
1: Ah, il dottore verrà?
0: Deve fare ancora un'operazione, ha detto. Non potrà essere qua che fra 2 ore. Ho avvertito anche l'infermiera. Ma accendiamo. Fa una tristezza così. Lei è triste, signorina.
1: No.
0: Mi dica la verità. Crede che stia male, veramente?
1: No, no, no, vede, riposa ancora. Bisognerebbe però che stesse sempre, sempre tranquilla. E io temo, purtroppo.
0: Che cosa?
1: No, niente. Vado a vedere se non si è svegliata.
0: Questa casa.
1: No, di là non te lo permetto. Fino qua e basta.
0: Ah, ti sei alzata.
2: Sì, me ne starò qua.
1: Sei voluta alzare e non devi.
0: Sì, buona, Elena.
2: Sì, me ne starò qua. Sul tuo letto. Va bene così? Potete accontentarmi.
1: Sì, certo, purché tu stia a letto.
2: Sì, sì, sì.
0: Ecco, brava.
2: Sì.
0: Brava così.
3: Permesso?
0: Avanti. Che volete?
3: Venivo ad avvertire che Giù è pronto per la cena.
2: No. No, Fausto. Giù no. Qua. Fai apparecchiare qua. Per Marta e per te.
1: Ma no, ma che cosa ti salta in testa? Io vado a casa.
2: No, fammi questo piacere. Qua, Marta.
1: Vado a prendermi la giacca nella tua camera.
2: E allora ecco, io mi levo dal letto se tu non rimani.
1: Ma no, via, su. Sei una bambina, lasciami andare.
2: Non ti lascio andare, no. Devi rimanere qua. Io ho tanta paura questa sera se tu te ne vai.
1: Tornerò più tardi, cara.
2: No, resta qua. Con Fausto. E io qua, dal letto, vi sentirò parlare.
0: Ma sì, sì, la faccia contenta, signorina. Tanto a casa la signora Anna avrà già avvertito.
1: Sì. Va bene.
0: Apparecchiate qua, per favore.
2: Per due.
3: Sì, signora, per due.
1: Ma tu intanto subito a letto, eh?
2: Sì.
1: Ah, aspetta, prendo la coperta nella tua camera.
0: Pronto? Sì. Ah, sì, la chiamo subito. Signorina, la chiamano da casa.
1: Me? Forse Anna non è ancora andata.
2: Ecco, bene, così potrai avvertire tu stessa.
0: Ecco.
1: Grazie. Pronto? Sì, io, di mamma. Ma no, che mi dici? Sì. Sì, certo, mi sorprende moltissimo. Ho capito, ma io non... Ma no, scusa, così, per telefono. No, in questo momento non potrei venire. Sì, sono qui da Elena, come ti ha detto Anna. Ma che cosa vuoi che venga a fare? Scusa, ma no, non vengo. Digli così che me ne parlerete quando rincaserò. Ah, sa che tu mi stai telefonando. Allora digli che non posso mica rispondere così per telefono su un tale argomento. Sì, ringrazialo, digli che ci penserò, che gli daremo una risposta. Ecco. Sì, sì. Sì, ecco così, sì. Sì, addio.
2: Che cos'è?
1: Ma una cosa così buffa. Mi piace la mamma che... come se non avesse tempo a dirmelo.
2: Io ho capito, sai.
1: Che cosa hai capito?
2: Che a casa tua è andato Guido Migliori a chiedere la tua mano.
1: Come hai fatto a capirlo?
2: Ma perché l'ultima volta che fu con noi mi accorsi bene che già doveva aver fatto un pensiero su te. Tu... no?
0: Sì, sì, me ne accorsi anch'io.
1: Anch'io? Che diamine. Si fa presto, no? Ad accorgersi di certe cose. Non mi aspettavo, però... su, su, sdraiati qui, eh?
0: Grazie. Ecco, venga, signorina. Si siede.

0: Vuoi che te lo dica? Guido Migliori non è per te. È buono, sì, ma così sciocco. Così sciocco, poverino.
1: Eh sì, non è certo un fiore d'intelligenza.
2: Beh, se devo dire anch'io la mia opinione, Guido veramente non mi pare il partito più conveniente per lei, signorina.
1: Deve avere anche qualche anno meno di me.
0: È ricco.
2: Sì, sì, è anche un bel giovane.
0: Ma non basta, scusa per Marta, un bel giovane. Ce ne sono tanti bei giovani.
2: Chissà che la prima idea non gli sia venuta la sera del nostro arrivo.
0: L'idea però dimostrerebbe che non è poi uno stupido, mi pare. Tra voi tutti, tanto intelligenti.
1: Eppure forse... sì, sarà bene forse che io accetti.
2: Vuol dire bene veramente per lei, signorina. Io ci penserei.
0: Sì, sì, Marta. Bisogna che ci pensi. Ci pensi. Te lo dico io, Marta.
1: Me lo dici tu? Ma non piacerebbe a te che Marta finalmente...
0: Sì, ma con uno degno di te. Mi piacerebbe tanto. Ma tu puoi aspettare. Aspetta. Aspetta. E chissà.
1: No. Vedrai, cara. Vedrai che dirò di sì.
2: Ah, tu. Vieni, vieni, Benzi.
3: Bene. A cena. Qua.
0: E io qua, Benzi. Non vedo, ma sento.
3: Buonasera, signora Elena. I miei complimenti.
0: Di che?
3: Vedo che sta meglio, anche non vedendo.
2: Le chiavi dello studio. Come viene il giovane domattina, le carte da mandare al notaio sono preparate sulla mia scrivania.
4: Sì, va bene, va bene.
3: Lascio detto giù che se avrai bisogno di me, mi telefonino.
4: Sì.
3: Buona cena a tutti e due.
1: Oddio mio.
3: Pronto?
1: Non lasci, è per me.
3: E come lo sa lei, scusi?
1: È per me. Sì, sì, mamma, sì.
0: Guido Migliori, Benzi, chiede la mano di Marta. Rispondi di no, Marta. Di no, di no. Che la finiscano.
3: Ma si sa, di no. Non può mica rispondere altrimenti.
1: Ma che buona parola vuoi che ti dica? Scusa, mamma, è ridicolo. No, no e basta. Non ho difatti in coscienza da rispondere altrimenti.
3: Ma naturalmente, naturalmente, come ho detto io. Figurarsi, Guido Migliori. Buonasera, signora Elena. Buonasera.

0: Ma Elena.
1: State insieme tutti e due così bene. Come starete quando io non ci sarò più?
2: No, Dio, Elena, che dici?
0: Ma come puoi pensarlo, Elena?
1: Vi vedo come sarete.
2: Elena, levati dalla mente questa cosa orrenda.
1: Ma io lo voglio. Lo voglio.
2: Ma che vuoi? Tu guarirai.
0: Tu devi vivere.
1: Volete che viva? Tu vuoi che viva, Marta? Vuoi che viva?
2: Ma sì, cara, sì. Io darei la mia vita per farti vivere.
1: No. Basta che ti sposi. Basta che ti sposi.
2: Sì. Sì, cara, Guido Migliori, non dubitare, lo sposerò.
1: Non per me, sai. Io ti credo. Ma è per levare dalla testa quel vile uomo il pensiero che mi ha infitto qua come un chiodo e che mi sta facendo impazzire. Morire.
2: Sì.
1: Per dimostrargli che non è vero, che è un'infamia, quello che pensa di te. Perché tu sei buona come ti credo io. Marta, mia buona.
2: Sì,
1: buona, sei buona, sì, sei buona.
2: Sì. No, cara, stai tranquilla, Stai tranquilla. Buona, ma no, cara, così ti fai male. Stai tranquilla. È sicura. Perché io sono, sì, veramente, come tu mi credi.
3: La stessa scena poche ore dopo. È notte.
1: Oddio.
2: Non credi di dover fare un'altra iniezione, dottore?
0: Sì, il polso manca, si avverte appena.
4: Prepari la siringa.
1: Subito.
4: Ma pare purtroppo che non ne risenta più l'azione.
0: Dopo la seconda il polso era tornato quasi normale, però.
1: Oddio.
4: Proviamo.
5: Ecco, dottore.
1: Oddio.
4: Via qua.
1: Oddio.
0: Non avverte più neanche la puntura, ha visto.
2: Ma farà sempre così.
0: Forse non saprà nemmeno di farlo. È terribile.
5: Sarebbe bene rialzarle un po' il capo.
2: Sì, sì, mi pare che così stia male.
5: Aspetti.
0: Ma no. No, meglio non toccarla.
2: Un poco, appena. No, lasci, faccio io. Suda tanto. Mi dia quel fazzoletto.
0: Ma com'è? Non si lamenta più.
2: Stenta a respirare.
4: Proviamo con l'ossigeno. Dov'è? L'hanno portata?
5: Sì, una bombola. È di là.
4: Provi a farglielo respirare.
0: Dottore.
4: Chi è?
0: Ah, lei, Renzi. Sono qua da un pezzo. La salvi, dottore. La salvi, per carità. La salvi.
4: Ormai...
0: Non lo dica. Faccia di tutto per salvarla. Ci sarà un rimedio, no? Lo tenti almeno.
4: Nessun rimedio, soltanto un miracolo.
0: Lo compia.
4: Il miracolo?
0: Lei non sa cosa può dipendere da questa morte.
4: Dice per il marito.
0: Per il marito, sì. Sarà terribile, lo so, sposato da così poco. Ma bisognerà pure rassegnarsi.
6: Rassegnarsi? Ah sì, rassegnarsi, dice. Lo vedrà.
2: Non si riesce, non si riesce.
7: Ma lasciatela stare, per carità.
0: Ma sì, la lasci, la lasci.
7: L'avete smossa, si è tutta alterata. Non si lamenta neanche più. Elena, Elena, lamentati almeno, non posso vederti così.
0: Elena. No, no, via, non pianga adesso.
2: Per pietà di lei, Viali, venga, venga. Non faccia così, su, venga, venga.
7: Ma no, la prego, mi lasci stare qua.
2: Ma sia buona, Dio ascolta il dottore, le può fare male, su, venga, venga.
0: Sia buona, è meglio che lei stia lontana.
2: Su, su, Viali. Se ne stia qua, se ne stia su. Pensato di avvertire i parenti?
7: Sì, ho detto giù, mi pare, d'andare subito a spedire un telegramma che ho fatto per il padre, urgente. Ma non arriverà certo a tempo.
2: Ma chi lo dice? Arriverà a tempo.
7: Ma non so piuttosto se il cameriere sia andato a spedirlo.
3: È andata, sì.
7: Tu qua, chi t'ha chiamato?
3: Sono stato avvertito.
7: Chi t'ha avvertito? Io no.
3: Avevo lasciato detto io giù nell'andarmene che mi si avvertisse.
7: Per venire a vedere il compimento della tua opera. Eccola, eccola,
2: no,
7: la vedi?
2: Per carità, lasci, Viani, lasci.
6: Incolpi me?
7: Te, sì. Sei stato tu a far precipitare il suo male. Con la tua perfidia. Ma guardala, guardala.
2: Lasci, Viani, ma non le sembra inutile adesso questa recriminazione qua?
7: Vattene. Vattene da questa casa. Vattene!
8: Vi prego, signore.
2: Si calmi, Viani, si calmi.
3: Lei va via, dottore? L'accompagno.
7: Come, dottore? Se ne va?
0: Non c'è nulla da fare per adesso.
7: Non, lei deve rimanere, la vuol lasciare così.
0: Ho dato all'infermiera tutte le disposizioni.
7: Ma deve assisterla lei. Deve assisterla lei. Io non la lascio andare.
0: È inutile, le dico. Ora è più calma. Pare che il polso abbia un po' ripreso.
7: Ah, sì?
0: E anche la respirazione.
7: C'è allora qualche speranza.
0: Non vorrei ingannarla, è gravissima. Speriamo che questa calma duri. Se supererà, come è probabile, la notte, domattina prestissimo io sarò qua. Si faccia animo. Buonanotte.
7: Buonanotte.
0: Buonanotte, signorina.
2: Arrivederlo, dottore.
3: Venga, dottore, l'accompagno.
2: Su, Viani, non si perda d'animo così.
7: Avere il coraggio di presentarsi qua.
2: Ma no, ma non ci pensi più, adesso basta, è andato via.
7: È già come i delinquenti sul luogo del delitto. È venuto a vedere. Lei lo può dire come me che è stato lui. Sì, lui, per confessione esplicita di quella poverina.
2: Sì, ma pensi che il male che ha potuto fare?
7: Ma no, io ho detto che l'ha fatto precipitare.
2: Ecco, appunto. Ma la sua poverina l'aveva già in sé il male.
7: Tanto più. Non doveva fomentarglielo. E poi, per lei, Marta, un'insinuazione così vile e indegna. Metterle in mente. E il discorso che aveva fatto prima a me su lei, con una tracotanza quasi feroce, chiamando la moglie per farmi dire in faccia. Sì, sì, ha usato questo. Farmi dire in faccia che mi avevano dato tutti dello stupido perché io non avevo...
2: Per carità, non parli di lui.
7: Chissà quanto l'avrà fatta soffrire.
2: Zitto. Mi faccia questo piacere. Mai creda. Mai quanto adesso.
7: Ha sofferto.
2: Sì. Zitto.
7: Per lui. Ma che può volere? Che osa? Che osa volere da lei?
2: L'ho pregata, Viani, di non parlarmi più di lui, ma perché vuol farmi pensare a lui adesso?
7: Ma tanto per cercare di spiegarmi questo suo accanimento feroce.
2: Non ci vuole molto a spiegarselo. È appunto perché sa che non può osare di volere nulla da me.
7: E che altri potrebbe.
2: Non si lamenta più.
9: Signorina.
2: Sì.
7: Che cos'è? Morta. Morta. Elena. Elena mia. Elena. Elena. Come te ne sei andata presto, poverina mia, presto, senza nulla vedere, senza nulla godere, così straziata subito, subito. Che cosa è stata la tua vita con me? Elena, Elena. Non mi senti più. Non mi senti più. Oh.

0: morta.
1: Tu, su, su, vieni, basta, basta. Adesso venga, eh? Poi tornerà qui. Lasci con l'infermiera. Su, su, vieni, su. Se ne stia di qua, se vedi.
0: Sì, sì, starò qua. Starò qua.
1: Ecco, così. Ci sarò anche io di là. Non dubiti.
0: Oddio.

0: Si è ucciso.
1: Si è ucciso? Oddio!
0: Non lo tocchi! Bisogna avvertire subito la polizia, vada. Dica al cameriere di correre subito.
1: Sì, sì, vado. Vado, vado, vado.
2: L'ha ucciso lei.
0: Se lo crede, mi denunzi.
2: L'ha ucciso lei.
0: Mi denunzi? L'arma, guardi, è la sua.
2: L'ha ucciso senza ragione, perché io l'amavo, ma non l'avrei mai sposato.
0: A me è bastato accorgermi che lei l'amava.
2: Povero, povero, povero. Carlo, Carlo, Carlo.
0: E dice che non l'avrebbe sposato?
2: Le dico che non l'avrei mai sposato.
0: E allora mi denunzi. Mi denunzi. Se no, è complice.
2: Lei si denunzierà da sé.
0: E che vuole che sia per me? Denunziarmi, non denunziarmi. Quello che a me importa è che lei, dopo questo, non sarà più di nessuno.
2: E le pare che sia una condanna per me?
3: Eccolo. Eccolo.
4: Ma come ha fatto?
5: Com'è stato?
6: La signorina l'ha portato di qua. È tutto a un tratto.
4: Tu eri qua.
6: È stato un attimo.
4: E lei? Guardate. Oddio. Tutti e due. Che cosa?
2: E tu? Povera Marta.
4: Trovarti qua una simile tragedia. Pensai subito a te appena Anna venne a chiamarmi. E Marta, e Marta.
2: Lui accorse subito, appena chiamato. Io ero già a letto, sono corsa a chiamar loro.
5: Che spavento ha dovuto essere per te, povera Marta. Sono venuta, vedi, così come mi trovavo. Ho lasciato Paolo con un gran mal di capo.
4: Io non so neppure se ho richiuso la porta. Povera Marta.
2: Basta. Basta, vi prego. Qui non c'è da pensare a me. C'è da pensare ad altro. Vi prego di andarvene.
4: No.
2: Sì?
4: No.
2: Sì, Anna, ti prego. Ti prego. Portatelo via con te.
4: Ma come? Vuoi restare sola?
5: Qua, tu sola.
4: Siamo venute per te.
2: Sola, sì, sola. Vi ringrazio, ma andatevene. Andatevene, vi prego. Voglio restare sola.
4: No.
2: Portatelo via, Anna. Portatelo via con te.
0: No. Io devo restare.
2: Lei se ne andrà via. Con sua moglie.
4: E insomma, ma come devo dirvi di andarvene? Lasciatemi sola. Voglio restare sola.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Damasco 50, buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri. La protagonista della trasmissione oggi è l'attrice Lella Costa, che eccezionalmente legge lei stessa a Damasco su Radio 3 nel 2007 le opere e gli autori da cui è rimasta folgorata. 5 puntate riassunte in 2 trasmissioni. Come sempre, cominciamo con Dante.

vi farò io compagnia con grande gioia in questa settimana, e credo che l'essere sulla strada sia comunque in senso letterario un bel modo di essere. Penso a Jack Kerouac, ma penso anche a quanto i libri ci accompagnino durante gli spostamenti. Io che sono una macinatrice di chilometri per via delle tournée teatrali, inevitabilmente ho una scansione del tempo e dello spazio che viene anche sempre molto accompagnata dai libri. Credo che sia una buona condivisione, una buona misura del tempo. È stato molto difficile, come credo per chiunque si affaccia a questi microfoni, scegliere quali libri raccontare, quali libri condividere, quali libri considerare quelli più significativi. Credo che nel mio caso, come forse nel caso di molti, sia difficile fare una scelta, perché a me capita quando qualcuno mi intervista e mi dice: senta signora Costa, se dovesse andare su un'isola deserta, quali libri si porta? Io non so, due. Come due? Non posso, sono pochi, o forse sono persino troppi. Ogni tanto mi sembra che Shakespeare basterebbe per tutti e per tutta la vita, ma insomma di questo magari parliamo domani. E allora ho scelto una linea che, come dire, che mi appassiona, mi appartiene molto, ma che magari vi potrà sorprendere. Ho scelto la poesia, ho scelto di raccontarvi quali sono stati i libri di rime e di ritmi che secondo me più affascinano e più ci riescono a dire chi siamo noi. Mi piace pensare che 25 almeno, forse 25.000 o 25 milioni di ascoltatori, la citazione era manzoniana, il luogo mi sembra adatto alle citazioni. Questa è un'altra cosa di cui mi piacerebbe parlarvi. Credo di avere persino una piccola riconoscibilità in questo senso. Lella Costa è una che cita volentieri, è vero. Mi piacciono le citazioni, penso che non si debba abusarne, però credo che ci sia una differenza tra quando le citazioni ti vengono perché sono roba tua, stanno lì da qualche parte nella tua memoria e quindi ti viene naturale usarle in certe situazioni, che è il rapporto che io credo di avere, spero di avere con la letteratura, alta e bassa della letteratura, magari, o della nostra memoria. Sicuramente fanno parte a volte anche testi di canzoni non necessariamente nobilissimi. E allora da qui mi è venuta questa voglia di provare a vedere quanta poesia c'è nella nostra memoria, nella nostra vita, e soprattutto se sia vero che con la poesia si riesce a raccontare qualcosa. La mia scelta è stata proprio quella della poesia narrativa. Esiste una dimensione poetica che data da molto lontano, infatti quello che ho scelto come primo appuntamento oggi è molto lontano, che singolarmente, straordinariamente riesce a raccontare storie, riesce a evocare immagini. Non è soltanto, non è sempre la poesia di piccoli momenti, di attimi, una poesia che non è soltanto contemporanea, ma che forse nel contemporaneo abbiamo incontrato di più. C'è una poesia di narrazione. Siccome il mio teatro è sostanzialmente, preminentemente, un teatro di narrazione, mi sembra bello poterlo fare attraverso questo percorso. Per cominciare, per stupirvi, per identità nazionale, perché invidio un po' Roberto Benigni e non soltanto lui, ho pensato di cominciare con Dante, di cominciare con la commedia, la Divina Commedia, che lo è in molti sensi, e di farlo attraverso un classico dei classici, quello che a scuola più o meno ci è toccato a tutti, che è il bellissimo, celeberrimo Quinto Canto dell'Inferno, perché è uno straordinario esempio di poesia narrativa. Ve lo leggerò e commenterò a pezzi, a piccoli brani di circa un minuto l'uno, in modo da poter creare un filo di comunicazione. Insomma, cominciamo da lì. Il Quinto Canto dell'Inferno non soltanto usa le parole in modo magistrale, non soltanto ci colpisce al cuore per come appunto le rime, i ritmi si sposano straordinariamente, ma ci racconta una storia che è una storia che ha commosso molti, e spero che magari riesca a catturare quelli che non ci si erano abbastanza soffermati. Come tutte le storie, comincia con una specie di prologo. Abbiamo l'ambientazione, il set, la location. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaio. Stavvi Minos orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'intrata, giudica e manda secondo cavvinghia. Dico che quando l'anima malnata li vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa, cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi giù son volte. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto uffizio, guarda come entri
e di cui tu ti fide, non ti inganni.

0: di l'ampiezza dell'entrare. E il duca mio a lui: perché pur gride? Non impedirlo suo fatale andare. Vuolsi così, colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Ora incomincian le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote. La cosa bellissima di rileggere i classici è come ritrovi delle cose che stavano da qualche parte nella memoria e che stanno spesso addirittura nel linguaggio popolare, le dolenti note. Ah, quante volte ce lo siamo sentite dire da ragazze, da bambini, non so, dal professore o dalla maestra che doveva comunicare qualcosa di non esattamente lusinghiero sul nostro conto. Qui cominciano le dolenti note piuttosto che vuolsi così colà dove si può, ciò che si vuole. Ecco, io credo che questo percorrere la poesia, raccontarla, scoprirne quanto potentemente fa parte della nostra vita, in realtà sia una piccola folgorazione. Stiamo andando a Damasco e allora lasciamoci folgorare, perché proprio a volte la rapidità con cui viviamo o la sensazione che appunto alcune cose siano ormai state dette e lette per sempre ci impedisce di ritrovarle, di riappropriarcene, di apprezzarle per quello che valgono e per tutto quello che sono state per noi. Io credo che sia molto difficile, questo è un concetto che mi è chiaro e temo che vi ripeterò spesso, sia molto difficile inventare nuove trame, nuovi plot, come si dice, nuovi copioni, nuove intrecci di eventi che possano stupire o sorprendere. La narrazione ormai è pratica dell'uomo, talmente antica, talmente consolidata, che credo davvero improbabile riuscire a inventare qualche nuovo intreccio. Allora forse quando si vuol dire una cosa, si vuol raccontare proprio quella cosa là, tanto vale andare a prendere le parole perfette di chi nel tempo, nei secoli, addirittura a volte nei millenni, si è consolidato e l'ha fatto diventare davvero pezzo di identità collettiva dell'umanità. Direi che è il caso di Dante Alighieri fiorentino, direi che è il caso, che non a caso è stato con tanto successo e passione riproposto da alcuni interpreti non esattamente convenzionali, forse un po' presuntuosamente mi ascrivo anch'io a questo gruppo, e vado a continuare a leggervi il quinto canto dell'Inferno. Io venni in loco d'ogni luce muto che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto, la bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che a così fatto tormento erano dannati i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena, nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vid'io venir, traendo guai, ombre portate dalla detta briga, perché io dissi: maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si gastiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta, che libito felicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta, e l'Esemiramis di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge, l'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa, Elena vedi per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amor al fine combatteo, vedi Paris Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito amor di nostra vita di partille. Non è che io tutto questo l'ho scoperto alla prima lettura dantesca, ma quanto mai mi piacerebbe darmi delle arie, non è stato esattamente così. Credo di aver avuto la fortuna di avere un'ottima insegnante di lettere al liceo, e quindi sicuramente attraverso lei c'è stato questo approccio un po' diverso, un po' non scontato, però sicuramente Dante è una delle riscoperte successive, è una delle riscoperte che, come dire, si sono inserite nel mio mestiere, nel piacere, nella bellezza, nell'enorme privilegio di, come dire, andare in giro per teatri, per piazze, per dove mi chiamano a dire le parole, a far suonare, a far danzare le parole. Io credo fortemente, avendo scelto questa strada molto gratificante, anche parecchio narcisistica, ma anche insomma non facilissima, dei monologhi, che un monologo a maggior ragione, in genere il teatro, in genere l'intrattenimento narrativo, ma il monologo a maggior ragione debba tenere molto conto del ritmo, del tono, del volume, che un monologo debba somigliare più a uno spartito musicale che non a una lettura o a una recitazione in senso, come dire, tradizionale. E la poesia in qualche modo la incontri, anche perché, anche se sto anticipando una delle puntate successive, ma insomma domani, quindi lo posso dire, un grandissimo autore, forse il più grande autore teatrale di tutti i tempi, che si chiamava William Shakespeare, ha scritto in versi, e uno se ne dimentica perché poi c'è l'azione, perché poi ci sono personaggi memorabili, indimenticabili, meravigliosi, però il teatro nasce in versi e la narrazione teatrale deve tenere conto moltissimo della scansione ritmica, della scansione metrica. Allora poi ti succede che magari senti qualcuno leggere Dante in modo meraviglioso, allora magari ti rendi conto che appunto ci sono queste frasette, queste citazioni che ti sono rimaste da qualche parte. Cioè, andiamo un po' a vedere se questo signore lo si può leggere in un altro modo. Magari un'altra cosa a cui io tengo sempre molto, magari ne parliamo dopo, è dare il senso di ciò che si legge. A volte ci sente qualcuno, non so, probabilmente alcuni puristi, e mi dispiace se si offendono, troveranno troppo moderna la mia lettura, troppo confidenziale, ma io credo esattamente in questo, che si possa creare un clima di confidenza, di complicità, di condivisione proprio. È come se non è un grande poeta che ti parla dal passato, è qualcuno che ti sta raccontando una storia pazzesca, meravigliosa e tragica che è successo a qualcuno che in qualche modo ci sembra di conoscere. E adesso vi vado anche a dire di chi. Poscia che io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. E cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paiono sì al vento esser leggeri. Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allora li priega per quello amor che i mena, ed ei verranno. Sì, tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, venion per l'aere, dal voler portate. Cotali uscir della schiera ov'è dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che teniamo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel ch'udire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Uno dice: ma Lella Costa, attrice milanese, che ci azzecca con Dante, purissima lingua e favella toscana, quella che si sciocca nel manzonismo degli stenterelli? Lo vedi come funziona la suggestione da poesia, il fatto di ritrovare i versi. In una lettura precedente avevo trovato appunto dantesca, c'era questo reo tempo, e se non sbaglio il reo tempo e van con lui le pene delle cure, insomma era una cosa anche di Foscolo, no? Quindi sono, e no, non puoi pensare che questo sia rubare, questo è trovare dentro di sé degli echi del passato, delle eco del passato, non so mai com'è il plurale di eco, perché se è femminile eco, la eco quella che Umberto Eco è maschile, ma non ha plurali ovviamente. Allora, nella mia vocazione ad essere interprete principale di Gertrude la monaca di Monza, nel senso che quando mi fanno proposte dissennate la sventurata risponde di sì, come da tradizione lombarda, peraltro lombarda sono, qualche anno fa mi hanno proposto niente po' di meno che di leggere Dante in Piazza della Signoria a Firenze durante l'estate. È vero che in Piazza della Signoria a Firenze durante l'estate ci sono proprio di molti turisti, però porca miseria, era pur sempre, come dire, andare nella Tana del Lupo, andare nel luogo bellissimo in cui tutto questo è cominciato. E appunto da buona lombarda come la Gertrude, la sventurata ha risposto di sì, proprio perché credo fortemente che questa possibilità di far volare le parole e sempre rispettandone ovviamente la scrittura, l'anima, però di metterci qualcosa di sé. E per questo secondo me la lettura a voce alta è straordinaria, perché proprio ti permette di far danzare queste cose. E noi stiamo raccontando di Paolo e Francesca, quante volte di Paolo e Francesca si è detto e si è sentito, però sono proprio due anime di innamorati che in qualche modo condivideranno per sempre il loro errore e il loro amore, il loro eros, che è il loro talento, che è contemporaneamente il loro peccato. Questa è una storia meravigliosa, questa è una storia che deve far venire un piccolo brivido nella schiena quando la si ascolta. Io devo dire, poi magari qualcuno me lo riferirà anche solo per pietas, mi piacerebbe sapere se a qualcuno dei nostri ascoltatori damaschiani e damaschisti un brividino nella schiena in qualche modo arriverà leggendo, sentendo, ascoltando di Paolo e Francesca. E quella che parla adesso è proprio lei. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Quando io intesi quell'anime offense, chi nel viso, e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri. E quella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice: noi leggevamo un giorno per diletto di Lancellotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scoloròci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni men, così come io morisse, e caddi come corpo morto cade. È difficile dire o aggiungere qualcosa. È difficile pensare di poter trovare parole migliori e ritmo e tempo e tono migliori di questi per dire il pudore, la segretezza e la complicità nel ricordare quel primo bacio, quel primo momento che pure a tutte e due è costato la vita. Ed è straordinario come, credo, forse in preda a demoni romantici che mi accompagnano nella mia vita quotidiana, ma credo che questa sia una cosa, naturalmente sperando di evitare lo spargimento di sangue finale, ma credo che sia una cosa che in tanti abbiamo sperimentato nella vita. A questo servono i poeti, a questo servono gli scrittori, no? A raccontarci anche chi siamo, a svelare quei sentimenti che ci piacerebbe tanto pensare fossero unici. La letteratura ci aiuta anche a capire quanto possiamo essere speciali e unici, ma quanto in qualche modo assomigliamo, condividiamo, apparteniamo a questa bizzarra, stravagante, però insomma speriamo non proprio estinguenda razza umana, e trovare questa continuità e questa corrispondenza d'amorosi sensi, giusto appunto, con parole così antiche e così collocate in un viaggio assolutamente fuori dal mondo e dal tempo, credo che sia una bella esperienza. A questo punto qualcuno dice: ma come? Ma Lella Costa non era un'attrice comica? Spero fortemente di esserlo ancora. Il fatto è che ritengo che tra ridere e piangere, tra far ridere e far piangere, non ci sia una differenza sostanziale. Credo che quello che accomuna e quello che credo, insomma, che io vorrei continuare a riuscire a fare, se ci sono riuscita prima nella vita, è riuscire a trasmettere emozioni, sentimenti, coinvolgere, farlo col sorriso, farlo con la lacrima. Ma come vola il tempo quando si viaggia verso Damasco? Lella Costa, vi saluto, vi do un appuntamento a domani. Spero che questa mia scelta di oggi abbia, se non altro, come dire, non peggiorato il vostro pomeriggio, ma insomma spero proprio di no. Ci ritroviamo domani, sempre a Damasco, sempre a quest'ora, sempre con me, sempre con questo percorso attraverso la poesia che racconta delle storie, che evoca emozioni, sentimenti, chissà se farà ridere o farà piangere, forse tutte e due, direbbe un maestro di entrambi come lo è stato François Truffaut. E io spero di riuscire a sorprendervi, non so se anticiparvi o meno quello che succederà domani, però essendo che forse magari qualcuno di voi lo sa che sono qui a Roma, giusto, con una certa cosa in un certo teatro, magari potete anche arrivare da soli a capire che cosa succederà domani. Vi aspetto, non mancate, perché la via di Damasco è troppo affascinante.
1: Damasco con Lella Costa.
0: Buonasera, bentrovati, ben ritrovati. Spero di aver catturato qualcuno ieri nel mio primo incontro con voi. Siamo a Damasco, stiamo viaggiando verso, immagino alcuni di voi verso casa, io tra un poco verso il teatro, e sono Lella Costa. Anche questo è un dettaglio che forse è il caso di ribadire. Sono molto felice di questa settimana da passare appunto in movimento sulla via di Damasco, cercando di condividere con voi quelle che sono state alcune delle tante folgorazioni che devo ai libri, devo alla lettura, devo alla letteratura, devo più in generale alle parole. Io delle parole sono riuscita a fare un mestiere. Quello che si dice in famiglia mia è che sono l'unica che di un vizio di famiglia, vale a dire le chiacchiere, è riuscita a fare un lavoro persino retribuito. Però credo anche fortemente che le chiacchiere, quando coinvolgono e comprendono citazioni di autori che ci sono stati vicini, che ci sono tuttora preziosi, assurgano a compiti di cura dell'anima. Per questi giorni con voi io ho scelto di parlare in versi, di parlare attraverso versi che hanno cambiato sicuramente la mia vita, spero un pochino anche quella di tanti altri, e quello di oggi è un appuntamento per me particolarmente significativo, perché la scelta è caduta sul classico dei classici, che magari qualcuno neanche si ricorda che era stato scritto in versi. Parlo di un principe, di un giovane principe di Danimarca, biondo, cupo, pieno di dubbi, estremamente contemporaneo nonostante sia nato 400 anni fa. Lui si chiama Amleto, io sono Lella Costa. E che cosa c'entra lui con me, io con lui? Abbiamo modo e tempo di scoprirlo insieme oggi pomeriggio. Vi aspetto sulla via di Damasco. Lella Costa con Amleto. Ma che è successo in questi 20 anni? Io sono, insomma, è tanti anni ormai che sono in giro e faccio questo mestiere. Ho cominciato folgorata sulla via non di Damasco ma di Niguarda. Questa è una cosa carina. Niguarda è un quartiere di Milano, un quartiere bellissimo, popolare, denso di vita, ma appunto che è soprattutto una 30ina di anni fa parecchio periferico. E allora più o meno a metà degli anni 70, insieme ad altri, volevamo, ad altri molto più bravi di me, insomma io ero una studentessa universitaria, volevamo aprire un consultorio popolare di psicoterapia nel quartiere popolare di Niguarda, appunto, e noi giovani studenti venivamo addestrati ad essere in grado di reggere un primo colloquio con gli eventuali utenti o pazienti, nel senso di sostantivo e aggettivo, del nascituro consultorio. E quindi ci toccava anche fare dei colloqui simulati in cui interpretavamo dei ruoli. Quando io interpretai il ruolo di una, raccontai sostanzialmente, interpretando la storia di una ragazza schizofrenica che mi avevano raccontato, appunto, che non era una storia drammatica, ebbe un grandissimo successo. successo. Ho scoperto, io sono stata folgorata sulla via di Niguarda, altro che Damasco, ho scoperto che avevo una qualche vocazione, un qualche talento alla cosiddetta mimesi o recitazione, e da lì ho cominciato la mia storia, la mia carriera. E ho cominciato interpretando piccole cose di autori contemporanei, tendenzialmente orientandomi sul monologo. Per molti anni ho scritto io le mie cose con dei complici e dei coautori, e poi a un certo punto c'è stata l'esigenza di incontrare i classici, appunto per quello che dicevo ieri, forse qualcuno l'ha sentito, altri sicuramente no. È molto difficile oggi inventare nuove storie, nuove trame. Io poi non sono particolarmente dotata per quello, e allora a un certo punto, complice Gabriele Vacis, con cui ho lavorato parecchi anni, abbiamo detto: ma perché non proviamo con i classici? Il nostro primo Shakespeare è stato Otello in scena. Il mio primo Shakespeare, da lettrice normale, forse da studentessa, sono stati i sonetti, perché mi aveva molto colpito quel "Shall I compare you to a summer day?" Dovrò paragonarti a una giornata d'estate. Tu sei più amabile e più temperata. E mi sembrava, per esempio, nell'intraducibilità di quel "more temperate", che in inglese suona così bene, quel "più temperata" facesse venire in mente le matite. E quindi un po' mi commuovevo, un po' mi veniva da ridere. Ecco, Shakespeare è un autore così. Shakespeare è uno che un po' ti commuove e un po' ti fa ridere. Continuamente, costantemente ti sorprende. Riesce, per esempio, a raccontare la banalità, addirittura il qualunquismo, che ancora oggi ritroviamo in tante persone. Un po' paradossalmente, perché non è forse il personaggio principale, ma vorrei cominciare questa lettura di Amleto, così poi vi racconto come ci sono arrivata, con Polonio, che è il personaggio che dice più banalità e frasi fatte, non dico della storia della letteratura, ma probabilmente della storia del teatro in versi, sì. Allora, Polonio saluta il figlio Laerte che si sta per imbarcare, credo per la Francia.
2: Ancora qui, Laerte? A bordo, vergogna! Il vento soffia già nelle vele e ti si attende. Eccoti la mia benedizione e cerca di incidere nella memoria questi ultimi consigli. Non dar voce ai tuoi pensieri, né atto ad alcuna idea non ponderata. Sia affabile ma volgare mai. Agganciali stretti con anelli d'acciaio gli amici già messi alla prova, ma non ti ammollire le palme con pulcini di nuova covata. Fa di non cercar lite, ma se ti accade di entrarci, vedi che il tuo avversario debba guardarsi da te. Presta l'orecchio a tutti, ma a pochi la tua voce. Senti il parere di tutti, ma pensa a modo tuo. Porta abiti di pregio, ma nei limiti della tua borsa. Ricchi, ma non stravaganti. Perché il vestito spesso rivela l'uomo, e in Francia gli uomini che più contano sono meticolosi e attenti, soprattutto in questo. Non indebitarti e non prestar soldi, perché chi presta perde sé e l'amico. Il debito smussa il filo dell'economia, e infine sii fedele a te stesso. Dal che deve seguire, come la notte al giorno, che tu non potrai essere falso con nessuno. Addio, e che la mia benedizione rafforzi in te questi propositi.
0: E insomma, siccome, come direbbe Oscar Wilde, so resistere a tutto tranne che alle tentazioni, per me il teatro è stata sostanzialmente una tentazione, una trasgressione. Ma come? Avevi cominciato così bene con la scuola, il liceo, l'università, ero anche una di quelle studentesse che non studiavano, non si applicavano tanto, ma avevano buoni risultati, una buona memoria, tutte queste cose qua. E allora mi sembrava anche che portarmi appresso questo grande amore per le parole, per la letteratura, e riuscire poi a un certo punto della mia vita a metterlo anche insieme in quello che stavo facendo in palcoscenico fosse un bel percorso. Quello che mi ha incantato in Shakespeare, che avevo magari letto appunto a scuola senza capire fino in fondo quanto fosse grande, perché lo fosse, è proprio questa costante, anche nelle tragedie più tragiche, di avere sempre un'attenzione formidabile ai ritmi della comicità, o comunque all'immagine grottesca, alla battuta che spezza, al personaggio che fa non soltanto da deuteragonista ma proprio da contraltare. Ha una sapienza narrativa, una sapienza teatrale, una sapienza drammaturgica, ama il pubblico. Ecco, Shakespeare è uno che lo capisci, che il pubblico lo ama. E per cui noi abbiamo affrontato Amleto anche perché è una di quelle storie che noi, intendo insieme a Giorgio Gaglione, che è regista e coautore, insieme a Massimo Cirri, che gli ascoltatori radiofonici conoscono bene, ma che è mio coautore storico da una ventina d'anni, e scusate anche lì se è poco. Ecco, ci siamo resi conto, per esempio, che uno dei meccanismi più comici nasce dal fatto che tutti pensano di Amleto, ancora Amleto, ma ce la so. Non è vero. Amleto è una storia molto complicata che nasce da una leggenda medievale in cui Shakespeare interviene facendo una cosa straordinaria: cambia due dettagli, l'età del protagonista e quindi il finale. La leggenda medievale, la tragedia di Amleto originale, è una tragedia in cui c'è un ragazzino piccolo che vede commettere l'omicidio del padre da parte dello zio, che poi si sposa la sua mamma, e quindi deve aspettare di diventare adulto per vendicarsi, e per questo si finge pazzo. E ci
3: ci sta. E alla fine trionfa, finisce bene e a lieto fine. Amleto fa giustizia e scempio di tutti i suoi avversari. L'Amleto di Shakespeare no. L'Amleto di Shakespeare è il dolce principe di Danimarca. È un principe amatissimo dal popolo. È adulto quando ha la rivelazione dallo spettro del proprio padre. Quindi potrebbe benissimo anche non farlo personalmente, denunciare l'accaduto, aspettare che qualcuno risolva il problema per lui. E invece si finge pazzo. E in questa sua pazzia c'è in nuce tutta la contemporaneità. Amleto è pazzo semplicemente perché non dà per scontato che l'azione debba e possa essere soltanto quella. Amleto è pazzo perché pensa. Amleto è pazzo perché si pone il problema se lui sarà ancora lo stesso dopo aver compiuto un certo atto che viene considerato inevitabile. Io mi appassiono moltissimo e spero di riuscire a condividere anche questo con voi. Comunque, ad Amleto sono state date un'infinità di interpretazioni. Sicuramente c'è un impianto familiare, una serie di atti precedenti alla tragedia che sono davvero inquietanti e curiosi. Allora mi piace leggervi per esempio questo ritratto di famiglia in un interno, come avrebbe forse detto Visconti. Allora, il re Claudio si rivolge, che ha sposato la mamma di Amleto pochissimo dopo averne ucciso il padre di Amleto, gli si rivolge dicendo: e tu, Amleto, nipote mio e figliuolo, al che Amleto risponde: un po' più che nipote e meno che figlio. Fantastico. E la sua mamma, la regina Gertrude: spogliati, buon Amleto, di questo colore notturno, sempre vestito di nero, e guarda con occhio amico il re di Danimarca, non cercar più a ciglia basse nella polvere il tuo nobile padre. È una legge comune: chi vive deve morire, deve attraversare la natura per giungere all'eternità. Perché dunque ti sembra una cosa tua particolare? E qui c'è Amleto. Sembra, signora, anzi è. Io non conosco sembra. Non è solo il mio mantello tinto d'inchiostro, né le mie abituali vesti di un nero solenne, né i rotti e profondi sospiri, e neppure il fiume che scorre dagli occhi e la disfatta espressione del volto, insieme con tutte le forme, i modi, gli aspetti della sofferenza. Non solo tutto ciò può veramente rappresentarmi. Coteste sì, sono cose che sembrano, perché si possono recitare, ma io ho qui dentro qualcosa che è al di là di ogni mostra. Il resto non è che l'ornamento, il vestito del dolore. Io quando ho incontrato, rileggendolo decine e decine di volte per poi trarne una narrazione da mettere in scena, sono rimasta colpita da questo, da come questo giovane principe di Danimarca di molti secoli fa assomigli moltissimo a tanti ragazzi di oggi di un oggi dilatato ed esteso. Penso che il giovane Holden Caulfield assomigli moltissimo ad Amleto, che in ognuno di noi lo possiamo dire al maschile, declinare al maschile in questo caso, ma non è soltanto ovviamente una problematica al maschile, anzi, ognuno di noi ha questa complessità di relazione tra ciò che mette in scena, la finzione, l'apparire, e quello che si è dentro. Ed è straordinario quando tu metti le mani su una tragedia che sembra arcinota. Volevo tornare su questa cosa che tutti conoscono, Amleto, all'inizio dello spettacolo, perché lo spettacolo è in scena, tratto in scena a Roma. Io faccio questo giochino col pubblico, tutti credono di conoscere Amleto e poi però ci sono delle cose. Per esempio, come si chiamava il padre di Amleto? Io spero che qualcuno di voi risponda in questo momento, ma non è così semplice. Il padre di Amleto si chiamava Amleto. Amleto, figlio di Amleto. Pazzesco. Quando poi si legge e ci spiegano che c'è stata tutta una grande tentazione di interpretazioni psicanalitiche di Amleto, scusami, cioè, è come avere, come dire, non dico, forse non inventato, ma comunque reso per la prima volta visibile in letteratura quello che poi sarebbe stato definito il complesso di Edipo. Amleto ha l'eredità del padre di cui porta lo stesso nome, ma come fa a differenziarsi? Ci insegnano gli psicologi contemporanei che per crescere bisogna differenziarsi. Se il tuo papà ti appare di notte come spettro, ti svela un orribile segreto di famiglia, cioè che è stato suo fratello ad ucciderlo e poi a sposarsi sua moglie, quindi la mamma di Amleto, in più si chiama come te, fai fatica a non raccogliere questa eredità, fai fatica a trovare serenità, equilibrio, fai fatica a trovare te stesso. E in questo Amleto è sorprendente, come questa identificazione con la figura paterna gli tolga la possibilità di riconoscere la sua stessa vita. E infatti volevo leggervi questa cosa straordinaria, tanto straordinaria per una cosa: lo sapete, lo spettro del padre di Amleto, quindi del vecchio re Amleto, compare sugli spalti e non parla con nessuno tranne che con il figlio, gli spiega che cosa è successo. Ci sono anche alcuni momenti comici adesso nelle scene successive. A un certo punto il figlio gli dice: ben detto vecchia talpa, che è una frase che sarebbe poi tornata nei secoli, e il padre lo saluta dicendo: Addio dunque. Il fuoco della lucciola si fa più scialbo, l'alba è vicina. Addio, addio, addio. Ricordati di me. E Shakespeare non gli fa dire, in originale in inglese, farewell o goodbye. No, adieu, adieu, adieu, remember me. Adieu. Perché? Non è sorprendente questo adieu? Perché una lingua straniera, in qualche modo il francese, per questo addio? Perché è un addio, perché in adieu c'è veramente, si evoca veramente Dio. E infatti la risposta di Amleto è su questo stesso tono. O voi, eserciti del cielo, o terra, e tu inferno, se debbo aggiungere anche te, o mio cuore, abbi forza, e voi, miei nervi, non invecchiate di colpo, ma tenetemi saldo, ricordarti. Oh sì, povero spirito, finché esisterà la memoria in questo mondo demente, ricordarmi di te, ma io cancellerò dalla tavola della mente i ricordi sciocchi e triti, le parole dei libri, tutte le forme, tutte le impressioni, tutto ciò che vi fu scritto dalla giovinezza e dall'esperienza, e il tuo comando solo vivrà nel libro del mio cervello, sgombro d'ogni altro intento, sì, per il cielo. Essere o non essere è qualcosa che ci riguarda tutti nella quotidianità, che tradotto in linguaggio contemporaneo vuol dire, per esempio, ci credo o non ci credo, voto o non voto, e se poi va a finire come al solito, un figlio adesso, ma sarà il momento, certo che bello, non sarò mai più sola, porca miseria, non sarò mai più sola, lo chiamo o non lo chiamo, e se lo chiamo vede il mio numero e così non mi risponde, oh, la chiamo o non la chiamo, e se poi vede il mio numero e porca miseria mi risponde, è questo. Chi siamo? Cosa vogliamo fare? La coscienza e la consapevolezza delle nostre azioni. Veramente è esattamente questo. Ma la cosa straordinaria del signor William Shakespeare è che tutto questo riesce a raccontarcelo facendo in modo che Amleto metta in scena ragioni sul teatro. È una compagnia di attori alla quale lui affida il compito di mettere in scena il delitto che lui sa suo zio Claudio avere commesso, e attraverso la messa in scena tutto questo verrà in qualche modo svelato. Lui spierà le reazioni dello zio di fronte a questa rappresentazione degli attori, però stiamo parlando, ci stiamo muovendo tutti, ci stiamo muovendo nel mondo del regno della pura finzione. Che cosa è vero, che cosa è falso, che cosa è fingere, che cosa è il mestiere dell'attore, com'è possibile che parole che sappiamo recitate ci colpiscano e addirittura arrivino a condizionare le nostre azioni. Sarà che faccio questo mestiere, ma secondo me in particolare questa riflessione di Shakespeare attraverso Amleto è davvero straordinaria. È mostruoso che un attore, pur fingendo, in un sogno di passione possa forzare l'anima a un concerto, così da scolorire tutto in volto e piangersi e sconvolgersi con voce rotta e con gesti che disegnano forme rispondenti all'idea, e tutto per nulla, per Ecuba. Ma per lui che cos'è? Chi è lui per Ecuba? Da farne tanti gemiti. Se avesse costui la molla che mi muove, questa mia angoscia che vedremmo? Il palcoscenico affogato di lacrime, l'orecchio del pubblico spaccarsi dal frastuono, come pazzi i colpevoli, atterriti gli innocenti, gli ignari a bocca aperta, e occhi e orecchi che a se stessi credere non possono. E io, vigliacco, resto a crogiolarmi nel fango come un povero bamboccio che sogna. La mia causa non mi tocca, non so dir nulla, no, nemmeno per un sovrano amato, a cui fu tolto da un orrido delitto vita e averi. Son dunque un vile? Chi me lo ripete? Chi mi spacca la testa? Chi mi strappa la barba e me la getta in faccia? Chi mi tira per il naso e mi sbugiarda fino al gozzo, giù, fino ai polmoni? E insomma, io penso che Amleto ci riguardi, che Amleto ci appartenga, che sia giusto e saggio, e oltre che appassionante, affascinante, persino divertente, leggerlo e rileggerlo. Virginia Woolf ha scritto che Amleto è una di quelle tragedie che ti danno la misura del tuo tempo, che cambia a seconda dell'età a cui la leggi, che cambia a seconda del punto a cui tu sei arrivato nella tua vita. Ed è incredibile anche quanti autori e poeti si siano fermati su Amleto, si siano accapigliati per capire fino in fondo da dove venisse il fascino di questa tragedia, che, come dicevo prima, è una tragedia scombinata. Nel senso che non è del tutto insensato che Amleto decida di fingersi pazzo, di procrastinare il tempo della vendetta. Sa che lì dovrà arrivare, ma non ce la fa, è pieno di dubbi. E questa non è superficialità, non è men che meno vigliaccheria, è come siamo tutti noi contemporanei, noi moderni, noi questi qua, noi che siamo gravati da una serie di dubbi. Ma il dubbio è vita, il dubbio è scelta, il dubbio è essere. e capire se essere o non essere sia davvero qualcosa a cui siamo chiamati a dare una risposta. Magari può sembrare curioso che una come me, cioè Lella Costa, attrice comica, sia alle prese con questo, ma ci ho trovato cose, al di là appunto della sapienza drammaturgica, al di là dello struggente e meraviglioso personaggio di Ofelia. Ofelia è l'unica veramente innocente, Ofelia è l'unica che ha la libertà di dare voce al puro dolore. Ofelia dice cose che toccano veramente il cuore. A un certo punto dice: noi sappiamo quello che siamo, non quello che potremmo essere. E non è un caso che una frase così semplice, così profonda, Shakespeare, che amava le donne, la faccia dire proprio a una donna. C'è Gertrude, che è comunque una donna combattuta, è come, in qualche modo, come Francesca da Rimini, di cui narravo ieri attraverso Dante, una donna che ha ceduto a un impulso sicuramente non nobile, probabilmente tradiva il marito, il povero re Amleto, fin da prima che Claudio, suo cognato, lo uccidesse. Però sicuramente, non so se sicuramente, ma io non credo che Gertrude sapesse che appunto il re Amleto era stato assassinato dal suo amante. Credo che nel momento in cui suo figlio glielo dice, per lei cambi qualcosa. Infatti in qualche modo Gertrude morirà insieme al figlio. C'è un'altra cosa per me, che da molti anni cerco di dare il mio contributo a un ragionamento serio, il più possibile condiviso, sull'assurdità e la follia della guerra, soprattutto oggi, ed è proprio quello che Shakespeare attraverso Amleto dice sulla guerra. A un certo punto Amleto sta per imbarcarsi per l'Inghilterra, gli passano davanti i soldati di Fortebraccio e lui gli chiede dove vanno, e il capitano gli risponde: andiamo a prendere un pezzo di terra che non vale più del suo nome, non lo vorrebbe nessuno. Dice: quindi nessuno lo difenderà? No, hanno già presidiato, le truppe sono già pronte. Ecco, lì Amleto fa un'osservazione, parte da sé ma arriva ben più lontano. Quale accusa mi fanno le occasioni che spronano la mia lenta vendetta? E che cos'è mai l'uomo se l'impiego del suo tempo è soltanto nel dormire e nel mangiare? Io sto qui a dire, devo farlo, quando ho causa, mezzi, forza e volontà per compierlo. Ecco un esercito, forte e costoso, e lo conduce un principe delicato e gentile che si gonfia ad una divina ambizione e dosa far beffe all'invisibile, esponendo ciò che è mortale ed insicuro a quanto la fortuna, la morte ed il pericolo arrischiano, anche per un guscio d'uovo. E io, che ho un padre ucciso e una madre insozzata, dormo, e a mia vergogna qui 20.000 uomini s'accostano per una fantasia o per uno scherzo della fama alla tomba come a un letto, per un palmo di terra che nemmeno basta a coprire i morti. Oh no, se il mio pensiero è degno, che sia tinto di sangue. A malincuore mi stacco dal mio dolce principe di Danimarca, ma io sono fortunata perché lo ritrovo appunto stasera in palcoscenico. Spero che qualcuno di voi, si appunto da curiosità, venga a sentirmi, ma soprattutto spero che aver condiviso con voi questa, che è una parzialissima e personalissima lettura di Amleto tra le infinite che si possono dare, abbia così acceso in qualcuno quel barlume di curiosità o di sensazione di confidenza, di somiglianza a queste vicende che sono davvero così vicine e così lontane. Non c'è nessun bisogno di attualizzare Amleto. Amleto veramente, un po' come direbbe Flaubert, Amleto siamo noi. Amleto sicuramente in questo momento sono io, ma sono anche molte altre cose, e credo che la poesia le sappia raccontare magnificamente, per cui vi do appuntamento a domani, sempre a Damasco, sempre con me, che sono, spero di essere ancora domani, Lella Costa, con una piccola sorpresa, sempre parole, sempre poesie, ma una cosa tutta di ragazze.
4: E finisce qui la prima parte dei consigli di lettura di Lella Costa. Ci sentiamo domani con altri tre autori.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino Sinibaldi. Noi siamo sulle spine perché dovrebbe essere arrivata nello studio di Roma la tua ospite di oggi, una signora famosissima.
2: Non l'ho presentata per lasciarvi a voi il piacere, non pensavo di mettervi in ansia, vedo che da vere esperte di scienza

0: libro sia sul tavolo è girato e quindi non l'ha indovinato, credo, no, il romanzo misterioso di oggi, credo almeno.
1: Adesso ve la lascio. Dire chi è? Sì. Buongiorno Rossella Palomba.
2: Buongiorno, sono qui, non sono in aereo.
1: Demografa, dirigente di ricerca, una delle pochissime donne dirigenti di ricerca al CNR, che ha pubblicato come curatrice, coordinatrice e ispiratrice un libro che sta per uscire, anzi che è già uscito in questi giorni nelle grandi città e nelle librerie delle città meno grandi, sarà nei prossimi giorni, Figlie di Minerva, primo rapporto sulle carriere femminili negli enti pubblici di ricerca italiani, Franco Angeli Editori. Rossella, se stai con noi, adesso daremo un po' di notizie buone sulla POM, sulla MIR, sulla SIWA e brutte sul CCU, che non è un nuovo partito ma è il Consorzio Clonazione Umana. Poi parleremo con Rossella Palomba delle donne nella ricerca scientifica italiana, come avete capito, e per rispettare le pari opportunità concluderemo aggiornando gli ascoltatori sul campionato di calcio.
3: La strategia per combattere il virus dell'HIV sono diverse. Ognuna si concentra su un particolare momento della vita del virus e cerca di mettergli i bastoni fra le ruote. Ieri abbiamo parlato della ricerca che intende bloccare l'entrata del virus nelle cellule immunitarie. Oggi si ha notizia di un'altra ricerca che mira ad ostacolare la replicazione, una volta che questo sia entrato nella cellula. Tutti i virus, anche l'HIV, introducono nella cellula il proprio patrimonio genetico e la obbligano ad utilizzare le sue materie prime per produrre le proteine che gli servono. Per ottenere queste proteine nella forma utile, il virus usa un enzima che si chiama protease. Dall'inizio degli anni 90, gli sforzi della ricerca si concentravano sulla maniera di fermare o di inibire le protease, così ancora oggi. Dal 1996 esistono i vari inibitori che vengono somministrati a gruppi di pazienti in due o tre inibitori che insieme formano il cosiddetto cocktail terapeutico. Ma l'HIV è capace di mutare molto velocemente per adattarsi alle nuove condizioni dell'ambiente e alle modificazioni biochimiche dell'organismo che lo ospita. Perciò diventa resistente agli inibitori che i pazienti assumono oggi. Ora, un gruppo di ricercatori statunitensi ha individuato un'altra molecola che blocca una proteasi dell'HIV e quindi ostacola la replicazione del virus nell'organismo. La molecola si chiama POM. In vitro, cioè in laboratorio, sembra funzionare e dovrebbe rallentare il decorso dell'AIDS, finché il virus non si adatta e non si modifica per resistere anche a POM. È il solito meccanismo della selezione naturale. Come i batteri, come le piante, come gli animali, come noi stessi, i virus più abili a trasformarsi sopravvivono e si riproducono. Così la gara per creare nuove terapie non finisce mai. Come la regina di cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, la ricerca deve correre sempre più veloce, soltanto per non perdere terreno. Oggi dalle pagine di Repubblica spicca una notizia. Dio è spirito, anzi cervello. I neuroni guidano la fede. Lo studio dell'Università della Pennsylvania introduce la neuroteologia. Noi vi invitiamo a leggere la pagina 31 della cronaca di Repubblica e in particolare a leggere l'articolo molto carino di Rita Levi Montalcini.
1: Le navicelle che avevano raggiunto la stazione spaziale Mir sabato per rifornirla con l'ultimo pieno di carburante che le serve per la sua autodistruzione si sono staccate come previsto, si sono incendiate come previsto nell'atmosfera terrestre. Insomma, la prova generale per il funerale della Mir è riuscita. Il funerale però è slittato di 2 giorni e si terrà probabilmente l'8 marzo. Il miliardario americano Dennis Tito, che come noi aveva sognato di andare sulla Mir da turista e diversamente da noi aveva versato un anticipo di alcuni milioni di dollari su un conto vincolato, ha appena firmato il nuovo contratto con l'Agenzia Spaziale Russa per una gita di 10 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale il prossimo aprile. Il giorno della partenza di Denis Tito da Baikonur, i milioni di dollari passeranno sul conto dell'Agenzia Spaziale Russa, ha detto il portavoce dell'agenzia, Konstantin Kreidenko.

Che invidia. L'arte di sfruttare l'infelicità dei propri simili fa progressi. Il consorzio privato fondato dal medico italiano Severino Antinori, che vuole clonare esseri umani, sta svelando via via programmi, tecniche, listino, prezzi. Durante la campagna pubblicitaria in Inghilterra, Panayotis Zavos, professore di fisiologia riproduttiva all'Università del Kentucky e socio di Antinori, ha detto che il primo bambino sarà prodotto entro 12-24 mesi. Poi ha descritto così la tecnica che userà, riservata alle coppie eterosessuali. Materiale genetico proveniente da una cellula del padre verrà iniettato nell'ovulo della madre e impiantato nel suo utero. Si tratta quindi di riproduzione tra due sessi e non tra cellule solo femminile, come nel caso della pecora Dolly. Non si tratta di autoriproduzione, come lasciava invece intendere il termine clonazione. Le tariffe. Le tariffe saranno inizialmente di $50,000 a bambino. Col tempo scenderanno al livello delle usuali fecondazioni in vitro, dai $10,000 ai $20,000, dice Zavos. E continua. Per noi è giusto il momento di sviluppare, è giusto arrivato il momento di sviluppare il package in maniera responsabile e di mettere il package a disposizione del mondo. Confido nel fatto che il mondo sappia usarlo in maniera appropriata. Il linguaggio è illuminante. Package, in termini di marketing, è l'insieme delle procedure che portano al prodotto finito. Per esempio, package tour, per i viaggi tutto compreso. Dopo la conferenza stampa a Lexington nel Kentucky giovedì e quella a Londra ieri, la campagna di lancio del consorzio continua la sua marcia su Roma, dove si terrà prossimamente una conferenza e si avranno ulteriori dettagli. Intanto, come i biologi americani che scrivevano sul Los Angeles Times domenica, il professor Griffin, direttore dell'istituto dove è stata clonata la pecora Dolly, fa notare che la tecnica che vogliono usare nel CCU, detta trasferimento nucleare, riesce una o due volte su 100 se va bene. I tentativi falliti per una Dolly viva erano 277. Nel resto dei casi avvengono aborti spontanei, morti premature o nascono creature talmente deformi che non sopravvivono e spesso neppure la madre portatrice. Le future clienti del consorzio rischiano di soffrire moltissimo e questo non frena l'entusiasmo di Antinori, Zavos e soci. Come si sa, gli scienziati non appartengono a una specie diversa dal resto dell'umanità. Nel mucchio se ne trova sempre uno che sceglie di fare il male, se c'è qualcosa da guadagnare.

ultima cosa, poi di denaro non parliamo più. Avete chiesto per fax, telefono e email notizie. Beh, stamattina ci ha chiamato Nita della Siwa di Ahmedabad nel Gujarat, l'Associazione di Microcredito e Cooperazione delle Donne per l'Autoimpiego. Dice Nita che dopo le scosse di assestamento del weekend la sede non è più agibile e loro si sono trasferite al centro nel quale collaborano tutte le organizzazioni non governative. Si può contribuire con carta di credito attraverso Help Online, la fondazione umanitaria di America Online, il colosso dell'internet, e senza nessuna spesa a carico della Siwa. Delle studentesse indiane all'Università della California controllano che nulla vada perso e assicurano la permanenza email della Siwa. Per gli indirizzi, ve li diamo se ci contattate a OK di Lawrence, @sigma-tau.it oppure al fax di Milano 02-349-1761 oppure al telefono dopo la trasmissione 02-33-611-575.

0: Rossella Palomba, benvenuta una nuova volta ai microfoni delle Ocche di Lorenz. Noi abbiamo conosciuto Rossella Palomba in una conferenza europea che si teneva qualche anno fa, convocata a Bruxelles, e così abbiamo scoperto dalle scienziate europee lì convenute che lei era famosissima. Aveva partecipato alla redazione di un rapporto che, con un acronimo, ce ne saranno tanti, si chiama ETAN, e che è stato il primo grande rapporto sulle situazioni delle donne che cercano di fare carriera nella scienza. Però non esisteva nessun libro o documento che dettagliasse la situazione in maniera affidabile per i singoli paesi, e Rossella Palomba è stata la coordinatrice e l'ispiratrice del primo, che è questo libro pubblicato da Franco Angeli, Figlie di Minerva. Quando l'ha presentato a Roma c'era il commissario Philippe Busquin per la ricerca europea, che ha fatto dei complimenti. Se le, non so, le vuoi ripetere tu, Rossella?
1: No, preferirei non ripeterli. Beh, personalmente. Comunque, è vero che il commissario Busquin è entusiasta di questa iniziativa che abbiamo preso, che considera unica nel panorama europeo, però non esageriamo. Insomma,
0: ha detto che il vostro metodo di lavoro è stato esemplare, spera che sia copiato negli altri paesi.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Prima di questa trasmissione il nostro regista suggeriva No Woman No Cry come musica d'accompagnamento. La vostra ricerca è stata deprimente, è stata facilitata dagli 8 organismi di ricerca statali italiani?
1: Ma non direi che è stata deprimente, tutte le ricerche sono entusiasmanti. Direi che in questa ricerca c'era già un risultato chiaro nelle nostre menti, ecco, che era quello della scarsa visibilità delle donne. Quindi diciamo non c'è stata la sorpresa finale, non c'è stata però neanche depressione, perché dimostrare scientificamente quello che sentiamo tutti i giorni, viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, cioè delle forme di discriminazione di genere presenti nel mondo scientifico, che per ipotesi è un mondo neutro o neutrale, non è sicuramente una bella esperienza. Per quanto riguarda gli enti, gli enti hanno nominato dei loro rappresentanti all'interno di questo gruppo di studio che è stato voluto e anche finanziato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, e dopodiché sono semplicemente venuti a sentire i risultati. Quindi non c'è stato un sostegno reale, se non quello di consentire di fare questo studio.
0: E la cosa che sorprende per certi versi non sono tanto le presenze femminili nel CNEL, che si occupa di lavoro e di economia, nell'INRAN, che si occupa di ricerca sull'alimentazione, o nell'ISS, che sono gli istituti di sanità, o l'assenza di donne nella fisica, ma la presenza abbastanza interessante, un 44% di donne, proprio dove lavori tu, all'Istat.
1: No, io veramente lavoro al CNR.
0: Scusa, ma sono le statistiche.
1: Sì, pur essendo demografa lavoro al CNR. L'Istat però è un ente di ricerca molto particolare, che è sempre stato visto e vissuto come una sorta di ministero della statistica, e in questo senso forse le donne si sono sentite più protette, più garantite, no? E quindi si sono comunque presentate di più appunto alle porte dell'Istat che non rispetto a un istituto di fisica della materia. Ma questo non tanto per disciplina, no? Per motivi disciplinari, quanto proprio per forse una minore riverenza, no? Che si ha verso l'Istat e non verso lo stesso Consiglio Nazionale delle Ricerche, no? Si pensa che in fondo sia un mondo più femminile.
0: Io mi illudevo che le matematiche come te fossero tante, così brave, che insomma fossero così portate in palmo di mano all'Istat.
1: Ma guarda, tu sai che l'Italia dal punto di vista della matematica e della statistica è un paese eccezionale nel panorama europeo, proprio perché contrariamente a quanto avviene in altri paesi, la stessa Inghilterra o la Francia o la Germania, le donne matematiche, le donne statistiche sono molte, e questo perché abbiamo avuto una buona scuola, delle buone figure femminili di modello nel campo della statistica e della demografia, ad esempio Nora Federici, ecco, cosa che non è avvenuto negli altri paesi. Quindi siamo veramente tante donne matematiche e statistiche. Siamo meno donne ingegneri, donne fisiche, donne chimiche.
0: Eppure anche negli istituti, nei centri dove ci sono molte donne, e dove a volte sono la maggioranza, quando si sale nella carriera succede quello che accade anche in altri paesi, ma insomma ed è molto visibile, sì. Comincia la depressione però, cioè succede che non passano più.
1: No, non passano più, è stato dato anche un nome a questa situazione, il famoso soffitto di cristallo, cioè noi siamo tenute al di sotto, no? Di un qualche cosa che è talmente trasparente che tu vedi che c'è un sopra ma non riesci a passare. E questo soffitto di cristallo, cioè questo ostacolo che ci impedisce, che ci fa sparire, no, dai vertici delle carriere scientifiche, pur essendo brave all'università, brave nei laboratori, brave negli istituti, è proprio quello che abbiamo voluto studiare, il fenomeno che abbiamo voluto studiare nelle figlie di Minerva. Perché succede?
0: La cosa curiosa è che uno pensa, vabbè, le donne fanno i figli, le donne non sono abbastanza competitive, non pubblicano quanto gli uomini. E invece questo non risulta.
1: No, questo è uno dei risultati proprio del nostro studio. Cioè noi abbiamo voluto affrontare tutti questi stereotipi che circolano nel mondo scientifico per giustificare il fatto che le donne scompaiono, diventano invisibili ai vertici delle carriere. La famiglia, certo, è un qualche cosa che se non c'è è meglio. Ecco, noi non abbiamo potuto dimostrare che se c'è è un ostacolo. Abbiamo potuto però vedere che nel caso proprio dell'Istat che tu citavi, le donne dirigenti in genere non hanno figli nella grande maggioranza dei casi, cosa che non succede naturalmente agli uomini. Non abbiamo potuto però dimostrare il contrario, cioè è quasi una condizione necessaria ma non sufficiente, ecco, questa della famiglia. Per quanto riguarda poi le pubblicazioni, ecco, lì è stato veramente un grossissimo sforzo. Perché? Perché noi disponevamo di un database di oltre 15.000 pubblicazioni dei ricercatori e delle ricercatrici del CNR e 8.000 pubblicazioni dei ricercatori e delle ricercatrici dell'Istituto di Fisica della Materia, ma non li avevamo distinti per sesso, ma solo per iniziale dell'autore. Quindi prima cosa abbiamo dovuto ricostruire, no, faticosamente l'appartenenza di genere di ogni singola pubblicazione. E dopodiché abbiamo visto che in effetti, sia dal punto di vista di quello che si chiama impact factor, cioè il numero di citazioni di ogni lavoro, sia dal punto di vista proprio quantitativo, non c'era poi una differenza tale tra uomini e donne da giustificare questa mancata carriera femminile.
0: Quindi la qualità era quasi pari, diciamo.
1: Era quasi pari, la qualità non abbiamo potuto valutarla se non attraverso appunto il citation index, cioè il numero delle citazioni, ed era assolutamente equivalente, 1,8 per gli uomini, 1,7 per le donne, insomma non è questa la differenza. La differenza, perché noi abbiamo approfondito questo argomento che come sai è fondamentale, no? Nel mondo scientifico chi pubblica va avanti, si dice, ecco. Abbiamo potuto vedere che succede questo, guardando rispetto all'età e il numero delle pubblicazioni, gli uomini pubblicano molto tra i 35 e i 40 anni, che è esattamente il momento in cui fanno carriera. Le donne in quel momento sono impegnate, come sappiamo, soprattutto in casa con i figli che ancora piccoli. E quando cominciano a produrre in maniera assolutamente equivalente agli uomini, cioè dopo i 40 anni, tutti i posti dirigenziali, tutti i posti più ambiti, tutti i posti più prestigiosi sono già occupati.
0: La mia collega Silvia Baglioni voleva farti una domanda.
1: Sì.
2: Ero curiosa di capire se dal vostro punto di osservazione voi avete notato una qualche differenza nelle nuove generazioni, cioè nell'atteggiamento delle nuove generazioni.
1: Questa è stata veramente una scoperta dolente, ecco lì direi deprimente. Perché? Perché noi ci aspettavamo che, e questo è un'altra degli stereotipi più comuni, la pressione femminile, queste donne così brave all'università, che si laureano prima degli uomini, con i voti migliori, in numero superiore agli uomini, finissero poi per sfociare in un numero maggiore di donne neoassunte, no? Nelle istituzioni scientifiche.
2: Certo.
1: E invece no. esaminando appunto i neoassunti negli ultimi 5 anni negli enti di ricerca, il 63% sono uomini. Forse saranno più bravi delle donne a fare i concorsi, ma certo non lo sono all'università.
0: Eh già, perché le donne si laureano con voti maggiori.
1: Si laureano con voti maggiori ed anche e soprattutto nelle facoltà più mascolinizzate, cioè laddove gli uomini, diciamo, fanno da padrone dal punto di vista numerico, le donne sono quelle che spiccano per essere più brave. Ingegneria, ad esempio.
2: Se non sbaglio...
0: No, prego.
2: Se non sbaglio si laureano anche più donne.
1: Si laureano più donne, siamo il 53% ogni anno. Quindi...
0: Sospendiamo un attimo e torniamo con una domanda.

0: anche se abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo farla. Qualche rimedio?
1: Questa è la domanda più difficile. Noi stiamo preparando proprio una piattaforma di richieste che presenteremo il 2 aprile a una conferenza a cui speriamo intervengano i presidenti degli enti e il ministro Zecchino, il ministro della ricerca scientifica. E qualche rimedio, più sono dei rimedi, come dire, così di breve termine. Conoscere innanzitutto la situazione dal punto di vista di genere, conoscere, non so, i candidati ai concorsi per genere, le nomine nelle varie commissioni, comitati, responsabilità attribuite per genere, questo già sarebbe una cosa importante da fare. E poi rendersi conto che esiste questo problema, non fare concorsi una volta ogni 10-15 anni, ma fare concorsi in maniera continuativa, valutare la qualità del prodotto scientifico e delle pubblicazioni e non la quantità, e impedire il cumulo degli incarichi. Cioè nessuno, uomo o donna, può ad esempio essere poter essere responsabile di più di un progetto, di più di una ricerca. Cosa che fra l'altro sarebbe assolutamente giusta, no? Infatti, immorale.
0: Ma oltre al fatto morale, insomma, sembra anche normale. Difficile materialmente.
1: Perché le responsabilità portano agli uomini, non alle donne, un effetto perverso o un effetto positivo dal loro punto di vista, cioè un numero enorme, esorbitante di pubblicazioni, che non è materialmente possibile che facciano loro, perché 30 pubblicazioni l'anno non è possibile per nessuno. Però succede, e succede come effetto, diciamo, di cumulo delle cariche e delle incombenze.
0: Rossella Palomba, grazie di essere venuta qui. Grazie anche per il libro Figlie di Minerva, che consigliamo caldamente a tutte quelle che stanno per intraprendere la carriera scientifica.

0: di soddisfare alle pari opportunità, di parlare quindi di calcio, e lo facciamo con Andrea Bonarini, nostro commissario tecnico. In realtà lui è del Politecnico di Milano. Buongiorno professore.
1: Buongiorno.
0: Lei è professore di ingegneria della conoscenza dei sistemi esperti.
1: Sì.
0: È giusto?
1: Sì.
0: Ecco, e vogliamo parlare con lei della preparazione delle squadre per il campionato di calcio, che si terrà dove e quando?
1: Quest'anno si terrà a Seattle, il campionato mondiale di RoboCup, Seattle in America, e vedrà la partecipazione, si pensa, di una settantina di squadre organizzate su diverse leghe di robot.
0: Eh già, perché noi parliamo di calciatori robot.
1: Esatto. E queste diverse leghe vanno da robot di dimensioni 20 cm x 20 cm fino a robot di dimensioni 50x50. Ci saranno delle dimostrazioni anche di robot androidi che camminano
0: su due zampe o su quattro,
1: due zampe,
0: come quelle che ho visto?
1: Le dimostrazioni invece su quattro zampe, cagnolini, sono già due anni che vengono fatti i campionati mondiali con squadre di robot a quattro zampe.
0: Professore, in occasione del Mondial di Parigi noi abbiamo visto alcune delle vostre creazioni, non sono il massimo, diciamo, dell'efficienza come gioco di squadra. Quali sono per qualcuno che, come lei, si occupa in realtà di far cooperare delle intelligenze artificiali e programmate?
1: Sì.
0: Qual è il problema principale? Perché sono un po' delle schiappe,
1: certo,
0: i suoi giocatori sono un po'...
1: Intanto diciamo che rispetto a Parigi qualcosa è cambiato, sono già passati due campionati, già il campionato dell'anno scorso a Melbourne si vedevano dei giocatori che interagivano in maniera molto meglio di quelli di Parigi dimostravano un certo gioco di squadra. L'obiettivo per quest'anno sarà di avere delle interazioni ancora più forti e arrivare anche a fare dei passaggi che per adesso non vengono fatti, sia per motivi di coordinazione sia per motivi anche pratici, meccanici, che non permettono facilmente di realizzare questi passaggi. Il problema qual è? Che questi robot sono autonomi e quindi hanno bisogno di decidere, dati sensoriali che gli arrivano, di solito hanno delle telecamere a bordo, devono decidere quando passare, se passare, quando andare avanti, quando andare a contrastare l'avversario. Quindi il problema è che in ogni momento devono un po' reagire a quello che succede nel mondo esterno, quindi non sono programmati come robot industriali che fanno sempre la stessa cosa, ma sono programmati per reagire a un mondo esterno che cambia in continuazione.
0: Ma scusi, le variabili sono mostruose anche dal punto di vista della programmazione, diciamo, o dell'organizzazione matematica, insomma, di quello che accade su un campo di calcio o su quella specie di biliardo sul quale state giocando
1: sì,
0: voi.
1: Beh, noi, diciamo, io ho una squadra col Politecnico di Milano che gioca in un campo 10 metri per 5.
0: Olla.
1: E sono robot di dimensioni sui 40 centimetri per 40. E questi oggetti qua, sì, effettivamente la complessità globale del problema è abbastanza grossa. Il tentativo è quello di renderla più semplice da un lato e di renderla un po' simile a quello che fa un giocatore anche umano, cioè il giocatore umano non ha idea di dove sono i 22 giocatori sempre in ogni istante con posizioni precise, ha un'idea di quello che sta intorno a lui, magari quando intorno a lui non succede nulla si distrae un po' o comunque mantiene una posizione. E lo spirito qui è un po' quello, ogni giocatore sta attento a quello che gli succede intorno e grazie a collegamenti via radio in qualche modo ottiene anche informazioni rispetto agli altri. Poi i nostri personali, diciamo questi del Politecnico di Milano, hanno anche a bordo un sistema di visione particolare che gli permette di vedere a 360 gradi, quindi in ogni momento hanno un po' anche l'idea di che cosa gli sta dietro e quindi hanno una possibilità in più rispetto a quelli che guardano solo davanti. E comunque l'idea è di semplificare il più possibile, quindi prendere delle decisioni sulla base di più o meno posizioni approssimate di dove vengono percepite la palla, le porte, gli altri avversari e scambiandosi informazioni anche cercare di decidere chi va sulla palla o che cosa bisogna fare.
0: Professor Bonarini, noi abbiamo moltissime altre domande da farle e sappiamo che lei è nella commissione tecnica di selezione delle squadre, quindi avremo anche bisogno di fare domande su altre squadre. Sì. Possiamo fare una sorta di appuntamento da qui al campionato?
1: Sì.
0: Allora promettiamo agli ascoltatori che torneremo sull'argomento. La ringraziamo molto per aver cominciato a spiegarci di cosa si tratta. Ovviamente non è semplicemente un gioco, diciamo, è l'aspetto per noi più ludico di una scienza molto complicata.
1: Sì, è un'attività che poi porterà ad avere robot nella società intorno a noi che saranno in grado di agire autonomamente per aiutarci, per farci compagnia, per fare tante attività.
0: Grazie, arrivederci, buon lavoro.
1: Arrivederci.

0: Ringraziamo Rossella Palomba e Andrea Bonarini, con il quale ci ricollegheremo, e ringraziamo anche Antonino Faranda e Alberto Fannini degli studi di Milano, e ripassiamo la linea a Marino Sinibaldi.
1: Rai Radio Tech & Tech.

No, fa parlare i cani, fa logiche e supposizioni nel delirio generale. Qualcuno fa suo generale, ci aspettano al barcone uno con le valigie di cartone. E tu, che ci hai creduto di più?

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi dedichiamo l'ascolto al box antologico di Nick Mason intitolato Unattended Luggage, che l'ex batterista dei Pink Floyd ha fatto uscire nel 2018 proprio in coincidenza con il suo ritorno ai concerti dal vivo. Tre dischi in tutto a sancire una carriera solista singolare, fatta per lo più

81, proprio al termine della trionfale tournée di The Wall ad opera dei Pink Floyd. Mason all'epoca disse che voleva fare qualcosa di diverso rispetto al suo gruppo d'origine, soprattutto qualcosa di meno urlato e di meno serioso. Il risultato fu raggiunto grazie alle intuizioni e al buon gusto della jazzista Carla Bley, che compose tutte le canzoni dell'album e che organizzò una squadra di musicisti di grande tecnica, ma anche una squadra atipica e decisamente poco convenzionale. Ma cominciamo con l'ascolto della canzone che apre l'album, Can't Get My Motor to Start.

She's starting to slide.

Era Can Get My Motor to Start, canzone dal piglio decisamente umoristico, cantata da Karen Kraft ma anche da molti degli strumentisti come Gary Wind e Gary Valente, rispettivamente sassofono e tromba di questo brano, che oltre ai loro strumenti intervenivano con lazzi e imprecazioni piene di nonsense. Un disco in cui la voglia di divertirsi è molta, e del resto Nick Mason in molte interviste ha anche ribadito in tempi più recenti di come durante i primissimi tempi dei Pink Floyd, quelli di Syd Barrett per intenderci, il lato umoristico era presente nella loro musica in maniera anche abbastanza consistente. Nella prossima canzone un altro ospite d'eccezione, Robert Wyatt, che da cantante

Batterista dei Soft Machine era stato molto vicino ai Pink Floyd nella seconda parte degli anni 60. Wyatt canta nella maggioranza dei brani dell'album e a questo Hot River dà un sapore decisamente floydiano.

Hot River, un brano che agli appassionati dei Pink Floyd e dei Soft Machine non può non far sognare un'immaginaria fusione tra le due band. Tra gli ospiti di Fictitious Sports sono da segnalare assolutamente altri grandi solisti di buona fama nell'ambiente jazzistico, come il trombettista e compositore Michael Mantler, il contrabbassista Steve Swallow, che era stato anche il marito di Carla Bley, ma anche il chitarrista dal piglio decisamente rock come Chris Spedding, che ha lavorato poi in tempi più recenti con il cantante dei Roxy Music Brian Ferry. Il brano che conclude l'ascolto dell'album si titola I'm a Mineralist, un altro brano, un'altra canzone dove la verve comica di Carla Bley sconfina nell'assurdo, grazie anche ad una bellissima interpretazione di Robert Wyatt.

E questo che abbiamo ascoltato era Fictitious Sports, ovviamente alcuni brani, un disco dove generosamente Mason ebbe il coraggio di dire un LP di Carla Bley con me come ospite. Ma tant'è, Nick Mason è sempre stato semplicemente un batterista con una buona propensione a fare il produttore. Da ricordare in proposito quel capolavoro della musica rock sperimentale che fu Rock Bottom, firmato proprio da Robert Wyatt come autore, ma con Nick Mason appunto dietro la console a produrre il tutto. Forse spinto anche da questo successo di critica, Mason mise su una società di produzione di spot pubblicitari e colonne sonore insieme a Rick Fenn, chitarrista del gruppo pop 10cc, formazione di buon successo commerciale. Il primo lavoro fu un documentario intitolato Life Could Be a Dream e alcune idee furono utilizzate per il primo disco del duo Mason-Fenn intitolato Profiles ed uscito nel 1985. Il primo brano che ascoltiamo si intitola Life or a Lie e vede come ospiti David Gilmour dei Pink Floyd e la cantante folk rock Maggie Reilly.

Questa era Lie for a Lie, doveva essere il singolo di punta del disco che poteva permettere a Maison FN di raggiungere un buon posto nelle classifiche di vendita. Purtroppo non andò così, l'aiuto di Gilmour non si rivelò così efficace e l'album non riscosse né il gradimento del pubblico né quello della critica. Nonostante qualche buon spunto strumentale, era evidente che gli eroi degli anni 70 faticavano ormai ad entrare nei suoni più tecnologici, più sintetici degli anni 80. Mason recentemente ha affermato, con una buona dose di autoironia, di non spiegarsi il perché di un uso così massiccio di synth e batterie elettroniche nel disco. Un altro brano vocale tratto da Profiles, che si intitola Israel, cantato da un altro ospite, Danny Peyronel, tastierista del gruppo hard rock UFO.

Nick Mason e Rick Fenn continueranno a collaborare per il resto degli anni Ottanta, perlomeno fino alla ricostituzione dei Pink Floyd avvenuta nel 1987. E proprio quell'anno i due lavorano alla colonna sonora del film giallo White of the Eye, che però non vide luce su LP. Oggi, grazie al cofanetto Unattended Luggage, si può ascoltare in versione CD. Ovviamente si tratta di un disco di commento con poche pretese artistiche. I momenti più significativi ci ricordano proprio i due gruppi d'origine del duo, e cioè Pink Floyd e 10cc. Cominciamo con Goldwaters, la prima traccia del disco.

Era Gold Waters, brano tratto dalla colonna sonora White of the Eye, e chiudiamo l'ascolto con la title track dell'album, dove è in evidenza soprattutto il talento di questo strumentista, Rick Fenn, sicuramente uno degli specialisti dello strumento più dotati in Gran Bretagna e anche tra i più sottostimati dell'intero panorama musicale degli anni 70-80. E quindi è tutto per oggi. Abbiamo ascoltato una selezione dai tre dischi di Nick Mason riuniti nel box Unattended Luggage, questo bagaglio inatteso, e in effetti nessuno pensava di veder mai ripubblicati questi dischi, che comunque danno un'idea dell'attività di questo musicista comunque importante all'interno della musica pop rock. I suoi dischi sono stati in occasione, lo ricordo, sono stati pubblicati per il suo ritorno sulle scene con la sua formazione denominata A Saucerful of Secrets, una band che esegue il repertorio dei primi Pink Floyd. Per i primi Pink Floyd ovviamente intendo quelli pre-Dark Side of the Moon, quindi prima del grande successo commerciale. E quindi chiudiamo con l'ultimo brano, che si intitola, come detto, White of the Eye, e ricordo che Nick Mason è in Italia nel settembre del 2018. Un saluto da parte di Ugo Coccia.

i capelli. Mi sono trovato sveglio con il levante nei miei capelli. Non vedevi più un filo d'acqua, solo le briciole dei ruscelli.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: un cinema a vedere un brutto film.
1: La vita è breve.
0: Non è vero, siamo noi che non sappiamo amministrare i capitali della vita. Non teniamo il libro mastro dell'azienda, né entrate né uscite.
1: La vita è breve.
0: No, attimi come spiccioli, senza alcun conto, donati ad un finto povero amore. Domani faremo i conti, domani faremo il punto, domani si avrà l'estratto. Ma ci troviamo ad un tratto, al di là di un domani, che non abbiamo raggiunto.
1: Ma allora, tutto è relativo!
2: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto è relativo, voi già sapete che...
1: Ma...

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: è bello questo indizio sulla vita breve, mi è
1: piaciuto. Letterario.
0: Un momento, ma come letterario?
2: Falsamente letterario.
3: Io l'ho trovato abbastanza poetico, invece.
0: Ah, grazie, Angioli. Quando non fai la femminista sfegatata, ti adoro.
3: Orazio, ma allora non hai capito niente. Io non sono una femminista. Io sono una donnista. Sì, io difendo i diritti della donna. Io cerco di salvare nella donna la sua donnità.
4: Che hai detto?
3: Donnità.
2: Femminilità.
3: No. Donnità.
0: Non ci perdiamo in questioni filologiche, ma andiamo avanti il nostro programma. Che ne diresti di rilanciare l'angolo della poesia come facevamo una volta nelle prime puntate?
5: Vi ricordo... No! L'angolo della poesia no!
0: E invece sì.
6: Poesia, poesia.
7: L'angolo della poesia.
8: Poi li incontri per caso fra le mani di un bimbo, perché
9: Ugo Foscolo, I sepolcri.
10: All'ombra dei cipressi e dentro l'urne, confortate dal pianto, è forse il sonno della morte Menduro o Pindemonte?
4: Beh, io penso di sì.
0: Ma chi sei, Pindemonte?
4: No.
0: E allora perché mi interrompi, porca miseria? Proviamo ancora, va!
7: L'angolo della poesia.
0: Omero, Iliade, canto primo. Canta, mio diva, del pelide Achille, lira funesta che infiniti addusse, lutti agli Achei e molte anzitempo all'orco generose travolse, alme d'eroi.
3: Oh, scusi, dice a me.
0: Sì, canta, mio diva.
3: Oh, mi dispiace, ma oggi voglia di cantare non ce l'ho per niente. No.
0: Ma allora questo è un sabotaggio, eh? No, non mi fermerete.
11: Questo è poesia.
7: L'angolo della poesia.
0: Torquato Tasso.

0: a Gerusalemme liberata. Canto primo, tie. Canto l'armi pietose il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo. Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel doloroso acquisto, invan l'inferno gli si oppose e invano s'unì d'Asia e di Libia in popol misto.
1: No, scusa, ma noi che ci ma che
2: delinquenti, delinquenti, maledetti, delinquenti, disgraziati, vi odio, vi odio, vi odio, vi odio.

0: Alessandro? Dove è andato Razzino?
1: Ma non lo so.
2: Ma vuoi vedere che se l'è presa male perché gli abbiamo sabotato, dice lui, l'angolo della poesia.
1: Dico, scusa, dice che vuol fare un programma perfetto e poi si mette a declamare le poesie di scuola.
2: Ma che adesso a scuola neanche te le fanno più imparare a memoria, insomma.

0: Eccolo, eccolo.
1: Non mi sembra mica arrabbiato.
2: No, è tutto sorridente.
3: No, in fondo Orazio è un ragazzino. Ride, piange, fa i capricci, cambia umore da un momento all'altro.
4: Amici, amici concittadini, sì. Poi avete ragione. Sì, avete ragione. Io prima mi sono arrabbiato, ma adesso sono sceso al bar. E ho domandato cosa pensavano dell'angolo della poesia e mi hanno detto che era molto carina. La trovate che io comincio e voi mi interrompete. La rifacciamo?
1: No, basta. Bisogna cambiare.
3: Sì, questo è il momento dell'angolo della donna.
5: No, niente affatto. Qui ci starebbe bene un bel professor Scherzoni fatto da me. Con lo scherzo di Falco Matà.
3: No.
4: Mettiamo su quella scenetta. Com'era bella quella lì? Dei due.
1: Se era bella la facevo io.
4: La facevo pure io. C'ero io prima di tutto, e poi c'eri tu e c'era Armando. Armando e Sandro, era bella, quella scenette? Che mi pagavate, voi mi pagavate, io piangevo, ridevo per voi.
3: Sì,
1: io non mi ricordo.
2: Meno male, gli è andata bene.

0: Una scenetta d'altri tempi, valida oggi più che mai.
1: Ah, finalmente ti ho trovato, mio caro.
2: Che c'è?
1: Una brutta notizia, purtroppo. Una brutta notizia per te.
2: Per me? Bene, raccontala a lui.
1: No, ma la cosa riguarda te.
2: Appunto per questo, raccontala a lui.
1: Senti, non scherzare, vengo adesso da casa tua. Ti hanno rubato l'automobile.
3: L'automobile? Mi hanno rubato l'automobile? Mannaggia! E io mo' sentivo. Ma che festa, che festa, che sauna, sono un festa che non sono altro.
1: Ma la macchina di chi è?
2: Ah, è mia.
1: Ma allora lui che gliene importa?
2: No, è pagato per questo, vedi, l'ho affittato a 10.000 lire l'ora. Non è caro, vero?
1: Fammi il favore, spiegati.
2: No, è chiaro, io pago questo giovanottone perché si preoccupi per me. Dalla mattina alle 10, alla sera alle 7, io ai miei dispiaceri non ci penso, ci pensa lui. Capirai, con tutto quello che ti può capitare in una giornata se non ti fai aiutare un po'.
4: Scusi, signore, che di che tipo era la macchina?
2: Una fuoriserie 2006.
3: Una fuoriserie 2006, hai sentito? Ma roba, sono 6 milioni!
4: Era gommata, vero?
2: Treno di gomme nuovo.
3: Oh, maronna mia, mamma mia, ma che stessa ci passa? Yes, passa.
4: Assicurata?
1: Scusami, ma perché ti fa queste domande?
2: Per sapere l'intensità con la quale si deve preoccupare e addolorare.
3: Le gomme nuove, senza assicurazione, ma io divento pazza! Io mi piglio a schiaffi, mi piglio a schiaffi!
2: Che te ne pare, non è una cannonata?
1: Magnifico!
2: Ti dirò, io non sarei capace di preoccuparmi così, nemmeno io sarei capace di preoccuparmi così. Da quando lui, io sono sempre bello, rilassato, senza angosce.
1: Ma lo vedo.
2: Io sono arrivato al punto che adesso più cattive notizie ricevo e più sono contento, tanto c'è lui.
1: Capisco, quindi se adesso io ti dessi un'altra cattiva notizia, a te non importerebbe molto.
2: Ma nemmeno un po', che c'è? Dimmi.
1: Sai, ieri, quando abbiamo giocato a poker,
2: sì,
1: io ho perduto,
2: sì,
1: l'assegno che ti ho dato.
2: Sì.
1: Era un po' a vuoto.
2: L'assegno era a vuoto. Che mattacchione. Scusa un momento, Giovanotto, hai sentito? Questo signore mi ha dato un assegno a vuoto.
3: Un assegno a vuoto? Madonna, ma se ne devono sentire delle altre. Ma non ci sta più amicizia, non ci sta più religione. Non c'è più niente al mondo. Di quanto era l'assegno?
2: Un milione.
3: Un milione? E che l'ha presa? Ma che l'ha presa così per fasolino? No. Ah, no. Io così, no, non si può andare avanti.
1: No, meraviglioso. Che no, sembra di lavoratore.
2: Per avere un fegato di ghisa, eh?
1: Io non ho dispiaceri, ma quasi quasi ne affitterei uno anch'io di questi qua.
2: Oh, troppo tardi. Non ce ne sono più. Sono andati tutti a ruba.
1: Peccato.
2: Senti, però, se ti serve, io te lo posso prestare per 5 minuti, senza complimenti.
1: Beh, mi piacerebbe provare, ma per fortuna in questo momento io dispiaceri non ne ho. Facciamo le corna.
2: A proposito... Giovanotto, non basta così per l'assegno? Sì. Dunque, adesso, se non le dispiace, vuole lavorare 5 minuti per il signore qui, per il mio amico?
4: Ma certo, agli ordini.
2: Dunque.
1: Cosa c'è?
2: Dunque, tu vuoi molto bene a Patrizia.
1: Moltissimo, ci sposiamo fra un mese.
2: Beh, levatelo dalla testa, Patrizia verrà a vivere con me.
1: Come?
2: Siamo già d'accordo, l'avremmo detto tra qualche giorno.
1: No, non è possibile! Patrizia, ama te! No, no!
2: Calma, non ti arrabbiare, c'è lui, c'è il parafulmine.
4: Certo,
2: scusa.
4: Mi lasci lavorare, signore.
1: Ah, già, ma...
3: Ma scalzone, delinquente, ma com'hai potuto? Ma hai fatto questo, tu, con Patrizia, il mio amico d'infanzia? No, è troppo, io sto morendo d'amore.
1: Fantastico, come ti ha aggredito bene, io sono esterrefatto.
3: Ma da tutte le promesse che Patrizia aveva fatto a me,
4: Scusi, signore, la signorina le aveva fatto delle promesse concrete?
1: Altro che concrete, avevamo già comprato il nostro futuro appartamento.
4: Dove?
1: Via Tiburzio 21.
4: Che interno?
1: Interno 3.
3: Traditore. Vigliacco. Ah, ma non pronuncia così, i d'ammazze, capito? I daccini, i levocultiere, capito? Ah, no, cavere una tragedia! Io sono fessa! Ah, sono pure cornuta! Ah, ero illusa io! Hanno fatti giù, Levate le mani ai tacchisti!
2: Calmi, si calmi!
3: Io affranco!
2: Guardi che i suoi 5 minuti con il mio amico sono finiti!
3: Disgraziata! Ma io non mi dispero né per te né per Kist! In questo momento di lavoro improprio!
1: Come?
3: Sì, in via di Burzi 21! Un interno 3, abito io e che la disgraziata di Patrizia, la ragazza mia, quella mi aveva sempre detto che sposava a me e che io ero l'unico suo amore, sta fedendo.

0: Ragazzi, adesso che vi siete sfogati, sarebbe ora di mettere in onda L'angolo della donna. O sbaglio?
1: No, secondo la scaletta adesso viene L'angolo della donna.
0: Ah, meno male. E cosa tratta?
1: Qui c'è scritto Il mondo senza donne, ovvero sia gli uomini del 3000.
0: Il mondo senza donne? Voglio proprio ridere.
1: Speriamo.
2: L'angolo della donna.

0: Ah,
1: e già.
0: Come sono comode queste macchine per fumare, eh?
1: Sì.
0: Fanno tutto da sole. Tu metti la sigaretta in questo buco della macchina.
1: In questo buco.
0: La sigaretta si accende.
1: Schlaff.
0: La macchina fuma per conto tuo e alla fine butta via la cicca.
1: Così uno fuma e non c'è pericolo che si rovini la salute. Guarda, io sono proprio contento di essere riuscito a vivere fino all'anno 3072.
0: Epoca fortunata il 3000,
1: sì.
0: Senza più le donne fra i piedi, senza più le mogli.
1: Finalmente si respira.
0: Io posso andare a casa la sera a qualunque ora e non c'è più una donna che mi rimprovera. Per la verità vado a casa prestissimo tutte le sere perché non so mai cosa fare. Insomma, se volessi rientrare tardi, lei non ci sarebbe. È una bella soddisfazione.
1: E io? No, dico, io non spendo più una lira. Prima, tra vestiti, cinema, regali per compleanni, anniversari di nozze, eccetera, io spendevo un patrimonio. Guarda, ora ho tanti soldi che non so cosa farmene, perché non c'è più nessuno che mi richiede continuamente. Beh, è una bella soddisfazione.
0: Niente più delitti passionali.
1: Niente. Adesso possiamo fare la guerra. Senza la preoccupazione delle mogli che stanno a casa ad aspettare. Beh, aiutami a dire.
0: Che noiose che erano!
1: Tremende!
0: Ma.
1: Sai che io non mi ricordo nemmeno più com'erano fatte?
0: Chi?
1: Le donne.
0: Ah già. E com'erano fatte?
1: Boh. Mi pare che avesse i capelli più lunghi dei nostri.
0: Ma che? Li avevano più corti.
1: Tu dici, eh? Però portavano quelle cose, come si chiama? Le cose lì. Le gonne? Le gonne, le sottane.
0: Poche. Quasi tutte portavano i pantaloni.
1: Avevano i baffi?
0: Chi?
1: Le donne.
0: I baffi?
1: Sì.
0: No, mi no. Pare di no.
1: No.
0: Avevano però delle vocette stridule, questo me lo ricordo, vocette comicissime.
1: Come abbiamo fatto a sopportarle per secoli? Ormai sono andate e noi siamo felici e beati.
0: Fumavano?
1: Chi?
0: Quelle lì, le cose, le donne lì, le donne.
1: No, non fumavano, no. Mm. Oppure sì? Sì. Guarda, fumavano anche loro, sì.
0: Che strano. Così vagamente, mi pare di ricordare che quelle cose lì, le donne, qualche qualità mica male ce l'avessero.
1: Dici?
0: Sì, ma qualcosa... Ecco, qualcosa di simpatico ce l'avevano, ma non riesco a ricordarmi cosa fosse. Se un modo di cantare, un gesto, una caratteristica.
1: Una caratteristica?
0: Avevano qualche cosa.
1: Sei sicuro?
0: Non giurerei.
1: Io non mi ricordo.
0: Ma, eppure, a ripensarci bene, a qualche cosa dovevano ben servire le mogli.
1: L'ho trovato!
0: Sì?
1: Ho trovato a che cosa servivano.
0: A che cosa?
1: A una cosa sola.
0: E quale?
1: A farti rimpiangere la vita da scapolo.
0: È vero.
1: E adesso, invece, che ti rimpiangi?
0: Niente!
1: Beh, ma che c'è? Che c'è qui? Angiolina, ma che c'è?
2: Caro Sandro, caro Armando, non so come ringraziarvi.
1: Perché?
2: E perché finalmente nell'angolo della donna avete reso giustizia a tutte le donne. È proprio vero. Adesso l'uomo non ha la sensazione di quanto la donna sia importante per lui e per la società. Ma se per ipotesi nel 3000 noi donne non ci fossimo più, sarebbe un bel guaio per voi tutti.
0: Beh, Vabbè, non esageriamo.
2: In che senso?
0: Quella è una scenetta di fantasia, non era la realtà. Io penso che se anche gli uomini rimanessero soli al mondo, senza le donne sarebbero benone. Vero, Orazio?
3: Io non so. Vedremo nel 3000.
1: No, scusa, ragione Armando, no? Noi uomini tra noi stiamo sempre bene, perché la verità, guardate, è una sola. L'abbiamo già sostenuto qualche puntata fa e lo ripetiamo ancora oggi. Noi uomini ci vogliamo bene. Io, per esempio, mi voglio bene. E tu?
0: Ah, anch'io mi voglio bene. E tu?
3: Io? Anch'io mi voglio bene. Io mi voglio bene assai.
2: Maledetti egoiste.

0: parecchio tempo fa, e da quel giorno nel mio cuore è nato un tenero amore.
1: Non passa notte che io non sogni me, appena sveglio mi chiedo sempre, beh, come ti senti? Vorresti un buon caffè, poi ne preparo due tazzine, me lo bevo con me.
2: 300 chine arrosto sulla tavola, il bocconcino ultimo, il più tenero. Non me ne importa niente, mi

0: Ma che vuoi, Ginger Rogers e Fred Astaire? Follia di Broadway.
1: Basta
0: la
2: Di me mi fido, più che se fossi me per questo rido. Se mi ricordo che per il passato mi son fidato, ahimè, di tanta gente che stimavo ed era peggio di me.
3: Se vado a Gallarate pure all'estero, mi mando cartoline, vaglia e lettere.
4: E per il

0: abbiamo fatto proprio un bel revival.
1: Ragazzi, ragazzi, ho ricevuto una lettera.
2: Anonima?
1: No.
3: D'amore?
1: No.
4: D'affari?
1: Hai indovinato, è una lettera d'affari. Sono invitato a prendere parte a un carosello pubblicitario.
2: Poveraccio.
1: Ma mi pagano bene.
2: Sì, ma che significa? Il denaro non è tutto.
1: Sì, è vero, il denaro non è tutto. Ci sono anche gli appartamenti, la barca, i gioielli.
2: No, dicevo, il denaro non è tutto. Devi stare attento a non farti cosificare.
1: Cosa?
2: A non farti cosificare, a non farti trasformare in una cosa a servizio della pubblicità.
1: Non capisco.
2: Lo sapevo che non capivi. Comunque i nostri colleghi Orazio Orlando e Angiolina Quinterno.
3: Di solito il nome della donna precede quello dell'uomo.
5: Sì, ma io direi
2: i nostri colleghi Angiolina Quinterno e Orazio Orlando.
5: Ecco, dire, Orazio Orlando e Angiolina Quinterno, perché io dirigo la cosa. Vabbè, io sono il protagonista di questa cosa.
2: Questi signori qua, questo maschio e queste femminucce, ti mostreranno cosa succede agli attori che fanno troppa pubblicità fino a diventare schiavi del loro mestiere.
1: Davvero?
2: Ascolta e impara.
6: Amore mio, di chi sono questi begli occhioni?
3: Del collirio Malfa.
6: E queste belle labbra?
3: Del rossetto Lipstick.
6: Potrò un giorno chiedere la tua mano?
3: Oh, dovrai parlarne prima...
6: Con la mamma?
3: No, con la ditta Kalakira, produttrice della famosa crema per le mani Kalakira, che ha la mia mano destra sotto contratto fino al 1978.
6: Ma io ti amo, non resisto. Chiederò la tua mano sinistra.
3: Non puoi. Con la mano sinistra faccio la reclama allo smalto diamante che rende le unghie di cristallo.
6: Ma io divento pazzo. Ma è vita questa. E non posso nemmeno strapparmi i capelli dalla rabbia.
3: E perché, caro?
6: La mia testa è della brillantina Strippetti, la brillantina dell'uomo di successo. Bel successo. Abbracciami.
3: Non posso.
6: Ah, non puoi. Non ho alcun diritto neanche sulle tue braccia.
3: Lo sai, le mie braccia sono del depilante Attila, il depilante della Venere di Milo.
6: Ma allora che ci resta di noi?
3: Nulla è nostro, solo ciò che indossiamo. Come siamo infelici.

0: Poveracci, ma credi che succederà così anche a me se entrerò nel mondo dei caroselli e della pubblicità?
1: Ti succederà anche di peggio.
0: Oh, sì.
1: Non solo tu e la tua ragazza non potrete più usare del vostro corpo perché venduto a varie ditte, ma dovrete accontentarvi di amare solo ciò che è vostro.
0: Oh, sì. E cioè?
1: I vostri vestiti. Tutto quello che avete comperato grazie alla pubblicità.
0: Non capisco.
1: Questo era scontato che non capisco. Comunque i nostri colleghi... Angiolina Quintana e Orazio Orlando,
2: Orazio Orlando, Angiolina Quintana.
1: Allora, sempre i nostri colleghi di prima, sempre quel maschioccio.
2: Orazio Quintana, Angiolina Orlando.
1: I nostri amori dei fidanzati pubblicitari. Armando, ascolta e impara.
3: Decia.
4: Decia. Oh, caro, finalmente posso stringere fra le braccia il tuo stupendo soprabito. Barzotto?
3: No. Nebole. E io posso sfiorare con questi miei guanti la tua elegante pelliccia double face. Cara?
4: Non è cara. Solo 2 milioni.
3: Ma perché ridi?
4: Per quello che ci capita.
3: È vero. Baciami la cravatta, accarezzami il colletto.
4: Oh, prendi il mio fazzoletto, fanne quello che vuoi.
3: Tirami le bretelle. Guarda, sono tutta pelle.
4: Sono di simil pelle, per la verità.
3: Guardami negli occhiali. Dimmi che sono speciali.
4: Le tue lenti bifocali sono splendide. Sei sempre innamorato della mia borsetta.
3: Ho perso la testa per lei dalla prima volta che te l'ho vista al braccio.
4: Ma allora se amiamo tanto ciò che ci appartiene, perché non ce lo scambiamo?
3: Ma certo, cara, e non ci pensiamo più.
4: Oh, come sono belli!
3: Guarda, la tua pelliccia e il mio soprabito stretti.
4: Sono fatti l'uno per l'altro. Che felicità!

0: qua al microfono con noi, ma perché te ne stai lì tutto ingrugnato da una parte?
1: Perché penso.
2: E non ci pensare.
1: A cosa?
2: A quello a cui stai pensando.
1: Una parola. Penso a cosa dirà la critica di questo nostro tentativo di radio show perfetto.
0: Sta tranquillo.
1: Sto tranquillo?
0: Sì, sta tranquillo che ne parleranno male.
1: La critica ufficiale?
3: Beh, certo. I critici sono nati per criticare.
1: Anche le critichesse?
0: Sì. Anche le donne critico. Criticano anche loro. Una volta un critico e una critichessa andarono in visita allo zoo e si comportarono come se si trovassero a una mostra di quadri. Una cosa presso a poco così.
4: Ciao, Clodovia.
5: Ciao.
4: Anche tu al giardino zoologico?
5: Questo. Sono qui per fare un articolo su questi capolavori della natura.
4: Capolavori? Sì. Non direi. Guarda il rinoceronte, diciamolo. Il rinoceronte così.
5: Beh, non l'è riuscito bene.
4: In sei giorni non si può far tutto.
5: Brutto. E la giraffa? La giraffa con quella schiena che va in salita, ma dimmi tu.
4: E la iena? Dove la metti la iena con quelle gambette cortine dietro, sì, mentre il canguro ce l'ha troppo lunghe. La fretta, ecco il guaio.
5: Eppure aveva tutta l'eternità davanti a sé per fare con comodo un qualcosa di meglio se voleva. Aveva tutta l'eternità davanti a sé,
4: non capisco. Parliamo poi dell'ippopotamo.
5: Se io fossi l'ippopotamo mi arrabbierei, ma che si tratta così una povera creatura?
4: La natura non dovrebbe andare a simpatia.
5: La colomba, il leone e la donna la fate abbastanza bene, ma il rinoceronte, povera bestia, guarda sto rinoceronte.
4: Credo, ecco, che il naso lì dell'elefante l'abbiamo fatto senza convinzione.
5: Sì,
4: lo stesso giorno del collo della giraffa e della lingua del formichiere.
5: Sì, voleva fare
4: una cosa lunga, ma non aveva le idee chiare.
5: No, non ce l'avevo.
4: Poi viene fuori il serpente e... ecco quello che voleva. Ecco quello che aveva in mente.
5: È inutile, sei giorni sono pochi per fare tutto l'universo. E il povero rinoceronte ci è andato di mezzo. Sei giorni l'universo, scusa, sei giorni.
4: Ma c'è di peggio, mia cara, c'è di peggio. La foca non l'ha finita.
5: No.
4: E il pinguino lo ha lasciato a metà. Il
5: pinguino, povera bestia, che disastro.
4: Ciao.
1: Finalmente se ne sono andati per un po'. Eravamo d'accordo che in tutte le puntate io avrei dovuto avere 2 minuti tutti per me. Ve ne siete accorti voi? Io no. Ma anche perché parlavo male di loro, poi anche adesso mi hanno messo sotto un copione che dovevo parlare male di loro. Io poi devo dire che io poi la mancanza loro la sento quando se ne vanno. Non è che poi... sì, certo, chiacchierano un po', ma poi quando stanno lontani, devo dire, Angiolina, povera Angiolina è così carina. Poi Armando Bandini, io conosco da tanto tempo, lui parla così, dice, ma invece, sapeste com'è carino, è un uomo simpaticissimo. Abbiamo cominciato insieme a recitare, abbiamo più o meno la stessa età, lui fa finta, perché lui, devo dire, che poi è gentile, che dice che io sono più giovane, invece noi siamo della stessa età. Sandro, poi non ne parliamo. Cassoccio, sì, però è simpatico, poi intelligente, polemico qualche volta, però sono simpatici, mi danno allegria. Poi mi hanno dato molta spinta in questa cosa, perché da solo, devo dire, io non sarei andato avanti. Questo però lo dico solamente a voi, non voglio far sapere, perché sennò sapete com'è. Poi dopo la gente dice che io cambio parere, cambio cose, ma in fondo a me mi sono proprio simpatici. Mi ricordano i tempi della scuola, perché hanno quelle piccole cattiverie dei compagni di scuola, ma sono buoni, sono dolci, sono carini.
0: Stai sul violino?
6: Vediamo che parla.
0: Cosa di sentimento?
6: Che fai?
0: Sono le ultime parole.
3: bello.
0: Ma lasciamo che ti commuovi. Ma che è? Ma amicis.
1: Sandro, per piacere, dai, ora... una voce. Io ti ricordavo una voce fonda, ma no così forte.
0: Allora, perché ti ringrazio, che tu saresti molto simpatico. Però ma... certo che quando ti butti così a fare il romanzo...
1: Ma io non facevo il romanzo. Ma una volta tanto che apre il cuore, dice delle cose così che stanno proprio in fondo, voi subito, immediatamente, state cominciando
3: a dire.
1: Ma perché allora come si fa? Scusa, ma...
0: Così,
1: il sentimento è il sentimento, tu vedi che non c'hai niente, ma non c'hai cuore, neanche tu.
3: Ma come neanche? Perché gli altri...
0: È questione di cervello qui.
1: Ecco, subito, vuole fare sempre l'intelligente lui, sempre l'intelligente. E voi dire che state a guardare.
3: Scambi sempre.
1: Guarda, ma insomma, è possibile mai.
0: Mi piaceva che
1: sempre più delle cose. Io non ve lo posso vedere più. Mi era venuto un momento di niente, non ve lo posso vedere perché mi siete antipatici. E poi questo fatto, mi mettete sempre nei dubbi.
6: Dubbi?
1: Sì, dubbi.
6: Dubbi, sono dei dubbi.
7: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
6: Dubbi, sono dei dubbi. Sono dei dubbi.
8: Se l'invidia fosse febbre, tutto il mondo ce l'avrebbe. O ce l'ha già?
7: Boh.
8: Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. O tutte e due rubano l'asciugamano. Boh. L'occhio del padrone ingrassa il cavallo. O ingrassa il padrone. Boh. Chi trova un amico trova un tesoro. O trova uno che gli chiede un prestito. E chi trova un'amica trova un tesoro. O trova una che gli costa un tesoro. Mamma mia, quanti dubbi.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto,
4: dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
5: Ma ne è la stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Che per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
5: Insomma, basta, arrivederci.
6: Arrivederci!
7: Sentirci.
5: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta. Cose
5: incredibili, io non ne posso più. Vabbè. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutti o io so bello, che ne so? O io so bello o voi siete brutti, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, e volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
5: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamo la bella...
5: Sì!
7: Tutto è relativo.

lascio andare lo sguardo sulla linea di questo orizzonte, lunga e accecante come un canto d'amore. Mi ubriaco di luce e salsedine e socchiudo i miei occhi ai barbagli del sole. Ho creato un teatro di ciglia dove farti danzare ed un'orchestra di silenzio e vento che accompagni i tuoi fianchi. Anima mia, mi inginocchio e sorrido in questo tempio di nubi rade e mi svuoto da ricordi e ragione per far posto al respiro. Mi proclamo libero e mi arrendo al tempo che non passa e mi guarda passare. E non c'è niente, niente tra le labbra del cielo e della terra che impedisca o disturbi questo tenero bacio. Niente vele o navi o chiese di pietra a graffiare l'amore e la nostra fortuna. Solo onde di mare che accarezzano il vento e lo lasciano andare. La conquista di questo mattino non è l'altura da cui guardo. La conquista di questo mattino è un teatro di ciglia, un sipario di lacrime dolci, sentire la musica di Dio e vedere la mia anima danzante diventare

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Ricordo perfettamente quando da piccolo partiva alla radio quel motivetto inconfondibile che annunciava l'inizio di uno dei programmi radiofonici di punta della RAI, ovvero Hit Parade. E questo motivetto diventò ben presto un vero e proprio marchio di fabbrica. Amici di Radio Techetè, questa puntata di Vi racconto la radio è dedicata alla storica trasmissione che il 6 gennaio 1967 debuttava sul secondo programma di Radio RAI. A presentarla lo showman più in voga del dopoguerra, il grande Lelio Luttazzi, che per circa 10 anni condurrà la trasmissione ogni venerdì alle ore 13. Un conduttore atipico, molto lontano da qualsiasi cliché che tutti conoscevano come musicista e cultore appassionato di jazz e di swing. Luttazzi non nascose mai la sua preferenza per la musica colta e dunque come tale si ritrovò a gestire un programma di musica leggera che in seguito confessò di non aver mai amato particolarmente, con un approccio elegante ma molto ironico. Hit Parade rappresenta l'ennesimo tentativo della RAI di sperimentare nuove formule di trasmissione, rinnovando i palinsesti radiofonici ancora un po' troppo tradizionali. Con gli stessi intenti, anni prima, Boncompagni ed Arbore, come autentici pionieri, avevano proposto nel programma Bandiera Gialla, anch'esso in controtendenza, due nuovi generi musicali, il beat e il rock. Questa parata di successi prendeva spunto dalla Hit Parade americana ed era la classifica dei primi 8-45 giri selezionati e giudicati da un campione di ascoltatori. In realtà il pubblico, al quale non era noto il meccanismo, pensava si trattasse di una classifica basata esclusivamente sulle vendite. Hit Parade segna il ritorno alla radio per Luttazzi dopo il grande successo di Studio 1 presentato con Mina. Ecco, a questo format radiofonico lui aggiungeva il suo particolare tocco, in primis l'ironia, grazie alla quale introduceva i brani. Non un semplice annuncio, ma una presentazione elegante e surreale che a volte aveva ben poco a che fare con il brano stesso, fatta con uno stile inimitabile, elegante e misurato. Uno stile che risultò vincente, un format innovativo e rivoluzionario che raggiunse i 5 milioni e mezzo di ascoltatori nell'edizione del 1972. Come ha raccontato lui stesso durante un'intervista, conduceva la trasmissione in uno studio con alle spalle il cosiddetto acquario, dove era posizionata la regia, e davanti a lui una claque di studenti che non andavano

salvo per qualche artista in particolare. Il successo fu strabiliante ed inaspettato. In una recente intervista la sua compagna di vita, Rossana, ricorda con queste parole la grande aspettativa che animava l'attesa del programma durante la settimana, seguitissimo da giovanissimi e non. Ricordo che con le mie compagne si usciva di corsa da scuola per andare a casa, dove trovavo la radio già impostata per ascoltare a tavola con mio nonno e mia nonna la canzone Regina di Hit Parade. Tornando alle origini, ossia ricordando quale fosse il prototipo originale del fenomeno Hit Parade, dobbiamo fare un salto indietro, a metà degli anni 50, negli Stati Uniti, nel pieno boom del mercato discografico. Un periodo che vide aumentare il potere di acquisto delle classi medie, che erano anche i maggiori fruitori di musica. In un momento in cui il rock and roll e altre tendenze musicali si inserivano prepotentemente nel mercato discografico e il 78 giri veniva surclassato dal nuovo supporto a 45 giri, il mezzo più immediato per arrivare al pubblico era inevitabilmente la radio, che offriva una mediazione pubblicitaria più snella e più economica. Così, alla consueta programmazione musicale, si aggiungevano rubriche atte a mettere in risalto determinate canzoni rispetto ad altre, sostenendone l'acquisto. E così, verso la fine degli anni 60, la Hit Parade si affaccia anche in Italia, facendolo naturalmente attraverso il mezzo di comunicazione più consono, ovvero quello radiofonico, che le darà la possibilità di elevarsi a fenomeno in brevissimo tempo. La Doxa, l'istituto demoscopico, aveva il compito di stilare la classifica con un concetto molto semplice. I dischi più graditi erano di conseguenza i dischi più venduti in quel momento, e da lì ne scaturivano le prime 8 posizioni. Quel 6 gennaio del 67, dunque, il programma si affaccia finalmente nel palinsesto del secondo programma della RAI, un palinsesto ancora poco ricco di programmi musicali. E lo fa a gran voce, con una sigla inconfondibile dal sapore circense, con l'entusiasmo di un conduttore sulla cresta dell'onda che in maniera completamente imparziale annunciava i vari brani senza far trapelare nessuna preferenza, cosa che doveva rimanere una prerogativa esclusiva del pubblico.

0: Eugenio Luzzatti presenta Hit Parade!
1: Buona domenica, settimana fondamentale a Hit Parade. Nuova vittoria di Ancora Tu, che così porta a 8 il suo bottino. E col motivo 8 volte vittorioso e con Lucio Battisti che ne è l'interprete, si apre questa vetrina domenicale.
2: E adesso provate un po' a spremervi ed immaginare chi c'è al numero uno.
3: Ma come siete bravi, come siete bravi!
2: Il numero uno è sempre lui, Paul Young, Love of the Common People.

5, 4, 3, 2, 1, ignition.

Smettervi è la classifica dei 10-45 giri più venduti questa settimana dal primo al decimo posto secondo i rilevamenti della società LCM, classifica che potrete rileggere su Radio Corriere TV e rivedere in televisione nel corso della rubrica domenicale Disco Ring. Ora senza por tempo in mezzo controlliamo le variazioni di questa settimana, iniziando come ovvio dalla decima posizione, dove troviamo che perde un posto rispetto a 7 giorni fa, scendendo dalla nona, Babushka di Kate Bush.

Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro consueto appuntamento con la Hit Parade, che verrà replicata domani, sabato 24 gennaio 81, alle ore 15:45 circa su questa stessa rete. Sono le ore 12:56:30, Radio 2, Paolo Testa al microfono con Armando Gigli alla console e con Massimiliano Fasan, curatore di questa trasmissione. Quella che stiamo per

0: dei grandi della musica italiana, siamo contenti di avere finalmente con noi Lucio Dalla. Ciao Lucio.
1: Ciao, ciao a te, ciao naturalmente a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora, bentornato nella Hit Parade. Tu peraltro sei abbastanza veterano della Hit Parade, non so qual è il tuo rapporto con le classifiche, se ci guardi a quando sei numero uno o numero tre o no, però comunque ci sei stato in tutti questi anni in Hit Parade.
1: Sì, devo dire che è molto comodo e molto di classe dire che non se ne frega delle classifiche, proprio invece nel mio caso mi diverto moltissimo a essere in classifica, mi diverto moltissimo a essere primo quando lo sono, e per cui continuerò a guardare le classifiche e dire ma forse quest'altra settimana, ecco.
0: Questo è un periodo strano nel mondo, è un periodo strano anche nella trasmissione di oggi, perché oggi praticamente andremo verso il passato, perché riascolteremo le tue cose che hai già scritto da tanto tempo e anche quelle future, di quelle future parleremo, sarà il fatto che arriva il 2000 eccetera, comunque ci troviamo un po' in questa altalena fra il passato e il presente, non so tu come stai messo al presente, sul sentimento del passato e del futuro.
1: Ma io guarda, lo dico da sempre, il passato ha un tipo di tensione molto relativa, non mi ha mai preso più di tanto. Non è che non mi piace ricordare, non ha un grande valore il ricordo, ha un grande valore la memoria, ma il meccanismo del ricordo no. Per quello che riguarda il futuro sono abbastanza singolare, come una grande parte delle canzoni che io ho scritto ha questa specie di premonizione da futurista, se non da futurologo, che è una parola più impegnativa. Per parlarti dell'anno che verrà, da futura, dal motore del 2000, telefono tra 20 anni, e ce ne sono moltissime che sono legate a Enna, a Treno, sono legate a quello che stiamo per incontrare, quindi è un gioco la cui attualità mi prende molto e posso verificarlo appunto anche ascoltando le canzoni scritte molto tempo fa. Tu pensa che il mio primo disco si chiama 1999, e quindi più visionario di così, e tra l'altro questo 1999 lo riproporrò, perché mi sembra l'anno giusto per farlo, nel mio nuovo disco che uscirà a settembre.
0: Infatti, parlando col computer della Rai, tu gli dici 1999, ti dà Prince, poi ti dà anche il tuo album, adesso ti dà anche quello di Timoria che l'hanno fatto 1999, che tra l'altro era il 1966 girato, perché nel 66 poi che tu l'hai fatto.
1: Sì, è una paraculatina che avevo pensato anch'io di fare, poi dopo era talmente così, tutto sommato, è evidente, tautologica, banale, che l'ho lasciato stare, però è una bella idea.
0: Oh, a questo punto l'ho trovata, l'ascoltiamo se vuoi, 1999.

0: Tre ragazzi norvegesi, ancora una volta leader incontrastati dalle nostre classifiche. Haha, take on me.
1: 5, 4, 3, 2, 1, ignition.

0: Orbene, un saluto in particolare a tutte quante le persone che in questa giornata comunemente di festa stanno lavorando. Le classifiche torneranno con voi domani alle 12.50, sempre su Radio 2, per i dischi caldi. Grazie a Lucio Saccone, a Massimiliano Fasan e a tutti voi che ancora una volta giustamente ci avete scelto. Da Tiberio Timperi, un buon fine settimana e in gamba.
1: Hit Parade, il celebre grido di Lelio Luttazzi. E la sua voce creava magistralmente un trait d'union tra una canzone e l'altra, grazie a dei divertenti monologhi scritti da Sergio Valentini, nei quali venivano trattati con grande ironia i più svariati argomenti, dall'attualità legata al mondo dello spettacolo, alle cronache rosa, ai personaggi più in voga del momento. I brani, annunciati con grande enfasi, almeno due volte, in testa e durante la canzone, erano accolti da un pubblico che applaudiva entusiasta, dopo aver riso, ovviamente, alle sferzanti battute del conduttore. La finalità del programma era puramente informativa, un servizio per l'ascoltatore, per il consumatore di musica, che con grande curiosità voleva sapere se il suo disco preferito, che magari aveva acquistato, fosse la canzone regina della settimana, ovvero ricoprisse il primo posto in classifica e per quanto tempo riusciva a mantenerlo. O se magari dal primo posto fosse passato al ruolo di damigella d'onore, ovvero secondo classificato. Ovviamente a questa prima finalità si aggiungeva l'intrattenimento, tutto quel di più offerto dalla sapiente conduzione del maestro Luttazzi. Nei primi tre mesi di programmazione vennero trattati solo dischi italiani o cantati in italiano, ma subito dopo la trasmissione cominciò ad acquisire un sapore internazionale. Mina, Battisti, Beatles, i Rolling Stones, insomma tutti i grandi artisti del panorama musicale sono passati per la Hit Parade. La particolarità del programma era che Luttazzi non seguiva l'ordine crescente della classifica, ma saltava da una posizione all'altra seguendo principalmente le fila del suo discorso e tenendo conto delle oscillazioni dei brani, dell'uscita dalla classifica e dalle cosiddette nuove entrate, le new entry. Per quanto riguarda il podio, il numero 2 precedeva il numero 3 per creare ancora più suspense prima di conoscere il disco più venduto della settimana. Il suo modo di condurre istrionico e clownesco conferiva alla trasmissione quel sapore narrativo e ironico che si perderà quando Luttazzi lascerà il programma. Hit Parade si fermerà dal 1976 al 79 e proprio il 5 gennaio di quell'anno tornerà sulle frequenze di Radio 2 con la conduzione affidata al grande Foxy John. Da quel momento la classifica verrà stilata basandosi per la prima volta sui reali dati di vendita. Anche se nel corso degli anni il programma ha subito variazioni di palinsesto e ha visto avvicendarsi diversi conduttori come ad esempio Paolo Testa, Tiberio Timperi, Cinzia Donti e Federica Gentile, l'essenza iniziale non è mai stata compromessa, rimanendo la classifica delle canzoni di maggior successo in Italia. Ah, ricordate qual è stata la canzone regina di quella prima puntata del 1967? Bang Bang, cantata da Dalida. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e un grazie immenso a voi per aver scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Vi ricordo che potete rimanere in contatto con Radio Techete anche attraverso i social ufficiali Facebook, Instagram e Twitter. Da Marco Di Buono per il momento è tutto, appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrò.

0: l'operaio in Parlamento. Fu feroce l'autunno caldo che aveva nei metalmeccanici il suo punto di forza.
1: Così per 4 ore sono sfilati quasi 50.000 metalmeccanici convenuti a Roma da ogni parte d'Italia. Dalle 12 alle 16 la capitale è stata praticamente tagliata in due dal lungo corteo diretto a Piazza del Popolo. Un perfetto servizio d'ordine ha permesso che la manifestazione si svolgesse senza incidenti e con assoluta regolarità. L'itinerario, man mano che il corteo avanzava, veniva sgombrato e le correnti di traffico tempestivamente deviate. Dobbiamo aggiungere che l'autocontrollo da parte dei manifestanti è stato costante, come pure efficiente è risultato il servizio predisposto dalle confederazioni che hanno promosso il raduno. I cittadini romani sono stati accusati di indifferenza o addirittura di paura per non aver manifestato in qualche maniera la loro solidarietà. L'accusa è ingiusta e infondata. Abbiamo detto che Roma è rimasta tagliata in due per 4 ore. Inoltre queste 4 ore coincidevano con l'intervallo tra gli orari antimeridiano e pomeridiano. Uffici pubblici e privati avevano anticipato l'uscita del personale per consentire ai propri dipendenti di raggiungere le abitazioni prima che il traffico fosse bloccato. Quindi niente indifferenza, né tantomeno paura, ma soltanto una lodevole iniziativa logistica per evitare ulteriori ingorghi al già caotico traffico romano.
0: L'operaismo era il protagonista assoluto delle lotte per il lavoro degli anni 70 e riuscì ad eleggere vari esponenti nel Parlamento italiano. Spesso con la sola licenza elementare, gli operai venivano istruiti alla politica con le cellule che nelle fabbriche vantavano veri e propri corsi di aggiornamento e, perché no, istruzione. Con la fase del pansindacalismo, i dirigenti del movimento operaio conobbero il loro momento più alto, mentre l'onda iniziò a interrompersi con la concertazione del 1979, quando Confindustria e sindacati confederali accettarono di sedersi allo stesso tavolo e trattare. Gianni Agnelli aveva vinto.
2: Giovanni Russo Spena, pietra miliare della sinistra estrema e radicale. Senatore, quale fu tra gli anni 60 e 70 il ruolo dei maoisti al vostro interno? Cosa significava essere seguaci di Mao?
3: Hanno avuto un ruolo abbastanza importante, soprattutto nei primi anni successivi al 68. Ha significato sostanzialmente, credo, tre cose. Cioè, da un lato vi era una ricerca attraverso l'adesione al maoismo di una rivoluzione culturale, appunto come la chiamava Mao, cioè un tentativo di un conflitto all'interno stesso del partito e dello Stato per rimuovere tutti gli ostacoli di burocratismo. Rivoluzione culturale significava sparare sul quartier generale, come diceva Mao, cioè significava critica allo stesso potere del partito e dello Stato, significava che i giovani si dovevano mobilitare nei confronti dell'establishment, nei confronti dell'elite, di quel potere finanziario, economico, capitalistico, che anche all'interno di uno Stato socialista come quello cinese si riproduceva grazie anche ai comportamenti burocratici dell'apparato dello Stato. In secondo luogo, e molto importante fu questo secondo aspetto, il maoismo significava un rapporto tra città e campagna che non fosse subalterno alla logica del progressismo moderno, dello sviluppismo che poi devastava la natura, devastava il territorio, permetteva l'abbandono delle campagne e la crescita all'interno delle metropoli di tanta popolazione che diventava popolazione disoccupata o semioccupata o borderline. Quindi il tentativo di redistribuire anche le ricchezze, di redistribuire lo sviluppo all'interno di una nazione. In terzo luogo, a mio avviso, il maoismo all'interno della sinistra alternativa, rivoluzionaria, radicale, che dir si voglia, significava un rapporti internazionali che fossero rapporti di diplomazia e di pacificazione. Teniamo conto che siamo in un periodo in cui vi era ancora lo scontro tra i due blocchi, cioè tra l'imperialismo statunitense e l'imperialismo sovietico, con la divisione dei paesi nettamente dall'uno dall'altra parte nei due campi. Il maoismo in quella fase svolse una funzione, come dire, anche molto antistalinista, cioè di non far schierare i popoli nei due campi, ma di permettere che nascesse una piattaforma terzomondista, si disse allora, cioè di tipo unitario, che tenesse insieme tutti i popoli progressisti nei confronti degli altri popoli. È quindi una forma di internazionalismo di tipo nuovo Infatti questo fu poi un punto di rottura grosso, importante, fra la Cina di Mao e l'Unione Sovietica di stampo staliniano e poi di stampo crusciuviano, brezneviano e così via. Ecco,
2: come vennero accolti i maoisti all'interno del Partito Comunista Italiano?
3: Beh, all'interno del Partito Comunista Italiano c'è sempre stata anche come influenza, come corrente di pensiero, ma in maniera molto minoritaria, cioè non ha mai costituito una corrente vera e propria, né è stata capace di influire sulla sua linea del partito. Ecco, teniamo conto che già era molto complesso il rapporto tra il Partito Comunista Italiano e le forze sessantottine, i movimenti e anche le forze politiche organizzate che nacquero dal 68. Quindi i maoisti ebbero una funzione, io credo, non importantissima, insomma ebbero una funzione di tipo culturale, di tipo intellettuale all'interno di questo complesso rapporto.
2: Senta, tra le varie anime, culture, sensibilità nate all'interno della sinistra italiana, lei oggi, in un momento in cui le ideologie non contano più nulla, lei cosa rimpiange di più?
3: Beh, io credo che le ideologie, come lei dice, non contano più nulla, nel senso che esiste una sola ideologia, cioè l'ideologia del capitale e del padrone, mentre sono state distrutte, grazie appunto all'egemonia del capitale, tutte le idee di trasformazione, di rivoluzione. Ecco, quel che penso sia stato importante, quindi a cui guardo non tanto con nostalgia, ma insomma come punto di riferimento, è quella capacità di analizzare la realtà che avevamo allora, proprio in tutti i pori della società, in tutte le contraddizioni, in tutte le oppressioni, cioè di analizzare la società vedendo sempre lì dove erano gli sfruttati e lì dove erano gli sfruttatori, e quindi in una logica di lotta di classe che se ne dica non è obsoleta, ma oggi è nel mondo è più che mai viva, solo che la lotta di classe è oggi dall'alto appunto contro il basso. Ecco, quel che mi pare di poter rimpiangere di quegli anni è l'organizzazione dal basso del conflitto sociale, della lotta politica per la trasformazione della società.
2: Lei pensa che in Italia sia stato recepito il valore del maoismo o è una cosa limitata agli anni di piombo che poi è andata a scemare sempre più?
3: Ma io credo che abbia avuto un influsso e un'influenza di tipo culturale, soprattutto sui punti di cui le parlavo precedentemente, cioè rapporto città-campagna, rivoluzione permanente contro il burocratismo, rapporti internazionali post-coloniali e anticoloniali e pacifici. Non mi pare che sia rimasto molto. Oggi è rimasto, insomma, questa influenza senso ideale, non mi pare che sia rimasto molto, anzi niente affatto, mi pare sia rimasto nulla sul piano politico, se non appunto alcune di queste idee di fondo, ma che non vengono molto spesso nemmeno assimilate al maoismo, cioè mi sembra che il maoismo sia in qualche modo del tutto ormai dimenticato e rimosso, anche perché lì dove è nato il maoismo ovviamente, cioè in Cina, vi è stato un fenomeno di rispetto formale enorme, l'ho visto visitando quel paese, il rispetto formale enorme per la rivoluzione proletaria, per la lunga marcia, per Mao Zedong, e però vi è stata anche lì una rimozione che poi il Partito Comunista Cinese negli anni successivi alla morte di Mao ha sostanzialmente attuato.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: Da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.

0: felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici: mi raccomando Mancini, domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola Immobile. Un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei, e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
1: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
0: Mara.
1: Mara.
0: Canà.
1: Esatto. Signori, si comincia. Il 9 marzo del 1908 alle 23:30 nacque presso il ristorante milanese Orologio, situato in Piazza Duomo al numero civico 22, il Football Club Internazionale. Soltanto nel 1967 verrà aggiunto Milano alla denominazione ufficiale. I fondatori furono 44 dirigenti dissidenti del Milan. Il nome scelto per la nuova squadra volle simboleggiare la forte volontà della società di dare la possibilità anche a giocatori non italiani di vestire quella maglia. Fu il pittore futurista Giorgio Muggiani, tra i dissidenti del Milan, che scelse i colori che avrebbero rappresentato la nuova società, il nero e l'azzurro. Lo stesso Muggiani disegnò il primo stemma della società, che riportava le lettere F, C, I, M sovrapposte in bianco su uno sfondo costituito da un cerchio dorato, circondato da un cerchio nero che a sua volta era circondato da un cerchio azzurro. Il primo presidente della storia del Football Club Internazionale fu Giovanni Piramitiotti, mentre il primo capitano fu il tedesco Ernest Marktel. Mentre il primo ad assumere di fatto le funzioni di allenatore fu il secondo capitano della squadra, Virgilio Fossati, il quale morì nel 1916 durante la Prima Guerra Mondiale e verrà ricordato come il primo vero idolo di tutti i tifosi del club meneghino. Nel primo anno di attività l'Internazionale disputò soltanto amichevoli, con l'Ausonia vinta per 5-1 contro il Racing Libertas Club vinta per 4-0 e la Coppa Chiasso giocata in Svizzera, dove l'Inter vinse contro l'Ausonia per 1-0 arrivando in finale per sorteggio contro il Milan in quello che fu il primo vero derby milanese della storia, vinto dai rossoneri per 2-1 in una finale che prevedeva 25 minuti per tempo. Al primo presidente Giovanni Piramitiotti successero nel 1909 Ettore Strauss e nel 1910 Carlo De Medici. Il primo derby invece in campionato si giocò contro il Milan il 10 maggio del 1909 all'Arena e coincise con la prima partita ufficiale dei neroazzurri. In vista del campionato 1909-1910, che si sarebbe svolto con la formula del girone unico, ci fu un forte rinnovamento della squadra e dall'anno prima rimasero soltanto Fossati e Schuller. Mentre tra i nuovi arrivi c'era il portiere Piero Campelli, che divenne uno dei maggiori punti di forza della squadra. L'Inter arrivò in vetta alla classifica pari merito con la Pro Vercelli fino alla fine del campionato, costringendo la federazione ad indire uno spareggio a Vercelli per l'assegnazione del titolo. Nacque allora una prima controversia circa quella partita. I vercellesi chiesero alla FIGC di spostare la partita al mese di maggio, dal momento che erano impegnati in alcuni amichevoli. Ma a quella richiesta i neroazzurri si opposero. Alla fine, dopo che la Pro Vercelli non partecipò all'amichevole fissata per il 17 aprile, la federazione respinse la domanda di rinvio dello spareggio, pensando che potesse essere un tentativo dei piemontesi di voler guadagnare del tempo al fine di recuperare i propri atleti infortunati, stabilendo così di far giocare la partita il 24 aprile. Per protesta i campioni in carica decisero di far scendere in campo la squadra ragazzi e il punteggio finale di quella partita fu incredibile, 10-3 per l'Inter. Questi i nomi dei primi campioni neroazzurri: Campelli, Fronte, Zoller, Genni, Fossati, Stäbler, Capra, Peyer, Peterli, Aeri.

0: di Schuller. Durante la stagione l'Inter inoltre vinse entrambi i derby in goleada. Nella prima partita il matatore fu Capra, autore di una tripletta condita dai gol di Payer e Peterli. Mentre nella seconda partita Engler e Peterli con le loro doppiette e Capra risposero alla segnatura iniziale di Mariani. Dopo il primo scudetto la presidenza cambiò diverse volte: Emilio Hirzel, Luigi Ansbacher e nello stesso anno Giuseppe Visconti di Modrone. Nel 1913 l'Inter riuscì a vincere il girone eliminatorio davanti a Juventus e Milan, ma nelle fasi successive dovette arrendersi a Casale e Genoa. Nel 1919, con la fine della guerra, il calcio riprese il suo svolgimento, divenne presidente Giorgio Huls. Rimarrà soltanto in realtà alla presidenza per quella stagione. Dopo aver vinto il girone lombardo con Brescia, Juventus Italia, Trevigliese, Cremonese e Libertas, i neroazzurri furono inseriti nel gruppo C di semifinale insieme a Novara, Bologna, Torino, Andrea Doria ed Enotria Goliardo, totalizzando 16 punti, qualificandosi così alla girone finale che avrebbe sancito la sfidante della vincente del torneo centro-meridionale nella finalissima nazionale. Così, dopo aver battuto i bianconeri per 1-0, all'Inter fu sufficiente un pareggio col Genoa il 6 giugno 1920 per risultare il club primatista del Nord Italia. Il 20 giugno, infine, i neroazzurri vinsero il titolo tricolore battendo il Livorno 3-2 nella finalissima nazionale di Bologna. Come già accadde 10 anni prima, dopo la conquista del primo scudetto, anche questa volta per l'Inter iniziò un periodo di transizione. Francesco Mauro divenne il nuovo presidente neroazzurro e l'Inter, con una rosa pressoché immutata, continuò a giocare campionati alternando prestazioni positive con meno brillanti. Il girone di semifinale interregionale mise di fronte all'Inter la Provercelli, la Torinese e il Bentegò di Verona. I neroazzurri però totalizzarono soltanto 3 punti a fronte dei 10 conquistati dalle bianche casacche e dei 9 della Torinese, finendo così al terzo posto nel girone. Nel campionato 21-22 l'Inter arrivò ultima e dovette affrontare 2 spareggi di qualificazione per garantirsi la permanenza in massima serie. Il primo turno la squadra lo vinse a tavolino per rinuncia dell'avversaria, lo Sport Club Italia di Milano. Nel turno successivo invece la squadra vinse contro il Libertas di Firenze per 3-0 a Milano e pareggiò 1-1 in trasferta. L'Inter rimase così nel campionato di prima divisione, divenuto nel frattempo FIGC. I neroazzurri, guidati da Bob Spottiswood, il primo allenatore professionista della storia del club, migliorarono sensibilmente le prestazioni nel campionato 22-23. Enrico Olivetti aveva condiviso la politica dei giovani, ma non si andò oltre il terzo posto nel campionato 23-24. Nel 1926 invece si arrivò a vivere una vera e propria svolta con la presidenza Borletti, mentre in panchina arrivò Mr. Arpad Weis, allenatore ungherese. Nel campionato 26-27 l'Inter arrivò prima a pari merito con la Juventus nel girone, ma nel turno finale la formazione milanese chiuse al 5º posto. Il campionato vinto dal Torino venne però considerato nullo e lo scudetto revocato per illecito sportivo. In quella stagione l'Inter fece il suo esordio in Coppa Italia, venendo eliminata al 3º turno. Nella stagione 27-28 l'Inter arrivò ancora nel girone finale, ma questa volta i neroazzurri finirono al 7º posto. In quella stagione esordì il 17enne Giuseppe Meazza, che segnò 12 gol. Queste le parole del grande campione circa il suo ruolo in campo.
1: Centravanti per vocazione e la mezzala per necessità, però io preferivo giocare centravanti.
0: Sempre nel 1926 venne inaugurato lo stadio di San Siro, l'apertura coincise proprio con un derby amichevole terminato 6-3 in favore dell'Inter. Nell'estate del 1928 l'FC Internazionale si unì all'Unione Sportiva Milanese, ovvero la terza squadra di Milano, mutando nome e casacca. Nacque così la società sportiva ambrosiana, con tenuta bianca con croce rossa, i colori di Milano, e segnata dal fascio littorio. Venne nominato l'ex presidente dell'Unione Sportiva Milanese Ernesto Torrusio alla guida della società, che divenne così l'11° massimo dirigente della storia interista. Nella stagione 28-29, con un nuovo allenatore ungherese, Mr. Josef Viola, venne raggiunto il 6º posto nel girone B. Ernesto Torrusio nel 1929 lasciò la presidenza ad Oreste Simonetti e la divisa tornò ad essere neroazzurra. La squadra tornò ad essere ad allenata da Mr. Arpad Weis e conquistò il 3º scudetto, vincendo il 1º campionato a girone unico senza suddivisioni geografiche, la Serie A 1929-1930. Resteranno memorabili quell'anno i 2 derby in cui l'Inter ebbe la meglio contro il Milan, il primo dei quali venne vinto grazie ad un gol di Meazza segnato nel 2º tempo. Il reparto offensivo di quell'Inter era davvero micidiale. Pensate che contro la Roma si vinse 6-0 con 4 gol segnati da Meazza. L'ultimo sussulto avvenne alla terzultima giornata di campionato, quando a far visita all'Inter arrivò il Genoa, secondo in classifica a 4 punti. I neroazzurri, in svantaggio di 3 reti nel primo tempo, riuscirono a pareggiare 3-3 nel secondo tempo grazie ancora una volta a Meazza, che segnò una incredibile tripletta decisiva. La matematica certezza arrivò soltanto la domenica successiva, con la vittoria ottenuta sulla Juventus. E così l'Inter divenne la prima squadra a vincere la Serie A e Meazza si laureò capocannoniere con 31 gol segnati in 33 partite. Ascoltate queste parole di Aldo Molinari in ricordo di quei momenti.
2: Si è avvicinato a me allora Pipino Meazza e gli ha detto: Soraldo, let's fa, ben. Pipino Meazza, con una volontà prodigiosa, ha scaraventato tra voi dalla forza del Genoa.
0: Il quinto posto nel campionato 30-31 portò un'aria di cambiamento alla società. Il nuovo timoniere Ferdinando Pozzani cambiò allenatore ingaggiando István Toth e ottenne dalla FIGC il permesso per assumere la denominazione di Ambrosiana Inter, sciogliendo così la fusione coatta con l'Ambrosiana. Il 1933 fu anche l'anno dell'unica finale in Mitropa Cup. Dopo aver eliminato First Vienna e Sparta Praga, ai neroazzurri restava da battere l'Austria Vienna. Dopo la vittoria per 2-1 a Milano, a Vienna i neroazzurri vennero sconfitti 3-1 dai padroni di casa. Nel girone di andata del campionato 33-34 l'Ambrosiana vinse contro la Juventus 3-2 all'Arena Civica. Con le sconfitte nel girone di ritorno con Fiorentina e Torino, i neroazzurri ottennero un altro secondo posto. Nell'anno successivo, segnato dalla scomparsa di Tito Frione, all'ultima giornata si ritrovarono di fronte Inter e Juventus, a pari punti. I bianconeri vinsero a Firenze, mentre i neroazzurri persero contro la Lazio e per la terza volta consecutiva l'Inter arrivò al secondo posto. Partita la stagione 37-38, l'Ambrosiana, guidata da mister Castellazzi, raggiunse la vetta della classifica già alla nona giornata per effetto della vittoria ottenuta contro la Juventus. I neroazzurri vinsero il titolo di campione d'inverno con 4 punti di vantaggio sul Bologna. Alla 22esima giornata la Juventus affiancò i neroazzurri per poi staccarli di 2 punti 2 domeniche successive. Poi i punti di distanza divennero 3 alla 26esima giornata, quando l'Ambrosiana venne sconfitta sul campo delle Liguria. Poi la Juventus perse a Trieste e cadde in casa contro il Liguria a 90 minuti dalla fine del campionato. Ad una giornata dal termine questa era la classifica: Inter 39 punti, Juventus e Bologna 38, Genoa e Milan terzo posto a quota 37. L'Inter vinse lo scudetto proprio all'ultima giornata di campionato, vincendo contro il Bari. L'annuncio venne dato dagli altoparlanti di San Siro mentre si giocava una memorabile partita tra Milan e Juventus, con un numero importante di tifosi neroazzurri che a quanto pare si infiltrò tra le mura di San Siro. Questo fu il quarto scudetto per i neroazzurri. Ancora una volta decisivo si rivelò Meazza, autore di 20 gol segnati in 25 partite. Immediatamente poi l'Inter compensò il ritiro di mister Armando Castellazzi con mister Toni Carnielli. La squadra venne rinnovata ed arrivò terza in Serie A, vincendo la sua prima Coppa Italia nella stagione 38-39, battendo in finale il Novara per 2-1 con gol di Ferraris II e Frossi. I neroazzurri guidarono anche il campionato 39-40 con mister Carnielli ancora in panchina, vincendo all'ultima giornata lo scontro diretto con il Bologna e festeggiando così lo scudetto sul neutro di San Siro, campo del Milan. 8 giorni più tardi, però, l'Italia annunciò l'entrata in guerra. E in quel momento storico Meazza venne ceduto, o si crearono tante incertezze circa il futuro della società. Dati i risultati, dunque, di quel biennio, il presidente Ferdinando Pozzani si fece da parte, agevolando l'arrivo al vertice della società di Carlo Masseroni. Dopo la caduta del regime fascista, il 27 ottobre del 1945, il presidente Masseroni annunciò che dall'Ambrosiana si sarebbe tornati esclusivamente a chiamarsi Internazionale. Nell'estate del 48, dunque, quella dirigenza investì tanto sul mercato, ma i nuovi giocatori non offrirono il gioco richiesto da mister Asley, che venne sostituito a metà stagione da mister Cappelli. Il nuovo tecnico iniziò una rincorsa sul Torino grazie anche ai gol di Nayers, capocannoniere che mise a segno 26 gol. I neroazzurri tornarono nel gruppo di testa, diventando il principale avversario dei Granata. Soltanto con lo 0-0 racimolato a Milano il 30 aprile del 49, i Granata riuscirono a conquistare il tricolore. Quella contro l'Inter fu l'ultima partita ufficiale del grande Torino, poiché l'intera squadra scomparve il 4 maggio nella tragedia di Superga. Nel 1950 la panchina venne affidata al 40enne tecnico mister Aldo Olivieri, che in due campionati raggiunse un secondo e un terzo posto. L'estate del 52 coincise con l'arrivo in panchina invece di mister Alfredo Foni, tattico tendenzialmente difensivista. Il nuovo allenatore apportò immediatamente dei cambiamenti a quella squadra. Una prima innovazione fu la rinuncia a Wilkis, ceduto al Torino, per concedere maggior spazio a Gino Armano, la prima ala tornante nella storia del calcio italiano. Il successo nero-azzurro nel campionato 52-53 venne costruito su una solida difesa, tanto che il portiere Giorgio Ghezzi, soprannominato Kamikaze, risultò il meno battuto del torneo. Conquistata la vetta della classifica già in autunno, l'Inter rimase imbattuta per ben 19 giornate. E quel vantaggio, pensate, fu tale da raggiungere il successo con 3 giornate di anticipo. In avvio del campionato 53-54, la temporanea esclusione di Niers, posto fuori rosa, fece crescere varie proteste da parte dei sostenitori, che convinse poi la dirigenza al reintegro del calciatore poco prima del derby contro il Milan, deciso proprio da una tripletta del calciatore Niers. Le rivali dell'Inter quell'anno erano Fiorentina e Juventus nel girone di andata. I neroazzurri accusarono un calo di prestazioni in primavera, proseguendo poi il duello con i bianconeri. La netta vittoria per 6-0 ottenuta contro la Juventus fu determinante per un bis in campionato, conseguito con un solo punto di margine sui rivali. Poi nel maggio del 1955 il presidente Masseroni cedette la società al petroliere Angelo Moratti. Il miglior piazzamento in quei primi 2 anni di gestione Moratti fu raggiunto nel campionato 58-59 con l'Inter che piazzò Angelillo in cima alla classifica dei marcatori. L'attaccante segnò 33 gol in altrettante partite, record per i campionati a girone unico con 18 formazioni. Nell'estate del 1960 alla presidenza Moratti affidò la guida tecnica dell'Inter al mister Elenio Herrera, soprannominato il Mago. Per quanto riguarda il settore dirigenziale, invece, si registrò l'arrivo di Italo Allodi. Durante il campionato 60-61 l'Inter terminò in vetta il girone d'andata, ma una serie di passi falsi compiuti nel girone di ritorno favorì il sorpasso della Juventus. Per la stagione seguente il Mago venne riconfermato alla guida della squadra, ottenendo dal calciomercato l'ingaggio del centrocampista Luis Suarez, mentre in attacco arrivò il britannico Jerry Hitchens, che rimpiazzò Angelillo. I neroazzurri conclusero quel campionato al secondo posto, distanziati di 5 punti dai rivali. Mister Herrera rimase assolutamente confermato alla guida tecnica della squadra, con un organico rinforzato dall'arrivo del terzino Burnic e dall'interno Maschio. La vera svolta arrivò nell'autunno di quella stagione, con l'acquisto di Di Giacomo dal Torino, mentre ai Granata venne dato Hitchens. Con la partenza del britannico si liberò lo spazio per tesserare un altro calciatore straniero e all'Inter arrivò l'ala brasiliana Jair, con mister Herrera che concesse spazio ai ventenni Facchetti e Mazzola, mentre la fascia di capitano venne consegnata ad Armando Picchi. I neroazzurri si resero autori di una rimonta pazzesca che li vide conquistare 28 punti in 17 giornate, compiendo l'aggancio al primo posto nel febbraio del 63. Un pareggio nel derby con Mazzola, che segnò dopo 13 minuti il gol più veloce di sempre nelle stracittadine, valse il comando della classifica con l'imbattibilità poi persa a Bergamo. L'Inter reagì immediatamente e, nonostante il primo posto non fosse stato insidiato, con i 4 punti sulla rivale bianconera arrivò a giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto di Torino, ipotecando la vittoria finale divenuta matematica a Roma il 5 maggio 1963. Chiudendo il campionato davanti alla Juventus, nonché ad un Milan appena laureatosi campione d'Europa, gli uomini di Herrera salirono sul trono nazionale a 9 anni di distanza dall'ultima affermazione, che valse così il debutto in Coppa Campioni. Lo scenario del campionato vide i neroazzurri insidiati dai concittadini rossoneri e dal Bologna dell'ex Bernardini, divenuto il principale concorrente nella fase di ritorno. Inter e Bologna arrivarono a fine campionato a pari punti, rendendo così necessario uno spareggio. A quell'appuntamento gli 11 di mister Herrera giunsero con i favori del pronostico, avendo conquistato al primo tentativo la Coppa Continentale, eliminando nell'ordine Everton, Monaco, Partizan Belgrado, Borussia Dortmund. La beneamata sconfisse nell'atto conclusivo il Real Madrid con una doppietta memorabile di Mazzola e un gol di Milani.
3: Settore di gara che consulta ancora e consacra in questo momento l'Internazionale di Milano vincitrice della 9ª edizione della Coppa dei Campioni. Moratti portato in trionfo. Ecco il presidente dell'Internazionale, cavaliere del lavoro Angelo Moratti. Sprizza gioia giustamente da tutti i pori, scorre anche qualche lacrimuccia per la gioia, e sempre composto imperterrito Elenio Herrera. Largo Ecco la coppa in mano del capitano dell'Internazionale. E questo è il momento più solenne. Applausi, abbracci e grande, infinita gioia per questa trionfale giornata dei nerazzurri al Prater di Vienna, che hanno in bellezza battuto e senza possibilità di discussione alcuna il pur valoroso Real Madrid.
0: Sul campo neutro di Roma però i neroazzurri dovettero arrendersi al Bologna, che vinse 2-0 con un autogol di Facchetti ed un gol di Nielsen. La beneamata sollevò al cielo però nel settembre del 1964 la Coppa Intercontinentale dopo tre sfide con l'argentino Independiente. Tornando al campionato invece, l'11 di Mister Herrera chiuse la fase d'andata con 7 punti di ritardo dal Milan, compiendo poi un incredibile sorpasso grazie ad un exploit che nei 15 turni successivi vide la formazione nerazzurra conquistare 28 punti su 30 disponibili. Impostasi nettamente nella stracittadina di ritorno con il punteggio di 5-2, l'Inter consolidò quel vantaggio sui rivali rossoneri in primavera, aggiudicandosi così lo scudetto all'ultima giornata di campionato. Ad impreziosire quella stagione fu certamente il bis europeo, centrato con una vittoria di misura sul Benfica. Sfumò invece la Coppa Italia, persa questa di misura contro la Juventus nell'agosto del 65. Conquistata un'altra Coppa Intercontinentale, sempre ai danni dell'Independiente, la beneamata fece il bis anche in campionato senza eccessivi affanni. Memorabile il contributo offensivo del terzino Facchetti, capace di realizzare quell'anno ben 10 gol. La conquista di quel tricolore resterà storica, perché sulle maglie dei calciatori quell'anno comparve una stella. Una meravigliosa stella emblematica del decimo scudetto vinto dall'Inter. Decisamente meno gioioso fu il cammino europeo, dove l'Inter venne sconfitta dal Real Madrid in semifinale. La stagione 66-67 segnò la fine della grande Inter, dal momento che i neroazzurri persero nell'arco di una settimana la Coppa Campioni e il campionato. Sconfitti in rimonta dal Celtic in ambito europeo, l'Inter perse a Mantova nell'ultima giornata di campionato anche il tricolore, vedendosi superare in classifica dalla Juventus. A decidere quell'incontro fu un gol dell'ex Di Giacomo, favorito certo dall'incertezza del portiere Sarti. Nella primavera del 1968 Angelo Moratti invece cedette la società all'imprenditore tessile Ivano E. Fraizzoli. Nelle prime due stagioni con Fraizzoli presidente, l'Inter si classificò quarta e seconda in campionato. Poi all'inizio del campionato 70-71, dopo le sconfitte subite con Cagliari e il Milan che provocarono l'esonero di Mister Herrera, Fraizzoli affidò la guida tecnica della squadra al mister Giovanni Invernizzi. Trascinata dai gol di Boninsegna, la squadra riuscì a compiere un inatteso aggancio nei confronti dei rivali milanisti. Il sorpasso si concretizzò infine nella primavera del 1971. Dopo una vittoria sul Napoli rimasta celebre per le controversie circa l'arbitraggio, l'Inter si aggiudicò il titolo con 2 gare di anticipo, conquistando così l'11° scudetto della sua storia. La vittoria in campionato permise all'Inter di ritornare anche da protagonista sul palcoscenico europeo, e dal calciomercato arrivarono pochi rinforzi: il portiere di riserva Bordon, capace comunque di insidiare il titolare Lidovieri, ed il mediano Oriali. Superata agevolmente la AEK Atene nei 16esimi di finale di Coppa Campioni, l'Inter trovò agli ottavi il Borussia Mönchengladbach. Durante la partita di andata in Germania, sul punteggio di 2-1 per i tedeschi, Boninsegna cadde a terra dopo essere stato centrato in testa da una lattina di Coca-Cola scagliata dai tifosi tedeschi sugli spalti. Il risultato finale di quella partita fu 7-1 per il Borussia, ma l'Inter presentò immediatamente ricorso. Il vicepresidente Prisco sostenne l'invalidità nello svolgimento della partita. Al culmine di una diatriba sfociata anche sul piano legale, l'UEFA decretò l'effettivo annullamento della gara, ordinandole la ripetizione. A Milano i neroazzurri si imposero per 4-2, mentre nella partita di ritorno fu proprio Bordon che si distinse parando un rigore a Silov, che consentì di mantenere sullo 0-0 il punteggio, accedendo così ai quarti di finale. La beneamata ebbe la meglio anche contro lo Standard Liegi e superò anche il Celtic ai calci di rigore. In finale però gli uomini di Invernizzi caddero contro l'Ajax di Johan Cruyff, autore della doppietta decisiva. L'unico traguardo significativo venne toccato nel 1977. La formazione di Giuseppe Chiappella disputò la finale di Coppa Italia, perdendo però contro il Milan in quella che sarà l'ultima apparizione ufficiale di Sandro Mazzola. Ad aprire un ciclo vincente fu invece l'ingaggio di mister Eugenio Bersellini, soprannominato il Sergente di Ferro. Nel campionato 77-78 l'Inter tornò al successo vincendo la Coppa Italia contro il Napoli. La sfida con i partenopei si concluse 2-1 e quella fu l'ultima partita di Giacinto Facchetti. Nel successivo calciomercato estivo arrivò a vestire invece la maglia nero-azzurra Evaristo Beccalossi, nostro primo ospite al Super Club. Evaristo, benvenuto. A fine stagione 77-78 lasciasti Brescia con un bagaglio di 94 presenze e 14 gol realizzati. Evaristo Beccalossi divenne così ufficialmente un nuovo giocatore del Football Club Internazionale Milano, l'Inter.
4: Sì, ma detto così sei bravissimo, per il cappello sciolto, ma ti assicuro che non è stata una scelta sciolta, perché insomma la grande città, grande squadra Inter, cioè, mi ricordo che ero molto carico, perché poi ti racconterò un episodio che secondo me fa capire anche il tipo di ragazzo, di personaggio che ero. Sono arrivato a Milano, allora il mio primo problema è che venivo in una grande squadra. Ho visto chi portava quella maglia lì, numero 10, i giocatori del mio ruolo, era un'eredità pesante, perché io sono arrivato dopo la grande Inter, quindi nella mia testa c'era Suarez, Corso, Massola, e era, per me erano dei Mancini, San Siro, Milano, quindi cominciavo a ragionare e dire chissà se riuscirò a prendermi un piccolo spazio. E lì poi insomma arrivai in sede, mi ricordo che c'era Beltrami e Mazzola che mi aspettavano, mi ha messo lì il foglio del contratto con l'Inter e ho firmato, e mi ricordo benissimo che mi dissero: ma scusa, ma non guardi la cifra. Io avevo firmato, non mi interessava la cifra. Tu immaginati una situazione che è Brescia, grande città, sogno di San Siro, sede dell'Inter, e vedere quella scritta lì FC Internazionale sui fogli. Ero talmente concentrato lì che ho firmato e non ho visto la cifra che andavo a percepire, quindi a livello è stato un grande passo con mio padre con la 600 sotto la sede che mi aspettava.
0: E allora amici, ci siamo, da questo momento in poi la voce dei protagonisti di questi gloriosi anni nero-azzurri ci racconterà le emozioni più vere vissute in questi anni. La storia continua.

yaga wana yaga yala mini ay wala ad ad ad

Allora, dunque, volevo fare una cosa. Naturalmente alla radio non si può non solo dire parolacce, neanche fare espressamente politica. Faccio un comizio. Comizio, un comizio. Va bene? Accidenti a voi. Guarda quanti ne è venuti voi. Silenzio, Buonasera, popolo pubblico. Io faccio parte del partito, senza far nomi, siamo parentesi, no? Va bene? Sono di poche parole. Vorrei che il permesso per aprire un breve comizio, finalmente ci hanno dato la parola, sulla condizione umana stabile dell'uomo oggi in Italia. Allora, io volevo fare un breve premessa. Nostro partito è sempre stato dalla parte degli oppressi, dell'operaio, dello sfruttato, dell'ostia, di tutto, insomma, va bene? E qui non ci piove. È sempre stata avanti a tutti. Io vorrei sapere perché ancora non si comanda in Italia. Allora mettiamo in rapporto che la situazione politica dell'uomo in Italia si riduca in questa maniera: a sezione d'abitanti, 5 operai, per fare un esempio chiaro, 5 operai, 2 mettiamo impiegati, un intellettuale e un capitalista. Si va alle votazioni e vince il capitalista. Ecco, ora mi dovete dire come mai. Allora i casi sono due: o truffano alle elezioni, va bene? E questo va a riscattare. Oppure l'operaio a volte non capisce il sistema suo di votare. Prendiamo in esame questo secondo caso, che io intitolerei dell'operaio che non capisce il sistema di votare, va bene? Allora mettiamo un operaio neutro, non voglio dire un operaio di un certo tipo, che gira e vede che quelli di un certo partito, insomma, ora non si può dire il nome, si può dire, sì, eh? No, non lo so, se si può... Allora, metti questi di un certo partito, c'hanno, diciamo, arriva e vede il liberale c'ha la villa, va bene? Passa, dice, toh, vada il liberale che villa c'ha, e vede il comunista c'ha la bagliadera. Allora pensa all'operaio neutro: se do il voto al comunista aggiungo la bagliadera, se do il voto al liberale aggiungo la villa. Ma è un errore grosso, perché non è che votando liberale arrivano lì e ti dicano come hai votato. Liberale, ce l'hai la villa? No, costruitegliela. Niente, non te la danno la villa, te la levano, primo errore. Secondo, non vi fate coinvolgere, popolino, perché qui è l'errore grosso vostro. Quando vedete queste violenze che arrivano, che c'è ammazzano, rapiscano e buttano via, e arriva fogliettini, e brigate rosse, nappe, cose, e fanno finta destra. Ragazzi, la violenza è da una parte sola, senza far nomi, ci siamo ben intesi. Sono sempre gli stessi, perché ragazzi non ci si deve cascare, sono sempre gli stessi, brigate rosse, proletari, dove? Allora è come se quando Caino ammazzò Abele avesse lasciato un biglietto, dice, sono stato io, firmato Eva, e Dio ci crede. Oh ragazzi, non ci si deve cascare, nessuno di questo passo, ragazzi, perché di questo passo si arriverà il punto, si trova un operaio ammazzato con un biglietto accanto, sono stata io, Nil Deiotti, la vendicatrice. Oh, ci si crede noi? Oppure scoppia una bomba in piazza, Amendola ha colpito ancora, dove? Ragazzi, ci fregano, bisogna stare attenti. Terzo errore. Attenzione ragazzi, non vi fate prendere dalla politica che fanno da quell'altra parte, perché fregano il popolo tutti. Io non vorrei fare nomi, mettiamo